0: la Svizzera. Sempre il Consiglio federale vuole prolungare fino al 2035 gli aiuti al traffico merci ferroviario attraverso le Alpi, stanziando 486 milioni di franchi. La proposta in consultazione è stata elaborata dopo anni di calo per il trasporto merci ferroviario. Intanto, contro la ristrutturazione della filiale cargo delle Ferrovie federali, si è svolta nel tardo pomeriggio a Chiasso una manifestazione indetta dal comitato No allo smantellamento di FFS Cargo in Ticino. Presenti anche sindacati e istituzioni politiche, con la consigliera di Stato Marina Carobbio a rappresentare il governo ticinese. Ora lo stesso Consiglio di Stato propone un tavolo di lavoro che coinvolga anche le autorità federali per scongiurare la perdita di impieghi qualificati. Per la pagina estera proseguono gli sforzi diplomatici del Pakistan quale mediatore nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo il primo ministro pakistano, le parti hanno pure raggiunto un testo definitivo per l'accordo di pace, mentre il suo omologo iraniano aggiunge che il documento, una volta finalizzato, verrà firmato a distanza. E questo, stando allo stesso Abbas Araghchi, potrebbe accadere nei prossimi giorni. Ha poi sottolineato che il transito navale nello stretto di Hormuz non sarà più gratuito. Papa Leone XIV è rientrato a Roma dopo sei giorni trascorsi in varie località della Spagna. Il suo viaggio apostolico si è concluso alle Isole Canarie con una messa seguita da 30.000 fedeli. Il pontefice ha pure incontrato i migranti ospitati nei centri di accoglienza e ha denunciato il dramma che porta migliaia di profughi a sfidare una delle rotte più pericolose per raggiungere l'Europa. Infine, oltreoceano, sono entrati nel vivo i mondiali di calcio 2026. In questa seconda giornata è finita in pareggio 1-1 la partita tra Canada e Bosnia Erzegovina. Fra un'ora calcio d'inizio tra Stati Uniti e Paraguay dallo stadio di Los Angeles. Alle 21 di questa sera il debutto della Svizzera contro il Qatar. E siamo alle previsioni di Meteo Svizzera, che indicano per tutto il paese tempo soleggiato.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

poesia, poesia, sembra che non ci sia, poi la senti una nota.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio, Alberto Andreani. Mondiali di calcio 2026, esordio in questi minuti degli Stati Uniti che accolgono in casa la nazionale paraguayana. L'incontro si svolge a Los Angeles, mentre a Toronto è finito sull'1-1 il debutto del Canada contro la Bosnia Erzegovina. Altro esordio, ma questa volta la borsa americana, è stato l'inizio delle contrattazioni del titolo SpaceX. La compagnia spaziale di Elon Musk ha chiuso in forte rialzo, più 19%, a $161 per azione. Un record per Wall Street. La Svizzera si è offerta quale sede per la firma di un protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Lo ha confermato nelle scorse ore il Dipartimento federale degli affari esteri, dicendosi anche in contatto con entrambe le parti in conflitto. Ginevra potrebbe essere la località della firma, secondo indiscrezioni raccolte dal portale Axios. L'intesa è vicina, secondo i mediatori del Pakistan, e anche Donald Trump continua a pensare che un accordo possa essere siglato entro lunedì. Non è però la prima volta che il presidente statunitense si mostra così fiducioso. Secondo la CNN, ben 37 volte Trump ha annunciato un accordo imminente per poi essere smentito dai fatti. 100 tonnellate di aiuti umanitari per Cuba sono giunti sull'isola con una nave proveniente dalla Colombia per volere del presidente Gustavo Petro. L'iniziativa si aggiunge agli altri aiuti ricevuti da La Habana in questi primi mesi del 2026. Una profonda crisi economica colpisce Cuba da anni, ma la situazione si è aggravata con le difficoltà nell'approvvigionamento elettrico e con la carenza di beni di prima necessità. Dalla Svizzera il Consiglio federale vuole salvaguardare l'insegnamento delle lingue nazionali con una modifica di legge. Due le proposte sul tavolo: la prima vuole rendere vincolanti i principi del concordato Armos con l'insegnamento dell'inglese di una seconda lingua nazionale alle elementari. La seconda proposta impone una lingua nazionale dalle elementari alla fine delle medie. Infine in Ticino si è chiuso con pesanti condanne il processo per la rapina di 2 anni fa in una gioielleria del centro di Lugano. Tutti e 7 gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di rapina aggravata e altri reati. La pena più severa, ovvero 14 anni di carcere, è stata inflitta al 50enne serbo ritenuto il capobanda, per il quale è stato pure riconosciuto il reato di tentato assassinio. Questo perché nella fuga cercò di sparare contro gli agenti. Le previsioni meteo per concludere: previsto bel tempo oggi su tutta la Svizzera.
0: Rete 1.

Piove ormai da tre giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piove ormai da tre giorni, che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

Tour de Suisse si ferma in Rotonda. La gara ciclistica più importante della Svizzera torna anche quest'anno con una tappa tutta ticinese, con partenza e arrivo a Locarno. E per la prima volta potremo tifare insieme sia i campioni che le campionesse del ciclismo. In diretta su Rete 1, una volata radiofonica con Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Tour de Suisse, in diretta da Locarno, giovedì 18 giugno dalle 15 alle 18. Rete 1.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie delle 4. Il Consiglio federale è intervenuto in giornata nel dibattito sulle lingue per garantire attraverso la legge l'insegnamento alle elementari di una seconda lingua nazionale. Berna risponde così alle iniziative di diversi cantoni germanofoni, fra i quali Zurigo e San Gallo, che intendono rinviare il francese alle medie. Il governo ha dunque aperto una consultazione e avverte che conoscere le lingue nazionali è essenziale per la coesione della Svizzera. Sempre ieri il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto di legge per vietare Hezbollah, il movimento sciita libanese sostenuto dall'Iran. Verrà quindi estesa la legge entrata in vigore un anno fa per vietare un altro movimento, e cioè quello palestinese di Hamas. Intanto sulla crisi tra Iran e Stati Uniti circolano di nuovo voci sull'imminente ratifica di un'intesa tra le parti, forse già nel fine settimana e forse a Ginevra, a poche ore e a poca distanza dal vertice del G7 di Evian. Anche secondo i mediatori del Pakistan è stato raggiunto un testo definitivo per l'accordo di pace, notizie che hanno intanto portato a un netto calo delle quotazioni del petrolio, tornato ampiamente sotto i $90 al barile. E alla borsa americana esordio col botto per il titolo SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk. Nel primo giorno di contrattazioni l'azione SpaceX, collocata inizialmente a $135, ha guadagnato più del 19%, chiudendo a $161, un record per la borsa statunitense. Papa Leone XIV è rientrato a Roma dopo 6 giorni trascorsi in varie località della Spagna. Il suo viaggio apostolico si è concluso alle Isole Canarie, dove il pontefice ha incontrato i migranti ospitati nei centri di accoglienza. Nel suo messaggio finale, Papa Prevost ha invitato a vedere i migranti come persone portatrici di speranza ed esperienza. Ancora dalla Svizzera, Autopostale ha ottenuto il via libera per sperimentare veicoli a guida autonoma nella Svizzera orientale. L'obiettivo è di raggiungere zone scarsamente servite dai trasporti pubblici. Dal prossimo anno circoleranno fino a 25 veicoli, inizialmente con un conducente a bordo. Mondiali di calcio 2026, Stati Uniti in vantaggio per 3-0 sul Paraguay nella partita d'esordio in corso a Los Angeles, incontro che potete seguire su RSI La 2. È invece terminato sull'1-1 il match tra Canada e Bosnia Erzegovina. Questa sera in campo la Svizzera contro il Qatar. E per questo sabato 13 giugno Meteo Svizzera prevede ancora bel tempo. Linea alla musica di Rete 1, ci ritroviamo fra un'ora.
0: Rete 1.

Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manu Volari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Rete 1.
1: Sabato 13 giugno sono le 5 in studio Alberto Andreani col notiziario. Mondiali di calcio 2026 in apertura con il risultato tuttora parziale di 3-1 per gli Stati Uniti che si apprestano a battere il Paraguay nella loro partita d'esordio a Los Angeles. Alla fine dell'incontro manca infatti una manciata di secondi. Debutto ieri sera anche per il Canada che a Toronto ha pareggiato 1-1 con la Bosnia Erzegovina. Stasera invece alle 21 la Svizzera incontra il Qatar a San Francisco. Proseguono gli sforzi diplomatici del Pakistan quale mediatore nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Intanto la Svizzera si è offerta quale sede per la firma di un protocollo d'intesa tra le parti in conflitto. Lo ha confermato il Dipartimento federale degli affari esteri. Ginevra potrebbe essere la località della firma, secondo indiscrezioni raccolte dal portale Axios. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha precisato che il documento, una volta finalizzato, verrà firmato a distanza. E questo potrebbe accadere nei prossimi giorni. Combattimenti attorno allo stretto di Hormuz vengono però segnalati anche in queste ore. Il comando centrale dell'esercito statunitense rivendica infatti l'abbattimento di alcuni droni iraniani all'imbocco del Golfo Persico. Il Pentagono accusa Teheran di aver preso di mira navi commerciali. Un controverso piano americano di respingimenti è iniziato con un primo volo atterrato ieri sera nella Repubblica Centrafricana. A bordo dell'aereo, come riferito dall'agenzia francese AFP, c'erano migranti iraniani, afghani, turchi e georgiani. La legalità di queste espulsioni è attualmente al centro di una battaglia nelle aule dei tribunali statunitensi. Dalla Svizzera il Consiglio federale vuole salvaguardare l'insegnamento delle lingue nazionali con una modifica di legge. Per farlo il governo ha posto in consultazione un testo sull'introduzione di una seconda lingua nazionale a partire dalle elementari. Il Consiglio federale vuole prolungare fino al 2035 gli aiuti al traffico merci ferroviario attraverso le Alpi, stanziando 486 milioni di franchi. La proposta in consultazione è stata elaborata dopo anni di calo per il trasporto merci ferroviario. Questo mentre ieri sera a Chiasso si è svolta una manifestazione contro la ristrutturazione della divisione cargo delle Ferrovie federali. All'incontro indetto dal comitato No allo smantellamento di FFS Cargo in Ticino erano presenti anche sindacati e istituzioni politiche. Ancora per lo sport, la National Hockey League ha pubblicato il calendario della prossima stagione. Si aprirà il 15 settembre con l'Ambripiotta impegnato sulla pista della Joie, mentre il Lugano ospiterà il Ginevra. Il primo derby ticinese invece in programma il 26 settembre, quando i leventinesi saranno ospiti del Lugano. E possiamo confermare anche la vittoria degli Stati Uniti nella loro partita di esordio con un gol segnato negli ultimi minuti, 4-1 il risultato finale contro il Paraguay. Infine le previsioni meteo per oggi che indicano tempo bello su tutto il paese.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: studio Alberto Andreani con le notizie. La Svizzera si è offerta quale sede per la firma di un protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Lo ha confermato il Dipartimento federale degli affari esteri, dicendosi anche in contatto con entrambe le parti in conflitto. Ginevra potrebbe essere la località della firma, secondo indiscrezioni raccolte dal portale Axios. L'intesa è vicina, secondo i mediatori del Pakistan, ma anche il presidente statunitense Trump continua a pensare che un accordo possa essere siglato entro lunedì. Da parte sua, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha sottolineato che il transito navale nello stretto di Hormuz non sarà più gratuito come prima. Intanto le difficoltà di approvvigionamento sul mercato energetico hanno portato il Giappone a chiedere e ottenere dagli Stati Uniti la possibilità di continuare a importare dalla Russia il gas naturale liquefatto estratto da un giacimento che si trova a poche centinaia di chilometri dalle coste nipponiche. Già prima del conflitto tra Stati Uniti e Iran, questa fonte rappresentava quasi il 9% delle importazioni in Giappone. La proroga è valida fino a metà dicembre. Esordio col botto alla borsa americana per il titolo SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk. Nel primo giorno di contrattazioni, SpaceX, collocata inizialmente a $135, ha guadagnato più del 19%, chiudendo a $161, un record per Wall Street. Dall'interno, il Consiglio federale vuole salvaguardare l'insegnamento delle lingue nazionali con una modifica di legge. Due le proposte sul tavolo: la prima vuole rendere vincolanti i principi del concordato Armos con l'insegnamento dell'inglese e di una lingua nazionale alle elementari. La seconda proposta impone una lingua nazionale dalle elementari alla fine delle medie. Sempre ieri il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto di legge per vietare Hezbollah, il gruppo sciita libanese sostenuto dall'Iran. Verrà quindi estesa la legge entrata in vigore un anno fa per vietare il movimento palestinese di Hamas. Infine, in Ticino si è chiuso con pesanti condanne il processo per la rapina di 2 anni fa in una gioielleria del centro di Lugano. Tutti e 7 gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di rapina aggravata e altri reati. La pena più severa, ovvero 14 anni di carcere, è stata inflitta al 50enne serbo, ritenuto il capobanda, per il quale è stato pure riconosciuto il reato di tentato assassinio. Questo perché nella fuga cercò di sparare contro gli agenti. Oggi su tutta la Svizzera previsto bel tempo.
1: Lo sport.
2: Non steccano la prima gli Stati Uniti d'America nel mondiale casalingo. Oggi a San Francisco, debutto invece della nostra nazionale. Buongiorno da Lorenzo Boscolo, dentro il catino del SoFi Stadium di Los Angeles, davanti a 70.000 tifosi. Gli uomini di Pochettino hanno superato 4-1 un modesto, tutto sommato, Paraguay. L'autorete di Bobadilla, già la settima, ha spianato la strada agli statunitensi in rete 2 volte, ancora nella prima tempo con Balogun. Nella ripresa estemporaneo 3-1 grazie alla rete di Mauricio, ad abbellire invece il risultato al 90esimo per il 4-1 definitivo ci ha pensato Reina. Si è chiusa con un pareggio invece 1-1 la prima partita del gruppo B, a quello della nostra nazionale svizzera tra Canada e Bosnia Erzegovina. A Toronto, Bosnia in vantaggio nel primo tempo con una rete di testa di Lukic, pareggio nel finale per il Canada di Larin. Svizzera che, lo ricordo ancora una volta, alle 21 e contro il Qatar debutterà a San Francisco. Nella mountain bike usciamo dai mondiali di calcio. Filippo Colombo, lo ricordo, ha chiuso ieri al secondo posto la gara di short track a Leogang in Austria. Per il ticinese si tratta del secondo podio in questa stagione di Coppa del Mondo, fuori invece già alla partenza l'elvetico Lillo, vittima di un problema tecnico. Lillo che lascia così la leadership della generale al francese Martin, che precede in classifica proprio lo stesso Colombo. Vittoria in campo femminile di Sina Frey, accompagnata sul podio dall'altra elvetica Alessandra Keller, giunta terza. Infine sarà un sabato anche di Formula 1 con a Montmeló il Gran Premio di Barcellona, che alle 16 prevede le qualificazioni.
3: Buongiorno e ben arrivati ad Alba Chiara. Con me, con Loriana Sertoni, questo sabato mattina Oggi 13 giugno 1226, stavo dicendo, ma 2026, ben arrivati anche a voi che vi siete svegliati adesso, che vi state svegliando. Intanto facciamo subito una cosa, andiamo sulle nostre strade ed autostrade per una segnalazione. A 51 aeroporto in direzione di Bülach, tra Kloten Nord e Bülach Sud, ci sono oggetti sulla strada. A 1 Losanna in direzione di Ginevra, tra il raccordo di Vangeron e l'aeroporto di Ginevra, c'è il traffico fortemente rallentato causa incidente. La corsia di sinistra è bloccata. E quindi ben arrivati, buona colazione, ben svegliati, buon lavoro se già siete al lavoro o se insomma state magari per finire. Ci sono subito gli UEM che ci danno la carica per noi che ci dobbiamo ancora un po' svegliare, con un grande successo degli anni 80. Questo qui.

Gentleman, loro sono gli UAM. Buongiorno, buongiorno a voi che già ci state scrivendo allo 076 321 1113. Buongiorno Alba Chiara, buongiorno e buon compleanno. Ho realizzato che è il 13 giugno, scrive Barbara, ed è il mio compleanno. L'avevo dimenticato, beh Barbara, anch'io ogni tanto mi dimentico il compleanno e lascio gli anni lì dove sono e lì stanno. Buon compleanno a Barbara, naturalmente buon compleanno a voi che oggi fate gli anni, oggi 13 giugno 2026, non contateli gli anni tanto, tanto non importa, insomma. E buongiorno anche a Elodie con Gemon che ci cantano Rambla, e durante questa mattina di Alba Chiara faremo un saltino anche per andare a fare un giro nel tempo e saliremo sulla nostra macchina del tempo come sempre, ma non solo, avremo anche delle notizie curiose e naturalmente degli appuntamenti per voi per il tempo libero, quindi carta e penna alla mano per segnarvi poi i posti dove

coccate, le 6 e quasi 14 minuti. C'è chi sta ancora facendo pace con la sveglia, chi invece è già in piedi da un pezzo. Fra poco avremo un compleanno da ricordare di un personaggio della musica italiana, un personaggio molto molto conosciuto, e noi iniziamo insieme questo sabato 13 giugno con tanta buona compagnia. Oggi tra l'altro il nome di oggi è Antonio, il calendario ci ricorda Sant'Antonio da Padova, uno dei santi più amati e conosciuti, e preparate il caffè, sistematevi comodi, lasciatevi accompagnare dalla musica, in questo caso di Quincy Jones con Amy Winehouse e It's My Party, dalle curiosità, dalle storie che ho preparato per voi. Buon sabato mattina e siamo pronti?

1-1 Zurigo San Gallo tra San Gallo Winkeln e San Gallo Kreuzblache. In entrambe le direzioni ci sono animali sulla strada. A 1 Losanna in direzione di Ginevra tra il raccordo di Vangeroe e l'aeroporto di Ginevra, il traffico è fortemente rallentato causa incidente e la corsia di sinistra è bloccata.

E facciamo gli auguri a Michele Zarrillo, che proprio oggi festeggia il suo compleanno, cantautore dalla voce inconfondibile, autore di brani che hanno fatto emozionare, insomma, intere generazioni. Lui è uno degli artisti, diciamo, più apprezzati della musica italiana e nel corso della sua carriera ha partecipato, tra l'altro, più volte anche al Festival di Sanremo. Anche questo brano faceva parte del Festival di Sanremo ed era il 1994, pensate un po' quanti anni sono passati. E Michele Zarrillo, dicevamo, ha regalato al pubblico canzoni diventati veri classici come 5 giorni che abbiamo ascoltato, ma ce lo ricordiamo anche L'elefante, La farfalla, Una rosa blu. E tra l'altro lui, prima di affermarsi come solista, però stiamo parlando degli anni 70, fine anni 70, vinse un festival italiano, il Festival di Castrocaro, dimostrando davvero fin da giovane una grandissima passione per la musica. Quindi auguri a Michele Zarrillo. Intanto

0: A1 Losanna in direzione di Ginevra, tra il raccordo di Vengeroen e l'aeroporto di Ginevra, il traffico è fortemente rallentato, causa incidente, la corsia di sinistra è bloccata.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

Chaperone con good luck baby. E allora noi facciamo un giretto nel tempo, così per andare davvero indietro nel tempo, ma di tantissimi anni, per ricordare una figura davvero particolare che scomparve oggi, o almeno la data più accreditata è quella del 13 giugno del 323 avanti Cristo, tra storia e mistero, perché stiamo parlando di Alessandro Magno e la morte di Alessandro III di Macedonia, passato alla storia come Alessandro Magno, avvenuto a Babilonia, allora tra l'11 e il 13 giugno, adesso data accreditata, insomma, del 323 avanti Cristo, costituisce anche uno dei più affascinanti enigmi della storia antica. Proprio in questa data, secondo appunto la data più accreditata, si spegneva il più celebre conquistatore dell'antichità, figlio del re Filippo II di Macedonia, allievo del grande filosofo Aristotele. Alessandro in poco più di 10 anni costruì un impero immenso, sconfiggendo i persiani, spingendosi fino ai confini dell'India, e la sua vita è circondata anche da episodi leggendari. Secondo la tradizione, Alessandro, uno dei famosi episodi è quello del nodo di Gordio. Una profezia diceva che chi fosse riuscito a scioglierlo avrebbe conquistato l'Asia. Secondo la tradizione, proprio Alessandro non perse tempo a cercare la soluzione, lo tagliò con un colpo di spada. Eppure il paradosso è che il più grande conquistatore della storia non riuscì a conservare la sua eredità, morì giovanissimo, forse per una malattia, acquista il mistero, forse avvelenato, e dopo la sua scomparsa il gigantesco impero si frantumò rapidamente nelle mani dei suoi generali. Un promemoria curioso della storia, no? Se vogliamo, si può conquistare il mondo, ma non sempre si riesce a far durare ciò che si è costruito.

dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

Alex Warren con Fever Dream, il suo nuovo singolo, anzi a dire la verità ne è già uscito un altro che si chiama Passengers. Velocissimo Alex Warren a farci a regalarci i singoli nuovi. Buongiorno, nel frattempo vi leggo, buongiorno, buona giornata a tutti, grazie mille Pat, ben arrivato Giovanni, buongiorno a Luce, Roberta, buongiorno a chi ci ascolta da oltre Gottardo, ben svegliati, ben arrivati. Buongiorno anche a chi dice io è da un po' che lavoro, bene, e quindi forse la giornata adesso è finita e fra poco ci beviamo anche un bel caffè, che ne dite?

0: Gin in a Bottle, Christina Aguilera. Ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti, c'è Luca Panziera per noi, ci sei Luca, buongiorno.
1: Ciao Lori, buongiorno a tutti.
0: Eccoci, allora Luca, il tempo per quel che riguarda la giornata di oggi, vedremo il sole e l'ombrello lo lasciamo a casa?
1: Beh sì, certamente, o almeno che se non lo vogliamo usare per ripararci dal sole.
0: Ah vedi però.
1: La giornata sarà molto soleggiata su tutta la Svizzera, siamo sotto l'influenza di un anticiclone che dall'Europa occidentale si estende sulle Alpi e questo garantirà una giornata soleggiata, ma possiamo già dire anche la giornata di domani sarà ben soleggiata, solamente a nord delle Alpi, lungo il versante nord alpino centro-orientale, nel pomeriggio si formerà qualche locale nube cumuliforme, ma comunque tempo asciutto anche lì. E temperature che non subiscono grandi variazioni, siamo attorno ai 28 gradi a nord delle Alpi per quanto riguarda i valori massimi.

0: altissimi, invece attorno ai 30 qui al sud delle Alpi, sia oggi sia domani. Isoterma di 0 gradi che ritroviamo a circa 3500 metri, quindi temperature piuttosto miti anche in montagna, con dei venti moderati da nord-ovest, sempre per restare in montagna. E da segnalare anche da domani pomeriggio, per quanto riguarda le valli superiori del Ticino, arriverà una certa tendenza favonica.
1: Benissimo, grazie mille Luca Pansiera. Quindi diciamo che il tempo per oggi è bello soleggiato, quindi se abbiamo in programma qualcosa da fare, possiamo metterci la magliettina a maniche corte e quindi siamo tranquilli.
0: Esattamente, e lo resteremo per alcuni giorni.
1: E lo resteremo.
0: Previsioni di
1: Ecco.
0: stabilità.
1: Quindi le previsioni sono belle. Grazie mille Luca Pansiera, grazie e buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie mille a voi, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, grazie Luca e buon sole. Allora, se così possiamo dire, oggi avete sentito splenderà il sole un po' dappertutto. Intanto io però vi dico che
2: Rete 1.
1: Sono le 7.
3: In studio Alberto Andreani. Sulla crisi tra Iran e Stati Uniti circolano di nuovo voci sull'imminente ratifica di un'intesa tra le parti, forse già nel fine settimana e forse a Ginevra, a poche ore e a poca distanza dal vertice del G7 di Evian. Anche secondo i mediatori del Pakistan è stato raggiunto un testo definitivo per l'accordo di pace. Notizie che hanno intanto portato a un netto calo delle quotazioni del petrolio, tornato ampiamente sotto i $90 al barile. E alla borsa americana, esordio col botto per il titolo SpaceX. La compagnia spaziale di Elon Musk ha chiuso in forte rialzo a $161 per azione. Inizialmente il titolo era stato collocato a $135 ed è cresciuto del 19%, un record per Wall Street. 100 tonnellate di aiuti umanitari sono arrivati a Cuba con una nave proveniente dalla Colombia per volere del presidente Gustavo Petro. L'iniziativa si aggiunge agli altri aiuti ricevuti dall'Havana da inizio anno. La situazione sull'isola si è aggravata negli ultimi mesi, sia per le difficoltà nell'approvvigionamento elettrico, sia per la carenza di beni di prima necessità. Dalla Svizzera il Consiglio federale è intervenuto ieri nel dibattito sulle lingue per garantire attraverso la legge l'insegnamento alle elementari di una seconda lingua nazionale. Berna risponde così alle iniziative di diversi cantoni germanofoni, fra i quali Zurigo e San Gallo, che intendono rinviare il francese alle medie. Il governo dunque ha aperto una consultazione e avverte che conoscere le lingue nazionali è essenziale per la coesione del paese. Sempre ieri il Consiglio federale ha rinnovato fino al 2035 gli aiuti al traffico merci ferroviario attraverso le Alpi, stanziando 486 milioni di franchi. La proposta in consultazione è stata elaborata dopo anni di calo per il trasporto merci ferroviario. E intanto, contro la ristrutturazione della filiale cargo delle Ferrovie federali, si è svolta nel tardo pomeriggio a Chiasso una manifestazione indetta dal comitato No allo smantellamento di FFS Cargo in Ticino. Presenti anche sindacati e istituzioni politiche, con la consigliera di Stato Marina Carobbio a rappresentare il governo ticinese. Ora lo stesso Consiglio di Stato propone un tavolo di lavoro che coinvolga anche le autorità federali per scongiurare la perdita di impieghi qualificati. Ancora in tema di trasporti, Autopostale ha ottenuto il via libera per sperimentare veicoli a guida autonoma nella Svizzera orientale. L'obiettivo è di raggiungere zone scarsamente servite dai trasporti pubblici. Dal prossimo anno circoleranno fino a 25 veicoli, inizialmente con un conducente a bordo.
2: Lo sport.
4: Gli Stati Uniti non steccano la prima nel mondiale casalingo a San Francisco, debutto della nazionale svizzera. Buongiorno da Lorenzo Boscolo, dentro lo splendido catino davvero del SoFi Stadium di Los Angeles. Ben 70.000 tifosi paganti hanno visto gli Stati Uniti d'America battere nettamente 4-1 un Paraguay decisamente modesto. Strada già in discesa, la settimo minuto, grazie alla autorete di Bobadilla. Statunitense in rete ben due volte ancora nel primo tempo con l'attaccante della Monaco Balogun. Nel 3-1 c'è stata un po' di fortuna grazie a Maurizio, e poi a definire meglio il risultato per la squadra di casa ci ha pensato Reina al 90esimo minuto. Si è chiusa invece sull'1-1 la prima sfida del gruppo B, quello della Svizzera per intenderci, è tra Canada e Bosnia Erzegovina. Toronto, Bosnia in vantaggio già nel primo tempo grazie alla rete di Lukic di testa, e poi sulla finale la pareggio canadese con Larin. Svizzera che alle 21, lo ricordo, debutterà a San Francisco contro il Qatar per chiudere questa prima giornata del gruppo B. Usciamo dal mondiale di calcio per ricordare il secondo posto ottenuto nello short track da Filippo Colombo, è successo ieri in Austria, Leo Gang. Per il ticinese si tratta del secondo podio in questa stagione di Coppa del Mondo. Fuori già la partenza invece c'è Lillo, vittima di un problema tecnico, Lillo che lascia la leadership nella generale francese Martin, che precede in classifica proprio Colombo. Vittoria in campo femminile svizzera per Sina Fry, sul podio anche la compatriota Alessandra Keller. Ed infine ricordo, non c'è solo calcio e mountain bike in questo sabato, ma c'è anche la Formula 1 che propone le qualificazioni alle 16 del Gran Premio di Barcellona.
1: A 1 Losanna in direzione di Ginevra, tra il raccordo di Vangeroe e l'aeroporto di Ginevra il traffico è fortemente rallentato, causa incidente, la corsia di sinistra è bloccata.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Buongiorno, buongiorno, ci siamo, è Alba Chiara con me questa mattina, con Loriana Sertoni, con il caffè che adesso noi mettiamo su, e con tante cose che dobbiamo raccontare. Poi durante quest'ora, lo sapete, c'è anche l'appuntamento con l'agenda, la nostra Caterina Righenzi che ci regala sempre ottimi spunti per capire che cosa fare nel nostro tempo libero. Andremo indietro nel tempo con il nostro almanacco per parlare di, si parla tanto di calcio in questo periodo naturalmente con i mondiali, e noi torneremo indietro fino al 1956. Caffè uscito bene.

Lui è Fulminacci con il nuovo singolo, si chiama Maledetto Me. 7:11 minuti, a quest'ora il mondo si divide in due grandi categorie, quelle lo sappiamo che già sono in piedi da ore e hanno fatto tutto, colazione, portato fuori il cane, magari sistemato il giardino, sistemato il letto e le pulizie di casa, insomma, fatemi sapere se siete di quelli. E poi ci sono quelli che stanno ancora cercando di capire in che giorno della settimana si trovano, e allora oggi è sabato 13 giugno 2026. Se fate parte del secondo gruppo, tranquilli, il caffè è un ottimo traduttore, diciamo, tra il linguaggio dei sogni e quello della realtà, ma c'è anche chi ci ascolta mentre parte per il lavoro. Buongiorno a voi che ci state scrivendo, chi è in viaggio, chi prepara una camminata in montagna, chi si gode il lusso di un sabato davvero senza sveglia, ma ha acceso la radio perché un po' di compagnia, diciamolo, fa sempre piacere, no? E qualunque sia il vostro programma, adesso alziamo un po' il volume, lasciamo parlare la musica, perché almeno lei a quest'ora è sempre perfettamente sveglia. Alex Britti, Edoardo Bennato insieme con Notte di mezza estate.

0: Every Breath You Take, ci sono i Police. Allora abbiamo diviso gli ascoltatori in due categorie, no? Due grandi categorie: quelli che sono già in piedi, hanno fatto tutto, e quelli che ancora stanno cercando di capire che giorno è oggi. Abbiamo un grande campione dell'organizzazione tra i nostri ascoltatori. C'è una nostra ascoltatrice che ci scrive che appartiene al gruppo di quelli che già hanno fatto tutto e adesso si stanno concedendo una bella passeggiata. Bene, bene, complimenti. A quest'ora c'è chi ancora cerca il pulsante giusto della macchinetta del caffè, che è lì che non vede bene, voglio un espresso, voglio un macchiato, non so ancora capendo, e chi invece già ha completato la missione del sabato mattina. Quindi goditi la camminata e porta con te anche la nostra musica. Ecco, magari il prossimo messaggio arriverà da qualcuno che è ancora in pigiama e sta facendo colazione, vediamo. Ma noi nel frattempo diamo la parola alla nostra Caterina Righenzi. Oggi andiamo alla scoperta della Valle di Blenio con la nostra agenda tra storia, cultura e tradizione, con Caterina e la sua ospite. Sentiamo.
1: Siete già stati a vedere la sfilata della milizia storica di Leontica? Se la risposta è no, dovete assolutamente partecipare. Domenica 21 giugno vi aspetta una giornata speciale fatta di storia, tradizioni, paesaggi meravigliosi, ma soprattutto una guida d'eccezione a raccontarvi tutto questo. La storica dell'arte Patrizia Perencin. Patrizia, ben ritrovata su Rete 1.
2: Buongiorno Kate.
1: Allora, come detto, sarai tu a portare un gruppo di iscritti in questa giornata che racchiude più cose. Siamo naturalmente nella Valle di Blenio, storia, cultura, tradizioni, una visita che ha un programma ben definito. Allora, si parte dalla mattina, raccontaci.
2: Esatto, ho cercato di includere un po' tutto, un po' le tradizioni, la storia della Valle di Blenio, così per fare una giornata bella piena. E appunto si parte la mattina con il ritrovo alle 9 al posteggio degli impianti di risalita del Nara, in caso si possono raggiungere anche comunque con l'autopostale, e poi si va subito a visitare la chiesa di Negrentino, che è appunto una chiesa molto importante, uno dei più importanti monumenti romanici del Canton Ticino, per poi proseguire con la sfilata della milizia storica di Leontica, che è una delle tre celebri milizie napoleoniche insieme ad Aquila e Ponto Valentino, e quindi è veramente un simbolo di identità e memoria collettiva della Valle di Blenio. Poi si prosegue con pranzo al sacco, oppure anche pranzo, di solito fanno polenta sul posto, quindi le persone possono decidere cosa fare, e al pomeriggio si andrà a vedere il mulino di Corzoneso. Quindi dall'associazione è proprio messo in funzione, quindi i partecipanti potranno vederlo, sentire la storia, una testimonianza importante comunque della civiltà contadina, e si finisce con la chiesa dei Santi Nazario e Celso, sempre a Corzoneso. Perché io faccio parte dell'associazione delle guide di Blenio Bellissima, quindi è una passeggiata legata anche a Blenio Bellissima, e l'ho ideata io, però volevo racchiudere appunto volevo che fosse una giornata ricca di storie, di culture, anche non solo vedere una sola cosa, ma appunto variare.
1: Ecco, quali sono le curiosità più importanti e le storie che gravitano attorno alle due chiese che racconterai e spiegherai al gruppo?
2: La chiesa di Negrentino è un monumento romanico importantissimo, si trova sulla strada dell'antica mulattiera che collegava Blenio e la Leventina. È una chiesa dell'undicesimo secolo, è particolare per avere una doppia abside, un luogo energetico, e c'è questo affresco del 1050 con un'ascensione di Cristo che è veramente molto importante, dove si trova a fianco anche quello che dicono sia un polpo, una creatura marina che non si sa bene ancora perché si trovi lì. Quindi spiegherò varie chicche, varie cose di questa chiesa. E invece l'altra chiesa va dal Medioevo al Settecento, quindi attraversa secoli di affreschi, architettura, stucchi, e quindi è anche un'altra piccola chicca da vedere che magari non tutti conoscono.
0: E allora l'invito è lasciarsi guidare da Patrizia Perencin in questa giornata dove anche si passeggia, ci si tiene un po' in forma. Quali sono i dettagli della passeggiata, Patrizia, ed è adatta a tutti?
2: La lunghezza circa un 10 km tra andata e ritorno e un dislivello di 350 metri, ma è più o meno adatta a tutti, sì, perché all'inizio avevo fatto un altro giro, ma quello era un po' più complicato e difficile, quindi l'ho semplificata.
0: Le iscrizioni terminano domani, domenica 14 giugno, e quindi avete ancora il tempo di iscrivervi. Dove lo possiamo fare, Patrizia?
2: Scrivendolo alla mia email personale, quindi patrizia.perencin@hotmail.com.
0: E poi tu ogni mese proponi diverse escursioni, passeggiate, visite, sei guida di molti musei nella Svizzera italiana, quindi attraverso le tue newsletter rimaniamo sempre informati su tutto ciò che proponi.
2: Esatto, potete seguirmi sulle guide di Patti su Instagram e potete mandarmi la vostra email, che così vi inserisco nella newsletter mensile.
0: E allora grazie alla storica dell'arte Patrizia Perencin. Vi ricordo la giornata alla scoperta della Valle di Blegno, domenica 21 giugno, tra storia, cultura e tradizioni verrete guidati da lei. Grazie mille, ciao Patrizia, presto!
2: Grazie Kate, grazie a tutti.

Mary J. Blige, you two insieme con la loro One, e poi buongiorno, ci siete voi con i vostri messaggi, con le vostre fotografie, con i vostri video mi fanno vedere, grazie mille, una bella tazza di caffè fumante, grazie, belli svegli davvero. Jennifer Lopez con Let's Get Loud fra pochissimo, poi parleremo come detto di calcio, andremo indietro nel tempo però con il nostro almanacco, ma anche di una grande star della musica internazionale al quale, pensate, è stata dedicata anche una strada.

C'è Fabio Concato con la sua bella bionda. Buongiorno, buongiorno a voi che ci state ascoltando anche tramite il nostro numero di WhatsApp. È sempre la Loriana con voi questa mattina che fa colazione e insieme a voi, infatti vi ringrazio per condividere con me la colazione virtuale tra cornetti, cappuccini che arrivano tramite il vostro numero di WhatsApp. Intanto però ci sono artisti che lasciano un segno così profondo. Pensate, si parla di musica e il segno è davvero profondo, da finire proprio sulle mappe, oltre che nella storia della musica. Ed è quello che è successo a New York, dove, pensate, c'è una strada del Greenwich Village che è stata ufficialmente ribattezzata Jimi Hendrix Way, in omaggio a uno dei chitarristi, diciamo, più rivoluzionari di tutti i tempi. La nuova intitolazione si trova a pochi passi dagli storici Electric Ladies Studios, gli studi di registrazione voluti proprio da Jimi Hendrix e diventati poi, diciamo, un luogo simbolo del rock mondiale. Durante la cerimonia la sorella Jenny ha raccontato una curiosità. Dice: l'idea di dedicargli una strada era nata addirittura poco dopo la sua scomparsa. Ci sono voluti più di 50 anni, ma alla fine il sogno è diventato realtà e non è stato ricordato solo come musicista, ma chi ha promosso questa iniziativa ha sottolineato anche il suo impegno per la pace, l'uguaglianza, la giustizia sociale, valori che ancora oggi fanno parte della sua eredità. E allora, quale modo migliore per celebrarlo se non ascoltarlo con uno dei suoi brani che lo hanno, diciamo, reso immortale? È il momento di Hey Joe, firmata dall'inconfondibile Jimi Hendrix.

A1 Zurigo in direzione di Berna, a Meganville, attenzione, ci sono oggetti sulla strada. A2 Lucerna in direzione di Basilea, tra Dichten e Sissach, colonna causa lavori di costruzione.

E questo è il titolo del nuovo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk. E fin dal titolo si capisce, no, che il ritmo non manca, è una canzone energica, colorata, piena di voglia di vivere, di ballare. Però chi conosce Gabbani sa bene che dietro una melodia coinvolgente c'è sempre anche un messaggio da cogliere, eh? In questo brano si parla di cambiamenti, della capacità di andare avanti con il sorriso anche quando la vita a volte ci mette davanti magari qualche ostacoluccio. È quasi un invito a non prendersi troppo sul serio, ma continuare, insomma, a ballare. Una sorta di mix tra riflessione e leggerezza che è diventato un po' il marchio di fabbrica di Francesco Gabbani. Intanto c'è Olivia Dan con Man I Need.

prendersela con calma, un caffè in più, una passeggiata, magari con il giornale, la radio in sottofondo, ma perché no? Ma anche quando si fanno i mestieri, si può avere la radio in sottofondo. In fondo non esiste una regola giusta, c'è chi rende al meglio appena sveglio, c'è chi invece trova energia solo dopo pranzo. L'importante è trovare il proprio ritmo e non trasformare le giornate, in questo caso il sabato, in una gara contro il tempo. Intanto fra pochissimo il Culture Club con Kama Chameleon, che ci porteranno all'informazione delle 8, perché è già scivolata via un'altra ora. Dopo le 8 io vi faccio riascoltare una chiacchierata che ho fatto ieri proprio nell'appuntamento nel programma Passaggi, perché c'è un evento che ci sarà questa sera, però avrà una sorta di eco anche nel pomeriggio, questo sabato pomeriggio, e si tratta di musica, di tradizione, di territorio. Ve ne parlo dopo le 8. Adesso ci ascoltiamo i Culture Club.

0: Le previsioni fino a questa sera: sarà soleggiato in tutto il paese e le temperature massime saranno attorno a 30 gradi al sud e sui 28 gradi al nord. Per quel che riguarda le previsioni per domani, domenica su tutta la Svizzera in prevalenza sarà soleggiato con qualche velatura. Le temperature saranno comprese fra 15 e 30 gradi al sud, fra 12 e 28 gradi al nord.
1: Rete 1.
0: Buongiorno, sono le 8.
2: Le notizie con Alberto Andreani in studio. Tra Iran e Stati Uniti torna a farsi largo l'ipotesi di un protocollo d'intesa che potrebbe essere firmato nel giro di pochi giorni e forse a Ginevra. Anche la Svizzera si è infatti offerta come sede per la ratifica. Lo ha confermato ieri il Dipartimento federale degli affari esteri, dicendosi anche in contatto con le parti in conflitto. Anche il portale statunitense Axios cita Ginevra, che nei prossimi giorni vedrà transitare i leader del G7 diretti al vertice di Evian. E se da un lato proseguono gli sforzi diplomatici del Pakistan quale mediatore nel conflitto, dall'altro sono state segnalate questa notte nuove operazioni militari attorno allo stretto di Hormuz. Il comando centrale dell'esercito statunitense rivendica l'abbattimento di alcuni droni iraniani all'imbocco del Golfo Persico. Il Pentagono accusa Teheran di aver preso di mira navi commerciali. Esordio col botto alla borsa americana per il titolo SpaceX, la compagnia spaziale di Elon Musk. Nel primo giorno di contrattazioni, l'azione SpaceX, collocata inizialmente a $135, ha guadagnato più del 19%, chiudendo a $161, un record per Wall Street. Dalla Svizzera il Consiglio federale vuole salvaguardare l'insegnamento delle lingue nazionali con una modifica di legge. Due le proposte sul tavolo. La prima vuole rendere vincolanti i principi del concordato Armos con l'insegnamento di una lingua nazionale alle elementari accanto all'inglese. La seconda proposta impone una lingua nazionale dalle elementari alla fine delle medie. Queste novità, qualora accolte, non avranno effetto sui sistemi scolastici di Ticino e Grigioni, che già prevedono l'insegnamento di una lingua nazionale nei primi anni di scuola. Sempre ieri il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto di legge per vietare Hezbollah, il gruppo sciita libanese sostenuto dall'Iran. Verrà quindi estesa la legge entrata in vigore un anno fa per vietare il movimento palestinese di Hamas. Infine, manifestazione a Chiasso nel tardo pomeriggio di ieri contro la ristrutturazione della divisione cargo delle Ferrovie federali. All'incontro indetto dal comitato No allo smantellamento di FFS Cargo in Ticino erano presenti anche sindacati e istituzioni politiche. Preoccupazione è stata espressa dal governo ticinese, che teme la perdita di manodopera qualificata.
1: Lo sport.
3: È il grande giorno per la nazionale svizzera che debutta a San Francisco, ma iniziamo da quanto il mondiale ha offerto stamane.
4: Attenzione, entra in area Balogun! Arriva anche il meritato 3-0. L'esterno di Reina la chiude nel migliore dei modi, Giovanni Reina. Stati Uniti che trovano il 4-1, Stati Uniti dominanti contro un Paraguay troppo brutto per essere vero.
3: SoFi Stadium di Los Angeles, con il commento di Giacomo Menafoglio, e al gran completo lo stadio, 70.000 tifosi a festeggiare il team di Pochettino e il 4-1 inflitto ad un modesto Paraguay. Lo avete sentito, strada in discesa già la settima grazie all'autorete di Bobadilla, statunitensi in rete due volte con Balogun ancora nel primo tempo, 3-1 grazie a Maurizio a definire il risultato al 90esimo, ci ha pensato Reina. Veniamo al gruppo B, quello della Svizzera, che ieri ha messo in scena a Toronto Canada contro Bosnia, chiusosi con un 1-1, visto e commentato da Severino Piacquadio.
5: Considerando che Canada e Bosnia hanno cerchiato sull'agenda le rispettive partite col Qatar per garantirsi la qualificazione ai sedicesimi, l'1-1 di ieri a Toronto al momento viene considerato l'extra bonus che potrebbe permettere a entrambe di raggiungere il loro obiettivo. La Svizzera, spettatrice interessata a distanza, ha preso nota. La Bosnia fa della solidarietà dell'organizzazione difensiva la sua cifra tattica. Il Canada viaggia a ondate ma è ancora zavorrato da un attaccante, lo juventino David, che la porta proprio non la sa più vedere. E infatti Per replicare al gol di testa di Lukic del primo tempo è stato necessario coinvolgere dalla panchina Leri, il valore storicamente sicuro di questa nazionale, al quale sono bastati 2 minuti dall'ingresso in campo per evitare la 7ª sconfitta su altrettante partite giocate dal Canada a un mondiale. Segnali insomma incoraggianti per Iachini e i suoi in vista delle partite numero 2 e 3 del girone.
3: Partita numero 1 invece per la Svizzera, San Francisco. Tutto è pronto per sfidare il Qatar con inizio alle 21. Paolo Laurenti, finalmente, davvero dopo una lunghissima preparazione, inizia anche la Coppa del Mondo per la nostra nazionale. Alla vigilia, tra l'altro, ieri in serata è tornato a parlare anche il capitano dopo quello sfogo della post amichevole contro l'Australia.
1: E un po' tutti, anche noi logicamente, gli hanno chiesto di chiarire quello sfogo. Il capitano ha fatto intendere, come già avevamo intuito, che era per tenere alta l'attenzione di tutti, e ve lo facciamo sentire. Sapete che sono una persona e un giocatore che vuole sempre vincere e disputare prestazioni positive, e nella partita contro l'Australia non avevamo fatto abbastanza, me compreso. Sono state 3 settimane lunghe di preparazione, abbiamo avuto alti e bassi. Nel calcio però in pochi giorni tutto può cambiare, e ho la sensazione che la squadra sia ben preparata per il debutto. 12 anni fa quello alla Coppa del Mondo di Granit Xhaka a Brasilia contro l'Ecuador, con Otmar Hitzfeld che lo schierava da trequartista prima di imporsi quale regista di centrocampo. Per lui è la 4ª mondiale, e negli Stati Uniti stabilirà il nuovo record di presenze. Contro la Qatar saranno 13 partite come nessun altro nazionale rosso-crociato, primato che però potrebbe condividere con il suo inseparabile amico Rodriguez. È ancora molto speciale per me partecipare a questo torneo, poi in America, dove gli stadi sono enormi, lo sport è spettacolo, show. È il mio 4º mondiale, proprio come Rodriguez, e abbiamo più fame che mai. Assicura Xhaka, che poi vira sull'avversario odierno. Tutte le squadre meritano rispetto. Se sono qui, tocca a noi giocare la partita giusta, aggressiva, e concretizzare le occasioni da gol. Che lo show dunque per la Svizzera abbia inizio.
3: Va bene, grazie Paolo. Ci risentiamo alle 9 in diretta da San Francisco. RSI naturalmente presente sia su RSI La 2 con prepartita diretta e post partita, sia nella classica veste radiofonica, quella insomma di sport e musica che ben conosciamo sulle frequenze di Rete 1, e naturalmente sul nostro sito e anche sui nostri social. Ricordo dunque alle 21 Svizzera-Qatar, a mezzanotte ci sarà poi il debutto del Brasile che a New York affronta il Marocco, Marocco che ci presenta un pochettino meglio Giordano De Lucia.
6: In una New York impazzita per i Knicks ad un passo dal titolo NBA, la prima partita del Mondiale nella Grande Mela è sicuramente una delle più attese di questo inizio di Coppa del Mondo. L'attenzione degli americani sarà tutta per la gara numero 5 delle finali di basket, ma niente paura, il New Jersey Stadium poche ore prima sarà comunque sold out, grazie anche alla passione straripante che sta trascinando il Marocco. Nello stadio Harrison, poco lontano da dove si giocherà stanotte, il recente pareggio 1-1 in amichevole con la Norvegia ci ha detto dell'enorme seguito che la nazionale marocchina gode negli Stati Uniti. Il boato al momento dell'inno esprime anche la convinzione che accompagna i Leoni dell'Atlante. La convinzione di non essere più una sorpresa, e anche quella di poter fare meglio dell'impresa compiuta in Qatar nel 2022 con la semifinale raggiunta dopo aver eliminato Portogallo e Spagna.
7: Our dream is to win the World Cup. If you play with your heart and you put everything what you have in the game, everything is possible.
6: Sofiane Amrabat, uno dei simboli della squadra nordafricana, ci crede, come lui anche le stelle Hakimi e Brahim Diaz. La loro è una generazione che oramai frequenta stabilmente i grandi club europei e cui sicuramente l'ambizione non manca. Qualche incertezza è arrivata però negli ultimi giorni dagli infortuni, soprattutto quello dell'attaccante del Betis Siviglia, Ezzal Zouli. In panchina il nuovo CT Wahbi non vanta grande esperienza internazionale, ma alle spalle ha un intero paese con la missione di dimostrare che la favola del 2022 è diventata un progetto. Ecco perché la sfida contro il Brasile vale già molto, più di una semplice partita del girone. Per il Marocco è l'occasione di dimostrare al mondo che il futuro è già cominciato.
3: Usciamo dai mondiali per ricordare lo splendido secondo posto nello short track di Filippo Colombo, è successo ieri in Austria, Leogang.
8: Leogang ed il fango, un binomio quasi indissolubile e che porta bene, benissimo, a Filippo Colombo. Fin dal primo mondiale disputato proprio nel Salisburghese nel 2020 e chiuso in settima posizione impennando dalla felicità, su fino al secondo posto di ieri, dopo una gara tatticamente impeccabile, sempre davanti, lucido anche nel gestire due volte avversari che gli cadevano ai piedi nell'ultima terribile e scivolosissima curva del tracciato austriaco. E allora, dopo il terzo posto nel cross country di Novemesto, ecco il secondo di Leogang. Già nelle terre che diedero in Italia Wolfgang Amadeus Mozart, ecco il crescendo della sinfonia stagionale di Colombo, firmatario del decimo podio in 10 gare per i colori elvetici. Una stagione che speriamo possa portare il ticinese a finalmente stappare la prima vittoria in carriera sulla distanza olimpica. Prima occasione domani. Vittoria che invece è riuscita nuovamente a centrare una Sinafra impressionante e dal terzo sigillo personale in 5 gare.
3: Grazie Omar Meschal, ti risentiamo domani su RSI La 2 per la gara vera e propria. Sarà un sabato invece per restare a questa giornata di Formula 1 con Montmeló, Gran Premio di Barcellona, e allora alle 16 ci sono le qualificazioni. Tutto con lo sport, buona mattinata.
0: A due Lucerna in direzione di Basilea tra Dicten e Sisach, colonna causa lavori di costruzione. A due Lucerna in direzione del San Gottardo tra Vassen e Göschenen c'è colonna di 1 chilometro, il traffico è congestionato e ci sono ritardi fino a 10 minuti.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ben ritrovati, ultima ora Alba Chiara con me, con Loriana Sertoni questa mattina, Bill Medley e Jennifer Warnes con I Have the Time of My Life.

0: quanti anni sono passati? 1987, pensate un po'. Intanto io, come detto, vi faccio riascoltare una chiacchierata che ho fatto ieri a proposito di una bella manifestazione che ci sarà proprio oggi, una storica rassegna corale che torna a Lugano per la sua 32esima edizione e organizzata dai Cantori delle Cime con il sostegno della città di Lugano. E allora andiamo a sentire. La musica ha un potere straordinario, no? Quello di unire le persone, raccontare storie, custodire tradizioni che si tramandano di generazione in generazione, e proprio di tradizione, di passione e di condivisione vi voglio parlare oggi, perché a Lugano torna uno degli appuntamenti più attesi degli amanti del canto corale. Intanto do il benvenuto a Manuel Rigamonti, che è il direttore del coro dei Cantori delle Cime. Buongiorno Manuel, ben arrivato.
1: Buongiorno e grazie mille per l'invito.
0: Ma ci mancherebbe, Manuel, perché torna Vi Canta, la 32esima edizione di questa bella rassegna organizzata anche col sostegno della città di Lugano, una giornata che vedrà alternarsi cori provenienti da diverse regioni. Intanto io le chiedo una cosa: visto che ormai siete arrivate alla 32esima edizione, ma che cosa rappresenta per voi questo traguardo, Manuel?
1: Beh, intanto è un bel momento musicale che si colloca ormai da diversi anni sul finire dell'anno scolastico, quindi bel tempo, sì. Serate meravigliose anche con tanto sole e poi tanta luce ancora fino a tardi. Il tutto è inserito in una bellissima cornice che è quella di Villa Costanza a Viganello, ma quest'anno sperimenteremo una nuova formula.
0: Ah, allora ci sono delle novità, quindi insomma un evento sempre molto importante, però andiamo con ordine, no Manuel? Voi quest'anno ospiterete dei cori provenienti dal Trentino, dal Piemonte e naturalmente dal Ticino, ma con quali criteri, Manuel, vengono poi scelti gli ospiti?
1: Ma allora, la caratteristica del coro, dei Cantori delle Cime, ma anche di tutti gli altri cori, è quello di creare tanti collegamenti, tanti legami e anche tante amicizie con cori di altre regioni o del Ticino stesso. Quindi uno degli obiettivi nostri, evidentemente, oltre a cantare, è quello di creare delle amicizie. Quindi ascoltando anche attraverso i social, tra l'altro, partecipando come ospiti ad altre manifestazioni, quindi creiamo questa amicizia e poi ci sono gli scambi, e quest'anno appunto abbiamo la possibilità e la fortuna di poter ospitare 3 cori maschili, quindi sarà una giornata tutta dedicata alle voci maschili, con il coro Genzianella di Trento, il coro Città di Carignano piemontese e il coro delle Rocce invece, che è di casa nostra.
0: Oh, senta, ma Manuel, in un momento in cui la musica è spesso vissuta in modo individuale, no? Quanto valore ha ancora cantare insieme in un coro?
1: È un valore inestimabile, direi. Cantare in un coro è una delle attività sociali più importanti, secondo me, perché l'uso della voce, quindi non c'è bisogno di uno strumento esterno al corpo, l'uso della voce unita alle altre voci, il fatto di doversi ascoltare, di dover cantare assieme, di dover rispettare anche dei ruoli, è sicuramente un gioco sociale fondamentale che ai nostri giorni, per fortuna, non sta perdendo di valore, anzi, speriamo lo recuperi.
0: Assolutamente sì. Allora, intanto io credo che sia molto importante, no, preservare il repertorio popolare e alpino, soprattutto anche per le nuove generazioni, no Manuel?
1: Sì, anche se la musica corale ad ispirazione popolare è in continua evoluzione. È vero, siamo partiti con i canti degli alpini,
0: sì,
1: perché abbiamo il coro madre di tutti i cori maschili di questo genere musicale, che è il coro della Statia di Trento, però il repertorio è sempre in evoluzione, ci sono compositori che scrivono molto volentieri per i cori maschili, sempre ad ispirazione popolare, quindi raccontando storie, evocando immagini, ricordi e storia.
0: Oh, certo, perché appunto poi ci sono brani che magari più di altri rappresentano meglio l'anima dei cori, in questo caso parliamo dei Cantori delle Cime, visto che lei dirige questo coro. Manuel, però ci sono delle novità. Adesso io direi, se lei è d'accordo, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo, perché sono delle novità importanti.
1: D'accordo, a fra poco.
0: E nel frattempo c'è Lenny Kravitz con la sua Again. Poi torniamo ad ascoltare le novità che ci saranno per questa stagione in Vicanta.

0: Al telefono Manuel Rigamonti, che è il direttore del coro I Cantori delle Cime, che ci parla di una bella giornata dedicata alla musica e alla tradizione. Vi canta. Manuel Rigamonti ci diceva che per questa edizione però ci sono delle novità.
1: Quest'anno abbiamo voluto sperimentare una nuova formula. Cominceremo con dei simpaticissimi concerti pomeridiani, brevi concerti di 20 minuti per coro alle 14:30, contemporaneamente nella chiesa di Sant'Antonio e quella di San Rocco in centro a Lugano. Quindi quattro cori si alterneranno tra le due chiese e quindi qualcuno che è in giro a passeggio per Lugano sabato pomeriggio potrà ascoltare un'anteprima poi della serata, diciamo così, canonica come concerto presso il parco della Villa Costanza Viganello, che avrà inizio alle 20:30.
0: Ah, ma quindi molto bello, voi cominciate già il pomeriggio con questi canti, mentre siamo in giro a passeggiare possiamo ascoltare i cori, poi alle 20:30 appunto andiamo a vedere il concerto serale. Come mai questa idea, Manuel?
1: Ma è stata un'idea che è sorta così in comitato, nel comitato dei cantori delle cime, e diciamo abbiamo preso spunto anche da una di queste manifestazioni alla quale abbiamo partecipato negli scorsi anni, e quest'anno vogliamo proprio far venire l'acquolina in bocca proponendo questi brevi concerti nel centro di Lugano, per poi dar la possibilità di ascoltare tutti e quattro i cori ancora appunto alla sera a Viganello.
0: Che meraviglia! Quindi allora invitiamo tutti, per riassumere, Manuel Rigamonti, dove e quando, glielo faccio dire da lei, e poi magari per i nostri ascoltatori che hanno voglia di maggiori dettagli diamo anche un sito.
1: Sì, allora sabato 13 giugno 2026 i cori saranno I Cantori delle Cime, il coro Genzianella, il coro Città di Carignano e il coro delle Rocce. A partire dalle 14:30 in contemporanea nella chiesa di Sant'Antonio e di San Rocco a Lugano, e poi alla sera presso il parco della Villa Costanza alle 20:30. Per informazioni e aggiornamenti il sito è icantoridellecime.ch. Naturalmente noi siamo sempre aperti al rinnovamento del coro e naturalmente siamo sempre a disposizione durante le prove per ospitare uomini, perché il nostro coro totalmente maschile, uomini interessati al canto e quindi magari interessati anche a entrare nel coro.
0: Oh, certo, volontari, persone che abbiano voglia di cantare, insomma, perché no? Andate, informatevi, magari andate a vedere proprio il concerto di sabato, partecipate a delle prove, si sa mai, no? Poi magari vi viene voglia di partecipare e di fare parte di questa grande famiglia. Allora, Manuel Rigamonti, grazie mille, direttore del coro Cantori delle Cime, una giornata, quella di Vicanta, dedicata alla musica, alla tradizione, all'incontro tra realtà diverse accomunate dalla stessa passione, quindi una bella occasione per lasciarsi così trasportare dalle emozioni che solo le voci unite in un coro sanno regalare. Grazie davvero Manuel Rigamonti e buona giornata per sabato.
1: Grazie mille, vi aspettiamo numerosi.

Annie Lennox con No More Love Yous. In questi giorni gli occhi di tutti gli appassionati del calcio sono puntati sugli Stati Uniti, dove si sta giocando al mondiale. Allora facciamo un piccolo viaggio nel tempo, perché proprio oggi, il 13 giugno, è una data che ha cambiato un po', diciamo, la storia del pallone, no? Perché era il 13 giugno del 1956 quando si disputò la prima finale della Coppa dei Campioni, quella che oggi conosciamo come Champions League, a Parigi, davanti a uno stadio gremito. Il Real Madrid affrontò i francesi dello Stade de Reims in una partita spettacolare. Pensate che gli spagnoli partirono malissimo: dopo appena 10 minuti erano sotto di 2 gol, ma invece di arrendersi tirarono fuori il carattere e, guidati da un fuoriclasse come Alfredo Di Stefano, riuscirono a rimontare fino poi al clamoroso 4-3 finale. Una vittoria che non fu soltanto un trofeo, fu l'inizio di una leggenda, no? Da quel giorno Real Madrid avrebbe scritto pagine indimenticabili della storia del calcio, diventando la squadra più vincente della competizione. E poi c'è una piccola curiosità che fa sorridere: la prima finale della Coppa dei Campioni finì con ben 7 gol, uno spettacolo puro, e chissà se anche questo mondiale americano ci regalerà una partita così ricca di emozioni e colpi di scena, perché d'altra parte il calcio è bello proprio quando riesce anche a sorprenderci fino all'ultimo minuto. Ci sono i Manhattan Transfer intanto.

il Tour de Suisse si ferma in rotonda. La gara ciclistica più importante della Svizzera torna anche quest'anno con una tappa tutta ticinese, con partenza e arrivo a Locarno. E per la prima volta potremo tifare insieme sia i campioni che le campionesse del ciclismo. In diretta su Rete 1, una volata radiofonica con Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Tour de Suisse, in diretta da Locarno, giovedì 18 giugno dalle 15 alle 18. Rete 1.

Gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno, uno dei loro grandi successi degli anni 90. Vi porto a Chiasso adesso, dove sta per tornare uno degli appuntamenti più amati dell'estate, anzi è tornato ieri, Festate, ma ci sarà anche oggi, Festival di Culture e Musiche del Mondo, che quest'anno festeggia la sua 34esima edizione. Appuntamento che è partito ieri, ma anche oggi in Piazza del Municipio, e il titolo scelto la dice già tutto, no? Prima abbiamo parlato di calcio e il titolo è Facciamo Rete, un'espressione che nel calcio richiama subito, no, il gol e l'esultanza, ma qui diventa qualcosa di molto più ampio, ovvero il desiderio di creare legami, incontri, connessioni tra persone, culture e storie diverse. Sul palco si alternano tanti artisti, non ci sarà solo musica, spazio anche al mondo delle tradizioni, alla cucina, alle iniziative etniche e sociali, un tocco di magia anche tra le novità di quest'anno, con degli artisti di strada. E come dice il tema di quest'anno, fare rete significa proprio questo, cioè incontrarsi, condividere, scoprire le differenze che non dividono ma arricchiscono. Ecco, Festate non è solo un festival, è una sorta di piazza che diventa davvero una casa comune, dove si balla, si ascolta, si mangia e si vive insieme il mondo. E allora l'invito è semplice: andare in piazza e fare rete, dove a Chiasso, in Piazza del Municipio, anche nella giornata di oggi, l'appuntamento con Festate.

0: Sono le 9. In studio Lino Bini. Crescono le voci di una prossima intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra, dopo gli annunci dalla Casa Bianca in tal senso. Nelle scorse ore anche fonti iraniane e mediatori pakistani hanno confermato l'accordo raggiunto, che potrebbe essere firmato già nelle prossime ore, una firma che potrebbe avvenire anche a Ginevra, a margine del G7 in programma a Evian. A tal proposito, ieri il Dipartimento federale degli affari esteri ha confermato di essere in contatto con le parti, alle quali è stata data disponibilità ad accogliere l'eventuale ratifica del protocollo d'intesa. Nonostante queste premesse, nella regione medio orientale la tensione resta alta. La notte scorsa vi sono state nuove operazioni militari statunitensi attorno allo stretto di Hormuz, dove sono stati abbattuti alcuni droni iraniani. Dall'interno, il Consiglio federale ritiene che l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari vada sancito nella legge, una presa di posizione chiara messa in consultazione, adottata in risposta alla decisione di alcuni cantoni di rimandare ad esempio l'insegnamento del francese alle medie. Una tendenza che preoccupa l'esecutivo, che intende invece rafforzare la pluralità linguistica, poiché conoscere le lingue nazionali è essenziale per la coesione del paese. Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. Ne dà notizia il Dipartimento della Giustizia americano, mentre la divisione antitrust ha sottolineato dal canto suo come tale fusione potrebbe favorire la concorrenza nell'intero ecosistema dei media e dell'intrattenimento, con vantaggi per i consumatori e per i lavoratori americani. Sempre oltre oceano, nelle contrattazioni alla borsa di Wall Street vola SpaceX, il gruppo spaziale di Elon Musk, che ha centrato una capitalizzazione di oltre 2.000 miliardi di dollari. Le azioni quotate hanno chiuso la prima seduta segnando un incremento del 20% rispetto alla base di quotazione, facendo salire il patrimonio personale del magnate a quasi 1.100 miliardi e facendo diventare Musk il primo trilionario. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
1: Lo sport.
2: È il grande giorno per la nazionale svizzera che debutta a San Francisco. Ben ritrovati, buongiorno da Lorenzo Boscolo. Tutto è pronto dunque per sfidare la Qatar, sfida con inizio alle 21. Ieri intanto è tornato a parlare il capitano dopo lo sfogo della post partita contro l'Australia. Parole rassicuranti, ma soprattutto Paolo Laurenti. Un dato storico, statistico meglio, da confermare.
3: Chi ben comincia è sicuramente la Svizzera. Nelle ultime 6 partecipazioni ai mondiali, i rossocrociati non hanno infatti mai perso il match d'esordio. Striscia positiva iniziata nella precedente edizione americana, USA 94.
4: Parte il tiro di Brechi, gol! Gol di Brechi! La Svizzera ha segnato! 1-0, Giorgio Brechi, siamo in vantaggio!
3: Finì 1-1 a Detroit contro i padroni di casa. Per la Svizzera fu inoltre la prima partita di un mondiale dopo 28 anni di assenza. Più prestigioso fu il pareggio a reti inviolate nel 2006 contro la Francia, che poi arrivò in finale. In Sudafrica, 4 anni più tardi, le danze si aprirono contro la Spagna.
5: Da, attenzione intanto, Ter Diok, l'uscita di Casillas, il pallone rimane in gioco, Jadon Fernandez, gol! La Svizzera in vantaggio, 1-0, Jadon Fernandez!
3: La memorabile quanto rocambolesca rete di Jadon Fernandez sancì il successo sugli spagnoli, che poi si laurearono campioni del mondo, mentre la Svizzera guidata da Hitzfeld quell'impresa non bastò, visto che non riuscì a superare la fase a gironi, l'unica macchia degli ultimi 6 mondiali. Indimenticabile perché è giunto ormai allo scadere e dopo un'azione nata da uno strepitoso recupero difensivo di Berami, la rete vittoria contro l'Ecuador all'esordio in Brasile nel 2014.
6: C'è il gol! Il gol! Di Aris Seferovic, che arriva a 18 secondi dal fischio finale.
3: In Russia nel 2018 la nazionale di Petkovic iniziò il torneo pareggiando, ma contro il Brasile di Neymar, che poi vinse il girone.
7: Tiro dalla bandierina, calcerà di sinistro con parabola, rientrare Xherdan Shaqiri, prende la rincorsa, il centrocampista ancora dello Stock, e gol della Svizzera nell'area piccola, c'è il pareggio dei rossocrociati, il colpo di testa di Zuber. Brasile 1, Svizzera 1.
3: Di nuovo vittorioso invece il debutto nell'unico mondiale invernale. In Qatar, 4 anni fa, a realizzare il gol del successo fu Brele Embolo contro il paese natio Camerun.
7: Il lato corto dalla rigore traversone di Shaqiri, pallone che arriva su Embolo, galla! La Svizzera va in vantaggio con Brele Embolo, va a fare 1-0, non festeggia, ma festeggiamo noi.
3: Mai sconfitta l'esordio e spesso vincente quando parte da favorita, una tradizione da proseguire anche contro il Qatar.
2: Vedremo, insomma, ma non dovrebbero esserci problemi, facciamo comunque le corna. Rimaniamo in tema cronache, ma torniamo alla notte scorsa, la SoFi Stadium di Los Angeles.
8: Attenzione, entra in area Balogun, Balogun, Balogun! Arriva anche il meritato 3-0, l'esterno di Reina, la chiude nel migliore dei modi Giovanni Reina, Stati Uniti che trovano il 4-1, Stati Uniti dominanti contro un Paraguay troppo brutto per essere vero.
2: 70.000 tifosi dunque a festeggiare la team di casa, il team di Pochettino, e il 4-1 rifilato al modesto Paraguay, strada in discesa già alla 7ª per gli Stati Uniti grazie all'autorete di Bobadilla. Balogun e la sua doppietta ancora nel primo tempo, 3-1 grazie a Mauricio, e poi alla 90esimo Reina per il definitivo 4-1. Nel gruppo B della Svizzera, ricordo, a Toronto è finita in serata 1-1 tra Canada e Bosnia. Ricordo anche alle 21 Svizzera Qatar, a mezzanotte ci sarà il debutto del Brasile che a New York affronta il Marocco. RSI è presente su tutti i fronti, RSI la 2 per il pre, per la partita o le partite meglio, e per il post. Poi c'è la classica Sport e Musica questa sera su Rete 1 per seguire la radiocronaca diretta firmata da Paolo Laurenti, direttamente da San Francisco, per Svizzera Qatar. E poi c'è il nostro sito web e anche i nostri social. Usciamo dal campionato mondiale di calcio, parliamo di mountain bike. Filippo Colombo secondo ieri nello short track a Leo Ganga in Austria, secondo podio in questa stagione di Coppa del Mondo insomma per il nostro rappresentante ticinese. Il commento lo firma il nostro specialista di mountain bike Omar Meschal.
9: Leo Gang ed il fango, un binomio quasi indissolubile e che porta bene, benissimo, a Filippo Colombo. Fin dal primo mondiale disputato proprio nel Salisburghese nel 2020 e chiuso in 7ª posizione impennando dalla felicità su fino al secondo posto di ieri, dopo una gara tatticamente impeccabile, sempre davanti, lucido anche nel gestire due volte avversari che gli cadevano ai piedi nell'ultima terribile e scivolosissima curva del tracciato austriaco. E allora, dopo il terzo posto nel cross country di Novemesto, ecco il secondo di Leo Gang. Già nelle terre che diedero in Italia Wolfgang Amadeus Mozart, ecco il crescendo della sinfonia stagionale di Colombo, firmatario del 10° podio in 10 gare per i colori elvetici. Una stagione che speriamo possa portare il ticinese a finalmente stappare la prima vittoria in carriera sulla distanza olimpica. Prima occasione domani. Vittoria che invece è riuscita nuovamente a centrare una Sinafra impressionante e dal terzo sigillo personale in 5 gare.
2: C'è anche della Formula 1 in questo sabato, ricordo semplicemente Gran Premio di Barcellona in programma domani sul circuito di Montmeló con alle 16 in particolare questo pomeriggio dunque le qualificazioni. Tutto con lo sport, buona mattinata.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
10: Gli incontri di Rete 1.

0: all'isola che non c'è.
1: Ben ritrovati, buongiorno, rieccoci nel nostro spazio di incontri. Michela Daghini con voi. Con me oggi c'è una voce nota al pubblico di Rete 1, un'esperta raffinata e appassionata di letteratura per ragazzi, Letizia Bolzani, benvenuta, bentornata.
2: Grazie Michela, grazie e buongiorno.
1: Torni a deliziarci con questi racconti che ci rapiscono in mondi lontani attraverso le grandi autrici, grandi autori, grandi eroi della letteratura per ragazzi, che poi non smette di appassionarci neanche quando diventiamo adulti. Ricordo che sei anche responsabile della rivista Il Folletto, semestrale di letteratura per ragazzi pubblicato dall'Istituto Svizzero Media Ragazzi. Hai un podcast, Tutto Orecchi,
2: sì.
1: E hai anche un programma di letteratura per ragazzi, sì, su Rete 2, che è Nella Tana del Bianconiglio, e una rubrica, scrivi anche su Azione, hai la rubrica Il Viale dei Ciliegi, dove scrivi regolarmente. Quindi insomma vari appuntamenti che ti rendono sempre presente nel nostro panorama. Oggi, attraverso la letteratura e le letture che ci proporrai, ci piacerebbe anche conoscerti un po' meglio, perché parliamo sempre di letteratura, parliamo meno delle tue letture personali, di quelle che magari ti hanno formato, quando è nata questa passione straordinaria per la letteratura e cosa ti ha appassionato di più, quali autrici magari ti hanno portato sulla strada poi che hai intrapreso.
2: Sicuramente mi vengono in mente tre libri, ma anche molti di più. Beh, Heidi, che è, io ho amato tantissimo, ecco, Heidi per esempio è proprio l'outdoor, la natura, addirittura a volte con uno sguardo quasi mistico, lei si sente tutt'uno con le cime, c'è un momento in cui dice proprio io sono una montagna, io sento la natura così. Heidi mi ha incantato, ma soprattutto perché mi ha, già da piccola sentivo come lei portasse luce nella vita degli altri. Io non sapevo che si poteva chiamare depressione questo, l'ho imparato molto dopo studiando la vita di Johanna Spyri, che è stata una depressa, che era figlia di uno psichiatra eccetera, ma di Heidi mi colpiva questa sua capacità di portare luce, non solo in Clara, la sua amica di Francoforte che non riesce a camminare ma poi cammina, quindi una bella metafora, no? Questo restare fermi, non avere la forza di andare avanti, ma anche nella vita della nonna di Peter, nella vita del dottor Klassen,
1: del nonno naturalmente.
2: Del nonno, il nonno era il mio personaggio preferito. Pensa che alle medie, io mi ricordo, ci avevano chiesto di organizzare, ci avevano diviso in gruppi e bisognava montare una piccola scenetta, un piccolo spettacolino da il proprio libro preferito. Per cui io ero entrata nel gruppo e avevamo nel gruppo di Heidi. E io non volevo fare Heidi, io volevo assolutamente fare il nonno, era il mio personaggio preferito. Quest'uomo è descritto magistralmente dalla Spyri, è stato un disertore, è stato un soldato di ventura, probabilmente è stato un assassino, dice la Spyri, viene da Napoli, arriva sulle montagne con questo figlio al seguito, avuto da una donna, cito, incontrata e subito perduta. E quando arriva, lui è chiamato il vecchio dell'Alpe, è un escluso dalla comunità, vive confinato, ha un cuore di pietra, lui non è diventato cinico, chiuso in se stesso, duro, e sarà Heidi con il suo arrivo a sciogliere i nodi nel cuore di quest'uomo, e lui non sarà più il vecchio dell'Alpe ma diventerà il nonno.
1: Questo è un mondo che viene illustrato bene nel libro, perché sì, naturalmente per chi ha visto solo il cartone animato come la sottoscritta molto si perde,
2: molto,
1: no?
2: Si
1: di
2: perde.
1: Questa ricchezza.
2: Anche a me piaceva il cartone animato, bello sicuramente, però ha rischiato un po' di confinare Heidi a quel ti sorridono i monti, questa bambinetta felice e basta, mentre in Heidi c'è molto spessore.
1: Altre letture che
2: allora,
1: poi ti hanno
2: altre
1: portato?
2: Altre letture, sicuramente La piccola principessa, Sarah Grew di Frances Hodgson Burnett, perché lì mi piaceva questo suo salvarsi attraverso le storie. Lei si raccontava storie e stava bene attraverso questo, e le storie possono essere davvero salvifiche per chiunque. Tu leggi un libro e in quel libro trovi ciò che parla di te. anche se il libro racconta di un personaggio molto lontano da te biograficamente, se un libro è bello davvero rispecchia qualcosa che tu hai già dentro, quindi senti risuonare un'emozione, la puoi elaborare e davvero le storie ti salvano. Poi mi piaceva molto sicuramente Pollyanna di Eleanor Porter, per questa capacità di questa bambina di trovare delle briciole di felicità nel quotidiano, anche laddove sembrava tutto ombra lei trovava luce. Infatti questo che Eleanor Porter chiamava The Glad Game, il gioco della contentezza che faceva Pollyanna, a me piaceva tantissimo.
1: Che gioco era?
2: E il gioco di, appunto, non so, lei riceve delle stampelle, un pacco, lei voleva tanto una bambola a Natale, è una bambina orfana di mamma, vive col papà, erano poveri, le dame della carità mandano questo pacco, lei tutta felice pensando di trovare il suo regalo e dentro ci sono delle stampelle. E il padre le dice, beh, hanno sbagliato, queste dovevano andare a qualcun altro, però dai, sii contenta che tu non le devi usare. E da lì lei ha preso spunto, anche quando poi chiaramente rimarrà orfana, perché i libri di una volta erano pieni di orfani che poi vengono allevati da zii eccetera, anche perché così allontanando i genitori si permette di più il viaggio iniziatico, no, del bambino, perché i grandi classici sono tutti dei viaggi iniziatici in cui tu abbandoni la tua comfort zone, rimani solo e devi andare avanti, devi fare un percorso nel mondo, affrontare anche il male, anche le ombre, no? E lei farà questo gioco della contentezza, che in italiano, quando ero piccola io, veniva tradotto il gioco della contentezza, poi ho trovato altre traduzioni più recenti che lo chiamano il gioco del meglio così. E no, non è il meglio così. Meglio così sa di accontentarsi, sa di un ottimismo un po' becero. Il gioco della contentezza è trovare ragioni di gioia anche dove non sembrano esserci, ecco.
1: Ed è questo il suo gioco?
2: E questo è il suo gioco, sì, molto bello. E poi chiaramente Jo di Piccole Donne mi piaceva per questa sua grande capacità di andare contro gli stereotipi, questo suo non voler dipendere dagli uomini, questo suo essere autonoma e libera. E poi avevo una mamma che lei mi dava i libri quando era piccola, che erano i libri della meravigliosa biblioteca dei miei ragazzi Salani, dei tesori veramente, che erano tutti romanzi molto di mistero, gialli, tradotti dal francese, erano particolarissimi e molto interessanti. E avevo un papà che invece amava la poesia, per cui ecco lì io leggevo per esempio queste poesie di Ungaretti che a lui piacevano molto e non capivo tutte le parole. Mi ricordo questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria. Io non sapevo cosa volesse dire refrattaria, ma da lì ho cominciato a pensare ai suoni, refrattaria, dura, fredda, tutti questi fonemi che poi ho capito che si chiamavano occlusivi, no? Perché non sono come l che puoi cantarli a lungo, sono quei fonemi che scoppiano, p, t, d. E allora questa durezza del linguaggio che poi ho ritrovato in tanti altri autori che hanno proprio lavorato su questo, da lì è partito anche tutto il mio interesse per il linguaggio e la lettura ad alta voce.
1: Esatto, infatti sono tutti temi che ci appartengono. Intanto queste sono tutte autrici, quelle che hai citato, che sono state anche le pioniere, le prime, sì, che hanno aperto la strada della letteratura per ragazzi, rivolgendosi poi anche a un pubblico adulto, perché le dimensioni di cui parlano sono universali, e quindi l'affermazione del femminile, certo, l'indipendenza, l'autonomia, la guarigione, dicevi, anche dalla depressione, sì, perché alcune di queste autrici hanno sofferto
2: dalla depressione, molto. Assolutamente, beh, Johanna Spyri tantissimo, ma anche altre, anche l'autrice di Anna dai capelli rossi per esempio, Lucy Maud Montgomery, ma anche dalle ferite della vita, parlano tantissimo di guarigione, e dici bene, sono romanzi che sono per i ragazzi ma anche per tutti, come dovrebbe essere la letteratura per ragazzi. È questo, la differenza è questa, che mentre la letteratura per adulti non sempre è adatta ai ragazzi, la letteratura per ragazzi è sempre adatta anche agli adulti.
1: Esatto, infatti ricordiamo sempre anche la serie Netflix di Anna dai capelli, sì, rossi, che è Anne with an A.
2: Esattamente.
1: Ed è assolutamente per un pubblico adulto, è stata seguita da un pubblico adulto,
2: anche perché nella saga Anna cresce da ragazzina, è una saga di molti volumi, che tra l'altro, questo è curioso, in italiano la ricordiamo come Anna dai capelli rossi, i primi volumi usciti erano Anna dai capelli rossi, ma perché il cartone animato di Miyazaki si chiamava Anna dai capelli rossi, mentre l'autrice l'aveva intitolato Anne of Green Gables, quindi Anna dai verdi abbaini, dai tetti verdi, questo era il titolo autentico. Poi noi in italiano la conosciamo come dai capelli rossi, perché ha avuto, anche lì citavi Heidi, in questo caso il film d'animazione di Miyazaki è stato celeberrimo,
1: e l'ha resa sì, popolare. Hai accennato alla linguistica, che è stato poi proprio il tuo sì, ambito di studio. Filosofia del linguaggio hai studiato, sì, perché il linguaggio ti ha sempre affascinato, sì, anche l'aspetto della lettura ad alta voce, sì, un aspetto molto interessante che inizia dall'infanzia e che in fondo in qualche modo poi ritroviamo nei nuovi, pensiamo agli audiolibri in fondo, sì, no? È molto diverso sentirsi raccontare una storia anziché leggerla. Cosa cambia? Che ruolo ha la voce?
2: Allora, la voce crea relazione, quindi sicuramente la letteratura per l'infanzia è molto legata alla voce, alla lettura ad alta voce, banalmente perché i bambini piccoli non sanno leggere autonomamente e quindi ci vuole un adulto che legga per loro. Ma non dobbiamo limitarci a questo. Io invito sempre, quando incontro i genitori, a leggere ai propri bambini, anche quando i bambini già sanno leggere autonomamente, perché qualcuno che legge per te in un momento qui e ora, dove non fa nessuna nient'altro e legge e si mette in gioco con te dentro una storia, è un momento di relazione profondissima. Quindi la prima cosa che fa la lettura ad alta voce è creare una relazione, e questo è molto importante. La voce è quanto di più proprio, di quanto più unico abbiamo, come un'impronta digitale. Nessuno ha la tua voce, nessuno ha la mia voce, solo che l'impronta digitale o i tratti somatici li possiamo vedere, la voce è impalpabile, invisibile. Gli antichi non a caso la paragonavano all'anima, e questo è, la voce proprio crea identità, ma crea anche relazione, perché se io parlo è perché qualcuno mi ascolta o qualcuno mi ascolti, mentre se io guardo, uso la vista, può essere che guardo qualcuno che non mi sta guardando, guardo una fotografia, guardo qualcuno che sta passando, mentre parlare e mettere voce è proprio filosoficamente diciamo un riconoscimento dell'altro, e quindi questo mi ha sempre tantissimo affascinato. E poi il linguaggio è qualcosa che, se ci pensiamo, in cui tutti siamo immersi, cioè riguarda tutti, è forse la cosa che riguarda di più tutti noi, donne e uomini, e metterei anche animali non umani. Il linguaggio è davvero, cioè non esiste un mondo là fuori e noi col linguaggio lo descriviamo, no, il linguaggio crea il mondo e il linguaggio interviene sul mondo. Perché ogni volta che noi parliamo facciamo anche un'azione. Se io ti dico verrò domani, non è un'affermazione basta, può essere una promessa, può essere una minaccia. Cioè è l'azione che io faccio che è importante. E quindi questo fascino per il linguaggio mi ha davvero... cioè mi ha permeato. Io anche quando vedo i cartelloni pubblicitari o leggo o ascolto una cosa, immediatamente penso a come si comunichi anche altro oltre a quello che viene esplicitato.
1: Assolutamente. Ci ascoltiamo un po' di musica sempre al femminile, perché oggi è una puntata un po' al femminile. Eroine, autrici, grandi pioniere della letteratura, e una grande donna è un grande brano che parla di rispetto. Whatever.

0: Lei era naturalmente Aretha Franklin con la sua voce inconfondibile, sempre Michela Daghini in vostra compagnia con la nostra ospite Letizia Bolzani, esperta di letteratura per ragazzi e stimata collega. Filosofia del linguaggio, ancora adesso da adulti l'audiolibro rimane un ascolto che ci piace moltissimo. Penso anche alle diffusioni straordinarie della modalità podcast che ascoltiamo un po' in ogni momento, non solo per fretta perché abbiamo altro da fare mentre ascoltiamo, ma proprio perché ci accompagna la voce. Tra l'altro un aspetto fondamentale della voce è che dice tutto di noi in quel momento. Tu dicevi il qui e ora, ti dice se sei stanco, se sei sofferente, se sei felice di condividere, di essere lì in quel momento, se sei felice di essere qui con me. Anche questo è quanto di più forte nella relazione ci possa essere.
1: Certo, questo è importantissimo davvero, la voce parla di te proprio nel profondo, è legata anche al respiro, a quello che infatti animos, psyche, anima, respiro, no? Anche gli antichi parlavano di questo, cioè la voce è da una parte appunto anima, quindi impalpabilità, dall'altra molto fisica, c'è dentro proprio i tuoi polmoni, la trachea, la glottide, la saliva, Calvino diceva la patina della vita vissuta in un suo bellissimo racconto, Un re in ascolto da sotto il sole giaguaro, dove parlava proprio dell'importanza della voce. E la filosofia del linguaggio è qualcosa di meraviglioso, ma ci fa capire anche come Wittgenstein diceva i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo, no? Die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt, cioè è un limite non come una barriera ma come sfondo, diciamo, che delimita un modo di pensare, perché ogni lingua delimita il mondo in modo diverso, leggermente diverso. Quindi per i popoli del nord ci sono mille modi di dire neve. Noi diciamo neve, ma loro hanno neve ghiacciata, neve che si sta sciogliendo. Noi dobbiamo aggiungere, no, degli attributi, ma lì esiste un unico termine. In finlandese, per esempio, c'è questa parola poronkusema, che indica lo spazio che compie una renna prima di fermarsi a fare pipì. C'è una cosa che mi ha molto colpito, ero andata anni fa a trovare una mia figlia che
0: l'autonomia della renna,
1: e c'era questa parola che noi, oppure in Giappone usano questa molto poetica, cioè usano la parola per dire luce, ma c'è anche una parola che è komorebi, che è luce del sole che filtra attraverso gli alberi. Noi abbiamo bisogno di una lunga frase e loro con un termine. E anche, cioè, è molto interessante questo aspetto, no? Di come le lingue davvero segmentino. E noi in Svizzera lo vediamo tantissimo, anche quando sui detersivi, nei bugiardini dei farmaci o negli avvisi ci sono le cose in tre lingue, vediamo come l'orizzonte di pensabilità è diverso. Non so se ancora adesso, ma le ferrovie federali svizzere recavano scritto sempre vicino ai finestrini in tre lingue: è pericoloso sporgersi, poi dicevano ne pas se pencher au dehors, e dicevano nicht hinauslehnen. Allora, nei due casi, francese e tedesco, il pensiero filosofico che è alla base è un imperativo negativo, un divieto: non ti devi sporgere. In italiano invece è un'affermazione: è pericoloso sporgersi, poi se ti vuoi sporgere sono fatti tuoi, ma è molto diverso proprio il pensiero che sta alla base, no? Quindi è pericoloso, poi vedi tu. Sembrano quisquiglie, ma davvero credo che noi svizzeri abbiamo questa meravigliosa opportunità di capire già attraverso le nostre 3-4 lingue nazionali come il mondo si possa segmentare in modo diverso a seconda di come lo guardi, a seconda di quale linguaggio utilizzi. E questo è un insegnamento anche etico, no? Per metterci nei panni degli altri, per capire come gli altri possono vedere il mondo che magari non è come lo vedi tu.
0: E naturalmente la lettura arricchisce il nostro linguaggio, lo sappiamo, e amplia anche i nostri mondi, perché viviamo situazioni che magari non ci capiterà mai di sperimentare.
1: Vero, sì. I ragazzi, quando dico perché è bello leggere, se vi piace, perché si va in altri mondi, mi metto nei panni di un altro, e questo è un insegnamento grandissimo, mettersi nei panni degli altri.
0: Che titoli ci suggerisci per quanto riguarda proprio questo filone che sta diventando sempre più importante di invito alla consapevolezza, per esempio, della crisi ambientale, di un rispetto, di un'ecologia, di uno sguardo di buona convivenza fra tutti i viventi? Ti vengono in mente alcuni titoli?
1: Allora, viene ripubblicata adesso una bellissima saga in due volumi che era uscita 20 anni fa, di Timothée de Fombelle, Tobia, la saga di Tobia, e viene ripubblicata, per fortuna, perché era stata fuori catalogo per un po', dall'editore Terre di Mezzo. Timothée de Fombelle sarà tra l'altro ospite a Bologna, alla Fiera di Bologna, la settimana prossima. Sono due volumi meravigliosi che raccontano di questo eroe alto 1,5 metri. Tobia, a parte le dimensioni, è un ragazzino in cui si può identificare qualsiasi ragazzino, è alto 1,5 metri come tutto il suo popolo, perché vive dentro un grande albero. E in questo albero, in cui è riprodotta un po' la nostra società, ahimè, ai piani bassi, nei rami bassi c'è più umidità, ci sono infestazioni, eccetera. Nei rami alti si vive molto bene, con tante comodità, quindi la diseguaglianza anche che c'è nella società, ma soprattutto ci sono dei potenti che vogliono accaparrarsi e sfruttare la linfa dell'albero per fare soldi, e quindi rapiscono il papà di Tobia, che è un famoso scienziato ambientalista, e Tobia vogliono rapire anche lui, perché Tobia custodisce il segreto di questa formula. E quindi il percorso di Tobia è una grandissima fuga, con veramente una metafora ambientale, perché questo grande albero è proprio il nostro pianeta. È molto bello. Tobia, due volumi, edizioni Terre di Mezzo, proprio appena uscito. Questo mi viene in mente da consigliare.
0: Due volumi, volumoni?
1: Beh, si rivolge agli adolescenti, dagli 11 anni, ecco, non è per bambini, direi dalla prima media. Sono volumi di media entità, leggibilissimi, sono avventure appassionanti, proprio al di là del messaggio, perché io dico sempre, sì, il messaggio ok, però deve essere una bella storia, altrimenti è una storia costruita a tavolino per far passare un messaggio. Questa è proprio una bella storia che ti tiene incollata alla pagina.
0: Certo, deve farci viaggiare.
1: Deve farci viaggiare, assolutamente. Poi invece per i piccolini, beh, un autore di cui si parla molto adesso è Attilio Cassinelli. Tra l'altro c'è una mostra a Casale Monferrato su Attilio. Attilio è stato un grande pittore, illustratore, scrittore per ragazzi che del Novecento, uno dei più grandi, è morto ultracentenario nel 2024, e lui è stato precursore di storie già negli anni 60-70 che mettevano l'ambiente al centro. C'è un bellissimo album per piccolissimi, Il tesoro di Pericle, e c'è questo piccolo orsetto che vuole trovare un tesoro, e allora scava, ma non lo trova. E arriva un cagnolino e gli dice: non l'hai trovato? No. Ma te lo faccio trovare io il tesoro. E piantano delle piantine in ogni buca che lui ha fatto, e cresce un bellissimo bosco che diventerà, dice l'autore alla fine, non solo un tesoro per te, ma un tesoro per tutti.
0: Che bello.
1: Molto bello, sì. Questo è proprio per piccolini, invece.
0: Tu porti in giro anche un recital dedicato all'antispecismo.
1: Sì, si chiama Anime Animali, sono testi con un accompagnamento musicale. L'ho fatto tra l'altro con mia figlia, che suonava il violino, ed è un testo cui tengo molto, perché affronta il tema dell'antispecismo da vari punti di vista: quello filosofico, di cui abbiamo già parlato un po' prima, quindi la scuola di Francoforte e tanti anche filosofi più recenti che hanno parlato di antispecismo, anche Judith Butler, per esempio, di antispecismo anche in relazione a comunque altri razzismi, no? Femminismo, etica, cioè coinvolge veramente tutto quello che può essere esclusivo o inclusivo. E poi ci ho messo uno sguardo letterario, quindi da, non so, Umberto Saba, la sua bellissima poesia La capra, al cane Argo di Ulisse, e solo a lui, cane ormai vecchio, trascurato, che giace sul letame pieno di zecche, racconta Omero, è dato il privilegio di riconoscere il suo padrone Ulisse di ritorno a Itaca dopo 20 anni di assenza. Lo vede, lo riconosce, ha giusto la forza di agitare un po' la coda per poi morire. È bellissima questa scena. E poi c'è tutta la parte invece che ci ho messo teologica, con tutti gli estratti anche proprio dall'Antico Testamento, da Genesi, quando Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme, ogni albero in cui è il frutto saranno il vostro cibo. Erba e semi e frutti. E poi in Isaia il lupo dimorerà con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme. E Dio disse: questa era cosa molto buona. E poi tutto il pensiero di quel grande teologo che è stato Paolo De Benedetti,
0: che tu avevi intervistato,
1: che avevo intervistato, è vero, in un antico Geronimo. Ecco, e poi parlo anche di letteratura per l'infanzia, insomma un po' questo tema visto da vari punti di vista, letterario, spirituale, filosofico, eccetera.
0: E anche qui la voce e la musica,
1: la voce e la musica,
0: vi alternate o la musica
1: a volte
0: accompagna,
1: la musica accompagna, a volte ci alterniamo, sì.
0: E hai scelto questa formula ancora una volta per la voce.
1: Per la voce, sì. Poi credo che la musica anche di violino accompagni molto bene. Ci sono dei bellissimi brani anche di musica ebraica, poi di musica più irlandese. C'è una bellissima poesia che parla di caccia alla volpe, di questa volpe in fuga. Sì, e quindi la musica chiaramente contribuisce molto a dare emozione, e la voce, spero anche.
0: Non
1: sì.
0: Hai pensato di farne anche un podcast o comunque di...
1: Sarebbe bello, sì.
0: Al momento, anche un libro, no. Magari.
1: Sogni. Pensieri.
0: C'è un altro aspetto che riguarda la tua professione e anche la tua passione, è quello di incontrare i ragazzi per sentire anche un po' il polso di cosa piace a loro, perché in questa direzione poi ti muoverai, no? E cosa cercano i ragazzi adesso, cosa apprezzano?
1: I ragazzi sono importantissimi per me, io non potrei fare solo la studiosa o la giornalista chiusa in uno studio davanti a un microfono senza confrontarmi con quell'arena viva che sono i bambini e i ragazzi, anche perché loro non hanno pietà. Se tu vai in un asilo nido e racconti una piccola storia, se ai bambini non interessa, non è che sono lì per educazione, ti applaudo, gattonano via, strisciano via, e tu fai un bel esercizio di umiltà. E così anche di fronte agli adolescenti. Allora, se un libro funziona, li senti che ti seguono, senti che c'è, io li guardo con rispetto, presento dei libri che sono piaciuti a me per prima, non andrei mai a presentargli un libro solo perché gli deve insegnare delle cose. Se però un libro non interessa, ti rimettono in movimento e tu fai ripeto ancora una volta, un bellissimo esercizio di messa in gioco. Non potrei da sola capire quali libri funzionano per i ragazzi se non mi frequentassi sempre con loro.
0: Ma questo interesse lo misuri nel confronto?
1: Allora,
0: proponi una lettura prima e poi ne discutete?
1: Entrambe le cose. Un po' è proprio l'energia che tu senti mentre parli con loro. I bambini non ti ascoltano se non gli interessa, e così anche gli adolescenti, lo vedi, si mettono a pensare ai fatti loro e fanno altro. Un po' invece, se percepisci quella bellissima energia che fluisce perché loro ti stanno ascoltando, capisci che il libro funziona. E un po' lo percepisco nel dialogo, perché mi piace molto dialogare con loro. Adesso, per esempio, io sono molto affascinata da questo fenomeno del book talk, che è quel creare comunità di lettori, soprattutto di lettrici, perché è molto frequentato al femminile, di questo genere che si chiama romance, no? O romance, come lo si dice un po' più all'italiana, che è il romanzo, che possiamo dire in soldoni, d'amore. Ma adesso quel fenomeno che è nuovissimo e che mi affascina è questo fenomeno dei trope, no? Che sono, diciamo, i temi che ci sono dentro i libri. Allora, questi temi le lettrici li cercano già prima, cioè loro guardano l'hashtag con un trope, cioè un tema che può essere, sono in inglese, no? Questi temi, per cui non so, enemies to lovers, quindi quando all'inizio i due si odiano e poi invece si amano, oppure che so, fake dating, quindi ho bisogno di qualcuno per andare a questo matrimonio, fai finta di essere mio moroso e poi invece si innamorano davvero, oppure slow burn, quando la storia d'amore parte molto
0: fatica
1: lentamente, fatica ma poi decolla, o non so, quando hai il golden retriever boyfriend, quando lui è molto solare, un bonaccione, lei invece è più complessa. Ecco, sono cose deliziose, cioè deliziose, poi ci sono romanzi banalissimi, superficialissimi, e romanzi invece più interessanti. Ma quello che mi interessa è che vedo che le ragazze di oggi, proprio confrontandomi con loro, cercano una comunità. Perché è bello per gli adolescenti leggere insieme. Allora, per noi adulti magari può essere il gruppo di lettura, ci troviamo in biblioteca, ci troviamo, discutiamo dei libri. Loro spesso queste comunità le hanno online e hanno però questi gruppi anche online in cui commentano i libri o scelgono un libro con molta cognizione, con molta consapevolezza sulla base appunto di un trope, di un tema che loro cercano in una storia.
0: Poi entrano in un forum e discutono con persone che non conoscono della comunità.
1: Sì, e queste cose me le hanno insegnate molto loro. È bello confrontarsi con i ragazzi, no? Oppure è bello anche vedere come loro ti dicono, non so, io leggo solo storie di questo tipo. Va bene, però magari gliene proponi una di un altro tipo per diversificare un po' e vedi che magari gli interessa anche, allarghi un po' l'orizzonte.
0: E qual è l'aspetto che emerge maggiormente da questi incontri? Timori o invece la ricerca dell'amore o piuttosto l'amicizia?
1: Allora, sicuramente quando io arrivo loro hanno paura di essere giudicati o di essere interrogati. Allora io chiarisco subito che la lettura è gratis, è un piacere, che nessuno li giudicherà in base a quanti libri abbiano letto, perché all'inizio cercano sempre tutti di essere compiacenti. Ah no, io leggo un libro grosso così, oppure leggo per diventare più bravo in italiano, perché hanno in qualche modo interiorizzato che questa frase all'adulto di turno fa piacere, no? Quando possono rilassarsi un attimo e anche dire più spontaneamente quello che gli piace, sicuramente cercano l'amicizia moltissimo, anche i maschi molto, la possibilità di esprimere le proprie emozioni, e ci sono dei bei libri anche al maschile, perché questo è molto importante, che i romanzi d'amore sono letti dalle ragazze soprattutto, ma è importante che anche i ragazzi si confrontino, anche in questo periodo che stiamo vivendo così importante, in cui i maschi vengano educati al rispetto. I ragazzi sono interessati a romanzi che possano far risuonare delle loro emozioni, che possano magari essere di rabbia, di voglia di riscatto o di bisogno di dolcezza, di piangere, di essere fragili anche. Poi ci sono sempre quelli che vogliono la paura, cioè sì, il romanzo di paura, ma questi sono spesso ragazzi che leggono poco e che quindi li aggancio un po' attraverso una storia di paura per poi portarli magari, ci sono delle storie di paura molto belle, ma magari su storie d'altro tipo. Oppure quando io magari propongo i miti, vedi che all'inizio ti guardano come dire, ma questa cosa vuole, cioè non mi interessa. Poi gli racconti un mito e si rendono conto che parla anche a loro, cioè non a caso, non so, racconti Perseo, cioè, a parte che c'è Percy Jackson, il film che racconta quella storia, ma vedi dei ragazzi che stanno crescendo, che affrontano delle prove, che affrontano dei mostri, e a volte i mostri sono anche oggi, i ragazzi si appassionano molto ai miti, a volte anche alle fiabe.
0: E visto che questa è una puntata prevalentemente al femminile, ci ascoltiamo Fiorella Mannoia con questo brano molto femminile.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

0: Magnifica Fiorella Mannoia che ci ha accompagnato in quest'ultima parte di Viaggio nella letteratura per l'infanzia. Letizia Bolzani, hai citato all'inizio le letture che ti hanno formata, che ti hanno appassionato, le primissime letture. Naturalmente c'era Pollyanna, naturalmente c'era Piccole donne, che continua a parlarci. Sono stati fatti anche vari adattamenti cinematografici. L'hai visto, stavo pensando, Wonka?
1: Sì, di Roald Dahl, dalla fabbrica di
0: L'ultimo,
1: cioccolato.
0: sì,
1: Sì,
0: pensavo
1: sì.
0: all'ultimo con Timothée Chalamet.
1: Sì, l'ho visto, l'ho visto.
0: Non ti ha
1: Non mi ha
0: appassionato?
1: appassionato troppo,
0: Non è il
1: no.
0: tuo
1: Non
0: genere.
1: è, non lo so, ne, boh.
0: Io sono impazzita,
1: A
0: mi è
1: te è
0: piaciuto da
1: piaciuto?
0: morire, sì, tantissimo
1: Non lo
0: proprio.
1: so, ma vabbè, ma poi no, aveva degli aspetti sicuramente belli, poi dopo non bisogna mai paragonare film a libro, insomma,
0: Esatto, c'è anche
1: ok.
0: quello
1: C'è
0: che chi ha
1: anche
0: letto prima
1: quello.
0: il libro solitamente è deluso
1: Esatto.
0: dal film. Comunque anche Piccole donne, ad esempio, cosa ci racconta ancora e quanto ha influito anche il contesto in cui cresceva l'autrice, che ha vissuto nell'Ottocento, è nata e morta nell'Ottocento in un contesto comunitario, antischiavista, di veganesimo tra l'altro.
1: Sì.
0: Quindi mi fa pensare al Monte Verità, comunque a questo tipo di comunità con un rispetto per la natura, una convivenza particolarmente sentita, anche visionaria, se vogliamo.
1: Sì, Louisa May Alcott di Piccole donne è stata sicuramente una pioniera nella letteratura per l'infanzia, perché è uno dei
0: Una delle
1: primi libri,
0: primissime.
1: 1868. Questo vorrei dire che la letteratura per l'infanzia nasce al femminile. È come se, diciamo, le donne trovassero la forza di esprimersi attraverso una crepa lasciata incautamente aperta dai maschi in un campo che i maschi consideravano minoritario, cioè la letteratura per bambini. E allora sono state tante le scrittrici donne proprio a uscire allo scoperto in questo campo che il canone maschile sottovalutava e a scrivere dei romanzi meravigliosi. Prima tra tutte, appunto, Louisa May Alcott in America scrive Piccole donne e, come dicevi giustamente tu, è vissuta in questo ambiente così insolito, così visionario. Lei ha trascorso diverso tempo in questa sorta di comune, Fruitsland, perché lei aveva un padre, un visionario, un padre che appunto antischiavista, vegano, eccetera. Però c'è anche il rovescio della medaglia, perché lei racconta, lei era impietosa, dice: una volta sono venuti dei giornalisti per fare un reportage qua e hanno chiesto a mia madre: avete degli animali da soma? E mia madre ha risposto: sì, noi donne. Ecco, quindi le donne poveracce dovevano fare tutto il lavoro, le ragazze non avevano freddo, non avevano di che vestirsi, la vita era durissima per questo padre un po' vanesio che si circondava dei migliori filosofi dell'epoca. Ed è stata una presenza molto ingombrante il padre per Louisa May Alcott. Lui diceva di essere un grande scrittore, quindi ai compleanni di questa povera bambina le regalava dei suoi romanzi, no? Questo per dire che padre era. E Piccole donne nasce perché il padre voleva tanto pubblicare un suo romanzo e tutti gli editori glielo rifiutavano. E un editore molto importante ha detto a Louisa May, gli ha detto: se tu mi scrivi un romanzo, perché vedeva che lei era una bravissima scrittrice a differenza di suo padre, se tu mi scrivi un libro per ragazze, io pubblico il libro di tuo padre. Quindi Piccole donne nasce sulla base di un ricatto, con un grande amore per il padre che ha avuto Louisa May Alcott. Ha scritto questo romanzo così almeno poi l'editore ha pubblicato anche il libro di suo padre.
0: E quanti anni aveva quando lo ha scritto?
1: Era giovane, però era già adulta e racconta molto della sua famiglia, perché le quattro piccole donne sono proprio Louisa, che naturalmente sarebbe Jo nel romanzo, cioè quella emancipata che vuole scrivere, il maschiaccio, eccetera. Poi lei aveva una sorella maggiore, Anna, più conformista, che poi si sposa, che ha dei figli, eccetera. Poi ha una sorella, Elizabeth, che muore come Beth in Piccole donne, e la più piccola, Abigail May, che è come Amy in Piccole donne, un po' viziata, colei che si prende, come diceva Louisa May Alcott, la panna delle cose. E la povera Louisa nella realtà ha dovuto sgobbare e scrivere tutta la vita per mantenere il padre visionario, la madre distrutta, la sorella Anna che si è sposata con un poveraccio e poi è rimasta vedova con due bambini e non aveva soldi, e l'ultima, una muore, Elizabeth, e l'ultima sorellina che vuol fare la pittrice, lei le paga gli studi, Judy le compra gli acquarelli, proprio come Amy nella storia. Lei poi nella realtà si sposerà con uno svizzero, purtroppo morirà di parto e quindi Luisa si troverà ad allevare anche la nipotina, cioè la figlia della sorella, dover mantenere pure lei. Ha dovuto, lei dice a volte, io sono distrutta dalla fatica di scrivere perché doveva pagare le vite di tutti gli altri, ed è di molte scrittrici che sono state pioniere della letteratura per l'infanzia questo aspetto di mantenere loro con forza, con resilienza, delle intere famiglie.
0: Anche attraverso la scrittura?
1: Assolutamente sì.
0: Perché quindi anche erano l'autrice,
1: bene, l'autrice del Giardino Segreto, di che abbiamo citato prima, anche lei inglese, ha dovuto emigrare in America con la madre perché il padre è morto, quindi ha dovuto andare in America da uno zio, però lei ha dovuto scrivere, proponeva articoli ai giornali eccetera, e sono tutte queste donne fortissime che hanno scritto per mantenere famiglie.
0: Ed è incredibile come abbiano trovato il tempo per scrivere,
1: esattamente,
0: lo spazio mentale.
1: Sarebbe bello parlare di tutte, poi adesso non c'è il tempo, ma anche l'autrice di Mary Poppins, Pamela Lyndon Traver, è stata una grande, ha fatto l'attrice vagabonda in Australia, da dove proveniva, poi è arrivata in Inghilterra, poi è stata con i nativi americani in America, ha studiato buddismo e filosofia zen. Infatti Mary Poppins è un po' una sciamana anche lei,
0: che è una storia visionaria, tra l'altro, anche quella.
1: Una storia visionaria meravigliosa. Mary Poppins ti mette in comunicazione come gli sciamani tra il qui e l'altrove.
0: Che bello. Altri titoli anche di ultime uscite che ti vengono in mente, che vuoi segnalare ai nostri ascoltatori?
1: Abbiamo parlato di titoli sull'ambiente e gli animali. Uno bello, visto che abbiamo parlato di donne al femminile, nuovissimo, è Paloma, di un autore olandese. Tra l'altro i Paesi Bassi adesso sono, secondo me, il paese in Europa che ha più autori per ragazzi all'avanguardia e notevoli. E

0: Ce n'è una meravigliosa che raffigura Cappuccetto invecchiata, ormai è stanca, è diventata una nonna anche lei, e anche il lupo è invecchiato e si mettono lì tutte e due al calduccio. Dai, raccontiamoci una storia. Questa Cappuccetto che diventa nonna e il lupo che diventa un nonno lupo mi ha toccato moltissimo.
1: Tra l'altro ci sono moltissime versioni delle grandi favole. Penso certo. A Cenerentola, credo che ce ne siano 600.
0: Brava,
1: di versioni.
0: Tantissime.
1: E ognuna ha dettagli e letture della vita diverse.
0: È vero, assolutamente.
1: E così anche Cappuccetto Rosso.
0: Sì, in questo caso è una versione d'autore. Poi invece Cenerentola sono versioni che della tradizione, che vengono portate avanti dai popoli, ecco, che non hanno proprio un autore e che sono tante versioni diverse.
1: Sì, nel caso di Cenerentola è vero, sono versioni più che altro popolari.
0: Popolari,
1: sì,
0: interessantissime. Sì. Ce ne sono da Oriente a Occidente, ce ne sono bellissime. Cenerentola irachena, stupenda, una cinese, una vietnamita, e non hanno una... anche in Africa non hanno il vestito da ballo che siamo abituati a vedere nel film di Walt Disney, ma hanno magari delle pantofoline, non la scarpetta di cristallo, hanno un telo dei colori del sole e della terra, come la Cenerentola africana, e anche lì ci insegnano a vedere il mondo con occhi diversi.
1: Che bello. E noi ricordiamo magari il tuo podcast, che è Tutto Orecchi, per chi vuole seguire le proposte letterarie che fai. E Letizia Bolzani, grazie per questo viaggio nel mondo dell'infanzia, della letteratura, che cresce con noi e continua ad accompagnarci con grande entusiasmo. Grazie a tutti voi ascoltatori che ci avete seguito, naturalmente.
0: Grazie.
1: Che avete condiviso anche le vostre letture.
0: Grazie.
1: Formative o più appassionanti. Di nuovo grazie da Michela Daghini, un saluto.
0: Grazie a te Michela e a chi ci ha ascoltato.
2: Sono un maestro falegname, andato in pensione qualche anno fa. Sono un semplice artigiano, ma con esperienza e professionalità. Un giorno mi hanno regalato un pezzo di legno, assai.

Sono le 10. In studio Lino Bini, crescono le voci di una prossima imminente intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Dopo gli annunci dalla Casa Bianca in tal senso, nelle scorse ore anche fonti iraniane e mediatori pakistani hanno confermato l'accordo raggiunto, che potrebbe essere firmato già nelle prossime ore, una firma che potrebbe avvenire a Ginevra.

0: condizionale comunque d'obbligo, a margine del G7 in programma Evian. A tal proposito, ieri il Dipartimento federale degli affari esteri ha confermato di essere in contatto con le parti alle quali è stata data disponibilità ad accogliere l'eventuale ratifica del protocollo d'intesa. Conferme dell'accordo giungono anche da parte del ministro degli esteri iraniano, Rashki, stando al quale, una volta finalizzato il tutto con gli Stati Uniti, la firma del documento avverrà in maniera digitale e a distanza, e che tutto potrebbe avvenire nei prossimi giorni senza comunque aggiungere ulteriori dettagli. Nonostante queste premesse, nella regione medio orientale la tensione resta alta. La notte scorsa vi sono state nuove operazioni militari statunitensi attorno allo stretto di Hormuz, dove sono stati abbattuti alcuni droni iraniani. Dal canto suo, l'esercito israeliano ha annunciato una serie di nuovi attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano. Dall'interno, oltre un migliaio di esperti provenienti da una settantina di paesi si riuniscono a Davos per prendere parte al quarto forum mondiale sulla biodiversità, il cui obiettivo è soprattutto quello di cercare soluzioni all'estinzione di massa delle specie. Tema centrale dell'evento di quest'anno, che si tiene nel fine settimana, è come fermare e invertire l'attuale rotta. È giunto il momento di intervenire con misure concrete, ha messo in guardia Gabriela Schempach, presidente del forum, a poche ore dall'inizio dei lavori. Gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. Ne dà notizia il Dipartimento della Giustizia americano, mentre la divisione antitrust ha sottolineato dal canto suo come tale fusione potrebbe favorire la concorrenza nell'intero ecosistema dei media e dell'intrattenimento, con vantaggi sia per i consumatori sia per i lavoratori americani. Fino a questa sera, così come anche domani in tutto il paese, è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
1: Sulla A2, prima del portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono 3 chilometri di colonna con attese di 30 minuti circa tra Wassen e Göschenen in direzione sud. A nord delle Alpi, la A2 è chiusa in direzione di Basilea tra Sissach e il raccordo di Augst a causa di un cantiere. Di conseguenza ci sono code da Dichten in direzione di Basilea, così come nella direzione opposta dal raccordo di Augst.

0: Buon sabato mattina da Clarissa Tami, bentrovati a Diamoci una mano, nuova puntata e parliamo oggi di giovani e di adulti che cercano la loro strada. Una puntata di Diamoci una mano, insomma, se proviamo a tornare indietro con la memoria a quando avevamo 14-15 anni, ricorderemo sicuramente quel senso di vertigine di fronte al futuro. Scegliere cosa fare da grandi, capire quale sia la propria strada è forse uno dei momenti più delicati della crescita. Non tutti i ragazzi però partono dalla stessa linea di partenza. Le condizioni sociali e la mancanza di una rete possono trasformare quel momento di scelta in un muro insormontabile. Qui sorge uno spunto di riflessione. Il talento è distribuito equamente in tutta la società, ma le opportunità purtroppo no? Spesso ad un giovane non manca la voglia di fare, ma solo qualcuno che gli dica: io credo in te. Oggi conosciamo Rock Your Life, che fa esattamente questo. Attraverso il mentoring affianca studenti delle scuole medie o giovani adulti che per un anno diventano complici, come una guida per riuscire ad accompagnare queste persone, questi giovani adulti nel percorso della vita. Insomma, è un percorso che non si fa parole, ma creando relazioni umane di fiducia. E per scoprire come funziona questa straordinaria rete di mentoring e come anche si può diventare mentor, do il benvenuto alle voci di Rock Your Life e inizierei subito con Gaia Caruso, che è addetta alla comunicazione, responsabile di sede. Gaia, come nasce? Insomma, vorrei già un commento a questa introduzione.
1: Allora, buongiorno. Rock Your Life è un progetto che nasce originariamente in Germania come associazione studentesca e arriva in Svizzera nel 2013. Viene fondata l'organizzazione Rock Your Life Schweiz e da lì si diffonde un po' in tutta la Svizzera con diverse sedi locali. E attualmente copriamo tutto il territorio nazionale, le tre regioni linguistiche, abbiamo 10 sedi in tutta la Svizzera e noi siamo Rock Your Life Svizzera Italiana.
0: Come mai ti sei avvicinata a questo progetto?
1: Io ci sono arrivata completamente per caso. Ho iniziato come stagista nel 2023 mentre stavo concludendo il mio master, mentre stavo scrivendo la tesi.
0: E in che cosa? Che cosa hai fatto la tesi?
1: Allora, il master è il Public Management all'USI e la mia tesi ho affrontato il tema della disuguaglianza globale a livello economico, quindi un tema abbastanza ampio e complesso. E appunto cercavo già una piccola esperienza da affiancare alla fine dei miei studi, al completamento della tesi. Ho trovato attraverso Lugano Network l'opportunità di fare questo stage con Rock Your Life Svizzera Italiana. E poi da lì sono rimasta, ho fatto 6 mesi come stagista, sono stata assunta come responsabile di sede e anche collaboratrice del team comunicazione nazionale, visto che ho studiato prima del public management scienze della comunicazione. E niente, poi sono rimasta.
0: E sei rimasta. Allora, direi di fare anche un distinguo per capire bene qual è la differenza tra un mentore, tra un genitore, un professore, un insegnante. Sono ruoli diversi. Ecco, voi offrite questo ruolo del mentore, giusto?
1: Assolutamente. Il mentore è una figura esterna all'ambito familiare o a quello che può essere la rete più familiare, ma anche professionale della scuola. È una persona che si affianca e sceglie, nel nostro caso volontariamente, di trasmettere le proprie conoscenze, le proprie esperienze a un giovane che si sta ancora formando, che sta trovando il proprio percorso, con l'idea di affiancarlo, sostenerlo, ascoltarlo.
0: Ecco, dobbiamo anche qua fare un distinguo con il, almeno io ricordo alle medie ero andata da un, come si chiamano? Enrico Varsi, buon sabato mattina, volevo proprio
2: da un orientatore
0: scolastico, ecco, bravo, mi sfuggiva la parola, che è una cosa ancora diversa.
1: Assolutamente, gli orientatori sono fondamentali perché sono i primi consulenti per quello che riguarda la scelta professionale, soprattutto per i ragazzi e le ragazze della scuola media. e loro offrono una consulenza specializzata perché effettivamente conoscono il sistema formativo scolastico professionale svizzero.
0: Però non accompagnano, diciamo, la differenza col mentoring è,
1: esatto,
0: che voi accompagnate invece l'orientatore scolastico meno.
1: Diciamo, il mentore può essere presente per più tempo, quindi,
0: esatto,
1: può garantire una presenza a lungo termine, un ascolto e un percorso, che sicuramente include anche uno o più incontri con l'orientatore, perché le due cose non si escludono.
0: Enrico Varsi, buon sabato mattina, lo conoscete bene, psicologo, biologo, consulente psicosociale. Questo è un tema importante, mi verrebbe da dire, Enrico, non riguarda poi solo gli adolescenti o i giovani adulti, ma nel corso della nostra vita quante volte ci ritroviamo a dover fare delle scelte, non saper cosa scegliere, non saper quale direzione andare?
2: Sì, questo direi che, buongiorno a tutte e tutti innanzitutto, è un po' una costante, io credo, no? Ma da un certo punto di vista fa parte della vita, la vita è fatta di scelte, è quasi, diciamo, a volte una sperimentazione, no? In vivo, cioè ogni passaggio è anche un po' una prova, può essere un percorso per tentativi ed errori, non è legato soltanto ovviamente alla carriera o alla crescita, diciamo, professionale, è legato proprio alla crescita esistenziale, direi. Quindi sì, è qualcosa con cui ci confrontiamo tanto. Forse la cosa importante è quella di riuscire a vedere, e credo che la figura del mentore sia molto utile da questo punto di vista, vedere questi passaggi come qualcosa che può essere meno minaccioso di quello che sembra all'inizio, no? Quel tipo di accompagnamento sostiene in questo tipo di passaggio, cosa che invece a volte i giovani vivono, oggi poi molto di più, poi parleremo penso anche dei giovani adulti come categoria, perché è un tema molto importante che io vedo molto nel counseling, per esempio.
0: Allora, se volete partecipare fatelo, scriveteci le vostre domande allo 076 321 11 13.

0: questo sabato mattina un tema molto bello, molto importante, come tutti i sabati, ovviamente. Ovviamente Enrico Varsi, però questo sabato è qualcosa che ti risuona molto, vero?
1: Ah sì, sì, tantissimo, anche perché è una parte dell'attività che io faccio quotidianamente, insomma, per cui sarà bello confrontarci.
0: Ti senti chiamato subito in causa, giustamente.
1: Certo, sì,
0: è bello questo.
1: In questo periodo sto seguendo, tra l'altro, dei ragazzi proprio in quello che noi chiamiamo il career counseling, che insomma è una forma molto simile. Sono ambiti di grande sovrapposizione, ma è molto bello pensare che queste professioni possano collaborare, no? Perché in realtà è una maggiore ricchezza poi alla fine.
0: Eh sì. Allora, diamo il benvenuto anche ai nostri altri ospiti. Saluto e ringrazio per essere qui Lara Robbiani, responsabile integrazione svizzera italiana. Come mai ti sei appassionata a Rock Your Life? Tu sei mamma e quindi sicuramente da mamma hai dovuto anche attraversare e accompagnare i tuoi figli in scelte, cosa studiare, dove andare, magari anche cose semplici, dove andare in vacanza, perché poi voi mamme dovete fare un po' tutto per noi figli, amiche, psicologhe, di tutto.
2: Allora, adesso stavo giusto riflettendo. Saluto tutti, buongiorno. Sui miei figli, in realtà devo dire che sono andati abbastanza tranquilli, almeno nelle scelte professionali. Erano ben in chiaro su cosa devono o volevano fare. Forse hanno bisogno quasi di più adesso che hanno 30, 29, 24 anni. Ogni tanto la mamma è sempre presente.
0: Ma quindi bisognerebbe ipotizzare un Rock Your Life anche per appunto per altre età? Vedo che fanno tutti di sì, allora li presento tutti. Benvenuto Emanuele Luond.
3: Luond, sì.
0: Luond, ben arrivato. Tu sei un mentore, membro di comitato, insomma, molto attivo nell'organizzazione. Poi Romina Tami, anche tu mentore, corretto
4: sì,
0: Romina?
4: Sono mentore da poco poco.
0: Da
4: però.
0: Poco poco. E poi Hatim.
5: Sì, Hatim, sì.
0: Mi piace, tu sei il nome come un attimo, sei un attimo. Sei un attimo perpetuo. Niente, lascia stare. Hatim, tu sei un giovane che partecipa al programma di Rock Your Life.
5: Sì, io sono un ragazzo giovane, sto partecipando a Rock Your Life, sì.
0: Esatto. Allora, ditemi un pochino, adesso io ho divagato dicendo che sarebbe interessante fare un Rock Your Life un po' per la vita, no? Rock Your Life, perché solo concentrarsi sugli adolescenti e giovani adulti? Avremo bisogno tutta la vita, Enrico Varsi è l'esempio, lui lo sa, noi abbiamo bisogno tutta la vita di qualcuno che ci indichi un pochino la via, che ci sostenga.
1: Beh, però è anche bello pensare che sia una vita rock. Mi piace molto l'idea ecco, di vederla da quel punto di vista, cioè con una sorta di dinamismo, trasgressione ed evoluzione anche, no?
0: Certo.
1: Mischiate, direi. Ci sta.
0: Lara, dicevi appunto che i figli a volte i figli sono per sempre per voi mamme, e quindi anche se sono adulti, hanno 30 anni, a 40, 50, insomma, abbiamo sempre bisogno della mamma.
2: Sì, pensando a Rock Your Life, non è detto che non evolva anche in altri progetti, perché io adesso lavoro per Rock Your Life, perché negli anni Rock Your Life ha inserito anche un progetto integrazione.
0: Ecco, diciamo quali sono i vari progetti di Rock Your Life, così ci facciamo un'idea.
2: Sì, progetto di base.
6: In realtà il programma di mentoring è uno, e semplicemente durante l'evoluzione si sono accolti o ci si è rivolti a giovani con esigenze diverse. Il programma è sempre lo stesso, si chiamano progetti, ma perché si rivolgono a giovani diversi, però poi in realtà le attività sono le stesse e il mentoring che sostiene i giovani è lo stesso.
2: L'unica questione è che l'accompagnamento per giovani con un passato migratorio o asilanti interviene tutta una serie di altri fattori. Se nell'altro caso tra i giovani delle scuole medie che seguivamo c'è la famiglia, in questo caso hai già degli enti preposti per l'accompagnamento come Soccorso Operaio, come Croce Rossa, come altre organizzazioni, c'è il cantone, ci sono le leggi dell'asilo, per cui i mentor hanno bisogno di un supporto professionista, che in questo caso, in quanto specialista delle migrazioni, sono io che li posso accompagnare su queste questioni, in modo che il mentor sia libero da questi sassi d'inciampo e possa concentrarsi sulla relazione uno a uno col proprio mentee.
0: Ecco, come funziona poi concretamente il progetto? Cosa fate voi mentori?
3: Ma io ad esempio ho ricoperto più ruoli, nel senso che sono entrato in questo progetto appunto come mentore e ho accompagnato appunto un ragazzo praticamente per un anno e abbiamo...
0: più o meno dura un anno circa l'accompagnamento, giusto?
6: Sempre.
3: Sì, di norma sì, dura più o meno un anno. E si fa questa esperienza con il giovane, lo si supporta, lo si segue.
0: Ma ogni quanto vi vedete? Cioè, io mi immagino, ecco, voi se volete andare sul sito, voi quali sono i vostri contatti? Come prendere contatto con voi?
6: Allora, noi siamo Rock Your Life Svizzera Italiana. Okay. Quindi se ci si cerca su Google esce, altrimenti abbiamo un sito web che è di tutto Rock Your Life Svizzera, oppure Instagram, o anche un'email svizzera-italiana@rockyourlife.org.
0: Quindi si prende contatto con voi e poi da lì che cosa succede esattamente? Ogni quanto ci si vede? Dove ci si vede? Cosa si fa? Si fa una passeggiata? Si va a bere un caffè? Cosa si fa?
3: Ma dipende, solitamente si decide direttamente con il mentee, che è la persona che viene seguita dal mentore, e si possono fare più attività. Possono essere delle attività molto alla mano, dove ci si prende il tempo per discutere di più temi, delle difficoltà, di possibili ostacoli, soluzioni. E il mentore solitamente condivide le proprie esperienze, quindi dà degli spunti che il mentee può utilizzare per affrontare determinate tematiche o determinate situazioni. E nel mio caso poi appunto io sono entrato come mentore, ho poi proseguito il mio percorso in Rock Your Life come trainer e poi appunto a un certo momento Gaia e il gruppo del comitato mi ha chiesto se volevo entrare e così ho accettato.
0: Avete delle domande, volete saperne di più? Scriveteci 076 321 1113.

0: Parliamo questo sabato mattina di Rock Your Life, un accompagnamento mirato, individuale da parte di un mentore per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 25 anni, dove vengono sostenuti nel processo di scelta di una professione oppure di un percorso di integrazione sociale. Ci sono mentori che mettono a disposizione volontariamente il proprio tempo e il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze per appunto guidare questi ragazzi. Allora, tornando a parlare del concreto, quindi io prendo contatto con Rock Your Life, come fate a fare la coppia perfetta e capire qual è il mentore giusto per il ragazzo?
1: Quella è una cosa difficilissima e ci proviamo, però bisogna, perché comunque dobbiamo da una parte vedere quanti mentori si annunciano, formare i mentori, perché c'è una piccola preparazione iniziale, ovviamente non li lanciamo nel vuoto di seguire qualcuno, e dall'altra vedere anche i giovani che si annunciano e le loro esigenze. Di solito per formare le coppie valutiamo ovviamente dove abitano il mentore e il giovane, perché sempre di più si annunciano persone un po' da tutto il Ticino, compreso il bellinzonese, dal locarnese. Adesso abbiamo anche un giovane di Roveredo Grigioni, per esempio. Quindi sicuramente fare in modo che il mentore e il mentee abitino relativamente vicini e si possano incontrare anche spesso è una cosa fondamentale. Oppure valutiamo anche spesso quelli che sono gli interessi, gli hobby per il tempo libero, così che ci sia almeno all'inizialmente una base su cui poter costruire qualcosa.
0: Romina, è da poco che fai la mentore, come mai ti è venuta questa idea? Come è scattata questa scintilla?
2: Ma allora, in realtà, buongiorno a tutti, incontro un giorno Lara che abita vicino a me e mi racconta che aveva appena cambiato lavoro, mi racconta di questa associazione e poi niente, rimane lì un pochettino a sedimentare e poi un giorno ho detto, io faccio diversi volontariati, e un giorno ho detto ma perché no, e ho chiamato Lara, mi spiega tutto ma rimane ancora lì. E poi la rincontro e mi dice, ho un ragazzo per te, ho pensato a te. Io sono mamma di due adolescenti e niente, mi ha accoppiato con Atam, che è qui di fianco a me, e ci siamo conosciuti forse 6 mesi fa.
3: Forse.
2: E niente, lui è un giovane migrante, è arrivato da un anno dall'Afghanistan, è arrivato con calma dall'Afghanistan col suo viaggio e ora sta alla Croce Rossa e ci si sente, si fanno delle cose insieme, lo aiuto, chiacchieriamo, mangiamo un panino al fiume.
0: Il primo incontro, dove eravate, com'è andata, Atam?
3: Primo incontro, non mi ricordo se dove siamo incontrati, ma...
2: Al Parco Ciano.
3: Siamo incontrati al Parco Ciano, perché volevo avere qualcuno accanto a me per sostenermi, sì. Ma prima abbiamo incontrati, io non conoscevo molto, non parlavo bene,
0: Ti è piaciuta subito Romina, hai detto sì, è lei, posso fidarmi, perché poi è quello, no? Un discorso di fiducia,
2: certo.
0: No?
3: Sì, ma prima non conoscevo, ma poi ci siamo conosciuti, adesso certo che fido di lei, perché mi è sostenuto, abbiamo mangiato, siamo andati per fare una passeggiata, abbiamo fatto tante cose, perché a volte andremo da qualche parte per mangiare, abbiamo fatto tante cose, ma... Mi ha sostenuto per sempre, sì. Ancora sto seguendo, sì.
0: Insomma, non riuscirai a fare a meno di Romina anche quando finirà il percorso? Adam.
2: Chi lo sa?
0: Perché
3: lo
0: poi
3: sa.
0: Si creano, no, delle amicizie,
2: certo,
0: dei legami.
2: Certo.
0: Quindi è quello
2: anche, oltre.
0: È quello che mi chiedo, no? Cioè, nel momento in cui finisce il percorso, poi come si affronta per chi ha un po' l'ansia dell'abbandono? Ricovarsi, perché qua bisogna poi affrontare anche quella parte: l'abbandono, finisce un percorso, ci si lascia.
4: Ma questo capita come per tutte le relazioni, direi, cioè se inizialmente possiamo pensare anche dalla loro descrizione che quella è una relazione inizialmente di contenimento, no? Cioè serve un punto di appoggio e questo punto di appoggio si fortifica quando cresce la fiducia, poi può arrivare un momento in cui quel tipo di relazione uno la porta dentro di sé, no? Come un movimento di interiorizzazione, direi. Quindi anche una figura dalla quale ci si distacca, e questo vale anche per esempio con i genitori o con alcune altre figure di riferimento, alcuni docenti a volte, no? Lo sono nella nostra storia, ci si ricordano dei vecchi professori che magari sono state delle guide reali, e tu le porti dentro, le interiorizzi e quindi ti puoi anche distaccare, perché in realtà è come se quella figura ce l'avessi dentro di te, c'è un certo dialogo che non si interrompe mai se è stata una figura significativa.
0: Ma voi aiutate anche nell'accompagnamento poi nella fine quindi del percorso?
1: Sì, diciamo la fine del percorso arriva quando l'obiettivo del giovane è stato raggiunto. All'inizio chiediamo sempre alla coppia di fissare un obiettivo, che può essere appunto trovare un apprendistato piuttosto che migliorare le competenze linguistiche. Insomma, veramente ci adattiamo a quelle che sono le esigenze dei giovani, e in teoria quando l'obiettivo è raggiunto il percorso finisce, ma questo non esclude assolutamente che, concluso il percorso, la relazione possa continuare o ci si riveda in altre vesti.
0: È arrivato un messaggio allo 0763211113, ci scrive: credo sia molto importante avere un mentore, ma soprattutto un ambiente che possa divagare nei rapporti, a volte facile, a volte meno facile, perché certe insicurezze hanno bisogno di esperienza per maturare. Un momento può rassicurare, ma la voglia di farcela e di comprendere situazioni o persone alla fine resterà una problematica personale in ogni ambito. Quindi è molto importante comunque stabilire un feeling. Immagino sì, Emanuele, come si fa? Vi è già capitato di provare a seguire un ragazzo e poi ci si rende subito conto che non funziona o ci vuole tempo? Come funziona questa cosa?
5: Ma il feeling, il rapporto che si viene a creare tra mentore e mentee, è fondamentale ed è estremamente prezioso, perché il giovane ha veramente la possibilità di avere questo punto di appoggio, di questo supporto che ha bisogno per appunto prendere una decisione. Si parlava prima di decisioni, e sono dell'idea che il mentore è quel punto di riferimento che ti dà anche un po' di quella tranquillità che tante volte non si riesce a trovare in casa, a scuola, si è un po' più liberi. È una persona esterna che non ha condizioni, non ha giudizi, quindi il mentee ha veramente la possibilità di esprimersi senza limiti, senza doversi preoccupare di qualsiasi cosa, e riesce così a trovare una sua idea, un suo progetto, e noi aiutiamo a portare avanti questo progetto.
0: Ecco, ci sono tante figure a ricovarsi. Riusciamo a delimitare meglio magari le aree di un genitore? Cioè, cosa fa il genitore nella vita di un ragazzo? Cosa fa un insegnante, un mentore, un
5: orientatore
0: piuttosto che... quali sono le differenze?
4: Non è una domanda facile questa, perché in realtà ce ne sono anche altre figure. C'è il coach, per esempio.
0: Esatto,
4: c'è il counselor,
0: lo psicologo che ha la fortuna di poter...
4: E per alcuni casi c'è anche il consigliere spirituale, per esempio, no? Chi professa una fede si può rivolgere ad esempio a un sacerdote o a un rappresentante di una religione. Allora, partendo dai genitori, i genitori amano. La cosa più importante è amare i figli. Non c'è niente da fare. Possiamo poi trasferire conoscenze, ma le conoscenze in realtà non si trasferiscono tanto a voce, ma con l'esempio, per dire, no? Quindi ci sono ambiti dove qualsiasi genitore non può avere un'esperienza completa. Quello che invece si può fare è riuscire ad amare i propri figli senza condizioni. Questo, secondo me, è l'elemento più importante del ruolo genitoriale, che poi è diviso tra materno, paterno, che sono funzioni e quindi possono essere anche interscambiate tra i due membri della coppia genitoriale. Non è una cosa che appartenga soltanto alla madre o soltanto al padre, o penso anche nel caso delle coppie, per esempio, omogenitoriali, no? Ci può essere questo tipo di passaggio di ruolo. L'importante è che ci sia quel sostegno, che ci sia quella che Bion, che è un analista inglese, chiamava la reverie materna, cioè la capacità di sognare le difficoltà che il bambino o la bambina sta vivendo, restituirle digerite, restituirle elaborate, che non è cosa facile, ovviamente.
0: Dall'altro lato, genitore ama. L'insegnante.
4: L'insegnante dovrebbe essere un maestro, nel senso vecchio del termine, secondo me. Cioè qualcuno che è capace di cogliere forse la scintilla dell'alunno, l'elemento
0: un talento,
4: più specifico, esatto, è aiutarlo a coltivare. Naturalmente deve anche passare informazioni, ma ecco, forse più che un passaggio di informazioni, come se la mente nostra fosse una scatola vuota dove bisogna da riempire, e cercare di capire che cosa ci può star bene dentro lì, no? Che sia in linea. Penso il mentore, ma questo lo sanno loro meglio di me, è come stavamo dicendo, una figura che affianca e che può essere di esempio, perché può portare la propria esperienza, ed essendo un'esperienza vissuta è un'esperienza di grandissimo valore. Stiamo parlando non di concetti astratti, ma no? Penso di concetti reali, ed è fortemente complementare, mi sembra, no? Con quello dell'insegnante. Poi ci sono anche altre figure. Il coach, ad esempio, è normalmente più legato ad ambiti di tipo professionale, dove quindi ci si dà degli obiettivi di crescita, e insieme al coach si cerca di raggiungerli. Il counselor è una figura simile a quella dello psicologo. Noi lavoriamo molto sull'espressione affettiva della persona, cercare di capire se ci sono degli ostacoli, delle difficoltà che possono insieme essere superate per poter raggiungere un determinato obiettivo. Quindi il counseling si applica un po' a tutto l'aspetto dell'esistenza, no? Non soltanto l'aspetto di professionale, per esempio di carriera. Ma l'ultima cosa vorrei dire, quello che è fondamentale, quando è possibile che ci possa essere una comunicazione tra tutte queste figure, cioè se c'è una persona che sta ricorrendo, no, a sostegni di questo genere, che il fatto di riuscire a creare una rete di collaborazione è molto potente, soprattutto se è fatto non tanto perché ogni professionista o figura, a cominciare da noi genitori, vogliamo proiettare le nostre aspettative su quella persona, ma riuscire a fare questo lavoro pensando a ciò che è utile davvero per la persona, che non è facilissimo.
0: Se volete partecipare, fatelo 076 321 1113.
6: Salita del volo con destino

0: È arrivata una domanda allo 0763211113. Solo gli stolti e i morti non cambiano mai idea. James Russell Lowell, vero, ma nei giovani spesso l'insicurezza determina un cambiamento repentino e continuo delle prospettive. Come gestiscono, cioè come gestite quindi questi eventi?
1: Ma dipende dal giovane e dal tipo di fiducia e di legame che si crea tra la coppia. È chiaro che poi il giovane può avere delle difficoltà, delle domande, e non sempre il mentore ha la risposta giusta al momento giusto, ma la cosa più importante è che ci sia appunto un sostegno solido, quindi questo legame di fiducia che comunque porta sia il mentore sia il mentee a creare qualcosa di prezioso e che dà un aiuto concreto al percorso che sta affrontando.
0: Atam, dobbiamo dire che tu sei qui da un anno e sei arrivato che non parlavi una parola di italiano e guarda, insomma, hai fatto veramente grandi progressi.
2: In realtà quando sono arrivato qui non parlavo bene, in realtà, veramente non riuscivo a parlare, non conoscevo la gente, stavo male così. Poi ma ho fatto tante scuole, sono stato impegnato, poi ma ho fatto alcuni progetti, ho conosciuto la gente, poi anche conosciuto il Rock Your Life, perché non conoscevo, mi ha fatto conoscere il mio amico, sì, mi ha detto che se vuoi partecipare a Rock Your Life, un progetto molto interessante, sì. Poi ho avuto contatto con Rock Your Life, sì, ho incontrato Rock Your Life, ho parlato con loro, era bellissimo.
0: Quali sono le attività che ti piacciono di più?
2: Per me attività che abbiamo creato una squadra di calcio, mi è piaciuto molto, veramente, sì. Facciamo di solito weekend, sì. Per me è molto interessante, mi è piaciuto molto. Sto facendo una squadra di calcio per allenarmi, per sì. Ma abbiamo fatto anche il discorso dell'informazione, sono andata bene, dell'informazione, sì. Basta.
0: Romina, dicevi che appunto noi continuiamo la chiacchierata quando va in onda la musica, dicevi che è un arricchimento non solo per te, Atam, ma anche le tue figlie che chiedono come sta, magari ci pensano, dicono ah, no, è vero.
3: Sì, diciamo che si è creato un legame e quindi ecco, magari può essere anche grande da dire, fa parte della famiglia, anche perché non fa parte della famiglia in presenza, ma sicuramente nei nostri discorsi. E quindi quando magari dico alle mie ragazze adolescenti oggi vedo Atam, loro magari dicono ah ma sì, ma portali questo, portali quest'altro, non so cosa avete fatto, non so, la mia grande che ha 17 anni, portalo in quel posto lì perché lì si spende poco, dato che magari ha pochi soldini e può mangiare con poco, quindi sono attivamente
0: partecipano quindi sì, attivamente sì, al vostro percorso. Sì, sì. Come si diventa mentori? Quali sono gli step da fare?
4: In realtà basta annunciarsi, nel senso chiunque abbia del tempo, la voglia di mettersi in gioco può farlo. Ovviamente c'è all'inizio un colloquio da parte nostra in cui si spiega meglio quello che comporta, l'impegno e tutto. Ci sono un paio di formazioni iniziali, dei brevi momenti introduttivi fatti da noi, dal team, dalla sede. E poi è tutto in divenire. Si conosce il giovane, si prende contatto. Se ci sono delle difficoltà, noi della sede siamo sempre a disposizione per supportare i mentori, come loro supportano i giovani, noi supportiamo loro, non abbandoniamo i mentori al loro percorso. E poi oltre agli incontri individuali abbiamo anche delle attività di gruppo che facciamo alla sera e possono essere delle formazioni più teoriche sui temi dei talenti piuttosto che del dossier di candidatura. Oppure, come diceva Atam, anche la visita alla Città dei Mestieri a Bellinzona, dove si possono recuperare informazioni, si possono fare anche attivare delle consulenze. E l'ultima attività è appunto questa della squadra di calcio, perché ci siamo iscritti all'Antira Cup, che sarà il 18 luglio, e quindi stiamo anche noi formando la nostra squadra e ci stiamo allenando e preparando per l'evento. E tra l'altro Emanuele è il nostro coach.
0: Quindi non solo mentore ma anche coach, Emanuele.
1: Sì, diciamo che in Rock Your Life ho fatto praticamente tutto, quindi sono partito come mentore, faccio il trainer attualmente, quindi tengo queste formazioni sia per i mentori sia per i mentee.
0: Che tipo di formazioni sono? Cos'è che fate? Quali sono gli aspetti per voi fondamentali che deve avere un mentore per poter fare al meglio e svolgere al meglio il proprio ruolo?
1: Ma allora diciamo che il mentore deve essere disponibile, quindi deve mettere a disposizione il proprio tempo libero, quindi non deve essere una persona troppo occupata o oberata, perché chiaramente se no non può mettersi a disposizione.
0: Però quanto tempo serve per occuparsi, appunto, per prendersi cura di un ragazzo, di un giovane adulto?
1: Ma normalmente si stabiliscono degli incontri mensili. Ideale sarebbe incontrarsi almeno 2-3 volte al mese. Questo permette di avere un continuo aggiornamento e un aiuto concreto. E, il percorso appunto poi prevede delle formazioni specifiche che a mio avviso sono molto preziose, perché sia per il mentore sia per il mentee vengono preparati proprio per questo percorso, vengono offerti dei temi essenziali, quindi diciamo prima la preparazione di un curriculum, di una lettera di candidatura, dove prendere i contatti, capire per esempio se un apprendistato dura 3 anni, se c'è la maturità o meno, quanto viene stipendiato un apprendistato. Perché scegliamo un percorso, ma cosa significa? Cioè, qual è il mio risultato finale? Ho poi la possibilità di fare una specializzazione, fare altre scuole. Quindi andiamo a vedere un po' tutti questi aspetti del percorso formativo professionale e cerchiamo di dare la miglior risposta ai nostri mentee.
0: Qual è la difficoltà più grande, Atam, che hai trovato all'inizio, appena sei arrivato qui?
2: All'inizio per me era una difficoltà che non conoscevo nessuno, per me era stato difficile.
0: Crearti una rete, perché tu sei qui da solo, giusto?
2: Sono da solo, non avevo nessuno, ma ho partecipato a Rock Your Life, ho conosciuto le persone, abbiamo fatto tante cose.
0: Il fatto di avere appunto una rete, di avere delle conoscenze, è quello che poi cambia completamente tutta la prospettiva, immagino. Che lavoro vuoi fare? Che cosa ti piacerebbe?
2: Io vorrei fare fattoria, perché ho già lavorato con gli animali, con le mucche. Vorrei stare con gli animali, con la natura. Basta.
0: E c'è la possibilità, appunto, in realtà qualsiasi loro desiderio poi si riesce a sviluppare? Clara?
5: È difficile, nel senso che nella loro situazione ci sono delle leggi, ci sono altri enti che li seguono, ci sono quasi molte più freni, blocchi, difficoltà che a un altro giovane. Per cui, come sempre diciamo, noi siamo complementari, per cui, come dicevi, bisogna metterci spesso, e l'ho chiamato triage, allo stesso tavolo, a vedere quali percorsi gli altri enti hanno stabilito e trovare delle soluzioni ogni tanto per delle cose che mi sembrano veramente dei sassi d'inciampo. Cioè, un esempio è in Ticino abbiamo tantissime piccole aziende e medie aziende, ed è chiaro che magari sono dei proprietari che non hanno altro personale, per cui non hanno l'RC, e se loro devono fare uno stage devono appoggiarsi su un RC del datore di lavoro. Se lui non ce l'ha, salta lo stage, e lì trovo che siano delle piccole grandi cose da trovare delle soluzioni, perché 3 giorni per un giovane è importantissimo, anche per capire se questo è il mestiere e quello che vorrà fare.
0: Allora, se volete partecipare, 076 321 1113.

0: Arrivato un altro messaggio. Anni fa avevo conosciuto Ali, un giovane emigrante collocato al centro dei richiedenti di asilo. Una volta gli ho chiesto se avrebbe avuto piacere a venire a pranzo da mia madre. Sono passati oltre 20 anni e ancora si ricorda di questo piccolo gesto che per lui è stato molto importante. Ora è padre, si è trasferito a Zurigo e anche ha un ruolo professionale molto appagante. Questo primo avvicinamento con qualcuno a lui ha dato lo stimolo di sentirsi voluto bene anche fuori dal suo contesto afghano. Ci vuole poco per offrire una mano, uno stimolo e soprattutto la possibilità di non sentirsi soli. Bravi ragazzi, è così, è proprio così quello che state facendo in realtà, giusto Emanuele?
1: Ma questo contributo riscalda il cuore, perché effettivamente è quello che vogliamo anche un po' ottenere, cioè facilitare delle persone che non conoscono il sistema, non hanno nessuna informazione, nessuna conoscenza, e quindi è un po' come trovarsi in una città che non si conosce, completamente dispersi, senza una bussola, senza un'indicazione. E chiaramente quando qualcuno si ferma e ti dice posso aiutarti, dove ti dirigi, dove devi andare, guarda, non lo so neanche io. E lì avere un punto di riferimento che ti orienta, ti aiuta un po' a capire come e dove andare, è un grosso aiuto.
0: Lara, tu hai una grande e lunga esperienza, no, per tutto quello che riguarda appunto l'integrazione. Cosa hai visto? Com'è cambiato negli anni? È migliorato? C'è tanto da fare?
2: Ma io sono salita subito con piacere a bordo di Rock Your Life perché era quello che sapevo importante, cioè tutte le persone che più di 10 anni di esperienza nel lavoro della migrazione ce l'hanno fatta in qualche modo è perché hanno avuto una persona che li ha invitati a pranzo, un docente, una vicina di casa, perché non è che il Ticino non offra dei servizi, ma spesso sono molto, come
0: a
2: dire,
0: compartimenti stagni, sì. Quello.
2: E se tu caschi fuori per qualsiasi motivo da un servizio, non c'è un chiaro ponte che ti accompagna in quello successivo. Inoltre il mentoring non è solo una cosa, ma come anche quel pranzo per questa persona, che dà qualcosa all'altro, ma lo dà anche a te. Ed è una crescita per entrambi. E più persone vedono il sistema d'accoglienza con anche i deficit della nostra accoglienza, può essere solo positivo per migliorare e dare dei stimoli anche positivi per chi lo fa di mestiere e

0: perché all'inizio appunto i centri e i posti di accoglienza non esistevano, dei centri erano distribuiti sulle pensioni o sulle case, e nel frattempo lei, Hiba, ha i figli all'università, il più piccolino alle scuole medie, e l'ho incontrata e gli ho detto: ma non vorresti fare da mentor? Perché quando io, appunto, mi hanno invitato a fare questo progetto, io ho voluto, mi sono detta: io non voglio che ci siano solo mentor ticinesi che si mettono a disposizione per i migranti, voglio che sia anche un servizio di integrazione trasversale. Per cui abbiamo 5 persone che hanno un passato migratorio, che sono sul territorio, che hanno detto subito di sì, perché quando siamo arrivati 10-12 anni fa, avessimo avuto una persona che ci accompagnava nel capire dove siamo finiti, le cose sarebbero andate molto meglio.
1: Di solito sono le famiglie, gli amici, sono in autonomia i ragazzi che prendono contatto con voi.
2: Sì, assolutamente. Al momento sono sia i mentori sia i ragazzi che prendono contatto con noi. Abbiamo dei modi
1: Ma
2: comunque
1: le
2: di
1: famiglie
2: pubblicizzare.
1: anche prendono contatto per i loro ragazzi?
2: Qualche volta sì. Tante volte sono i ragazzi.
1: In autonomia vengono, si avvicinano a voi.
2: Sì, allora vabbè, soprattutto nell'ambito della migrazione sono spesso i ragazzi che poi iniziano a fare passaparola tra di loro, tra i loro amici, e quest'anno in particolare è stato bellissimo perché ci hanno portato. Abbiamo anche creato un numero di coppie molto superiore a quello che ci aspettavamo, perché noi abbiamo, in Svizzera italiana abbiamo cominciato nel 2022 con 4 coppie, poi sono diventate 8, poi 12 e quest'anno siamo arrivati a 20. Quindi per noi è già un traguardo grandissimo perché siamo veramente un'associazione giovane, piccola, che si sta ancora inserendo nel territorio e facendosi conoscere.
1: Ecco, poi dobbiamo sottolineare che è tutto volontariato, nel senso i servizi sono gratuiti, i mentori sono gratuiti, Emanuele.
3: Sì, esattamente, è un mettersi a disposizione per la società, mi verrebbe da dire, per questi giovani, è assolutamente gratuito. Il valore che si dà e che si può costruire assieme in questo percorso è enorme. E oltretutto ci tengo a sottolineare che alla fine del percorso si riceve anche un attestato, e questo è importante secondo
1: Cioè,
3: me.
1: un attestato di che tipo di attestato? Com'è che funziona?
2: Un attestato di partecipazione che certifica che le persone, sia i giovani
1: Ah,
2: sia i
1: ecco. Cioè,
2: mentori, hanno
1: sia
2: preso
1: i
2: parte
1: giovani
2: al
1: sia i
2: programma.
1: mentori, è un.
2: Sì, e trovo che anche per i giovani sia molto importante perché se sono nella fase di ricerca di una scuola o di un apprendistato, può essere comunque qualcosa da inserire nel proprio dossier di candidatura. E che attesta che comunque si sono impegnati, si sono anche loro messi a disposizione per fare certe riflessioni, per mettersi in gioco, perché non è comunque un percorso evidente, ci vuole anche apertura e volontà di conoscere se stessi.
1: Quindi andate su Google, cercate Rock Your Life, Svizzera italiana, il sito comunque è rockyourlife.org.
4: Rete 1.
5: Sono le 11. In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, infortunio mortale ieri sera in Valle Maggia. Un sessantenne ha perso la vita sui monti sopra Maggia mentre stava effettuando lavori di pulizia di un terreno impervio. Stando a quanto comunica la polizia, l'uomo, domiciliato nella regione, è rimasto vittima di una caduta. Vano l'intervento dei soccorritori. Oltre un migliaio di esperti provenienti da una settantina di paesi si riuniscono a Davos per prendere parte al quarto forum mondiale sulla biodiversità, il cui obiettivo è soprattutto quello di cercare soluzioni all'estinzione di massa delle specie. Tema centrale dell'evento di quest'anno, che si tiene nel fine settimana, è come fermare e invertire l'attuale rotta. È giunto il momento di intervenire con misure concrete, ha messo in guardia Gabriela Schempach, presidente del forum, a poche ore dall'inizio dei lavori. Dall'estero crescono le voci di una prossima imminente intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra. Dopo gli annunci dalla Casa Bianca in tal senso, nelle scorse ore anche fonti iraniane hanno confermato l'accordo raggiunto. a parlare al ministro degli esteri iraniano Raci, santo al quale, una volta finalizzato il tutto con gli Stati Uniti, la firma del documento

verrà in maniera digitale e a distanza, e che il tutto potrebbe avvenire nei prossimi giorni senza aggiungere ulteriori dettagli. Nelle scorse ore da più parte si è parlato di una prossima firma a Ginevra, a margine del G7 in programma Evian. A tal proposito, ieri il Dipartimento federale degli affari esteri ha annunciato sostegno e disponibilità ad accogliere l'eventuale ratifica del protocollo d'intesa. Nonostante queste premesse, nella regione medio orientale resta alta la tensione. La notte scorsa vi sono state nuove operazioni militari statunitensi attorno allo stretto di Hormuz, dove sono stati abbattuti alcuni droni iraniani. Dal canto suo, l'esercito israeliano ha annunciato nelle scorse ore una serie di nuovi attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano. In India ora, dove un aereo militare da trasporto truppe e un bimotore Antonov è precipitato in fase di atterraggio nello stato orientale dell'Assam. A darne notizia sono le stesse forze armate di Nuova Delhi, che non hanno fornito dettagli sulla sorte delle persone a bordo e sul loro numero. Ancora tutte da chiarire cause ed eventuali responsabilità. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.

0: Informiamo che sulla 2, a causa di un veicolo in avaria, la galleria del San Gottardo è stata momentaneamente chiusa in direzione del Ticino. La situazione appunto ai portali della galleria. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono ora di 4 km. Anche l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Nei Grigioni infine, rallentamenti a causa di un incidente sulla A13 tra Mesocco e Pian San Giacomo in direzione nord.
1: Diamoci una mano.
2: Bentornati a Diamoci una mano da Clarissa Tami. Vorrei entrare di nuovo nel vivo del tema di oggi facendolo attraverso una clip, un film che ha fatto la storia del cinema contemporaneo. Questo film racconta la storia di Will Hunting, un ragazzo orfano dal passato difficile, ribelle, che vive nei quartieri popolari nonostante non abbia mai frequentato l'università. È un prodigio della matematica, ma dopo l'ennesima rissa rischia il carcere. Viene poi mandato a fare delle sedute di psicoterapia e lì incontra lo psicologo Sean McGuire, interpretato da Robin Williams, che sarà decisivo come incontro, perché Sean riuscirà a conquistare la fiducia del ragazzo aiutandolo ad aprirsi e ad affrontare i propri traumi e a trovare il coraggio di dare una direzione alla propria vita.
3: Ti faccio una domanda. Tu hai una memoria fotografica?
4: Non lo so, ecco, ricordo le cose e basta.
5: Lui è Will Hunting. Nella zona sud di Boston. È già una leggenda.
6: Aggressione, lesioni, furto, resistenza, tutto condonato. Ma quando picchi un agente, vai dentro.
7: Ho parlato con il giudice. Accetta di rilasciarti.
4: Davvero?
7: Ti vedrai con me uno psicologo ogni settimana. Il genio di questo ragazzo è incomparabile. Non ho mai conosciuto uno così. Voglio comunicare con lui, mi serve qualcuno.
4: Come me.
5: Per la prima volta nella sua vita.
7: Con questo ragazzo è una partita a poker. Come capta una qualunque vulnerabilità alla sfrutta.
5: Will Hunting sta per incontrare chi gli tiene testa.
8: L'ha dipinto lei?
7: Sì, l'ho dipinto io.
8: Molto interessante. Sarà stato in mezzo a una tempesta con le onde che si schiantavano contro la sua barchetta e ha fatto quello che doveva fare per uscirne. È diventato uno psicologo.
7: Mi hai inquadrato.
8: Ho sposato la donna sbagliata.
7: O dovresti badare a come parli.
9: Nessuno può capirti, vero Will? Tu sei un genio. Non c'è niente che possa imparare da te che non si legga in un libro. A meno che tu non voglia parlare di te, di quanto ti spaventa quello che diresti.
8: Sei un biglietto vincente della lotteria. Hai una cosa che non ha nessuno di noi.
10: No, piantala, perché mi dicono sempre lo devi a te stesso?
8: Non lo devi a te stesso, lo devi a me. Perché farei di tutto per avere quello che hai. E lo farebbero anche gli altri.
10: È perfetta ora, non voglio rovinare questo.
9: Forse tu sei perfetto ora, è questo che non vuoi rovinare. Così puoi passare tutta la vita senza dover conoscere veramente qualcuno.
10: Ha mai pensato di risposarsi?
9: Mia moglie è morta.
10: Da qui la parola risposarsi.
9: Mia moglie è morta.
10: La sua è super filosofia, Sean. Insomma, così lei può passare tutta la vita senza dover conoscere veramente qualcuno.
5: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck e Minnie Driver. Good Will Hunting. Un film di Gus Van Sant.
2: Un film che ha ottenuto un enorme successo di pubblico e critica, ha vinto 2 premi Oscar nel 1998, uno per la miglior sceneggiatura originale e uno come miglior attore non protagonista. Ecco qui nasce anche un po' nascono tante riflessioni che vorrei rivolgere ai miei ospiti di questo sabato mattina. Rockyourlife.org. Ecco, il valore delle relazioni, ovvero l'importanza di avere persone care, come in questo caso il terapeuta Sean e l'amico d'infanzia Chucky, che lo spronano, no, a non sprecare il proprio dono, ed è un po' quello che mi sembra di capire che fa Rock Your Life.
11: Ma cerchiamo appunto di aiutare questi giovani a individuare i propri punti di forza, i propri talenti, e cerchiamo di farglieli coltivare, di far sì che ci sia un'evoluzione positiva nel percorso, che possa utilizzare questi punti di forza, questi talenti nel proprio percorso, a trovare il giusto percorso formativo o professionale.
2: C'è subito un'apertura da questi ragazzi, oppure proprio perché magari arrivano da storie di abbandono, di grandi ferite, poi ti portano a chiuderti e a non aprirti verso l'altro? È così, Lara?
1: Beh, siamo tutti diversi, loro sono diversi, loro sono adolescenti, ma io penso che, se penso alla mia storia, ricordo una docente che faceva qualcosa di più, quello di ascoltarci e di volerci bene. Io credo che questa sedersi, fermarsi e ascoltare e non mettersi subito il muro davanti, è un adolescente, si comporta così, è uno straniero, ha tutte queste questioni, ma l'ascolto, mettersi nell'ascolto. Non dico che tutte le relazioni funzionano, non è che ogni ragazzo prende tutto quello che gli si dà, si semina, poi magari quel tempo che gli abbiamo dato, che in questo momento non si è reso conto che era importante, però magari in futuro è un seme ed è cresciuto.
2: Si ottiene di più da appunto mentori della Svizzera italiana oppure stranieri, come hai detto tu, no? Hai integrato un po' questa integrazione, questo mentoring trasversale?
1: Sì, quando ho iniziato a luglio a dover integrare il progetto integrazione, ci tenevo anche a coinvolgere quelle persone che avevo conosciuto 10 anni fa, che sono già integrate, che hanno i figli, che studiano, che potessero mettersi a disposizione a far da mentor per altri giovani, e altri giovani che non siano direttamente della propria origine, ma proprio perché per me una delle parole più importanti è l'integrazione trasversale, perché non è che loro, tra virgolette, si devono integrare con noi ticinesi, ma tutte le persone presenti sul territorio hanno bisogno di un'integrazione. Scusami, mi sono persa.
2: No, volevo aspetta, perché è arrivato un messaggio per te. Lara da Renata. Lara ha dato e continua a dare un grande aiuto ai migranti, ma non solo. Grazie. E allora qui chiedo invece ad Enrico Varsi, la scelta, quali sono i punti forti nell'avere un mentore del luogo? Quali sono i punti forti di avere un mentore del proprio paese d'origine?
12: È difficile in realtà, secondo me, dare una risposta univoca a questo, perché quello che io metterei al centro di una relazione efficace, e questo vale per il mentoring come anche per altre discipline di aiuto, è la relazione. E quindi sicuramente una persona che vive qui e che conosce molto bene la realtà territoriale può essere di grande aiuto per determinati aspetti pratici, ma quegli aspetti pratici restano, secondo me, comunque secondari rispetto alla relazione che si costruisce, no? Atam in effetti diceva che il problema principale era essere solo all'arrivo, la solitudine. Quindi il bisogno lì, in quello specifico momento, non è tanto di risolvere problemi, certo ci sono anche problemi pratici del mangiare, sopravvivere, eccetera, ma è di avere una rete affettiva, per cui questo può venire da persone che hanno magari avuto esperienza, quindi già di migrazione, che quindi conoscono una cultura, parliamo quindi di una dimensione transculturale, no? Dell'aiuto in generale, quindi del mentoring, ma vale anche per il counseling questo, dove sicuramente quel tipo di conoscenza può dare degli elementi in più. Però non mi sentirei di essere molto netto. Guarda che se pensiamo alla clip, al film che hai fatto sentire, uno credo dei tre punti centrali di quel film importanti è proprio il fatto che Robin Williams cerchi di andare oltre quello che è uno scambio di superficie. Ha davanti un genio che ricorda tutto, quindi che è capace anche di dirti a memoria tutti i testi, no, che ha letto, quello che conta è qual è la tua unicità. Cioè, cos'è che c'è di qualcosa di solo tuo che non è possibile trovare da nessun'altra parte, che forse tu stesso fai fatica a riconoscere, a contattare, quindi come faccio io ad aiutarti? Ed è significativo che questo aiuto possa venire solo nel momento in cui lo stesso terapeuta, quindi la figura di aiuto, è capace di cercare anche dentro di sé le proprie ferite, no? Che era il lutto della moglie, eccetera, eccetera. Quindi è proprio quel livello di scambio così intimo che è anche molto difficile da descrivere, bisogna forse un po' sperimentarlo, no? Provarlo per capire che c'è quel tipo di intesa, è una forma di affetto molto particolare, che si alimenta costantemente.
2: Cioè, perché se vogliamo che la persona davanti a noi si apra, dobbiamo essere disposti a farlo noi per primi.
12: Io credo di sì. Io sono convintissimo che c'è uno dei principi di fondo che Carl Rogers indicava, che era la cosiddetta, quella che lui chiamava la congruenza, no? Del terapeuta o del counselor. La congruenza è di fatto una forma di autenticità, è il conoscersi e quindi essere stati disposti a fare questo tipo di lavoro, in modo tale da poter essere una persona reale, non un ruolo, non un atteggiamento, ma una persona reale che incontra un'altra persona reale senza aver paura di perdersi in questo incontro, no? Io quello che posso dare alla persona che mi sta chiedendo aiuto è una certa rassicurazione che riusciamo a stare insieme in quello che è il dubbio, la domanda, la sofferenza. C'era una domanda prima, no?
2: Sì.
12: Che dicevi, a volte ci sono delle domande a cui è difficile rispondere, e è vero, ci sono domande a cui è difficile rispondere, a cui nessuno di noi sa rispondere. Questo vale sia per la sofferenza esistenziale, sia per quello che è un percorso di vita di una persona, di scelta, eccetera. L'importante credo sia non farci prendere troppo dal ruolo e cercare di dare risposte perché le dobbiamo dare. Dobbiamo essere capaci di stare anche in quell'incertezza, ma quello è un aiuto forte.
2: Abitare il presente, qualsiasi presente, esatto. Qualsiasi esso sia.

0: Informiamo che sulla 2 la galleria del San Gottardo è stata riaperta in direzione del Ticino. Nei Grigioni invece, a causa di un incidente, la A13 è stata chiusa tra Mesocco e Pian San Giacomo, anche qui in direzione del Ticino.
1: Diamoci una mano e uno spazio per antonomasia di inclusione, di integrazione. Insomma, qua sono tutti benvenuti al tavolo di Diamoci una mano. Devo presentarvi e devo dare il benvenuto a due ospiti che sono qui per un momento speciale, ovvero di promozione di spettacoli. Sono in compagnia di Giada e Cristina di New Ability. C'è uno spettacolo molto importante, uno spettacolo di danza, Myself, uno spettacolo che racconta di sogni, identità, libertà, insomma desideri a volte nascosti, insomma storie vere che portate sul palco. Giada e Cristina, diteci tutto, quando, dove, come nasce questo spettacolo.
2: Buongiorno. Allora sì, Myself è il nuovo progetto di New Ability che andrà in scena questa sera, quindi alle 8 in Sala Aragonite, e domani alle 16:30 sempre in Sala Aragonite.
1: Allora, Sala Aragonite a Manno, si trova, dove si trova, giusto per chi magari non fosse pratico di Manno?
2: Praticamente prima dell'Ars Medica, prendiamo riferimento quello, c'è una strada che sale sulla sinistra e poi seguite i cartelli e arrivate vicino alle scuole via Boschetti a Manno.
1: Quindi via Boschetti a Manno, Sala Aragonite, questa sera alle 20.
2: Alle
1: 20, spettacolo. Ci sono ancora, c'è qualche posto ancora?
2: Ci sono ancora
1: pochissimi posti, gli ultimi posti.
2: Ci sono ancora qualche posto, sì. Quest'anno abbiamo comunque uno spettacolo molto particolare, perché è uno spettacolo che nasce veramente da un anno di lavoro con persone con vulnerabilità che hanno deciso di aprire i loro segreti, la loro intimità e raccontare ciò che forse non hanno mai raccontato neanche le loro famiglie. Quindi sarà un momento dove loro hanno creato le frasi, hanno creato i video. Ricordiamo che è comunque uno spettacolo in lingua dei segni anche, e quindi ci sarà tanto di loro, proprio perché hanno creato anche le coreografie. Non per forza la persona che parlerà del suo desiderio, del suo sogno, sarà in quel momento in scena, ma sicuramente si parlerà di tante cose che la nostra società non permette ancora a persone con disabilità e vulnerabilità di fare.
1: Ci fai qualche esempio così?
2: Per esempio scegliere il mio lavoro, per esempio potermi laureare, per esempio poter decidere della mia vita, vivere in autonomia, sentirmi capito per quello che sono e non solo visto per la mia disabilità. Quindi c'è veramente tanto profondo con veramente quest'anno i ragazzi e le ragazze hanno lavorato su tantissimi aspetti di loro, proprio per Myself, proprio per me stesso, e questo lavoro è stato fatto con tante persone che ci hanno aiutato. Ci saranno anche tanti video in lingua dei segni, proprio perché deve essere accessibile a chiunque e ognuno ha messo la sua parte. Penso che questa è la magia dello spettacolo di questa sera e di domani.
1: Ecco, come nasce l'idea, come nasce questo spettacolo, come vi siete preparati, in quanti siete?
2: Allora, quest'anno, come molti di voi sanno, New Ability ha molto riciclo di persone, nel senso che vengono e vanno a seconda dei bisogni e delle necessità. Quindi quest'anno è un gruppo non tanto grande, è un gruppo di 15 persone, ed è per questo che abbiamo potuto lavorare molto di più su veramente il nostro intimo. E quindi è stato scelto con loro, quindi finito questo spettacolo sceglieremo quello dell'anno prossimo, così è stato fatto l'anno scorso. Abbiamo scelto insieme di voler...
1: Si sceglie? Come fate la scelta?
2: Sì, un po' si parla, no? Quindi ognuno mette un po' le idee, si mettono dei temi, si cerca di capire cos'è che manca ancora da esprimere, no? E quest'anno c'era questo desiderio di molte ragazze, soprattutto di voler vivere in autonomia, di voler dire alle famiglie: voglio diventare grande, voglio diventare una donna, lasciatemi sbagliare. E hanno imparato tanto, molte di loro hanno imparato tanto in questi anni, con tanti percorsi che hanno fatto. E poi in questi ultimi due anni abbiamo lavorato tanto con lo sportello sociale, anche contro la violenza sulle donne e anche la violenza sugli uomini, quindi sia di qua che di là. E si è scoperto che ci sono molte parti profonde di noi che spesso si rassomigliano, no? E quindi in una sofferenza o in un'altra sofferenza spesso all'interno ci sono dei bisogni che non possono essere espressi sempre. In Svizzera abbiamo ancora tanti tabù su tanti argomenti e niente, le ragazze e i ragazzi hanno chiesto di poterne parlare quest'anno e di poterlo esprimere veramente al mondo.
1: Qual è secondo te il tabù, quello proprio che è veramente duro da abbattere, o il più duro secondo te, quello più difficile?
2: Quando c'è una disabilità, soprattutto una disabilità cognitiva, vedere la persona per quello che è, vedere la persona come adulta, vedere, dargli la possibilità davvero, anche se magari gli altri vedono i pericoli e loro un po' meno, ma lasciarli provare a sbagliare. Quindi la difficoltà più presente è anche quella di non poter scegliere, no? Che spesso gli altri scelgono per me e in qualche modo devo farmelo andare bene. Il fatto che magari vorrei andare avanti, fare uno studio, avere un lavoro differente, ma non c'è la possibilità. E questo essere sempre rinchiusi in una barriera invisibile che ci mette la società, la scuola, la politica e spesso anche le famiglie. E quindi questo non poter essere libero di veramente andare bene così come sono.
1: Perché noi siamo perfetti tutti così come siamo. Allora, siate liberi questa sera di andare a vedere uno spettacolo diverso, qualcosa che magari non rientra nelle vostre abitudini, nella vostra comfort zone. Dai, abbattete i muri di questo sabato sera, di quello che di solito siete abituati a fare, e andate a Manno alle 20 alla Sala Aragonite per lo spettacolo Myself. Ci sarà poi la replica anche domani,
2: esattamente alle 16:30, sempre in Sala Aragonite.
1: Sempre in Sala Aragonite, ci sono ancora pochi posti liberi, ma voi presentatevi, sono sicura che in caso, insomma, ci si stringe un po', ci si sta tutti. Voi adesso andate a fare le prove, eccetera, Giada, Cristina?
2: Siamo pronti per trucco e parrucco, quindi adesso fra poco arriveranno le truccatrici, le parrucchiere, tutto lo staff della sicurezza, insomma, e poi la regia, e quindi le prove le abbiamo fatte ieri sera, e di solito quando le prove sono un casino gli spettacoli funzionano, quindi è perfetto così.
1: È vero.
2: E quindi oggi tutti super carichi, e sì, fra poco si parte con trucco parrucco e poi le costumiste.
1: Allora, grazie di cuore per essere state qui, per averci presentato lo spettacolo. Ricordiamo, Sala Aragonite, Manno, questa sera, per lo spettacolo di New Ability Danza, anche giusto?
2: Danza e Lingua dei Segni.
1: Danza e Lingua dei Segni, alle 20, Sala Aragonite Manno, domani in replica alle 16:15, Sala Aragonite... 16:30, ma io almeno uno arriva un attimo prima, no? Così trovano anche posteggio.
2: Ma è sempre meglio arrivare prima, esatto.
1: Sempre meglio arrivare un po' prima, con un po' più di agio. Allora, buon lavoro, grazie, e ovviamente no dal fazzoletto per la nuova stagione di Diamoci una Mano. Ci rivediamo con tutte le nuove proposte che avete nel cassetto con New Ability. Buon grazie, sì. Giada, grazie Cristina, buono spettacolo.
2: Grazie a voi, grazie. Ciao.

0: Torniamo a parlare di rockyourlife.org, in questo caso Rock Your Life Svizzera Italiana. È arrivato un altro messaggio. Buongiorno, seguo Rete 1 dall'Italia, al di là di programmi politici eccetera, spesso troppo generali, le esperienze che raccontate di grande spessore e valenza fanno la differenza e parlano di vera integrazione sociale per giovani e meno giovani, stranieri e non. Complimenti anche per la qualità dell'informazione. Grazie Marida, grazie di cuore per questo bellissimo messaggio. C'è un'altra domanda che è arrivata allo 076 321 1113. Quindi, oltre alle capacità di ascolto che avete detto che per un mentore è una capacità basilare, fondamentali, quali background tecnici bisogna avere o possono essere utili per coinvolgersi nella vostra associazione?
1: Background non serve niente di specifico, nel senso qualsiasi esperienza professionale è ben accolta, però se posso aggiungere qualcosa che aiuta oltre l'ascolto è sicuramente anche un po' di calma e pazienza, perché vorrei ricordare che lavoriamo pur sempre con adolescenti e quindi la comunicazione, soprattutto per quello che riguarda gli aspetti pratici di incontrarsi, di rispettare gli impegni presi, non è sempre ideale.
0: Qualcosa, cioè, come dire, i bidoni sono all'ordine del giorno? No, per
1: non,
0: capire.
1: Non
0: così?
2: No, nel mio caso può dire no.
0: Nel tuo caso no. Ti sei presentato subito agli appuntamenti, non hai disdetto all'ultimo. Non hai dato buca, non è che non ti sei presentato e Romina era lì da sola sulla panchina ad aspettarti.
2: No, è sempre...
0: Sempre puntuale.
3: Sempre venuto, sì.
0: Puntuale.
2: Sì, casomai sono io che sono in ritardo.
0: Ah, vedi. Beh, ma bisogna essere umani, questa è la cosa fondamentale. Romina, nella tua esperienza, ci sono dei pregiudizi rispetto ai ragazzi appunto che vengono da altri paesi, magari quando si parla anche... più di integrazione professionale o di tempo libero? Dove ci sono le barriere più alte, secondo la tua esperienza?
2: Allora, sono due aspetti. Per quanto riguarda il professionale, ho visto che alcune volte magari chiedo a qualche fattoria, prendete un ragazzo che vuole fare qualche giorno di stage, sì, tutti belli disponibili, e poi quando vai a dire sì, si chiama Atam, è un ragazzo migrante, il silenzio. E poi inizi, ok, ma da dove viene, ma sei sicura, ma è bravo, e poi dopo si perde l'occasione dello stage. Molto
0: spesso.
2: Ma
0: per quale motivo, secondo voi? Paura che possa succedere qualcosa di negativo, qualche pregiudizio, per quale motivo?
4: Ci sono 30-40 anni di narrazione, se non di prima, che il migrante è il brutto, il cattivo che viene a portarci via il lavoro. Per cui Rock Your Life dà anche una narrazione diversa. Non è solo i ragazzi o le ragazze che seguiamo, ma anche i mentor che arrivano da ambiti totalmente diversi hanno l'opportunità, e per me è una cosa importantissima, di vedere tutte le difficoltà. E in questo periodo storico in cui abbiamo guerra, abbiamo tensioni, io ripeto in continuazione che 20 persone che si sono messi a disposizione per occuparsi di un giovane che non conoscono non era evidente, ed è una cosa stupenda, e fanno la differenza. Questi piccoli gesti fanno la differenza, per cui chiunque vede e continua a dire ma la situazione non mi piace, ma non so cosa fare, noi ci siamo come Rock Your Life. Se l'anno prossimo abbiamo 40 gruppi da seguire, siamo più che felici, perché vediamo, magari non si fanno miracoli, ma ci siamo, ed è un modo diverso di tutto quello che c'è istituzionale per poter fare la differenza, dare una visione, un cambio, un sostegno, una presenza, non so, tante cose.
0: Anche perché tanti piccoli cambi poi possono fare un grande cambio, quindi certo. Bisogna iniziare dal piccolo, piccoli passi.
4: Sì,
0: Come si fa? Ecco, mi chiedevo, dovessimo tutti noi, chi all'ascolto, eccetera, ci troviamo in una situazione così dove, come in questo caso Romina dice, io porto un ragazzo che può essere un nostro amico, parente, chiunque, no? Nella nostra vita, porto qualcuno e chiedo appunto di fare uno stage e c'è già, ecco, si storce un po' il naso, ma non so, come faccio? Non per forza far cambiare idea, ma quantomeno ad aprire un pochino uno spiraglio, no? Per togliere un po' quella chiusura, no? Come si fa concretamente una piccola cosa?
4: Beh, sulle buone pratiche, cioè io penso, 10 anni fa quando ho iniziato a lavorare nella migrazione mi ero rifiutata di raccontare quello che facevo perché dicevo ma il bene lo si fa in silenzio. E poi però mi sono resa conto che la destra o una parte di narrazione sono contenti di farla e di ripeterla in continuazione alla televisione e alla radio. Per cui è importante anche portare una contronarrazione. E queste storie, questa disponibilità della gente, questi piccoli passi, è un'altra narrazione. E anche scoprire nuovi popoli, nuove persone, quello che, cioè questi ragazzi hanno lasciato minorenni il loro paese, hanno una voglia di imparare, di conoscere, di lavorare, di inserirsi, che sono di esempio anche per tanti nostri giovani.
0: È vero come dici, no? Tanti dicono ma le cose buone, positive, falle non dirle, ma perché insomma di negativo continuano a parlarne ovunque, sempre, lì non si fa mai problemi, no? A raccontare le cose brutte sembra sempre normale. Enrico Varzi, ma non si può raccontare le cose belle, anche se io faccio una cosa bella, insomma bisogna darsi il giusto merito.
3: Sì, no? Anche perché serve per,
0: sennò sempre
3: per,
0: tutto
3: per
0: negativo.
3: Restare, mantenere attiva la speranza, no? Che è un altro dei fattori che a volte perdiamo un po' e di cui ci dimentichiamo. Tieni presente che questo tipo di paure forse anche col dialogo possono essere superate, no? Mi viene a pensare il dialogo, il che vuol dire cercare di portare una tesi alternativa, cioè che una persona che viene da fuori non è una minaccia, con l'esempio, perché se io interagisco con una persona che viene da fuori, io sono uno che viene da fuori per esempio, quindi faccio parte della categoria per quanto molto privilegiato, non è una minaccia, e quindi vedere questo ed essere contemporaneamente, forse un altro aspetto che è molto difficile, controintuitivo, cercare di non giudicare anche chi si pone in quella posizione, però mantenere ferma la narrazione positiva, quello non c'è dubbio. Aggiungo un'ultimissima cosa che altre volte abbiamo detto qua, non ci dimentichiamo che Primo Levi scriveva nell'introduzione del suo romanzo Se questo è un uomo, dice alla fine, quando c'è lo straniero, e indicava come straniero il diverso, in tutti i sensi, alla fine di quello straniero c'è il lager. Questa incapacità che a volte è parte dell'essere umano e che noi dobbiamo combattere perché fa parte della nostra natura, ma è qualcosa che possiamo anche combattere, no? Di vedere la differenza come minacciosa, alla fine di quello c'è un contesto in cui si perde l'umanità. E noi non vogliamo arrivare a quello, no?
0: Dobbiamo mantenere e preservarla l'umanità. Ci chiedono, collaborate con la Croce Rossa per trovare dei posti di stage, grazie.
4: Ma Croce Rossa ha i propri job coach che hanno il compito di collaborare, di cercare. Allora, come dicevo, ho iniziato a luglio e era difficile capire un po' dove andavano i diversi mentor, perché per alcuni ragazzi magari c'è un sostegno più sociale, altri sono già inseriti in un percorso. Ed è per quello che nel caso che, perché poi non vado io a verificare se quel ragazzo è sotto Croce Rossa, perché noi partiamo dall'idea che sono i ragazzi che si sono annunciati e sono loro che ci raccontano e ci dicono: noi siamo seguiti per questo e per quell'altro.
0: Comunque mi sembra di capire che Rock Your Life è aperta, cioè se dovesse esserci all'ascolto qualcuno che ha un'azienda grande, piccola, qualsiasi cosa, può mettersi a disposizione anche in quel senso e dire: io sono aperto ad accogliere dei ragazzi per fare degli stage.
5: Sì, assolutamente, non vediamo l'ora.
0: Ottimo, perfetto.

0: parliamo con Lara, stavamo ancora parlando con Lara e hai un aneddoto che fa sorridere quantomeno, Lara, per spiegare quanto a volte i pregiudizi, ma anche più che pregiudizio, possiamo aggiungere anche proprio disinteresse che spesso ci accompagna, no? Magari abbiamo così tante informazioni di tutto che alla fine non vogliamo saperne più di niente, di nessuno.
1: Allora, l'Associazione degli Anziani di Manno organizza spesso dei momenti di discussione, invitando le associazioni sul territorio. Io sto a Manno e vado a questo incontro e la responsabile mi dice: sai, in fondo il tema non interessava a nessuno, anzi diversi non sono venuti, perché parlare di migrazione, di migranti... però
0: un bel invito.
1: Tu abiti a Manno e ci è sembrato comunque d'obbligo invitarti.
0: Ecco, è un buon inizio, diciamo. Tu entusiasta, Lara, come hai reagito tu?
1: Ma io di queste cose non mi preoccupo, perché
0: brava,
1: non racconto mai. Quando io racconto, non parlo mai di cifre, di quello che uno deve fare, io racconto della mia esperienza e di quello da... cioè anch'io ho iniziato da zero senza una formazione specifica nell'ambito della migrazione, queste le ho fatte dopo, per cui racconto sì, quello che ho visto, come l'ho visto, quello che ho fatto e alla fine della chiacchierata almeno tre signore piangevano ripetendo: ma noi questo non lo sapevamo, questo non lo sapevamo. E questi momenti di informazione, di scambio, anche oggi alla radio, sono importantissimi, perché è chiaro, io capisco, sono la prima che capisce che l'altro faccia paura, che la situazione sociale è difficilissima, per cui è più facile vedere in loro, che sono più fragili, la causa, il problema. E solo il momento in cui poi alla fine cedi e ascolti, è un po' come se io metto un seme e poi questo cresce, no? E uno, perché io dico, non è che dovete credere a quello che dico io, ma è importante che mettete in dubbio quello che una certa narrazione racconta. Cioè mettete sempre in dubbio un articolo, una news, sempre, sia che sia strapositivo che sia stranegativo. C'è sempre la via di mezzo e noi abbiamo veramente perso in questi anni la capacità di valutare, di riflettere, di dire: ma non sarà così. E io ho veramente molto paura adesso, anche con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, che perderemo questa capacità. C'è una parola adesso, non mi viene.
2: Il pensiero critico.
1: Quello di dire: qui mi stanno intortando,
0: certo. Se non riesci a convincere, confondili, diceva qualcuno.
1: Sì,
0: no?
1: E poi il fatto sì, che ripeti sempre che loro sono brutti, sono cattivi, diventa, cioè, se tanti lo ripetono, sarà veramente così.
0: Però è un bias, Enrico,
2: cioè,
0: no?
2: Sì, sì,
0: perché
2: infatti
0: di solito noi vogliamo sempre avere conferma. L'intelligenza artificiale funziona su quello, no? Io ti confermo sempre che quello che dici non sbagli mai, cioè non c'è mai il contraddittorio. L'intelligenza artificiale, qualsiasi cosa gli dici, è bravo, sì, è vero, hai ragione, effettivamente hai fatto bene a pensare e dire così, no?
2: Ma poi anche su un tema del genere come quello del pregiudizio partiamo già da una disposizione psicologica che è innata, che è quella di vedere ciò che è diverso come possibile minaccioso, no? Quindi il punto qua io credo sia proprio quello di introdurre, cioè non vorrei fare un discorso politico, ha però anche una componente politica molto forte, anche solo vedendola dal punto di vista psicologico, no? Se io riconosco che una mia attitudine come essere umano è quello di vedere con occhi diversi qualcuno che mi è simile rispetto a qualcuno che è diverso da me per qualche motivo, e posso però in quel momento fare un ragionamento etico e dire: ma io voglio essere questo tipo di persona che sostiene una disposizione innata di tipo pregiudiziale, no, non voglio, allora agisco con il pensiero critico, con la capacità, no, che ho, anche con quello che mi arriva dagli altri, per dire andiamo oltre, e lì forse mi rendo conto quanto è un bias, cioè un blocco cognitivo, una distorsione cognitiva. Mi accorgo che la persona che è diversa da me, e in questo ci entra anche, parliamo anche di differenze generazionali, prima parlavamo, no, della pazienza con dei ragazzi adolescenti, ed è vero, perché a volte da adulti ci si dimentica di essere stati adolescenti, aver attraversato quelle stesse, no, esperienze, quindi riuscire a darsi credito, a dare fiducia anche a se stessi, al proprio modo di ragionare, perché poi ci si accorge che quello è un pregiudizio. E che in realtà la persona che hai davanti è una persona piena di ricchezza, di potenzialità, di valori, eccetera, oppure che ne ha meno, ma non hanno niente a che vedere col fatto che è diverso.
0: Ci ascoltiamo Neffa, Quando sorridi.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Gabriele Borer, questi titoli del radiogiornale delle 12.30. Ci siamo quasi, ancora qualche ora, e anche la nazionale svizzera farà il suo debutto contro il Qatar ai mondiali di calcio. Quali le condizioni affinché questa avventura si trasformi in un successo? Ne parleremo nel giornale con uno dei nostri inviati. Una seconda lingua nazionale dalle elementari ovunque. La proposta del Consiglio federale suscita malumori nella Svizzera. Tedesca. Tra Iran e Stati Uniti l'intesa per porre fine alla guerra è cosa quasi fatta, la conferma ufficiale da entrambe le parti, a giorni la firma. La Svizzera, paese di banche, una mostra al Landesmuseum traccia la storia di un'istituzione diventata parte dell'identità elvetica.
2: Informiamo che nei Grigioni, a causa di un incidente, la A13 è tuttora chiusa tra Mesocco e Pian San Giacomo in direzione del Ticino. La situazione invece alla galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione di Lucerna. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino, invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 5 km e ritardi di circa 50 minuti. Anche l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa, ma in direzione del Ticino. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
0: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
3: Diamoci una mano.
4: Buon appetito, buon inizio di primo pomeriggio da Clarissa Tami, ultima parte di Diamoci una mano, e oggi vorrei iniziare questo pomeriggio

con un brano che ha fatto la storia. Lei è Daniela Miglietta, in arte Mietta, nasce a Taranto nel 1969. Da adolescente frequenta una scuola di canto e recitazione dove si appassiona al jazz. Forma una cover band con altre amiche, ovvero le Chuck. A soli 17 anni vince un concorso Rai e da lì la carriera decolla. Sanremo nel 1989, poi il trionfo nel 1990 con Vattene amore, insieme ad Amedeo Minghi, una delle canzoni più iconiche della musica italiana.

0: E cari amici di Diamoci una mano, oggi abbiamo il piacere di avere con noi una delle voci più raffinate e riconoscibili della musica italiana, un artista che con il suo timbro unico e la sua eleganza interpretativa ha segnato un pezzo importante della nostra musica e poi con questo brano un classico intramontabile. È con noi Mietta, buon sabato.
1: Eccoci
0: buon qui.
1: Sabato, ciao a tutti.
0: Allora, un piacere averti qui. Io per lanciare questo brano ovviamente iconico ho raccontato qualcosa della tua infanzia, ovvero che tu a 17 anni hai frequentato, prima dei 17 da adolescente hai frequentato una scuola di canto, di recitazione e poi hai formato anche una cover band con delle amiche, le Chuck.
1: Sì, era un gruppo più grande, erano più grandi di me e io un giorno mi sono ritrovata a fare le prove perché un mio amico mi aveva detto dai, andiamo a vedere queste ragazze, e mi ci sono unita e abbiamo fatto in modo che venissero fuori delle date, quindi siamo andati in giro, ma ero piccola, avevo tipo 15 anni, ma solo d'estate tra l'altro.
0: E poi a 17 anni ti trasferisci a Milano da sola?
1: 18 anni.
0: Che cosa ricordi di quel periodo, insomma, trasferita a Milano da sola? Cioè, cos'è che ti ha fatto capire che stavi intraprendendo la strada giusta?
1: Allora, sicuramente la grande passione che avevo per la musica è la forza dei miei genitori, cioè nel senso che i miei genitori mi hanno veramente molto aiutato a pensare che quella potesse essere la mia strada, cioè non mi hanno per niente ostruito nessun tipo di decisione, e quindi per me questo ovviamente è stato fondamentale, perché io avevo proprio voglia, cioè mia madre in particolare mi diceva sempre: Dani, devi andare via, cioè se vuoi fare quello che desideri fare devi andare via, ma non perché io non stessi bene in Puglia, a Taranto, ma bensì perché ovviamente c'era meno possibilità di riuscire ad ottenere ciò che desideravo fortemente.
0: E quel successo precoce ti ha aiutata a credere in te stessa, o in che modo ti ha forgiata?
1: Beh, allora, sicuramente il grande successo, quello che ho avuto io specialmente tra i 19 e i 20 anni, è stato decisamente molto devastante sotto tanti punti di vista, perché sono stati allegri, divertenti, movimentati, ma anche di grande difficoltà, perché avevo gli attacchi di panico, cioè soffrivo di attacchi di panico pesantissimi. Scusa se sorrido di questa cosa, ma devo sdrammatizzare intorno a questa roba, perché è stato un momento veramente difficile.
0: Ma visto che sorridi, ti chiedo una cosa, forse proprio il fatto che quando capiamo di aver superato una difficoltà, un trauma della nostra vita, è quando finalmente riusciamo a riderci anche un po' sopra, ad alleggerirla?
1: Certo,
0: quella situazione.
1: Diciamo che quello è il segreto per riuscire ad ottenere la maggior parte delle cose nella vita, cercare veramente di non prendersi sul serio anche nelle difficoltà. Ovvio, sono difficoltà fortunatamente che si possono risolvere, in altre situazioni è sicuramente più difficile, però comunque l'attacco di panico per un ragazzo molto giovane e anche per l'adulto, devo dire che nonostante gli anni passino non è che proprio riescano a vincere lì velocemente, quindi vanno aiutati, va fatto un percorso psicologico, diciamo. Io tutto questo poi alla fine sono riuscita a farlo proprio perché ero costretta a decidere di star bene.
0: Arrivando così giovane da sola a Milano, ti sei sentita straniera? Cosa sono stati gli elementi o gli strumenti che tu hai avuto in quell'epoca, in quel periodo, per costruirti una tua rete, per avere magari una guida da qualcuno? Visto allora, che comunque i tuoi genitori erano via, lontani.
1: Certo, i primi 6 mesi sono stati splendidi perché ero felice, avevo la casa tutta per me, ero strafelice di vivere le mie emozioni da sola con le persone che stavo incontrando, era tutto molto nuovo, molto bello, molto, molto interessante. Però nel contempo c'era anche questa difficoltà di una ragazzina di 18 anni che aveva finito la scuola ed era andata a Milano senza realmente qualcuno accanto, quindi avevo paura, ecco, la verità è che avevo paura. Poi a un certo punto è arrivata la paura della paura e sono subentrati ancora sti benedetti signorini che mi hanno accompagnato per tutta la vita, e quindi gli attacchi di panico non è che siano un bel momento per la vita di qualcuno, quindi è stato non semplice, però nel contempo avevo voglia di studiare, avevo voglia di creare, avevo voglia di fare le cose e mi ci sono buttata perché la forza qual è stata? Il fatto che io avevo una grande passione per la musica, ma talmente grande che avevo proprio voglia di spingermi oltre, perché ci credevo. Io quando ero piccola guardavo Sanremo e dicevo no, questa cosa la farò, io ci sarò. E la determinazione o il fato, il destino ha voluto che questo mio desiderio venisse esaudito.
0: E infatti poi, insomma, detto e fatto, perché poi cioè, tu arri sei arrivata a Sanremo e insomma, ed è stata una vera vittoria in tutti i sensi.
1: Sì, devo dire la verità, è stato veramente il mio successo di allora è stato veramente una stella incredibile che si è appoggiata sulla mia testa e mi ha veramente aiutato per anni. E fortunata e felice di essere stata fortunata così tanto in così giovane età. Probabilmente se non fossi stata così anche non ero consapevole di quello che stesse accadendo, non lo so quanto mi ci sarei buttata.
0: E con la testa di oggi vivresti diversamente quel periodo?
1: Oddio, beh, forse per alcuni versi sì, però sotto certi altri no, perché io ero bella determinata, avevo voglia, ti ripeto, nonostante il dolore, io avevo voglia di spingermi oltre perché ci credevo e per me non era un lavoro, per me era una passione, cioè per me era qualcosa che rappresentava me stessa, quindi mi ci sono buttata a capofitto anche nella difficoltà.
0: In realtà mi sembra di capire, dimmi se sbaglio, il talento è uno degli strumenti, principali per poter superare le difficoltà, avere un
1: Il
0: talento,
1: talento.
0: riconoscerlo.
1: Beh, sicuramente il talento è importante anche perché il talento ti fornisce la possibilità di non sentirti mai a disagio, perché io credo che sia la conoscenza è libertà, quindi se tu conosci, se tu affronti, sei già un passo avanti. E quando conosci il problema, quando conosci le cose che ti stanno, diciamo che è già un grande passo in avanti.
0: Tu hai realizzato insomma tante cose sia a livello professionale che a livello privato, sei anche mamma. Quali
1: Sì.
0: sono gli insegnamenti, grazie alla tua esperienza così ricca di vita, che sei riuscita a trasmettere a tuo figlio?
1: Beh, sicuramente la libertà di essere, di proteggersi dalle ingiustizie, perché io sono come quando avevo recitato nel Gobbo di Notre Dame la zingara, dove ho cantato e recitato in questo personaggio meraviglioso, io mi sento una giustiziera. Ecco, mio figlio lo sento abbastanza simile sotto certi aspetti, a volte però questo non è che ti aiuti molto perché ti mette nella condizione poi di doverti scontrare con delle cose, però lo sento libero, lo sento sensibile, lo sento giocoso, come ero io quando ero ragazzina, molto giocosa, molto allegra, pur avendo questa percezione sempre forte del disagio, di questi benedetti attacchi di panico che diciamo che non mi hanno mai lasciato andare proprio del tutto.
0: Cioè, ogni tanto fanno capolino ancora oggi?
1: Beh, però adesso li so
0: Ormai
1: gestire,
0: li
1: lo dico ad
0: conosci, li
1: alta
0: chiami per
1: voce.
0: nome adesso.
1: Sì, io penso che una volta ho scritto. Mi piace molto scrivere, quindi le cose che scrivo anch'io ovviamente hanno un senso più bello, no? Perché quando scrivi le cose. E devo dire che una volta mi è capitato anche di scrivere una roba sugli attacchi di panico e ne ho parlato come se fosse una sorta di fidanzato ingombrante, una persona un po' faticosa da gestire. E quindi diciamo che è sempre stata una presenza abbastanza ingombrante. Voglio continuare ad usare questo termine che secondo me è giustissimo.
0: Allora, parliamo del tuo ultimo brano, Mille
1: Sì.
0: Bugie. Come nasce
1: Sì.
0: questo singolo che è intenso, attuale, che parte dal progetto Per avere me, Limited Edition, che è un vinile autografato, pensato come un gesto affettivo per i tuoi fan,
1: Sì.
0: giusto?
1: Certo. Allora, Per avere me parte appunto da questa canzone che avevo scritto insieme agli altri autori da una lettera che avevo tempo fa. ha pensato per me. E
0: allora presentiamo
1: canzone.
0: Già per avere me, scusami, okay. Perché è uscita a gennaio, corretto?
1: Sì.
0: Allora
1: sì,
0: dai,
1: sì.
0: Ascoltiamoci per avere me, poi torniamo dai. Per parlare del tuo ultimo singolo.
1: Molto volentieri.

0: Miette, è molto emozionante sentire il proprio Grazie. L'evoluzione artistica, anche di profondità del testo, come dici, per avere me, cioè voglio essere io, voglio essere me stessa, sì, non voglio avere maschere. Sì.
1: No, brava, bravissima. Guarda, hai azzeccato la grandissima tutto ciò che appunto dico all'interno di questa canzone, che ovviamente si percepisce perfettamente che è una canzone autobiografica, quindi ovviamente tutto ciò che è autobiografico rende un po' l'idea. Però è una canzone che può essere tranquillamente di aiuto e anche emozionante per qualcun altro.
0: Ma quanto costa, Toy? Qual è il prezzo da pagare per togliere tutte quelle maschere?
1: Oddio, è lottare, essere sempre più vicino all'essenza, cioè a se stessi. Ovvio che le bugie, non possiamo nasconderci, le classiche bugie bianche, non so, arrivo tardi, faccio una cosa piuttosto che un'altra, quelle sono diciamo delle cose che irrisorie, no? Sono, alla fine sono banali. Però quando si arriva ad essere pesante anche con se stessa, nascondersi con se stessa, è più difficile poi da togliere questa maschera, quindi alla fine forse è meglio appunto buttare tutto all'aria e dire: ma io sono veramente più felice se mi rendo conto di quanto sto bene con quella che si chiama Daniela, che è anche Mietta, ma è anche una donna con delle fragilità, con delle perplessità, con delle gioie, con dei sorrisi, cioè tutto ciò che appartiene alla vita va sviluppato, altrimenti questa vita sarebbe inutile.
0: E presentiamo allora il tuo ultimo singolo, Mille Bugie, quindi...
1: Diciamo, scusa se ti interrompo,
0: vai.
1: Un po' la parte ironica, la parte un po' più sfacciata della mia personalità, dove un po' io prendo in giro tutta questa, diciamo, questa ansia, ossessione nei confronti dello spiare gli altri, del vedere a tutti i costi quello che succede nella vita degli altri, quindi scoprire a tutti i costi un tradimento, è magra, è grassa, è piccola, è bassa, è brutta, se rifatta, non si rifà, ma non io, Mietta, in generale, cioè l'apparenza, che così ci siamo così ossessionati, e quindi c'era questa è fondamentale questa scelta di chiamarlo Mille Bugie.
0: E allora ci ascoltiamo Mille Bugie. Daniela, rimani con noi per i saluti finali, sì, dopo il brano.
1: Va bene, certo.

0: Noi non raccontiamo bugie ma verità, Daniela, in arte mieta, eccezionali questi brani, guarda, ci hai davvero fatto star bene, la musica che diverte, che fa star bene, che fa riflettere, insomma un'occasione, sì, un'opportunità,
1: brava, giusto.
0: Per guardarci un po' dentro. Allora, vogliamo sapere, innanzitutto ancora grazie per essere stata qui, quando ti vedremo, quali sono i prossimi appuntamenti?
1: Beh, adesso guarda, sto preparando degli altri brani e spero di farne un paio belli, bellissimi, stratosferici e dopodiché sono in giro per tutta l'Italia, e se avete voglia di riavermi anche lì, perché sono stata tante volte in Svizzera, beh, allora spargete la voce, perché io vengo molto volentieri, perché è una zona meravigliosa e tra l'altro credo che voi stiate proprio in un posto bellissimo, e quindi niente, io
0: grazie.
1: Ci sono.
0: Ma grazie di cuore, allora ti aspettiamo a braccia aperte e ti mandiamo un abbraccio, grazie di cuore Mietta, quindi buona estate e grazie mille, ciao Daniela.
1: Un bacio, grande
0: baci
1: a tutti quanti voi.
0: Noi invece torniamo a parlare con i miei ospiti a Rock Your Life, allora ricordiamo che siete aperti a volontari, Lara, per chi volesse mettersi a disposizione il proprio tempo per seguire ragazzi, giovani, adolescenti, giovani adulti, per trovare un pochino, uno per integrarsi oppure trovare anche un po' che cosa fare nella vita, che non è proprio sempre facile in generale per tutti noi. Quindi sono aperte, come dire, le iscrizioni?
2: Sì,
0: nel senso, si può prendere contatto con voi?
3: Quando si vuole.
0: Ok, come prendere contatto con voi? Uno è rockyourlife.org.
3: Attraverso il sito, attraverso il numero di telefono, attraverso l'email, attraverso Instagram, a voce, contatti, passaparola, qualsiasi mezzo va benissimo.
0: Romina, non servono specifiche tecniche particolari per fare da guida?
4: No, non bisogna sentirsi troppo speciali. Si fa col cuore, quello che si riceve sicuramente di più di quello che dai.
0: Enrico Varsi, grazie anche per questo sabato, insomma un tema importante. Siamo riusciti a snocciolarlo abbastanza?
5: Sì, sì, penso di sì. Quello che possiamo dirci è che possiamo guardare meglio e ascoltare meglio. Questo mi porterei via dalla puntata.
0: Ascoltare di più, anche la pazienza abbiamo detto.
5: Sì,
0: eh?
5: Sì.
0: Vero? Avere la pazienza, ma anche verso noi stessi.
5: E beh, soprattutto. I primi verso cui...
0: soprattutto verso di noi. Grazie a rockyourlife.org per essere stati a diamoci una mano. A sabato prossimo e buon proseguimento su Rete 1.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni per oggi e posso tranquillamente dirvi che fino a questa sera si confermerà tempo soleggiato in tutto il paese, con le temperature massime attorno ai 30 gradi al sud e 28 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, domenica 14 giugno, e soltanto qualche velatura sarà presente sui cieli azzurri in tutta la Svizzera. Le temperature in generale saranno comprese tra i 15 e i 30 gradi al sud e tra i 12 e 28 al nord. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Ci siamo quasi, ancora qualche ora anche la nazionale svizzera farà il suo debutto contro il Qatar ai mondiali di calcio. Quali le condizioni affinché questa avventura sia un successo? Ne parleremo nel giornale con uno dei nostri inviati. Una seconda lingua nazionale dalle elementari ovunque. La proposta del Consiglio federale suscita malumori nella Svizzera tedesca. Tra Iran e Stati Uniti l'intesa per porre fine la guerra è cosa quasi fatta, la conferma ufficiale da entrambe le parti, a giorni la firma. La Svizzera, paese di banche, una mostra al Landesmuseum traccia la storia di un'istituzione diventata parte dell'identità elvetica. Ai mondiali di calcio sta dunque per giungere anche l'ora della Svizzera, impegnata questa sera dalle 21 a San Francisco contro il Qatar. Svizzera che parte da favorita nel gruppo, ma si sa, il calcio è il calcio e nulla è acquisito in anticipo. Allora l'inviato Paolo Laurenti, in questo primo contributo d'avvicinamento alla partita, chiedo: cosa deve andare assolutamente per il verso giusto affinché questa campagna sia un successo?
4: Successo significherebbe centrare l'obiettivo dichiarato, ossia arrivare dopo 72 anni fino ai quarti di finale, raggiunti per l'ultima volta nel 1954, quando però servirono solo 3 partite. Oggi dovrebbe giocarne 5, visto che in questa edizione si è oltretutto aggiunto un turno, i 16esimi di finale. E come in 5 delle ultime 6 partecipazioni alla Coppa del Mondo, gli ottavi per la Svizzera rappresentano il traguardo minimo. Il girone è facile, da non prendere sotto gamba, ma la squadra di Morat Jakin è innegabile, sia la più forte, e dopo il pareggio di ieri tra Canada e Bosnia ha già la possibilità di andare in testa. Tuttavia vincere il girone nasconde un'insidia, il rischio ovvero di ritrovarsi agli ottavi il Portogallo con i fantasmi del 6-1 subito 4 anni fa. Quindi missione quarti possibile, ma ci sarà da superare un durissimo ostacolo. Sono però anni che questo gruppo promette di essere una sorpresa del torneo. Servirà che il monito di Granit Xhaka venga ascoltato, scavalcando l'autorità del proprio allenatore, ma non è una novità. Il capitano aveva criticato il lavoro della prima settimana di ritiro californiano, un modo per tenere alta la tensione. Servirà Emilio Rembolo, che non dovrebbe aver accusato il ritardo nell'arrivo negli Stati Uniti dopo che era stata negata la sua autorizzazione a entrare in questo paese. Servirà anche capire chi si assumerà la pesante eredità di Jerdan Shaqiri. Certo, ha lasciato la nazionale ormai 2 anni fa, ma dopo 16 sarà il primo grande torneo senza di lui e soprattutto senza le sue giocate geniali rivelate. Tesi sempre decisive. Potrebbe in questo senso essere anche il mondiale della nuova stella emergente, Joan Manzambi. Murat Yakin non ha però ancora svelato se giocherà dal primo minuto oppure se sarà una mossa da partita in corso. Servirà soprattutto però iniziare bene battendo il Qatar questa sera.
3: E ieri ai mondiali intanto c'è stato il trionfale debutto della nazionale degli Stati Uniti, che ha dominato il Paraguay con un perentorio 4-1, un successo che ha acceso la passione degli americani per la loro nazionale in un paese in cui il calcio non è ancora uno sport popolare. Il nostro corrispondente Andrea Vosti ha seguito la partita tra i tifosi statunitensi in una fan zone di San Francisco.
5: L'inno nazionale, i cori USA, USA, cappellini a stelle e strisce. Nella fan zone all'esterno del Chase Center, lo stadio di basket dei Golden State Warriors, l'atmosfera è decisamente elettrica. Se dopo appena 45 minuti sei avanti ben 3-0, Meglio di così per gli Stati Uniti, il mondiale casalingo non poteva davvero cominciare. Sta andando meglio di quanto immaginassi, mi racconta Jeff, origini coreane. Abbiamo aspettato questo giorno da molto tempo. Vincere la Coppa sarebbe un sogno, ma sarei felicissimo se questa volta raggiungiamo i quarti di finale. Più la nazionale andrà avanti nel torneo, più persone scopriranno la bellezza del calcio. Fino all'altro ieri in città non si respirava un clima di grande attesa, anche perché lo stadio dei mondiali, quello di Santa Clara, è a più di un'ora di strada dal centro di San Francisco. Chissà, forse questo cambierà se arriveranno altre vittorie. San Francisco non ha una tradizione di calcio. Quegli sport più popolari sono il baseball e il basket, mi spiega Milton, origini del Guatemala. Ma adesso che il mondiale è cominciato alla grande, penso che la gente comincerà ad appassionarsi. Anche a San Francisco, come in altre città, il mondiale non ha portato il preventivato boom di pernottamenti. Il tasso di occupazione degli hotel è inferiore alla media stagionale. I prezzi dei biglietti hanno tenuto lontani molti tifosi. Brenda è una grande appassionata di soccer. È arrivata a San Francisco dal Texas insieme al marito. Ma anche lei allo stadio non ci va a causa del prezzo proibitivo dei biglietti.
6: But you're not going to the stadium. Tickets were too expensive.
7: Yeah,
6: or
7: yeah,
6: okay.
7: Yeah, too expensive.
5: Nel frattempo la partita contro il Paraguay si avvia alla conclusione, un clamoroso 4-1 per la nazionale statunitense. La telefonata di auguri di Donald Trump ha portato fortuna al Team USA. All'uscita della fan zone, un imbatto in tre ragazzi avvolti nelle bandiere del Qatar, l'avversario della Svizzera. Sono arrivati 3 giorni fa e resteranno in California per una settimana, mi racconta Yusuf, uno di loro. Chiedo per curiosità quanto hanno pagato per i biglietti per la partita. Ce li ha regalati il nostro governo insieme al biglietto aereo. Noi abbiamo soltanto dovuto cercarci un hotel, confessa Yusuf. Ci salutiamo. Tra le risate, divertitevi, dico loro, ma con la Svizzera non avete speranza.
6: Thank you very much, guys. Have fun, huh? Take care. You got no chance tomorrow, I'm sorry.
3: E noi continuiamo a parlare di mondiali perché con il nostro podcast Il Mondo là fuori puntiamo lo sguardo su chi li organizza, la FIFA, in particolare su chi governa la FIFA, il suo presidente Gianni Infantino, un uomo potente con una visione del calcio che sta ridefinendo il gioco a livello globale. In questo nuovo episodio Veronica Lippi e il collega della redazione sportiva Gianluca Pusterla ci propongono un suo ritratto.
8: Un altro aspetto interessante è che Gianni Infantino è la FIFA e la FIFA è Gianni Infantino, cioè al momento attuale noi non conosciamo praticamente quasi nessuno altro che faccia parte dei vertici della FIFA, è un one man show.
9: Assolutamente, in tutto e per tutto. Quando venne eletto la prima volta fu comunque una votazione risicata, 115-88, da lì in poi due altre elezioni che andarono come una lettera alla posta, per acclamazione, tanto che si dice che non voglia proprio neanche più che si voti, cioè vuole proprio l'applauso, proprio l'acclamazione del, anche del popolo, tornando un po' indietro, ed è assolutamente un one man show, conosciamo lui, nessun altro, e sarà così anche per quello che sarà il prossimo mandato, altri 4 anni che lui ha già in parte confermato che vorrà fare, anche lì non c'è nessun candidato, non c'è nessun altro nome. Sarà ancora Gianni Infantino e forse possiamo dire anche sempre di più Gianni Infantino.
3: La FIFA e l'era di Gianni Infantino, il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo là fuori che trovate su sito e applicazione RSI e su tutte le applicazioni per podcast. C'è stato un infortunio con esito letale in Ticino, la polizia cantonale ha fatto sapere che ieri sera a Maggia, in un piccolo nucleo sui monti sopra il paese dietro la cascata e non lontano dal Riale Rinch, un 60enne svizzero domiciliato nella regione ha perso la vita cadendo fondo mentre stava effettuando dei lavori di pulizia in una zona piuttosto ripida. I soccorritori, sul posto anche un elicottero della Lega, non hanno purtroppo potuto far altro che constatare il suo decesso. C'è delusione e incomprensione dalla Svizzera tedesca dopo la proposta del Consiglio federale di sancire per legge l'insegnamento di una seconda lingua nazionale già alle elementari. Le reazioni sono arrivate dai cantoni come Zurigo, che invece hanno già deciso di posticipare l'introduzione del francese per dare la priorità al tedesco nella formazione di base. Sentiamo Monica Fornasier.
7: L'insegnamento delle lingue nella scuola dell'obbligo è di competenza cantonale. Questo il Consiglio federale non lo contesta, ma dal suo punto di vista obbligare per legge a insegnare una seconda lingua nazionale alle elementari significa garantire, oltre alla reciproca comprensione e conoscenza, anche l'armonizzazione della formazione di base per facilitare la mobilità intercantonale, per esempio. Armonizzazione di cui parlano anche la Costituzione e il concordato ARM per i cantoni che vi hanno aderito. Ma Zurigo per primo e poi Svitto, San Gallo, Appenzello Esterno e Turgovia con i rispettivi parlamenti hanno già deciso di posticipare l'insegnamento del francese alle medie. Basilea Campania, Sciaffusa e anche Berna ne stanno discutendo. È deplorevole questo modo di procedere del governo federale per Katrin Widler, gran consigliera del centro che a Zurigo aveva sostenuto la proposta poi accettata dalla maggioranza del Parlamento, che ricorda i motivi principali della decisione. Per molti allievi già il tedesco è una seconda lingua e i risultati finora ottenuti nell'apprendimento del francese sono praticamente nulli. Ma le critiche arrivano anche dai cantoni che non fanno parte di ARMOS, come Argovia, che proprio ieri ha deciso di spostare l'introduzione del francese di 1 o 2 anni alla 6ª o 7ª classe. Il Consiglio federale è molto contraddittorio, secondo la responsabile dell'istruzione argoviese Martina Bircher. Da una parte si ritira da alcuni ambiti come lo sport, sostenendo che la scuola primaria è responsabilità dei cantoni. Dall'altra ora vuole fare pressione sui cantoni e interferire con l'insegnamento delle lingue. E comunque Martina Bircher ritiene sbagliata già la questione di fondo. È lo stesso obiettivo che dobbiamo tutti avere, cioè che tutti gli studenti si diplomino con una buona padronanza delle lingue. Poco importa quindi quando si inizia a studiarle.
3: Mettere la Svizzera al riparo dalle conseguenze di una penuria energetica è l'obiettivo che ha spinto il Consiglio federale ad approvare il messaggio, lo ha fatto ieri, per la costruzione di 4 centrali a gas di riserva. Una scelta che secondo il governo rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento, ma che ambientalisti e parte della politica criticano duramente. Ci racconta il perché da Berna Anna Valenti.
10: 84 miliardi di danni economici e l'impatto che potrebbe avere sulla Svizzera anche solo un calo del 30% di elettricità disponibile durante mesi invernali. Uno scenario elaborato dalla Commissione federale dell'energia nel suo piano per la sicurezza dell'approvvigionamento. Ed è proprio per evitare una situazione del genere che il Consiglio federale ha deciso di costruire 4 centrali a gas di riserva. Gli impianti sorgeranno in Vallese, Basilea Campagna e 2 in Canton Argovia. Garantiranno complessivamente oltre 580 megawatt di potenza attivabili appunto solo in caso di emergenza. Le centrali operative dal 2030 al 2045 sono una sorta di polizza assicurativa per il sistema elettrico svizzero. E se le preoccupazioni per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico continuano ad aumentare, il messaggio approvato dal Consiglio federale nelle scorse ore solleva però molte controversie. Per i costi in primis, il governo chiede al Parlamento un credito di 2,3 miliardi di franchi per la costruzione delle infrastrutture, che potrebbero non essere mai usate, un inutile lusso, secondo ambientalisti e sinistra. Il Consiglio federale sottolinea che l'operazione sarà neutra per il bilancio statale perché il finanziamento avverrà aumentando leggermente le tariffe pagate dai consumatori. Scetticismo però anche a destra. Le nuove centrali dovrebbero funzionare con gas naturale, con combustibili sintetici prodotti con elettricità rinnovabile, dunque neutri sul piano climatico. Ma la Svizzera ne produce davvero poco e questa possibile dipendenza dall'estero, insieme alla vulnerabilità delle forniture e l'incertezza sui costi, non piace proprio all'UDC. Insomma, tensioni all'orizzonte nella discussione parlamentare che si terrà in autunno.
3: Mai così vicini ad un'intesa, anche gli iraniani affermano che la firma di un memorandum d'intesa, un accordo preliminare per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, potrebbe essere questione di giorni. E questo dopo che il presidente Trump ieri ha dichiarato che un accordo è imminente. Tuttavia, questa mattina gli Stati Uniti hanno detto di aver abbattuto dei droni iraniani nello stretto di Hormuz. Gli aggiornamenti con Mangiula Bhatia.
11: A sole poche ore dalle dichiarazioni di ottimismo da parte di Iran, Stati Uniti e del mediatore pakistano sulla possibilità di concludere presto un accordo di pace, il comando americano per il Medio Oriente ha affermato di aver intercettato e abbattuto numerosi droni lanciati dall'Iran e diretti contro le navi commerciali che transitano nello stretto di Hormuz. Come si vede, resta accidentato il percorso per giungere a un'intesa che metta fine alla guerra contro l'Iran scatenata da Stati Uniti e Israele lo scorso 28 febbraio. Le versioni di un possibile compromesso, fornite dai media iraniani e statunitensi, presentano ancora importanti differenze. Il ministro degli esteri Araghchi ieri sera ha dovuto correggere il tiro, dichiarando in TV che l'accordo prevede la levata del blocco americano ai porti iraniani e una nuova gestione di Hormuz. Parole molto diverse dalla bozza diffusa in precedenza da un'agenzia di stampa iraniana che parlava di controllo iraniano sullo stretto, di diritto all'arricchimento dell'uranio, di sblocco di fondi congelati e cessazione della guerra su tutti i fronti. Contenuti subito smentiti da Trump, mentre il vicepresidente Vance aveva poi dovuto chiarire che i fondi all'Iran verranno sbloccati solo dopo l'attuazione dell'accordo e non alla firma. Firma che potrebbe avvenire già domani a Ginevra, o almeno questo è quanto evocato da media americani, dato che Trump dovrebbe essere a Evian, anche se non c'è ancora una conferma, per il vertice del G7 di lunedì. Teheran ha però detto che una volta finalizzato il memorandum d'intesa sarà firmato in remoto.
3: E come detto, lunedì prossimo ad Evian in Francia prenderà il via il vertice annuale del G7. I capi delle principali economie avanzate si riuniranno sulle rive delle Mano in un momento di crescenti difficoltà sulla cooperazione internazionale. Dalla sua creazione il G7 è profondamente cambiato in un mondo in cui il multilateralismo attraversa una fase di crisi. Camilla Camponovo, partiamo dal ruolo del G7 e di come sia cambiato negli anni.
12: Sì, il gruppo dei 7 o G7 riunisce Stati Uniti, Canada, Giappone, Germania, Francia, Italia e Regno Unito, oltre all'Unione Europea. È stato istituito a metà degli anni 70, quando le potenze occidentali cercavano uno spazio più informale per coordinare le politiche economiche al di fuori dei rigidi quadri istituzionali. Nel corso dei decenni il G7 si è evoluto da forum economico a una piattaforma più ampia di dialogo dove affrontare crisi geopolitiche, cambiamenti climatici, sicurezza e sviluppo. Negli ultimi anni la sua influenza è però stata messa sempre più in discussione. Il crescente ruolo di potenze emergenti come la Cina, il grande assente tra l'altro di questo summit, o l'India, ha spostato sempre di più gli equilibri dell'economia globale. Allo stesso tempo il multilateralismo sta affrontando una crisi con una crescente frammentazione dei diversi blocchi in competizione tra di loro.
3: Sì, dunque, multilateralismo in crisi ed è in corso un dibattito, una riflessione se il G7 debba allargarsi.
12: Secondo alcuni osservatori, senza la presenza delle grandi economie emergenti, come appunto dicevamo Cina e India, il G7 rischia di perdere peso sulla scena internazionale. Non a caso quest'anno sono stati invitati al vertice anche i leader di diversi paesi emergenti, come ad esempio il Brasile. Altri invece ritengono che il punto di forza del gruppo sia proprio quello di riunire un numero ristretto di paesi con interessi e valori condivisi, facilitando il dialogo e il coordinamento delle decisioni. Nonostante le diverse opinioni sul futuro, il G7 continua ad essere un importante spazio di confronto politico tra le principali democrazie industrializzate. Quest'anno però l'attenzione è puntata soprattutto sulla presenza del presidente statunitense Donald Trump, perché le sue posizioni spesso critiche verso le cooperazioni internazionali potrebbero influenzare il dibattito su temi chiave come il commercio, la sicurezza e le varie
7: varie alleanze. Per i leader europei il vertice rappresenta anche un'occasione per cercare di ricucire i rapporti con il presidente americano dopo le tensioni degli ultimi mesi, in particolare quelle legate alla guerra dei dazi. Una delle principali sfide sarà capire se il G7 riuscirà a presentarsi con una posizione comune sulle questioni internazionali più delicate.
3: E ora di nuovo dall'interno con l'attualità culturale, perché è stata aperta ieri al Museo Nazionale di Zurigo una nuova esposizione dal titolo La Svizzera, paese di banche. Banche diventate parte dell'identità elvetica, con un legame che negli ultimi anni ha subito diversi scossoni, dalla fine del segreto bancario al tracollo di Credit Suisse. Da Zurigo Gianluca Olgiati.
13: Cioccolato, formaggio, orologi e banche. In tutto il mondo Svizzera è sinonimo anche di discrezione e sicurezza. Come ha fatto una piccola nazione alpina a trasformarsi in uno dei cuori pulsanti della finanza globale? Questo l'interrogativo della mostra. La direttrice Denise Tonella.
14: Spesso nelle discussioni di oggi si parla del XX e del XXI secolo, ma in realtà il credito e le transazioni di denaro anche sul territorio svizzero risalgono all'antichità.
13: Dalle antiche monete romane alla finanza digitale, passando per i prestatori di denaro ebrei, una storia lunga, ma è solo nel corso del XX secolo che le banche diventano davvero parte dell'identità svizzera.
14: Lo vediamo con l'introduzione del segreto bancario negli anni 30 del XX secolo, che aiuta molto a questo sviluppo, e poi lo vediamo anche nella seconda metà del XX secolo in tutta una struttura che le banche creano per legare il pubblico anche dei più giovani e dei bambini al risparmio. Tutti noi avevamo un salvadanaio a casa.
13: Diversi cimeli e oggetti simbolo lungo il percorso. È una parabola storica che dai fasti porta al declino degli ultimi anni, la fine del segreto bancario, il tracollo di una delle due grandi banche rimaste. In questo la mostra non porta elementi nuovi o profonde analisi, eppure per la direttrice Denise Tonella vuole far riflettere
14: sul fatto che ci sono delle crisi e che le cose possono cambiare e che effettivamente ci può essere anche un declino e che viene a mancare oggi sempre di più, o insomma a ondate, la fiducia nel sistema bancario svizzero.
3: E con questo è tutto, ora c'è lo sport, o meglio di nuovo lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.
2: Lo sport.
15: Svizzera-Qatar, imperativo non steccare la prima. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Ci siamo, il giorno della nazionale svizzera di Murat Yakin, che a San Francisco, lo ricordo, alle 21 debutta contro la selezione qatariota in un gruppo B che ieri ha mandato gli archivi la pareggio 1-1 tra Canada e Bosnia. Paolo Laurenti, è stato un lungo avvicinamento a questo debutto dove tra l'altro è successo un po' di tutto.
4: Imbolo bloccato in Svizzera per 3 giorni prima di poter partire per gli Stati Uniti, l'incendio vicino all'hotel della nazionale, l'esagerato pericolo serpenti, l'amichevole contro l'Australia che ha scatenato l'acceso rimprovero di Granit Xhaka. Non tutto è andato liscio nell'avvicinamento alla prima partita del mondiale, ma niente di particolarmente grave e soprattutto niente che abbia scalfito la serenità dell'ambiente rossocrociato.
16: Sono 7 giorni su turno.
4: Non avreste avuto niente da scrivere voi giornalisti altrimenti, e visto che siamo nello show business anche in questo caso proviamo a fare del nostro meglio. Scherzava ieri Murat Yakin. Sorrisi, battute, risate e una certa complicità tra lo stesso Yakin e Granit Xhaka hanno infatti contraddistinto la conferenza stampa di rito della vigilia. Nessun attrito tra i due, nemmeno dopo lo sfogo del capitano post Australia. Ci siamo confrontati come facciamo sempre, ha raccontato Yakin, e la discussione è stata positiva. Non vediamo l'ora di cominciare. Torneo che è cominciato già piuttosto bene per la Svizzera, complice il pareggio tra Canada e Bosnia. I rossocrociati hanno quindi subito l'occasione di passare in testa al girone. Siamo riusciti solo a dare un'occhiata alla partita, eravamo infatti in viaggio per venire qui a Santa Clara, avremo modo di analizzarla poi nel dettaglio. Non è facile affrontare al debutto la squadra di casa, sono 2 formazioni forti e direi che il pareggio è un buon risultato.
16: risultati sono ok, eh?
4: Contro il Qatar solo una vittoria sarà considerato un buon risultato per la Svizzera, e sul modulo che adotterà per conquistare i tre punti Yakin ha risposto così: ho giocatori flessibili che possono interpretare più moduli e loro sanno perfettamente quale sarà. Con la difesa a 3 o a 4, purché sia il modulo vincente.
15: Torniamo ora alla notte scorsa, ma restiamo insomma sulla costa pacifica, dove alla Sophie Stadium di Los Angeles gli Stati Uniti hanno archiviato la pratica Paraguay con un secco 4-1, realizzando più reti del totale della loro ultima apparizione ad un mondiale. Forse soprattutto hanno trovato in Folarin Balogun, autore di una doppietta, un vero numero 9. Insomma, può questa squadra diretta dal navigato argentino Pochettino andare lontano?
17: Definitely, you know, we have a top coach and...
15: Certamente, sai, abbiamo un allenatore di primo ordine che ci sta aiutando a diventare davvero una squadra migliore, soprattutto nel possesso palla e nella gestione del gioco. Non è un caso che al di là della bottino di 4 reti abbiamo creato tante occasioni da gol. Abbiamo qualità e abbiamo giocatori che sono in grado di cambiare le sorti di una partita.
17: We've got quality and we've got players, you know, who can change the game.
15: Guardiamo avanti, ora arriviamo alla mezzanotte, quando il Brasile di Ancelotti a New York affronterà il Marocco, che potrebbe essere una delle sorprese di questa edizione. Omar Gargantini.
18: Aspettando Neymar, ma soprattutto aspettando, o meglio, inseguendo l'Hexa, quel sesto titolo ormai è diventato un'ossessione dopo un'astinenza che dura da ben 24 anni. Difficile sbilanciarsi in entrambi i casi. I muscoli del numero 10 sono così fragili che oggi non ci sarà, ma già si teme che possa saltare l'intera prima fase. Ma fragile si è fatta nel tempo anche la reputazione del Brasile, che stavolta non parte tra i favoritissimi. Brasile è solo quinto nelle qualificazioni che Ancelotti sta cercando di ricostruire, soprattutto nel morale e nelle certezze. Ha avuto a disposizione finora 8 partite appena e pochi giorni veri di lavoro. Il rinnovo già firmato fino al 2030 sembra un segnale chiaro della federazione. L'obiettivo è il mondiale del centenario. Lasciamoci invece stupire qui in America, dove la Seleção peraltro ha già vinto. Stasera, che per noi è stanotte, subito un test probante contro i campioni d'Africa. Non si potrà bluffare sotto gli occhi di Neymar, ha confinato in tribuna da un polpaccio malandato Carlo Ancelotti.
19: Beh, la situazione di Neymar è che sta lavorando molto forte per cercare di recuperare il più presto possibile. L'aspettativa è che possa rientrare nel gruppo la prossima settimana, ma quando abbiamo chiamato Neymar lo abbiamo chiamato non solo per le sue qualità tecniche, che sono indiscutibili, ma anche per l'esperienza e per l'esempio che può rappresentare per i giovani che abbiamo dentro questa, diciamo, questo gruppo.
18: Un aiuto per ora circoscritto, ma soprattutto un fantasma che alleggerà sulla Seleção, fastidioso ingombrante termine di paragone. Un problema in più verso l'Hexa, quel sesto titolo che oggi pare così lontano e quasi inarrivabile.
15: Ricordo RSI con RSI La 2 e questa sera anche in Sport e Musica su Rete 1 per seguire Svizzera Qatar, e naturalmente il sito e i nostri social, in particolare Instagram. La RSI insomma è presente nella copertura di questo campionato del mondo di calcio, dove noi però usciamo in questo finale semplicemente per ricordare che sarà un sabato anche di motori. C'è la Formula 1 con il Gran Premio

0: Rete 1.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Noi siamo in diretta dalla città più grande della Svizzera, che è Zurigo, e possiamo dirlo. Oggi parla anche un dialetto, stiamo sentendo tantissimo dialetto ticinese, quindi non solo lo svizzero tedesco, perché oggi è quel giorno lì, è quel giorno in cui per le strade si mangia, si sentono i profumi, si parla il mondo ticinese, e oggi il Ticino è qui perché c'è Gusta Ticino, è la terza edizione, e qui per le strade ci sono veramente tante persone che stanno degustando da una tappa all'altra, stanno degustando il Ticino, che è venuto un po' in trasferta, ecco. Ci sembra una delegazione di quello che succede a sud delle Alpi. In queste ore è qui nel cuore di Zurigo. Chi parla è Alice Pedazzini, sono io. Chi accanto a me è Alice Tognacci, buongiorno.
2: Ma ciao Alice, buongiorno. Guarda, è un'emozione essere qua, sai? Per me è la seconda volta di Gusta Ticino, ma veramente così, in diretta con te, queste tre ore insieme per raccontare quello che è, sono le storie delle eccellenze gastronomiche, delle persone che fanno questi prodotti, sai che a noi di RSI Food, perché sono qui per RSI Food, è proprio il nostro pane quotidiano, come piace tanto a te su Rete 1, soprattutto con Casa Svizzera.
1: Infatti abbiamo chiuso le porte di Casa Svizzera, ma ve l'avevamo promesso, non avremmo smesso di andare dietro ai prodotti, dietro alla terra ticinese. Dicevi RSI Food, tu sei giornalista gastronomica, quindi per capirci oggi ci guiderai anche attraverso i sapori, ma proprio per capirli, anche il capire questa cucina e questi prodotti che arrivano da sud delle Alpi. Hanno delle influenze italiane, qua siamo oltre il Gottardo, un mondo più alpino, e quindi diciamo anche chi è dietro di noi, vediamo, sta degustando. In tanti ci hanno detto: siamo zurighesi doc, abbiamo scoperto attraverso il giornale che c'era questa passeggiata, volevamo farla. Loro provano dei nuovi sapori o che hanno magari soltanto provato in Ticino, alcuni neanche in Ticino, dicevano.
2: Ma infatti è molto interessante questo aspetto, Alice, perché abbiamo già carpito le prime impressioni da quelli che sono in passeggio, no, in questa camminata.
1: Si mangiano il prosciutto crudo dietro di noi.
2: Dietro di noi, siamo alla bottega di Mario, ma poi dopo diamo tutte le indicazioni anche con gli addetti ai lavori,
1: no,
2: e l'autore di questa cosa.
1: Bottega di Mario, Nüscheler Strasse 6, se volete passare a trovarci. Noi siamo qua, l'hai detto, abbiamo anche dei gadget, potete venire a trovarci, ma non siamo solo qua.
2: Però non siamo sole, perché appunto si diceva, noi possiamo incontrare

0: incontrare quelle che sono le persone che hanno fortemente voluto questo, questo evento. Racconteremo appunto i produttori, quindi per noi l'importanza qui dalla postazione della tappa 5 alla bottega di Mario è dare spazio ai produttori, ma in giro per le 7 tappe e i 9 chilometri di passeggiata gastronomica di Gusta Ticino abbiamo mandato Joas Balmelli.
1: Joas, ci senti?
2: Anzi, che buongiorno, che dico un grandissimo grüezi a voi carissime Alice Pedralzini e Alice Tognacci, è un piacere essere collegato con voi direttamente dal percorso. Avete detto bene, magari vale la pena spendere due parole su quello che è il percorso, molto indicamente, per carità, per quelle che sono le nostre conoscenze geografiche di Zurigo. Ci stiamo provando, siamo partiti la mattina da Europa Allee, che si trova di fianco praticamente alla stazione principale di Zurigo, poi si va verso nord-ovest per poi ripiegare verso la Limmat, e lì incontriamo le prime due postazioni. Io mi sto già avviando verso la terza postazione, che invece è situata proprio dove si trova l'Università di Zurigo. C'è una bellissima camminata da fare lungo la Limmat, si passa di fronte alla storica Dynamo di Zurigo, dove in tanti venivano a vedere i concerti da ragazzotti, e poi dall'Università di Zurigo si riattraversa la Limmat e anche Bahnhofstrasse per arrivare da voi alla vostra postazione, che è la numero 5, e poi si chiude un po' il cerchio arrivando fino al Botanischer Garten. Chiedo scusa per la pronuncia perfetta.
1: Guarda, falso e, modesto.
2: Insomma, questo è il giro, è un giro lungo, l'avete detto, 9 chilometri, è impegnativa la cosa. Io mi sono permesso di farmi prestare una bicicletta.
0: Ecco, lì volevo arrivare, Balmelli, perché due anni fa io ero inviata con Fabio Guerra in giro per le tappe a piedi, e chi c'era qua, che erano Fabrizio Casati e Danny Rauseo, ci prendevano in giro perché non eravamo mai alla tappa quando ci chiamavano, perché facevamo una grandissima fatica a camminare. Noi quest'anno ti abbiamo aiutato con la bicicletta, pensa un po', quindi degusti e vai in giro in bicicletta con questa giornata meravigliosa, tra l'altro.
2: Esatto, ma io faccio così, almeno guadagno tempo per la degustazione e anche per conoscere i nostri espositori, le nostre espositrici ticinesi, che oggi, ricordiamolo, si sono spostati in massa a Zurigo. Tra l'altro diciamo anche che dal Ticino abbiamo esportato anche il sole e la calura estiva, perché è una giornata meravigliosa oggi a Zurigo, c'è un piacevole venticello, una piacevole brezza che ci accarezza, ma il sole picchia secchissimo, quindi siamo già tutti belli sudati, ma è un sudore di gioia.
1: Che bella immagine, che bella immagine.
0: Ma senti Joas, comunque diciamolo, stamattina tu sei partito un po' prima perché hai cominciato con la colazione, giusto? Quindi le prime due tappe le hai già fatte.
2: Colazione, sì, ho mangiato, guardate, tra le altre cose, una fettina di torta del Hotel and Restaurant Bigat, che era veramente spaziale, ma ha dato gli zuccheri necessari per intraprendere questo giretto. Poi mi sono fermato in postazione 2, mi sono fermato un po' più a lungo da Giuliano, magari direte qualcosa in più.
1: Giuliano,
2: voi,
1: sì, le bollicine, Giuliano, lui ha fatto iniziare la giornata frizzante. Queste le prime due tappe, tu stai per raggiungere la terza, e noi vi diciamo, mettetevi comodi, venite, oppure se volete venite a camminare con noi, venite a incontrarci qua alla bottega di Mario, state con noi, benvenuti a Gusta Ticino, benvenuti su Rete 1. Musica.

0: Informiamo che nei Grigioni la 13 è stata riaperta tra Mesocco e Pian San Giacomo in direzione del Ticino. Riaperta anche sulla 2 la Galleria del San Gottardo in entrambe le direzioni. La situazione è appunto ai portali della galleria. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino, invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 5 km e i ritardi di una cinquantina di minuti circa. Anche l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa, ma in direzione del Ticino.
1: E noi allora torniamo in diretta da Zurigo, da Nüschelstraße. Siamo alla bottega di Mario, è il giorno di Gusta Ticino. Alice Tognacci, noi siamo qui, abbiamo Gioa Sbalmelli che invece ha spasso tra le varie tappe di questa giornata enogastronomica. Abbiamo detto, se esiste Gusta Ticino, se siamo alla terza edizione, c'è qualcuno che un giorno si è detto, ma sai cosa? Io voglio portare i prodotti della Svizzera italiana, del Ticino, qui nel cuore di, diciamo, sulle rive della Limmat, ma è una persona che ha fatto una bella pensata, e non è una, è un gruppo di persone.
2: È un gruppo, qui ne abbiamo due rappresentanti degli organizzatori, quindi del comitato Gusta Ticino. Abbiamo Manuela Nicoletti con noi e Ivan Trezzini. Benvenuti.
3: Ciao,
2: ragazzi.
3: Ciao a tutti.
2: Intanto complimenti, come tutti gli anni, noi che vi seguiamo da prima, quindi della fase di preparazione, veramente chapeau, perché fate un lavoro grandioso e i sorrisi delle persone che vengono a Gusta Ticino parlano da soli e riempiono veramente il cuore e riempiono d'orgoglio.
1: Anche le loro occhiaie, secondo me, parlano.
2: Io volevo essere bucolica, vedi?
1: Io invece sono quella che adesso sta smorzando un po' tutto e vi chiede, ma chi è la persona che a un certo punto, mi sembra anche un po' pazza, che ha detto, ma sapete cosa, noi portiamo, non è che la montagna, la Maometto vada alla montagna, ma la montagna vada a Maometto.
4: Palali, è partita diciamo da quattro pazzi, ma i pazzi poi in realtà sono diventati subito in 40, ed è stato molto bello come questa idea è nata dal basso, perché abbiamo fatto 2 anni il Zurich Fest qua a Zurigo, quindi 2013-2016, dove il Ticino si è presentato come cantone ospite, e abbiamo notato l'amore che c'era, no? Per i nostri prodotti, per la nostra regione, e ci siamo detti, ma perché non riproporre questo in una forma che gli amici della Forchetta hanno fatto conoscere molto nel locarnese, quindi tramite una passeggiata enogastronomica che poi dopo il Covid è diventata realtà con 40 partner, e ne siamo veramente orgogliosi, perché è una grande famiglia che adesso è la terza edizione.
1: Manuela, questa grande famiglia però ce la dobbiamo immaginare che a un certo punto, per rendere questo realtà, tra il dire e il fare, bisogna spiegare qua a nord delle Alpi che cos'è una passeggiata enogastronomica. La maggior parte le persone con cui abbiamo parlato dicevano è l'unica che facciamo, è l'unica che conosciamo. Com'è che dobbiamo immaginarvi? Com'è che eravate in giro qui a capire il percorso? Diteci il dietro le quinte.
3: Allora, è vero, è un concetto poco conosciuto in Svizzera interna, perciò a maggior ragione volevamo lanciare questo concetto per far conoscerci i prodotti, il territorio. Il percorso si è creato un po' basandoci sui partner che avevamo già, per esempio la bottega di Mario, un partner fisso, tipo la casa nostra fa parte del Living Circle, che hanno il Castello del Sole, perciò un principio di partner esistenti, e poi abbiamo tracciato un percorso e cercato delle location su questo percorso.
1: Dobbiamo immaginarvi in giro in bici?
3: Allora, abbiamo fatto un sacco di passeggiate, un sacco di biciclettate, un sacco di telefonate a conoscenti, amici e partner.
1: L'aneddoto più divertente, voglio immaginarvi voi che chiamate e vi dicono cosa volete fare, no?
3: Allora, ci è voluto parecchio per spiegare cosa volevamo fare e qualcuno ci ha detto anche no. Però siamo riusciti a proporre questo bellissimo prodotto e i partner che ci sono tutti entusiasti e dicono sì, venite ancora, ci fa piacere che siamo parte di questo grande progetto.
2: Ma cosa vuol dire muovere una macchina? Perché noi ieri sera e cominciavano ad arrivare partner e comunque chi aveva gli stand. Ivan, cosa significa muovere una macchina così grande? Io vedo tanta passione, è un po' un concetto abusato, però è veramente quello che penso muova queste persone.
4: Sì, no, è esattamente quello, ma la passione che ci portate anche voi, dietro di voi c'è Fabio Guerra che sghignazza, ma è veramente una grande famiglia di amici che hanno a cuore il Ticino, che hanno a cuore la regione e i prodotti. ed è veramente un bello stare insieme e portare con orgoglio il nostro cantone oltre Gottardo, e il feedback che abbiamo dalle persone è eccezionale. Dopo avrete seguito le interviste con i partecipanti, ma oggi è veramente pelle d'oca.
2: Ma Manuela, possiamo dare qualche informazione logistica? Perché Joas prima ci ha dato un pochino un'infarinatura, ma quando si è partiti stamattina, quando ha aperto la prima tappa, perché lo ricordiamo, ricostruite in tutta la giornata dalla colazione al dolce.
3: Esatto, gli ospiti possono gustare un menù completo. I primi sono partiti alle 8.45 al check-in e la colazione è stata servita alle 9, e gli ultimi gusteranno il dessert alle 6 in circa. Sono in tutto 700 persone. È bellissimo vedere questi gruppetti che
1: col cappello di paglia,
3: col loro zainetto.
2: E mi confermate che ogni anno sono sempre di più?
3: Esatto, abbiamo iniziato 4 anni fa con circa 400 persone, l'anno scorso eravamo 600 e adesso siamo addirittura 700 ospiti, felicissimi da quello che possiamo vedere.
1: Allora, tra questi 700-800 ne abbiamo uno da cui vogliamo tornare, è Joas Balmelli, che è in compagnia di tante persone, chissà chi avrà fermato, con chi sta parlando e cosa sta mangiando. Ci ascoltiamo un brano e poi andiamo proprio da lui. Joas Balmelli, tra poco arriviamo da te.

0: E Biagio Antonacci si sta ascoltando, ci sta cantando questa canzone anche qui alla Bottega di Mario. Siamo a Zurigo, siamo in diretta da qui fino alle 4 e diciamo, ve l'abbiamo spiegato, Gusta Ticino è uno di quei momenti in cui per davvero si varca con tutti i prodotti, con tutte le storie, un gottardo, si arriva qui con un comitato che ha una forza trascinatrice. Vi abbiamo avuti fino adesso, Manuela Nicoletti, ci avete detto, beh, noi siamo due rappresentanti con Ivan Trezzini di Ticino Wine, tu di Ticino Turismo, ma non siamo gli unici, dietro siamo delle persone che sono super entusiaste, però rappresentiamo anche qualcuno.
1: Esattamente, infatti abbiamo prima menzionato Sibilla Quadri del CCAT che vi raggiungerà tra un po', Fabio Guerra della MIS dalla Forchetta e poi ovviamente ci sono un sacco di altri partner che contribuiscono a creare questa bellissima passeggiata.
0: Sibilla Quadri la incontreremo, CCAT vogliamo spiegare.
2: Certo, no vabbè, noi Sibilla Quadri poi apriremo insomma una bella parentesi più tardi, ma insomma è una collaborazione con RSI Food, con Ticino a te va avanti da diversi anni e quindi saremo anche, insomma sarà un bel incontro e un bel momento anche di chiacchiera. Ma Alice,
0: sì,
2: andiamo nel vivo, quindi sentiamo se Joas è arrivato come ci ha promesso alla tappa 3.
0: Si è pedalato? Joas, ci senti?
3: Care Alice e Alice, bene sì, ce l'ho fatta, sono arrivato fin sul meraviglioso terrazzo della mensa dell'Universität Zürich e qui c'è proprio la postazione dove trovo Pablo Widler. Chi è Pablo Widler? È colui che ha rilevato l'azienda Gusto Alimentari Vegetali Biologici dall'88. Tu l'hai rilevata da un personaggio che ha fatto un po' la storia nella Svizzera italiana, in Ticino in particolare, per quello che riguarda, penso soprattutto al tofu. Come è avvenuto questo insomma cambio della guardia?
4: Sì, assolutamente. Pierluigi Zanchi, che l'ha fondata, era un pioniere nella produzione del tofu. Ci siamo incrociati, ma anche per caso ho sentito dire che appunto stava andando in pensione, che voleva cambiare, voleva rilassarsi un po' di più e quindi io voglio dire una nuova sfida, c'era questa opportunità, volevo dare continuità a un progetto molto bello, molto interessante, quindi oggi sono qua come nuovo titolare della Tegusto.
3: Complimenti a te, sicuramente Pablo. Allora, magari qualcuno potrebbe pensare che il tofu non è proprio tra gli alimenti principali della nostra tradizione culinaria, forse anche un po' vero, però bisogna anche dare spazio e importanza a chi ha il coraggio di innovare, di proporre un cibo sostenibile in una certa forma. Tu ad esempio oggi proponi un piattino sia a base di tofu ma condito in una certa maniera, ce lo racconti?
4: Sì, assolutamente. Allora, il tofu viene spesso associato a una cucina orientale, ma non è per forza così. Noi oggi facciamo qua a Gusta Ticino a Zurigo, facciamo un tofu alla mediterranea, abbiamo una salsa, una passata di pomodoro ticinese, mettiamo un po' di olive, le spezziamo bene, facciamo un tofu croccante e lo serviamo con una focaccia, quindi si integra perfettamente anche in una nostra alimentazione di tutti i giorni, non è solo orientale, quindi oggi lo facciamo un po' mediterraneo.
3: È abbinabile insomma anche ai nostri prodotti della nostra tradizione del sud delle Alpi, insomma. Ecco, fammi un esempio, tu mi hai detto lo facciamo, lo rendiamo croccante, come si cucina il tofu? Si fa saltare?
4: Il tofu si può far saltare, in questo caso noi l'abbiamo marinato bene, l'ho marinato già due giorni fa, gli ho messo le spezie e gli aromi necessari e poi l'abbiamo messo al forno d'aria, è diventato bello croccante, forno d'aria molto semplice, o chi ha a casa una friggitrice ad aria va anche molto bene.
3: E dimmi un po' come sta andando oggi la giornata qui a Gusta Ticino per quanto vi riguarda. Io volevo farti due domande, te l'ho detto 10 minuti fa, ma hai continuato a correre come un pazzo a tagliare pezzi di focaccia e tofu.
4: Sì, esatto, no, la giornata è fantastica, c'è tantissima gente, c'è un bel clima, abbiamo portato il bel tempo dal Ticino, quindi c'è veramente molto bello anche oggi a Zurigo. È molto intenso, diciamo che le persone sono molto curiose, chiedono e quindi ci sta un po' di comunicazione con i clienti, con chi passa,
0: ecco.
4: E poi si lavora perché bisogna portare avanti la giornata.
0: Ci
3: chiudiamo magari ricordando con Pablo che sei l'unico produttore. cioè e infatti è l'unico produttore di tofu.
0: Bravo.
3: Magari Alice vuoi aggiungere qualcosa?
2: Joas, Alice T, vero? Perché qua siamo Alice T, Alice P. No, sei stato bravissimo Joas, tu sei partito dicendomi senti come RSI Food, tu gastronomo, ma sei stato bravissimo.
0: Cosa
2: ma salutaci tanto Paolo, perché è una delle storie che abbiamo raccontato proprio in un progetto che portiamo avanti con Ticino a Te, che raccontano le eccellenze del territorio, e quindi Paolo è uno di questi. Magari Alice, visto che noi siamo qui alla bottega di Mario ed è pieno di gente, adesso Joas, abbiamo noi, siamo comunque in una tappa che sì, è la tappa numero 6, quindi adesso Alice va a chiedere un po' di impressioni, perché non sei solo tu il fortunello che incontra gente.
0: Buongiorno, guten Tag.
5: Guten Tag.
0: Guten Tag, da dove venite?
5: Mir geht es gut.
0: Es geht es gut. Woher kommen Sie?
5: Von Zug.
0: Von Zug. È la prima volta che siete qui.
5: Ich verstehe.
0: Das erste Mal, dass Sie da sind, diese Tour machen.
5: Das zweite Mal.
0: Ok, qual è il prodotto che ha preferito? Cosa le è piaciuto? Was am liebsten? Tofu haben Sie gegessen?
5: Überall. Überall war gut.
0: Ok, il tofu l'ha mangiato, signora?
5: Tofu è anche molto buono.
0: La signora mi diceva prima che ha scoperto effettivamente che c'è del tofu ticinese. Lei diceva non me l'aspettavo la soia sul piano di Magadino. Ma si parla anche italiano qui.
2: Si parla anche italiano e io vedo una faccia familiare, perché 2 anni fa lo chiamano Mister Gusta Ticino. Ciao.
6: Ciao, che piacere. Mi sembra sempre bellissimo essere qua, no, davvero. Stupendo.
2: Allora, ricordaci intanto tu chi sei, da dove vieni, sei originario di, ma vivi qui da quanto? Ormai ti conosco?
6: Alessandro, vivo a Zurigo da 10 anni quasi, è originario di Locarno, nato e cresciuto lì, e è sempre bello avere una connessione con le proprie radici, no? Quindi questa è sempre un'occasione ottima per comunque anche prendere la gente che vive con me ogni giorno e farli assaporare un po' di Ticino, no? Quindi...
2: Ma infatti questo volevo sapere Alessandro, perché io so che tu ogni anno porti gente nuova per far toccare con mano quelle che sono i gusti del Ticino, no?
6: Esattamente, diciamo che è un po' una sfida personale. La prima volta eravamo in 5, la seconda edizione eravamo in 15 e adesso siamo quasi in 30, quindi diciamo che l'obiettivo è arrivare a 100 prima o poi, no? Quindi ottimo.
2: E sono sempre contenti, giusto?
6: Assolutamente, anche un buon segno che la gente che c'era nelle edizioni precedenti c'è ancora. Quindi è un ottimo segno che la gente comunque ha apprezzato, gli piace ed è sempre più facile anche coinvolgere più gente, quindi c'è tanto amore per il Ticino e si vede.
0: Joas, alla fine di questo collegamento volevamo sapere da te come se hai incontrato anche tu delle persone così entusiaste di questo tour.
3: Decisamente sì, c'è tanto entusiasmo. Stavo parlando tra l'altro col Chico dell'Elea, si passa subito al vino, e mi stava dicendo che ha parlato tutte le lingue. Quante lingue e quali hai parlato oggi?
7: Io ho parlato è una bella...
3: Ci hai provato?
7: Sì, ci ho provato.
3: Quindi, che dopo due rose le parlavi meglio.
7: Comunque tanto dialetto ticinese, tedesco, ho parlato inglese, spagnolo, un po' di tutto insomma.
3: Quindi un bel biglietto da visita anche per Delea. Citami brevemente i vini che proponete oggi qua.
7: Oggi abbiamo un rosato Rosa di Luna dell'annata 2025, quindi un vino freschissimo adatto a questa temperatura, e un San Carlo, un Merlot della nostra zona, quindi di Losone, della terra di Piedemonte, che piace moltissimo anche.
3: Molto bene, grazie mille. Cedo di nuovo la linea a voi, care Alici.
0: Con molto piacere, noi andiamo con un po' di musica e poi abbiamo chi ci sta ospitando qui, e forse lo ricorderete, negli scorsi mesi si è parlato tanto di questa tavolata lunghissima nel cuore di Zurigo, dove qualcuno ha voluto celebrare la vita anche di quartiere di questo luogo in cui ci troviamo, siamo alla bottega di Mario. La signora, la padrona di casa, tra poco ci racconterà un po' le sue idee, quanto ama questo mestiere di ristoratrice. Tra pochissimo, un po' di musica e poi torniamo.

0: Alle 13.32 noi torniamo in diretta su Rete 1 da Zurigo, siamo alla bottega di Mario, siamo in uno di quei posti, e guardo Alice Tognacci, dove se tu entri pensi davvero di essere atterrata nel Canton Ticino. È uno di quelle salumerie, uno di quei ristoranti che per davvero ha un po' ovunque, dopo ci entreremo anche, è una delle tappe di Gusta Ticino, ma sembra davvero di essere in Ticino qua.
1: Sì, sì, è proprio famoso per la sua autentica cucina ticinese e per i suoi salumi tagliati a mano, quindi come dovrebbe essere. E per farvi capire l'importanza di questo locale, lo diciamo che è stato insignito del premio Bib Gourmand dalla guida Michelin per l'ottimo rapporto qualità-prezzo, e a soli 2 anni dalla sua apertura questo ristorante salumeria è stato anche premiato col prestigioso riconoscimento nazionale Best of Swiss Gastro Award Classic nel 2019. Quindi insomma siamo in un punto di riferimento importante per il mondo gastronomico e gourmet zurighese, e abbiamo qui
0: la padrona di
1: casa.
0: Daniela Segmüller, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Di solito diciamo benvenuta su Rete 1, mi viene da dire benvenuta su Rete 1, ma è lei che ci ospita in questo modo, quindi anche
2: sì,
0: lei.
2: Esatto, ma siete molto benvenuti qui a Zurigo, il Ticino è sempre benvenuto da noi.
0: Allora, lei effettivamente è una delle prime che ha creduto in questo progetto, che ha fatto poi nascere tutto, diciamo prima la bottega di Mario e poi siamo arrivati a vivere questo Gusta Ticino.
1: Sì, perché Daniela, lo ricordiamo, con insieme al marito Marcus ha sviluppato la Segmüller Collection, quindi che oggi comprende alcuni dei locali più conosciuti di Zurigo, oltre alla bottega di Mario, quindi il Carlton per esempio e dal James Joyce alla bottega di Mario, appunto dove siamo adesso. E appunto un tassello importante, perché sei stata tra i primi a credere in questa pazza idea dei ticinesi che sono venuti a trovarti.
0: Perché?
2: Sì, sì. No, ma si deve forse sapere che abbiamo cominciato in 2013, quando abbiamo lavorato insieme con il Ticino per Alzuri Fest, dove era il motto la Svizzera italiana incontro Zurigo, e eravamo in una zona abbastanza grande. Insieme abbiamo fatto il grill con Rappelli, altri produttori ticinesi, e anche abbiamo avuto i cuochi ticinesi che hanno fatto il risotto, e Zurigo era molto begeistert,
0: e abbiamo, molto entusiasta.
2: Sì, e ancora in 2016 ancora, e poi Rappelli è venuto verso da noi per chiedere se possiamo fare qualche cosa insieme. E poi si deve forse sapere che questo edificio era un albergo e era sempre un ristorante ticinese qui dentro, si chiamava Locanda Ticinese. E poi abbiamo parlato, e poi finalmente in 2016 abbiamo aperto la bottega di Mario. È perfetto.
0: È perfetto, e lei ha detto un termine che mi piace molto in tedesco, begeistert, e lei è una persona molto entusiasta, come la vediamo. Forse una cosa che ha stupito a me, Alice, per informarci, per capire chi avremmo incontrato, chi ci avrebbe ospitato, abbiamo letto diverse interviste e lei ha detto che fa il mestiere più bello del mondo. Lei ha detto proprio ich habe den besten Job der Welt, dopo oltre 30 anni di ristorazione. Sappiamo che è un mestiere molto logorante, molto duro, come fa a dire che è ancora il più bello? Che cosa le piace?
2: No, perché è sempre il più bello mestiere del mondo, perché noi rendiamo felice la gente, e questo è una cosa così positiva che non si può
0: paragonare con qualcos'altro. Ma allora proprio una sfida anche grande, far vivere un'identità al di fuori di un luogo. Come si fa? Un'altra sfida, quella è ancora più difficile. Come si fa a far vivere il Ticino qui in maniera autentica? Come si fa?
2: Ma abbiamo i prodotti ticinesi che sono già perfetti, e siccome noi a Zurigo il Ticino è sempre un luogo di sogno per noi a Zurigo, e con i prodotti qui ma abbiamo anche tre signori che sanno fare questa bottega perfettamente, il Salvatore, il Filippo e l'Alessio, e poi si deve sviluppare, come si dice, o mantenere la tradizione ticinese qui, non è così complicato.
0: Farla vivere?
2: Sì, abbiamo 40 vini buonissimi dal Ticino sulla nostra carta. Lavoriamo con altri prodotti e...
1: Ma infatti, sempre leggendo le interviste, Daniela, quello che ci stupiva è anche che ha sottolineato come l'essere ristoratore ponga anche l'attenzione sull'importanza di proseguire una storia dei locali, cioè voi avete preso locali che avevano già una storia importante, non li avete snaturati, li avete attualizzati, no? E portando avanti quindi comunque una tradizione anche ai giorni nostri, è giusto?
2: Sì, è giusto, ma questo facciamo sempre nei nostri locali, sai, si deve sempre eine Geschichte erzählen.
0: Bisogna raccontare una storia.
2: Sempre. Forse tante volte hai già una tradizione come qui, ma tante volte in altri ristoranti che abbiamo c'è, si deve creare una nuova storia.
0: E qual è la storia del Ticino che raccontate voi? Welche Geschichte erzählen Sie vom Tessin? Qual è la storia che raccontate voi?
2: Qui raccontiamo la tradizione, il di Freude,
0: la
2: gioia del Ticino, dei prodotti e anche l'autenticità, penso, e anche il mestiere, sai, noi facciamo un mestiere qui e si deve come si dice die Gäste willkommen heißen wie wenn sie zu Hause
0: bisogna werden. Far sentire a casa i propri ospiti come se
2: e
0: fosse
2: non è così complicato.
0: Niente complicato per lei,
1: niente complicato, Alice, mi dai un assist? Perché per capire con chi stiamo parlando e l'entusiasmo di questa donna, imprenditrice, ristoratrice, ricordiamo che Daniela, lei nell'agosto 2025 è riuscita a trasformare una delle strade più famose e prestigiose della Svizzera.
0: Sorride.
1: In una gigantesca tavolata popolare.
0: Qui sulla Bahnhofstrasse.
2: Sì, sono un po' fiera di questo, devo dire, perché io sono co-presidente della Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse, abbiamo avuto un jubileum, 70 anni, e poi ci siamo io mi sono detto perché quando noi finanziamo la luce,
0: l'elettricità?
2: Sì, a Natale.
0: Ah, le luci, diciamo, sì, la Bahnhofstrasse sì, è molto illuminata.
2: C'è la gente che viene e le emozioni sono incredibili. Io mi sono sempre detto dobbiamo fare qualche cosa in estate. E questo era veramente un...
0: 1000 persone sedute allo stesso tavolo dal Paradeplatz fino a Anna Hof, un'impresa, 450 metri di tavolo. È solo una delle tante cose che ha fatto, non posso dire la nostra ospite, la nostra padrona di casa. La ringraziamo tanto per essere stata con noi, il nostro viaggio continua, grazie.
2: Grazie a voi e benvenuti di nuovo a Zurigo.
0: Grazie, meraviglia. Daniela. Ci ascoltiamo una canzone e poi andiamo da Joas che sta degustando di tutto. Joas, arriviamo, una canzone.

0: E alle 13.44 a Nüschelstrasse siamo sempre qui alla bottega di Mario. Alice, succede anche questo, che si avvicina una persona con un cappello, di quelli che hanno tutti qua a Gustaticino, e dice: io voglio dire qualcosa. Ma certo, microfoni aperti.
1: Ma chi è, signora? Si presenti.
2: Sono la Simona e volevo salutare tutti quelli in Ticino, specialmente mia sorella Tiziana Giornico.
0: Lei dove abita, Simona?
2: A Bad Zurzach.
0: Ah, quindi è una di quelle che è venuta qua,
2: sì,
0: per provare?
2: Grazie.
0: Come mai è venuta a questo Gustaticino?
2: Così, per divertirmi, per passare una bella giornata.
0: E i prodotti la fanno sentire un po' a casa? Com'è questo?
2: Sì, tutto buono.
0: C'è qualcosa che ha scoperto, magari?
2: No.
0: Aveva già tutto?
2: Sì.
0: Allora noi salutiamo Giornico.
2: Ecco,
0: buona giornata, buona
2: grazie,
0: degustazione.
2: Simona.
0: E noi ci spostiamo allora, dopo il saluto di Simona, che ha... succede anche questo.
1: Cioè... adesso torniamo da Joas a capire a che punto è.
3: A che punto è, cara Alice Tognacci, cara Alice Pedrazzini. Sono sul percorso e sto raggiungendo la postazione numero 4. E qui sul percorso ho incontrato due ragazze zurighesi, Guette Togazem, ihre Name, come ciao, spricht ihr auch italiano?
4: Ah,
3: parlate anche italiano.
4: Sì,
3: ma siete zurighesi vere? Perché
4: doc,
3: sto cercando.
4: Doc.
3: Dove vivete, in centro Zurich?
4: Alle Porte, proprio.
3: Oerlikon?
4: No, a Otlisville.
3: Otlisville, ok, adesso poi chiedo anche il codice fiscale, no scherzo, finisce qui la mia inquisizione, però non posso non chiedervi come sta andando questa degustazione, questo menù tutto ticinese sparso lungo tutto il centro di Zurigo, vi sta piacendo?
4: È bellissimo per noi avere questi gusti anche qua a Zurigo, è fantastico. Super gut organisiert, die Bitte Sinner.
3: Allora, qual è stato fino adesso il piatto vincente per voi, l'assaggio vincente? C'è stato qualcosa
5: sarà
3: che va colpito?
5: Il prossimo, credo.
4: Il prossimo, la polenta.
3: La polenta, perché voi siete fan della polenta.
5: Sì. Sicuro? Sì, è buonissima.
3: Allora,
5: spero.
3: Sicuramente lo sarà, poi ci arriverò anch'io a provare la polenta, ma che rapporto avete voi col Ticino? Ogni tanto venite, riuscite a venire a farci visita?
4: Allora, essendo anche italiana, il Ticino è così il modo per avvicinarsi all'Italia. E poi, appunto, il Ticino è come vacanza. Adesso aspettiamo il Moonenstar a Locarno. Siamo tutti in attesa di questo grande evento.
3: Quindi anche per affinità culturale,
4: totalmente.
3: Bene o male, il cibo si avvicina un po' più a quello delle tue origini, mi sembra di capire.
4: Esatto.
3: E quindi vi aspettiamo ancora presto in Ticino. Intanto buona prosecuzione,
4: grazie,
3: di Giretto,
4: grazie,
3: buona polenta.
4: Grazie a voi e grazie, buona
1: ragazza.
3: Grazie, grazie mille a voi. Sì,
1: ma
3: dici,
1: noi
3: dici.
1: Invece vogliamo sapere da te a che punto,
3: sì,
1: stai.
3: E a che punto sto? Sono
1: ma
3: in alto mare, ragazzi, perché c'è un sacco di gente in giro. È una bellissima giornata, viene voglia di slandrarsi a bordo l'Imat. Però subito poi dietro l'angolo, giri l'angolo, senti il profumino di polenta. Effettivamente io sto raggiungendo una zona, una piazzetta adiacente a Bahnhofstrasse, che offre questa possibilità, la possibilità di degustare polenta in tre salse. Vi dirò di più tra poco.
1: I polpacci
3: comunque
1: come stanno?
3: No, è tosta, ragazzi, cioè, conoscete bene, cioè, la mia forma fisica, in tanti la conoscono, la precarietà della mia forma fisica, quindi è faticosa, davvero. Però per chi fa seriamente, partecipa seriamente a questo evento, è importante anche smaltire, perché parliamo di assaggi, però è comunque impegnativo mangiare tutte queste
1: cose sostanziose,
3: quindi
1: bisogna smaltire.
3: Esatto, posso salutare brevemente anche due ragazzi che vengono
0: famiglia.
3: Da Zurigo, ciao, come ti chiami?
6: Ciao, mi chiamo Daniel.
3: Daniel, l'accento ti tradisce un po', non sei proprio zurighese.
6: No, non proprio, non proprio, di Sementina.
3: Ah, sei di Sementina, trapiantato a Zurigo?
6: Purtroppo sì.
3: Un po' come purtroppo?
6: Per gli studi.
3: E non è bello studiare?
6: No.
3: Nessuno
6: neanche
3: piace
6: Zurigo.
3: Neanche Zurigo,
6: no,
3: non ti piace Zurigo. Quindi per te Gustaticino è un modo per riavvicinarti alle tue origini e sentirti un po' più a casa e meno triste a questo punto.
6: Sì, diciamo di sì.
3: Dai, su Daniel, forza, forza, che è una bellissima giornata anche qua e sa parlare dialetto in Köchi. Ciao, buongiorno, tu invece ti chiami?
7: Marisa.
3: Marisa, abiti a Zurigo anche tu? Anche tu triste di vivere e studiare a Zurigo?
7: No, io sono contenta, a dire la verità, mi piace molto.
3: E Marisa, tu ogni tanto per sentirti a casa cosa fai? Ti prepari un piatto a casa che ti ricorda le tue radici, le tue origini?
7: Sì, certo, mia mamma è anche una cuoca, quindi mi faccio passare le ricette da lei, diciamo.
3: Più facile di così, ragazze. E oggi invece a te, lo chiedo anche a te, cosa ti è piaciuto finora degli assaggi?
7: Ma io ho provato il tofu, era la mia prima volta che lo mangiavo ed era molto buono, cioè a dire la verità. Solitamente non mi era mai ispirato e così via. Stavolta devo essere sincera che mi è piaciuto.
3: Ecco, questa è la conferma del fatto che non possiamo vivere di pregiudizi, ragazze.
0: Torno a voi. Siamo arrivati lì ai pregiudizi e ai cliché.
1: Ci hai proprio servito di nuovo su un piatto d'argento, Joyce, perché noi adesso ci facciamo un assaggino di una canzone. Alice, si intitola Lago Mio.
0: Vuoi presentarlo tu il brano? Vuoi dire tu chi la canta e perché in questo momento la vogliamo ascoltare, Joyce?
3: Ah, ho capito bene, stiamo per ascoltare, credo, gli Schweizer Gufe, sì, che è una kid band, quindi un complesso musicale composto da ragazzini e ragazzine di chiare origini svizzero-tedesche, che hanno collaborato con Ticino Turismo, mi pare di aver capito, per creare un brano che in realtà è molto orecchiabile, molto piacevole, parla anche un filino di cliché.
0: Sentiamolo.

0: diciamo che questa è una canzone che vuole promuovere il Ticino alle famiglie. Dietro c'è anche Ascona Locarno Turismo e Ticino Turismo, una collaborazione che è iniziata già lo scorso anno con questa band molto giovane. E se si ascolta anche il testo di questa canzone, abbiamo sentito un estratto, si capisce quanto l'idea di giocare con quello che conosciamo, del Ticino, il sole,
1: i cliché, Alice, lo possiamo dire, no? Perché
0: sono,
1: insomma,
0: i protagonisti.
1: Ecco, e il cliché, anche noi siamo partiti questa mattina parlando del grande sole che il Ticino porta sempre oltre Gottardo, quindi ecco. Ma siamo qui con Daniela Gugliotta Bagayan di Lugano Region, direttrice marketing ente turismo del Luganese, e Alessandro Meschiari, Event Marketing e Partnership Manager di Ascona Locarno Turismo. E proprio con
0: buongiorno. Voi. Buongiorno, ben arrivati a questa postazione, avvicinatevi ai microfoni. E Alice, sì, forse a voi che siete veramente gli esperti di come comunicare, come raccontare il territorio, il Canton Ticino, la Svizzera italiana, oltre Gottardo, chiedo a voi, quanto si deve giocare con queste... diciamo, sì, li chiamiamo cliché, ma queste immagini che vengono subito quando pensi al Ticino, o quanto bisogna allontanarsi? Come si fa a trovare un equilibrio?
2: Buongiorno a tutti. Certamente i cliché si conoscono e la giornata di oggi lo dimostra, il sole fa sempre sorridere tutti e si associa molto alla nostra bellissima regione, al Ticino. Però da parte nostra abbiamo iniziato a cercare di far conoscere una regione che ha anche altri attu che vanno dallo sport alla natura, al lago che è sempre molto apprezzato, ma anche all'arte e alla cultura con tutte le sue peculiarità, tutti i musei e partner, per passare poi anche in ultimo da quello che siamo qui a rappresentare oggi, che è l'enogastronomia, grazie anche alla collaborazione con i nostri partner.
0: Ma per capire proprio tra voi, c'è proprio anche questo discorso di dire facciamo un passo avanti, alcune parole chiave non le usiamo più o le usiamo ma col sorriso?
2: Il sole è sicuramente un aspetto che continuiamo ad utilizzare, però vogliamo anche associarlo ad altre caratteristiche, ad altre esperienze che si possono fare nella regione, che abbiamo iniziato a sviluppare. Lo sport e la natura, con i nostri oltre 2000 chilometri di percorsi per appassionati di biciclette, all'arte e alla cultura, grazie anche a un nuovo pass per i musei che abbiamo introdotto lo scorso anno, Culture Pass, che permette di scoprire 6 musei della regione nell'arco di 3 giorni, oltre a tutta l'offerta anche enogastronomica col Dine Around. Dine Around è un'esperienza enogastronomica che si può prenotare in anticipo e che permette di andare a usufruire, a scoprire i menu in alcuni dei 20 ristoranti del Ticino Gourmet.
1: E invece Alessandro Meschiari, per quanto riguarda Ascona Locarno, qua com'è la situazione? Perché insomma, no?
3: Ascona Locarno è conosciuta un po' anche come la regione del sole, delle vacanze, e effettivamente i cliché sì ci sono anche molto divertenti, facili da comunicare, arrivano in modo molto diretto anche alle persone. Quello che poi è importante è trovare un equilibrio per non mettere l'accento solamente su quelli che sono i cliché, quindi il sole, le vacanze, però per mostrare quelle che sono anche le realtà che abbiamo in regione e valorizzarle. E giornate come oggi aiutano molto a far scoprire sia delle nuove realtà, aziende magari anche giovani che sono molto vicino al territorio, che usano prodotti decisamente locali, e per portare anche aziende che invece sono già stabilite in Ticino, che sono già conosciute sia a livello svizzero che comunque anche fuori dai confini nazionali.
0: C'è tra il Canton Ticino e dove ci troviamo noi nella regione più alpina, c'è comunque un Gottardo. Mi chiedo cosa filtra, secondo voi cosa filtra ancora troppo?
3: A livello di cliché, diciamo sempre.
0: Ma sì, in generale, tra le vostre sfide, c'è qualcosa che rimane impigliato? Lo immagino
3: sì,
0: come.
3: Quello che cerchiamo, ad esempio, noi di fare molto, come dicevamo prima anche per la Lugano Region, è puntare tanto anche sull'outdoor e sulle varie discipline sportive che abbiamo, perché ci siamo resi conto che, a parte l'escursionismo, che è apprezzato da moltissimi, ci sono anche tante altre discipline come l'arrampicata, la mountain bike, il bouldering per esempio, il trail running, la corsa in generale, che stanno diventando sport molto popolari, e quindi questo è sicuramente un punto sul quale stiamo mettendo molto l'accento, sulla comunicazione, per far passare anche un messaggio in questo senso, quindi non solamente il lago, le vacanze, ma anche vacanze proprio attive a livello sportivo e in mezzo alla natura.
1: Quindi c'è una risposta positiva?
2: Sì, abbiamo sicuramente un riscontro importante, abbiamo sviluppato queste esperienze proprio sul studio, analisi, feedback che abbiamo ricevuto proprio dai nostri ospiti della destinazione. E se posso aggiungere, da parte di Lugano Region oggi siamo anche qui con un partner importante che è il Lugano Long Lake Festival. Qui con noi per la prima volta, ricorda tutti l'appuntamento dal 9 al 26 luglio a Lugano, e vogliamo far conoscere anche Lugano per i suoi eventi, per i suoi festival che tutto l'anno offrono una grande offerta, e invito tutti a rimanere anche aggiornati con quello che proponiamo e per future sorprese.
0: Ma proprio in questo senso, quando si parla di sorprese, siamo partiti dai cliché. Io stavo pensando anche, mentre qui forse lo sentite, ci sono delle auto che passano accanto, siamo davvero nel cuore di Zurigo, c'è chi sta mangiando, chi passa, i cappelli di paglia attorno a noi, è gustaticino il grande tema. Però quello che mi stavo anche chiedendo è quanto bisogna venire qui come un'esca per le persone, presentarsi, presentare i prodotti per poi farli venire in Ticino. Non si può attenderli dall'altra parte, serve davvero venire qui? Quanto? In che modo? Perché si può venire in tanti modi.
3: Ma venire qui sicuramente è un'ottima opportunità, perché c'è comunque un grandissimo interesse. Abbiamo visto anche questa edizione di Gusta Ticino, è andata molto bene, è praticamente tutta esaurita, e ci troviamo nel cuore della Svizzera, da dove buona parte anche del pubblico che ci frequenta regolarmente risiede, vive, e quindi poter venire qui e poter portare i nostri partner, poter far divertire la gente, far vivere quello che è il Ticino
0: come un'esca, e poi tornate e venite da noi.
3: Sì, in un certo senso sì, però l'idea non è proprio per forza quella dell'esca, ma di venire, di poter presentare dei prodotti e far passare una bella giornata alle persone, lasciare un bel ricordo, che poi anche alla fine è un legame emotivo che viene creato con il Ticino, e questo sicuramente porta la gente poi a visitare anche le varie regioni che abbiamo.
1: E il cibo

0: cane rispetto a un'immagine.
1: È la Madeleine, no? Quindi è la base, è indispensabile ed è quello che effettivamente, come si diceva giustamente, ti fa vivere un'esperienza a pieno, ma soprattutto ti lascia il ricordo e quindi tu associerai sempre, in questo caso questa bellissima giornata di passeggiata, al ricordo che ti ha lasciato una regione con i propri sapori. Ed è una cosa intima, perché noi mangiamo, introiettiamo qualcosa e diventa parte di noi. Siamo quello che mangiamo, qua non è un cliché, non è banale, è la verità e rimane quindi il tramite sicuramente più forte e l'entusiasmo di queste persone effettivamente lo dice.
0: Una in particolare mi ha stupito poco fa perché mi ha detto: non vedo l'ora di riprovare la verzaschella nel Canton Ticino. E questo mi ha fatto molto sorridere.
2: Per la verzasca avrà sicuramente poi un altro sapore, molto più vicino a...
1: Ma anche questo è vero, non è una cosa sbagliata, assolutamente.
0: È vera,
1: perché comunque hai una percezione diversa, quindi è giusto che questa persona si sia chiesta come sarà in Val Verzasca, dove la producono.
0: L'habitat naturale, intanto si sono fatte le 14, grazie a voi rappresentanti del mondo turistico.
3: Grazie a voi.
0: Buona passeggiata, buona giornata, adesso c'è il notiziario, noi torniamo tra poco.
4: Rete 1.
5: Sono le 14. In studio Lino Bini, l'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra dovrebbe essere raggiunto e ufficializzato nelle prossime 24 ore con la firma di un protocollo d'intesa, una firma che avverrà a distanza in formato elettronico digitale. A comunicarlo è il premier pakistano Sharif, una tra le principali figure coinvolte nelle trattative, stando al quale una volta sottoscritto il documento le parti avvieranno veri e propri incontri a livello tecnico per affinare i punti concordati ancora in sospeso. Berna, ricordiamo, attraverso il Dipartimento federale degli esteri ha dato la propria disponibilità ad accogliere e accompagnare il dialogo tra le parti fino alla ratifica di un documento ufficiale. Ma nonostante queste premesse, nella regione medio orientale la tensione resta alta. La notte scorsa vi sono state nuove operazioni militari statunitensi attorno allo stretto di Hormuz, dove sono stati abbattuti alcuni droni iraniani. Dal canto suo l'esercito israeliano ha annunciato una serie di nuovi attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, miliziani che avrebbero risposto lanciando dal canto loro alcuni droni sul nord di Israele, dove sono risuonate le sirene d'allarme. La Lituania ha chiesto l'intervento degli aerei della NATO a causa della presenza di un drone militare nel proprio spazio aereo, ancora da chiarire la natura della minaccia così come la sua origine. Da tempo le autorità lettoni chiedono una maggiore attenzione, risorse e infrastrutture da parte anche dell'Unione Europea a causa della guerra russa-ucraina e delle crescenti minacce al confine orientale dell'Unione. Intanto anche in Svezia la tensione è alta. Ieri le autorità di Stoccolma hanno fatto decollare propri caccia per intercettare e allontanare alcuni aerei russi che stavano sorvolando il Mar Baltico al limite dello spazio aereo. Non è la prima volta che questi interventi si rendono necessari in risposta alle provocazioni dell'aviazione militare di Mosca. In India, ora, dove di 5 morti e un ferito, il bilancio ancora provvisorio di un incidente aereo avvenuto nello stato orientale dell'Assam, dove un bimotore Antonov dell'esercito usato per il trasporto delle truppe è precipitato in fase di atterraggio. A darne notizia sono alcune fonti delle forze armate indiane, che non hanno fornito informazioni sul numero esatto delle persone a bordo dell'apparecchio, ancora tutte da chiarire causa ed eventuali responsabilità. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
6: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. Scusate. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino, invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 6 km e ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come percorso alternativo, si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino.
4: Rete

0: E noi entriamo nella seconda ora insieme qui in diretta da Zurigo. Siamo alla bottega di Mario. Gusta Ticino, Alice.
1: Ed è ripassato un viso molto familiare, perché c'è qui Fabio Guerra.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Fabio.
2: Ciao,
1: Guerra,
2: Alice.
1: Bentornato.
2: Come state?
1: Allora, quest'anno devo dire,
0: dici bentornato?
1: Bentornato perché quest'anno molto meglio che sono qui in postazione, perché 2 anni fa eravamo insieme, la coppia che scoppia, Fabio Guerra ed io, in giro per le tappe a piedi, presi
2: senza
1: anche
2: bici.
1: In giro.
2: Vero, vero.
1: Senza bici. Ci chiamavano Sandra e Raimondo, ti ricordi?
2: Come non dimenticarlo. È stato bellissimo, anche perché in compagnia di Alice si scopre la gastronomia e il territorio, e poi lei ne sa.
0: Certo, più che
1: altro, sì, più che altro adesso lui è stato carino, ma i commenti erano: Alice, fra poco c'è il collegamento. Io
0: certo, perché sono 9 chilometri di degustazioni, di sorsi di Ticino, di gusto del Ticino, di Gusta Ticino, che è quello che vedo sulla tua maglietta, Fabio Guerra. Fai parte di quel magico gruppo di 4 persone che ha fatto partire tutto. Vedo Amis della Forchetta sul tuo cappellino, quindi capiamo anche chi ci sta dietro, chi rappresenti, ma non è tutto.
2: No, oggi anche perché appunto in questa avventura un'esperienza ticinese oltre Gottardo non poteva non esserci la banca dei ticinesi, quindi come sponsor Banca Stato ci è voluta essere molto felicemente.
0: E quindi tu senti che qua si riesce a portare tutto questo, tutte queste persone, stanno passando tantissime, più di 700 persone organizzate, ci deve essere proprio dietro uno schema molto preciso. Da quanto tempo state lavorando a questa passeggiata enogastronomica?
2: Beh, insomma, la passeggiata finisce oggi, un qualche mese di pausa, e poi si ricomincia tra un qualche mese per l'edizione 28 e nei lavori, appunto, nei devoir c'è cercare tutto quello che è anche gli accordi di sponsoring, perché può sembrare banale, ma venire qua a Zurigo nel proporre questa bellissima giornata comporta anche di avere dei costi di logistica, dei costi di promozione, dei costi anche del personale, quindi ecco, abbiamo bisogno anche di un aiuto da parte di aziende e imprese che credono in Gusta Ticino.
1: E Fabio, rimani con noi, perché noi adesso chiediamo a Joe Sbalmelli, che dovrebbe essere alla tappa numero 4, che è tra l'altro una tappa molto interessante, Joas, casa nostra.
3: Triplamente interessante, certo, cara Alice Tognacci. Infatti c'è l'assaggio del Tris di Polente, dei terreni alla Maggia, ovviamente. E poi un paio di degustazioni molto curiose e interessanti, cara Alice.
1: Perché so che c'è uno spumante di Bondola Rosé, giusto?
3: Giustissimo,
1: di
3: sì, già dirla così sembra strano, invece esiste davvero. Vado adesso, provo a recuperare Andrea, c'è tempo adesso, mi lasciate
1: sì,
3: adesso?
1: Sì, assolutamente, perché intanto Joas, lo possiamo dire, questa tappa ci ha colpito molto, Fabio, lo dico anche a te, perché è una tappa in cui si incontra veramente la storia del Ticino portata ai giorni nostri. La Bondola ne è un esempio. Qua la Bondola, lo sappiamo, fino agli anni 50 era un vitigno molto diffuso nella Svizzera italiana, poi è stato dimenticato, ma nel 2023 è diventato tra l'altro il primo vino presidio slow food. E qui viene proposto in un modo comunque innovativo, perché viene vinificato, è una bolla rosé, l'usignolo annata 2022 qua in questo caso, e l'altra cosa interessante è anche la verzaschella, perché c'è questa bevanda, quindi che si rifà insomma a un altro grande ricordo dell'infanzia ticinese, che rende il siero del latte, dalla lavorazione quindi lattiero casearia, non lo rende uno scarto ma diventa un ingrediente, e quindi c'è un riagganciarci a quelle che sono le radici di una ricetta, di una tradizione, di una bibita in questo caso, con un ingrediente che altrimenti sarebbe un problema, no? Anche da smaltire.
2: A me piace pensare che Gusta Ticino può anche essere un laboratorio di nuove proposte, e la verzaschella per esempio va in questa direzione, e poi soprattutto magari anche un po' dimostrare allo zurighese, ma allo svizzero tedesco in generale, che Ticino non è solo terra di Merlot, ma prima del Merlot c'era appunto la Bondola, che era il nostro vitigno autoctono. Come non citare per esempio la tappa 4, la tappa del tofu. Oggi pensare che nella Svizzera italiana una delle proposte è il tofu, secondo me è reinterpretare il territorio in maniera contemporanea.
1: Ma tra l'altro, Fabio, lasciamelo dire, non solo per i zurighesi ma anche per i ticinesi, perché molte volte queste storie non sono conosciute fino in fondo.
2: Vero.
0: Joas, tu sei per caso arrivato dove volevi arrivare?
3: Certo, sono qua, mi trovo proprio con Andrea, responsabile delle vendite per quanto riguarda la cantina La Magia, che appunto si è buttata in questo che possiamo definire magari un esperimento coraggioso, che è diventato un prodotto affermato, ovvero mettere in rosé, in bolla, la bondola.
4: Sì, esattamente, lo spumante di bondola rosé è molto apprezzato dalla nostra clientela. L'anno prossimo faremo doppia produzione. È un vino che va bene come aperitivo, che accompagna adesso antipasti estivi, è molto apprezzato, veramente qui lo stanno degustando tanta gente.
3: Ecco, per un aperitivo in una giornata come oggi è davvero quello che ci vuole, ed è anche un modo per preservare la bondola, che come ha già detto prima Alice Tognacci in studio mobile è fondamentale. Infatti la bondola è entrata in presidio Slow Food recentemente. Quali sono le altre proposte della cantina alla Maggio già di oggi?
4: Qui Zurigo oggi abbiamo l'usignolo, è un merlo base, appunto usignolo e spumante. Dopo ogni anno cambia un po', mi hanno chiesto anche tanti il bianco ticinese, adesso qui quest'anno non l'abbiamo, ma vedremo in futuro di portare anche il nostro buon merlo bianco.
3: È a sapere che le giornate sono così calde e soleggiate anche a Zurigo, ci si
1: organizza. A proposito, prego, di Alice, calde, prego. La Verzaschella ce l'hai sott'occhio, sotto mano?
3: Ce l'ho qua sott'occhio, anche la Verzaschella, e Mirko, responsabile vendite di Verzaschella. Stai mescendo Verzaschella come piovesse oggi, apprezzatissima.
5: Peggio, temporalesco quasi la situazione. No, andiamo molto bene e come sempre il Canton Ticino è sempre benvenuto anche a Zurigo.
3: Ecco, ma parliamo della Verzaschella, perché ne ha accennato prima a questa particolarità
5: a base di siero di latte della mucca che noi ritiriamo,
3: che altrimenti verrebbe gettato, andrebbe sprecato.
5: In passato era così. Tanti anni fa i casari avevano i maiali nelle stalle che poi davano il siero che avanzava dalla produzione del formaggio. Maiali, oramai tenerli è troppo impegnativo, tante leggi eccetera che vanno mantenute, e quindi abbiamo pensato di chiudere il cerchio dando una mano al casaro per migliorare il suo margine sul prodotto finale, e in più salvaguardiamo la natura, perché il siero non viene più gettato sui prati o nei ruscelli, e quindi è un ciclo che si chiude.
3: È un ciclo decisamente virtuoso, caro Mirko. Sì. Ci vuoi brevemente anche raccontare quali gusti hai oggi a Zurigo?
5: Il limone e il lampone in purezza, poi c'è il lamone con le erbe della Val Verzasca aggiunte, e queste sono gasate. La quarta bibita che produciamo è una bevanda isotonica senza bollicine.
3: Questo è interessante, una bevanda per gli sportivi.
5: Per gli sportivi, sì. Abbiamo già fatti diversi eventi per sportivi, la Ascona Locarno Run, la Sky Race.
1: Joas, sì, perché la Verzaschella stai vedendo anche tu.
5: Molto apprezzata come bevanda.
1: Stai vedendo anche tu che è una bibita, noi l'abbiamo presentata su RSI Food, ne abbiamo largamente parlato in passato, è la bevanda che ha rivoluzionato uno scarto delle Alte Valli, ed è un classico esempio di soluzione circolare, di economia circolare, quindi un'economia sostenibile e sicuramente innovativa, in questo caso da Sonogno in Val Verzasca. E noi, Alice, abbiamo lasciato, ci siamo proprio lasciati con Joas su questa economia circolare, zero spreco, sostenibilità, perché fra poco avremo una graditissima ospite.
0: Buon viaggio, Joas, continua il tuo percorso. Noi ci ascoltiamo ancora un brano musicale, poi sì, andiamo a parlare di questo, di come si fa a usare tutto, ma davvero tutto, dei vari prodotti che ci dà la terra. A tra poco.

0: Su Rete 1 è uno di quei pomeriggi in cui si parla anche il tedesco, lo sappiamo, siamo un paese in cui si parlano quattro lingue, oggi in particolare lo svizzero tedesco si sente parlare di più perché siamo a Zurigo, siamo in diretta da qui fino alle 16. Alice Tognacci, è bellissimo perché a questo tavolo, qui alla bottega di Mario, durante questo Gusta Ticino, continuano a passare persone a trovarci.
1: E ce n'è una che abbiamo fortemente voluto e tu Alice ci aiuterai con la traduzione simultanea, perché abbiamo qui una giornalista gastronomica di Zurigo, autrice di libri e grande conoscitrice del mondo agroalimentare svizzero, nonché collaboratrice SRF. Benvenuta Esther Kern.
2: Ciao, salve. Buon grazie.
0: Abbiamo già finito le parole in italiano, Esther. Sind schon fertig die Worte auf Italienisch oder haben wir noch etwas?
2: Ja, mein Italienisch ist leider nicht so gut.
0: Nessun problema. Si dice che la lingua del cibo, alla fine il sapore è internazionale, non c'è bisogno di parlare.
2: Ce la faremo.
1: Ma certo, ma poi assolutamente io volevo ricordare Esther, intanto arriva nel momento giusto perché abbiamo appena parlato della Verzaschella, quindi di sostenibilità, zero spreco, e lei da anni si occupa di lotta allo spreco alimentare, alimentazione sostenibile, di autoproduzione, con grande attenzione a tutto il mondo vegetale. E ho conosciuto Esther proprio perché collaborando con SRF ho preso spunto spesso da quelli che sono i suoi contenuti, abbiamo tradotto dei suoi articoli e dei suoi contenuti fatti per i nostri amici SRF e hai sempre trattato l'argomento con grande, io dico, dignità, e quindi per me è un piacere averti qui. L'abbiamo riproposto anche su RSI Food, quindi lo diciamo. E Esther, tu questa mattina hai avuto modo di fare un giro per queste tappe, per questa Gusta Ticino, e quindi la domanda è intanto una tua impressione generale e se c'è stato qualcosa che ti ha colpito e che non conoscevi.
0: Ja, du hast die verschiedenen Produzenten und Betriebe aus dem Tessin kennengelernt heute Morgen. Was hat dir ein bisschen eingedrückt mehr? Was auf diese kleine Reise von Gusta Ticino?
2: Ja, so sehr interessant fand ich, dass es viel Innovation gibt, die ich jetzt wirklich noch nicht gekannt habe.
0: Tante Innovation ha trovato, che non conosceva.
2: Innovation, genau. Aber auch spannend fand ich die Gusto, die machen Tofu im Tessin seit 35 Jahren.
0: Dice appunto la stupida Tofu che si fa nel Canton Ticino, bio.
2: Genau, aus bio Sojabohnen, die innerhalb von 5 Kilometer wachsen von Cugnasco, wo das produziert wird.
0: Sì, diciamo la soia che viene prodotta a 5 chilometri di distanza, nel raggio di 5 chilometri da Cugnasco.
2: Genau.
0: Waren Sie schon in Cugnasco? È già stata a Cugnasco?
2: Also ich bin schon durchgefahren, aber jetzt war noch nie so richtig.
0: Magari
2: da.
0: La prossima volta farà una pausa, non si era mai fermata a Cugnasco, perché magari turisticamente non vai a Cugnasco, ma vale la pena anche Cugnasco.
1: Ma noi la inviteremo come RSI Food a scoprire queste storie, quindi Esther, sei la benvenuta.
0: Und was noch? Cosa l'ha stupita ancora?
2: Genau. Was ich auch spannend fand, waren die Polente von Terreni alla Maggia.
0: Polenta la stupita dei Terreni alla Maggia, lo dice al plurale, effettivamente sì, polenta non è solo una, ci sono diversi tipi,
2: Ja, wir haben ja, also vor allem auch in der Deutschschweiz, nur die gelbe Polenta gekannt.
0: Lei conosceva solo qui la polenta gialla, qua a nord delle Alpi, e invece c'era di altri tipi, più miscele.
2: Genau. Also ich war auch schon mal im Tessin und habe gesehen, da hat spannende neue Sorten oder neue alte Sorten. Und jetzt hat wieder heute von Living Circle, sie haben drei verschiedene Polentas gemacht, und zwar rote, schwarze und weiße.
0: Rossa, bianca e nera, le sorte, le qualità di polenta, e quello che entusiasma lei anche come giornalista gastronomica è che dice è tutto circolare.
1: E sì, e la cosa anche che comunque stupisce è che Esther ci sta dicendo che non conosceva, no, queste varietà, queste...
0: Ti stupisce?
1: Stupisce nel senso che questa è una di quelle cose che non passa nel Gottardo, quindi noi avendolo a casa conosciamo bene la biodiversità dei nostri prodotti, li portiamo alti con orgoglio, ma appunto anche una giornalista gastronomica a Zurigo è rimasta così stupita dalla biodiversità, fondamentalmente biodiversità from Ticino.
2: Genau, genau. Ja, es gibt ein bisschen ein nicht den Röstigraben, sondern den Berg dazwischen.
0: Sì, lei dice c'è una montagna di mezzo, lo fa segno con la mano, è vero, ci divide, ja.
2: Aber ich habe mit vielen Produzentinnen gesprochen und sie haben gesagt, sie wollen jetzt auch in die Deutschschweiz kommen, also eben auch die Gusta hat mir gesagt, doch, sie möchten jetzt Tofu auch in der Deutschschweiz verkaufen.
0: Sì, lei ha avuto modo di parlare con i produttori e le produttrici che ci sono qui a Zurigo in questo giorno in cui ci presentiamo per l'ennesima volta, con piacere a Zurigo, e loro dicono noi vogliamo varcare questo Gottardo, in particolare ricorda ancora il tofu.
2: Genau, genau. Und ja, noch zu Polenta, da habe ich mit Tino Staub gesprochen, er ist Executive von Living Circle und er hat mir auch gesagt, Polenta hat immer noch einen schweren Stand. Also viele Leute sind bei Polenta etwas skeptisch und dass er halt immer wieder versucht, da Polenta neu zu interpretieren, damit auch wir Deutschschweizerinnen das verstehen und gerne bekommen.
0: E quindi ci ricorda come i terreni alla Maggia vogliono rendere più accattivante la polenta, perché è uno di quei prodotti che ha, porta con sé un po' un'aura non così, diciamo, sexy, mi viene quasi anche da dire, però in realtà è uno di quei prodotti che funziona ancora oggi, e loro, la loro grande sfida è dimostrare che si può essere giovani, ritrovarsi anche con le radici molto molto profonde, la polenta è profonda.
1: Allora io Alice saluterei Esther, anche perché la ringraziamo, ma che sia questo l'inizio per oltrepassare, no, il Gottardo con queste nozioni e questi approfondimenti con RSI Food. Noi ci stringiamo la mano, Esther, perché ci diamo appuntamento su RSI Food, sì? Se sei d'accordo, per cominciare a parlare appunto. Oltrepassiamo il Gottardo con la forza del cibo, con la forza del racconto, le storie e le curiosità dal mondo del cibo.
2: Sì, sì, sì. Dice sì. Ja. Etwas, was mir auch aufgefallen ist, ist das Getränk. Wer ist das Kela?
0: La stupita, la bevanda.
2: Und das fand ich auch sehr innovativ. Und dass sie nutzen die Molke.
0: Sì, il siero, usano il siero.
2: Ja, genau. Und wirklich, es ist natürlich und es hat keinen Zucker drin. Und
0: il fatto che non c'è zucchero è
2: sehr naturale. Super, und sie wollen jetzt auch in die Deutschschweiz kommen.
1: E infatti abbiamo usato prima la Verzaschella, no, per introdurre Esther Kern, e come vedete ci avevamo visto lungo, perché questa è stata la cosa che l'ha colpita. Esther,
0: bellissimo,
1: grazie mille per essere stata qui con noi, grazie veramente tantissimo. Noi ci vediamo presto, ci sentiamo presto. Alice?
0: Sì, io penso che ci possiamo ascoltare un brano musicale e poi andiamo da Joas, perché ci sta dicendo che ci sono cose da raccontare. Lui è lungo il percorso, sta incontrando il mondo, sta parlando tutte le lingue possibili. Dopo arriviamo da lui. Arriviamo, Joas, a tra poco.

0: 14.26, siete in ascolto di Rete 1, è bello passare questo pomeriggio insieme dal cuore di Zurigo. Siamo qui, siamo in un posto in cui guardo Alice Tognacci che diciamo ha più un occhio sul cibo. Tu sei RSI Food, rappresenti quella parte di RSI che ha capito che non ci sono solo le ricette, ma dietro ogni prodotto che noi abbiamo ci sono delle persone, e qui continuano a passare, si raccontano, lo raccontano agli zurighesi, Argao, chi dice arrivo da San Gallo.
1: Ma sai Alice, ci possono essere anche le ricette, purché abbiano un senso, abbiano un perché e raccontino sempre una storia. Gli ingredienti che fanno grande una ricetta devono raccontare, e l'esplosione deve avvenire nel piatto. Quindi non è ecco, noi come RSI Food lo diciamo sempre, siamo contro quello che è la ricetta mera a se stessa, sai, anche dal che appunto uno non va a fondo, non va a scoprire cosa c'è dietro, ma non solo la storia dei prodotti e dei produttori, ma anche la storia di un territorio, perché il cibo ci parla, lo diciamo sempre, di territorio, delle nostre radici e anche di un assetto, no? Anche geopolitico che può aver avuto, perché il cibo è ovunque, noi lo raccontiamo a 360 gradi, il cibo è salute, il cibo è racconto di storie, il cibo è trend che ci dicono anche dove le persone vogliono andare.
0: Il cibo ci parla.
1: È cultura, quando si dice che cultura è la verità, e ci parla di noi, sì, è antropologia, è sociale. Io sono noiosa quando parlo di queste cose perché dico sempre le stesse cose, ma non forse è, non è mai abbastanza.
0: Non è mai abbastanza, anche perché siamo qua per parlare anche di un rapporto culinario tra il Ticino e Zurigo, questo evento che crea quasi un ponte tra una cucina mediterranea e una più alpina. Se dobbiamo dire con due elementi, cioè che cosa è la cucina normalmente qua a Zurigo, a nord delle Alpi, e cosa abbiamo in Ticino, cosa ci viene in mente qui? Le patate, il formaggio, dei pasti più...
1: Certo, qua dei pasti più sostanziosi, anche con materie prime come basi, anche grassi più animali, quindi lo sappiamo. Ieri sera abbiamo mangiato un ottimo sminuzzato alla zurighese, quindi panna, base, comunque vengono rosolati nel burro. Da noi c'è più chiaramente una cultura anche mediterranea, ma anche per il tipo di clima, no? Che abbiamo, quindi gli ulivi da noi sono sempre stati importanti, i vitigni, quindi insomma una questione, abbiamo il Mediterraneo vicino, ma anche per non solo un fatto culturale, ma proprio anche di clima che aiuta.
0: Allora, abbiamo detto il cibo ci parla, ma c'è anche qualcun altro che ci parla e ogni tanto ci porta da qualche parte. A questo punto io prima ho visto con la coda dell'occhio una bicicletta che arrivava e mi chiedo, Joyce, ma tu per caso ti sei avvicinato a noi, sei in zona, non ti abbiamo visto passare tra la gente, dove ti trovi?
2: Alice, è proprio così, Alice. E Alice, mi trovo dietro le vostre spalle, più o meno sono entrato in postazione in stand numero 5, che è un signor stand, ne avete parlato voi prima, della bottega di Mario. Io sono dentro dove si può fare una degustazione a cura di Rapelli, e chi meglio di Nando per parlare dei prodotti Rapelli e di quello che si assaggia in questa postazione. Nando, tu stai lavorando, lavori per Rapelli, come funziona?
3: Lavoravo,
2: la cosa?
3: Sono in pensione adesso dal 29 di maggio. Ho lavorato 34 anni
2: in questa... Cioè tu sei in pensione?
3: Sì, sono in
2: pensione. Sai che ti avrei dato 29 anni?
3: Grazie mille, però purtroppo gli anni ci sono. Fa piacere il lavoro che ti rende giovane, e adesso sono venuto su a fare un giro perché ho la passione. L'abbiamo creata noi insieme a Lima Trezzini
2: questo spazio di cibi ticinesi,
3: ma anche la gusta ticino, perché partecipe e dalla prima edizione sono sempre stato dentro, mi piaceva vederlo. Allora mi ha dato l'opportunità di venire su e sono qua a guardare. Al massimo do una mano al ragazzo che non sa parlare tedesco e io gli faccio da traduttore e quello. E abbiamo portato i nostri prodotti dal Ticino qua a Zurigo, che sono molto apprezzati, perché la bottega di Mario usa tutti i nostri prodotti che noi produciamo in Ticino e vengono assaggiati qua a Zurigo, che sono molto ottimi. Abbiamo anche altri prodotti territoriali e la bottega di Mario ha tutti prodotti dal Ticino.
2: Ambedi come aziendalista Joss. Nando.
0: È aziendalista, ma possiamo qualcuno. Dirlo, Joss, che rappresenta, dillo. Qua stiamo parlando di loro, ma rappresentano tutto un settore nel Canton esatto. Ticino, nella Svizzera italiana, che è molto bravo a fare quello che
2: sono tantissimi salumieri, macellai di qualità, salutiamo. Anche perché abbiamo una materia prima eccezionale nel nostro cantone, ma anche in tutta la Svizzera italiana. Insomma, io voglio sapere da Nando ancora che cosa viene proposto di preciso oggi qui a Zurigo.
3: Ora abbiamo prosciutto crudo dal Pepioro che viene affinato solo dal Pepioro a 2000 metri. Siamo gli unici che fa affinare un prosciutto crudo così in alto, perché da
2: non troppo aziendalista, attenzione.
0: Se no fagli parlare delle foto, ci sono anche le foto.
3: Abbiamo, conosciuto ecco, il Pepioro. E poi dopo abbiamo un tortellone abbrasato.
2: Tortellone gigante, ragazzi, un tortellone sì. Che è grande come la mano di Zuberbühler, per chi se la ricorda.
3: Potete comprarlo, questo prodotto lo potete comprare sul nostro shop.
0: No, ma non può fare questa cosa.
2: No, adesso mi stanno censurando dallo studio. Vabbè, comunque abbiamo ottimi prodotti ticinesi.
0: Parlaci delle foto.
2: Ticinese, adesso vi mando delle foto. Sì, faccio un assaggio, mi fai
1: Nando,
2: assaggiare qualcosa.
1: Nando, prego, noi sappiamo che Nando
3: tranquillamente, ci sono i miei colleghi che ti fanno assaggiare il prosciutto crudo e il tortellone.
2: Scusa Nando, mi sa che ho capito male. Alice vogliono una foto di te.
1: Vogliamo vedere
2: foto
1: le foto, perché noi sappiamo che dentro la bottega di Mario c'è una passeggiata da fare.
0: Sì, la bottega attenzione. Di Mario e lui è, diciamo, Nando
2: un po'
0: è una delle persone
2: appese,
0: che ha creato questo spazio.
2: Proviamo a raccontarla in radio.
3: Questo è un vecchio vagone. Treno merci, perché ai tempi si andava anche con i vagoni.
2: Ecco, stiamo raccontando una foto, insomma una delle foto appese in questo bellissimo spazio. Un vagone di rappelli, un vagone del treno di rappelli, una foto che risale agli anni 70-80, così da vedere.
3: La bottega di Mario Rappelli, che ha cominciato nel 1929.
2: Dove? Nel Mendrisiotto?
3: A Stabio. Ha ricevuto dal suo zio 500 franchi e lui ha aperto la prima bottega.
2: Di che anni parliamo?
3: 1929.
2: 29, ok.
3: 6 aprile 1929.
2: Un secolo fa praticamente. Quasi, quindi foto circa. Storiche del
3: sì.
2: Nostro cantone.
3: Questo
2: di,
3: è
2: l'esempio di imprenditore.
3: Con Yolanda, sì. Che con la sua moglie. Qua è ritratto in compagnia. Questo per andare su a Montalbano.
2: Ok, insomma, ci sono varie foto legate al Mendrisiotto e legate alla storia di quella che è, in questo caso, l'azienda Rappelli.
3: Poi lì c'è un'altra foto sì. Della prima Rappelli che è stata costruita. Sopra è la foto di famiglia con i due figli, Yolanda e Silvio. Poi là sono ancora loro...
2: Sì. Beh, una grazie storia. Nando, grazie. Insomma, l'avete capito, qua si respira un'aria squisita di tradizione,
1: Joss,
2: certo.
1: Ne abbiamo parlato prima con Daniela, no? Il fatto che sia importante per Bottega di Mario avere una storia importante, perché continuano a raccontarla. E come si diceva prima, sono poi i gusti che... Noi qui abbiamo dei rappresentanti delle eccellenze del Ticino, ma sono dei rappresentanti di tanti produttori. Cioè, il gusto, in questo caso il mondo... Dei salumi, per esempio, no? Quindi tutta il sapere filiera. Norcino e la filiera viene rappresentata qui, ma per portare poi una conoscenza che va oltre le persone che sono qui, ma una cultura molto più grande, no?
0: Ed è su queste parole che noi ci salutiamo con te, Joss. Passa a trovarci un secondo qua, ti diamo un po' d'acqua, ci sembri un po' affaticato, non lo so, mi sento un po' in colpa. Noi siamo qua sedute, ci arrivano le persone a raccontare, ci offrono il cibo e tu invece devi pedalare, sappiamo che devi andare alla prossima tappa, quindi passa a salutarci, ti diamo dell'acqua e poi riparti, mentre voi rimanete lì che dopo un brano torniamo e ci sono altre persone che hanno una storia da raccontare e io starei lì se fossi in voi, perché è molto bella.
4: Pronto? Ciao Valerio.

0: E questo era Vino Rosso, è uscita oggi e guardo negli occhi Joas Balmelli, sei vivo e vegeto, ciao.
1: Sì, beh, guardo fuori male.
2: Comunque però... Vino Rosso e lui si palesa, capito?
1: Vino Rosso, mi si incrociano subito gli occhi, no? È una canzone veramente un bellino, quello, vorrò riascoltarla per capirla bene, è un bellino quello di Valentino Vivace, tra l'altro con Basci, una superstar nella Svizzera tedesca.
0: Ti piace?
1: Mi piace tanto, sì. Come definiremmo questo genere, Alice?
2: Ah, è questo...
1: una
2: italo disco
1: melodica, super allegra, super accattivante.
2: Io non so se sto per dire un'eresia, ma mi ricorda un pochino un Di Martino e con la pesce.
1: Ah, no, perché no? Perché
2: sound.
1: No.
2: Sì,
1: certo,
2: sì,
1: beh,
2: sì, questo...
1: incontreremo anche Valentino Vivace.
2: Comunque,
1: ne siamo certi.
2: Fatemi fare una battuta. Pensavo di vederlo peggio, eh? Non mi sembra così partito, Joas. Non sei neanche così affaticato, quindi vuol dire che questa gusta ticino comunque ti sta dando da mangiare bene, bene, bene. Però, Joas, noi siamo qui anche con un altro ospite, che l'abbiamo anticipato prima, siamo qui con Lorenzo Steiger, direttore dell'hotel e ristorante Bigatta, Paradiso. Lorenzo, benvenuto.
3: Grazie mille, Alice. Buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Che bello averti qui. Allora, intanto, tu, per questo gustaticino, hai pensato alla tappa della colazione, quindi hai dato il buongiorno a tutti questa mattina, Lorenzo.
3: Bravissima, guarda, poi con una meteo pazzesca, le persone arrivavano felicissime, noi hotel, la colazione è un nostro punto forte, qualcosa a cui teniamo tantissimo, e quindi per noi è stato un piacere, un onore dare il benvenuto a questa gustaticino.
2: Lorenzo, ascolta, allora intanto per chiudere il discorso colazione c'era una torta, vero, questa mattina?
3: Ne avevamo ben due e un sacchettino di biscotti che abbiamo dato come piccolo regalo ai nostri ospiti, una torta crostata di confitura d'albicocche e invece un'altra torta che è stata fatta col miele del Bigatta, perché noi produciamo anche il miele al Bigatta, abbiamo 25 anni con le api che produciamo con l'azienda Bianchi d'Arogno, col Gabo, quindi
2: ma,
3: bellissima realtà.
2: Lorenzo, infatti, spieghiamo il progetto Bigat, che è della cooperativa Area, quindi non è solo un hotel e non è solo un ristorante, spiegaci bene.
0: Come l'hai spiegato magari oggi, come si spiega alle persone, ma chi siete? Qua ve l'avranno chiesto un paio.
3: Tantissime volte.
0: Auf Deutsch magari anche.
3: Auf Deutsch, in italiano, in francese, alla grandissima proprio.
0: No, wer seid ihr? Chi siete?
3: Esatto. Guarda, no, noi in primis siamo un hotel-ristorante, perché siamo un hotel ristorante a 360 gradi, quindi a Paradiso, per salire verso Carona c'è questa che è un'antica masseria del 1600 che è stata ristrutturata completamente grazie all'intervento anche della Fondazione Crepaz Antonietti, in un hotel ristorante con 23 camere, ristorante interno, terrazza, però lì ci dicevi benissimo, noi siamo soprattutto un progetto della cooperativa Area, un progetto sociale al socio professionale di persone che sono state escluse dal mondo del lavoro e quindi che si trovano in un momento di difficoltà della loro vita e da noi tramite dei percorsi formativi e di affiancamento ritrovano delle opportunità nel mondo del lavoro, quindi in tutti i dipartimenti dell'hotel classici, in servizio, nella cucina, nella housekeeping, in ricevimento e negli orti, perché abbiamo degli orti bellissimi, biologici, che fanno parte della nostra esperienza, si fa questo percorso di formazione con lo scopo di dare un'opportunità nuova a queste persone.
0: Mentre parlava Lorenzo Steiger, io stavo ragionando, pensando effettivamente che quindi sono persone che non hanno studiato quella professione, la imparano da voi, e quindi mi chiedo come si fa a mantenere uno standard anche alto, cercare quello standard che voi volete, perché vi presentate anche così, cercate di mantenerlo, ma essendo sociali, quindi...
3: Giusto.
0: A volte o uno o l'altro.
2: Infatti sì, Lorenzo, una cosa che vi contraddistingue è proprio il fatto che spesso si pensa che un progetto sociale debba essere raccontato prima di tutto per il suo valore etico, ed è giusto, ma voi avete anche quel gradino in più che è l'alta qualità, l'orto, lo dicevi tu, che cosa vuol dire nel concreto?
3: Ma guarda, è la sfida più affascinante, è la sfida anche più difficile, perché noi prima di tutto la qualità viene garantita da tutti i professionisti straordinari che fanno parte parte dell'esperienza Bigat. Però è vero che è una sfida pazzesca, perché voi pensate che quando venite da noi al ristorante o in hotel, il 50%, quasi il 50% dei nostri collaboratori non sono professionisti del mestiere, e quindi è importante da una parte che noi manteniamo quelle aspettative e quello standard alto, perché se vogliamo reintegrare nel mondo del lavoro delle persone che magari anche non hanno un background lavorativo alberghiero, dobbiamo assicurarci che loro sono a un metro dal mondo reale, no? Però dall'altra parte, se sono da noi è perché hanno fatto un percorso anche di difficoltà, di fragilità, che non li ha portati da soli a essere in grado di fare un percorso lavorativo. Quindi è una sfida nella sfida. Mi viene da dire solo una piccola cosa: il nostro lavoro e quello di impresa sociale è un esempio di nuovo modo di proporre un'impresa dove non c'è solo il denaro al centro, ma dove ci sono le persone al centro. Sta pagando tantissimo, ragazzi. Voi pensate che il Bigat ha aperto 6 anni fa e settimana scorsa, 2 settimane fa, per la terza volta in 6 anni, il Bigat è stato riconosciuto dalla NZZ come uno dei 150 hotel migliori della Svizzera, uno dei migliori 25 3 stelle della Svizzera. Pensare che un progetto sociale di una cooperativa no profit come la cooperativa Area è esempio di eccellenza svizzera, per noi è qualcosa di straordinario.
1: Cioè, quindi questo aspetto legato a questa esperienza pregevolissima sociale e anche il livello culinario, ne abbiamo parlato, però non dimentichiamo che Bigat si trova anche in una posizione meravigliosa, si gode di un panorama veramente unico nel luganese, perché si diceva si è abituati a vedere Lugano magari da altri punti di vista, ma Bigat è ubicata sopra Paradiso, vedi tutta Lugano col Bra dietro,
2: la cartolina Lorenzo,
3: guarda, verissimo, sai che ne parlavamo prima, che effettivamente abbiamo anche una grande fortuna perché è una location bellissima.
2: Però sì. per concludere, Lorenzo, sì, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e volevo anche dire che sei comunque un esempio concreto di come il Ticino può raccontare la proverbiale accoglienza in modo sicuramente più consapevole e sociale. Quindi grazie per quello
3: verissimo
2: che fate.
3: Grazie a voi per l'opportunità e viva questa manifestazione, perché ragazzi, Gusta Ticino è stata spettacolare. Bravi
0: per
3: tutti.
0: Alcuni lo è ancora. Tu,
3: verissimo,
0: la tua postazione,
3: scusate, noi abbiamo chiuso.
0: La tua postazione è stata chiusa. La seconda possibilità nella vita la date a tante persone. La prossima canzone dice anche un po' quello. Life is Life di Opus. Sentiamola.

0: La vita è la vita, è così che va la vita anche qua a Zurigo, dove siamo alle 14.49. state ascoltando Rete 1. Al microfono c'è Alice Tognacci, ci sono io, Alice Pedrazzini.
1: E ciao ragazzi, scusate, io intanto guardo anche i video, perché vi ricordo che sui social ci trovate su Rete 1 e RSI Food, quindi maneggiamo anche di video e microfoni. Ma qui, Alice, siamo tornati con...
0: Michele Gilardi, buongiorno.
1: Michele, qui il microfono, guarda,
0: ti avvicini.
1: Pure, guarda, ti aiuto.
0: Allora, qua abbiamo una storia che parte dritta dalla Valle Maggia, da Vegno, Gordevio, siamo in quelle zone lì, sì. E arriva qui a Zurigo, l'abbiamo detto, perché ci sono due amici, chi è di fronte a me e un altro amico, che a un certo punto hanno detto: ma noi perché non vogliamo creare una birra? Non solo una birra, vogliamo comunque cominciare da lì.
2: Vogliamo creare, diciamolo apertamente, una birra d'alta qualità, una birra artigianale, una birra con l'acqua dalla Valle Maggia, con gli ingredienti, possibilmente, se si trovano sul territorio cantonale, se si trovano in Svizzera. Ovviamente per le quantità si deve andare anche all'estero, quello non si può negare, ma la birra la creiamo da Vegno con le nostre forze, con le nostre etichette, con i nostri designer.
0: Con un saluto, perché si chiama Ciao Beer.
2: Certo. La ciao è scritto in più di 18 dizionari mondiali.
0: Ma
2: nelle
0: dai.
2: Lingue,
0: sì. In quale altre lingue, al di là dell'italiano?
2: In tantissime lingue c'è ciao.
0: Ma
2: c'è ciao in, sì.
0: In
2: 18 lingue differenti.
0: Ma ne abbiamo un'altra da immaginarcela?
2: Non lo saprei.
0: Allora poi andiamo a guardare, dopo lo scopriremo. Ma quello che noi vogliamo anche scoprire è se dietro c'era una formazione, oppure nel 2019 vi siete guardati, perché mi sembra di poter dire che c'è dell'avvocatura, c'è altro per dietro. Non...
1: Perché ci hanno detto che tu saresti avvocato, Michele, vero?
2: Beh, 50 anni fa ho giurato sulla Costituzione svizzera e cantonale.
0: E com'è che un avvocato arriva a fare la birra e avere quella t-shirt?
2: Lasciamo stare l'avvocatura, lasciamo stare il notariato, dedichiamoci alla passione valmagese della birra. Sette anni fa un gruppetto di amici ci siamo detti: ma con questa bellissima acqua, avevamo di fronte il responsabile dell'azienda
0: Buongiorno.
2: Acqua di Gordevio, Raffaele Dadò, e ci siamo detti: con questa acqua si può fare la birra. Siamo andati alla Penzello, alla concorrenza industriale, abbiamo fatto esaminare l'acqua, ci hanno detto sì, con questa acqua si può fare birra. Allora ci siamo detti: cerchiamo un mastro biraio, vogliamo partire bene, partire con qualità, partire con professionalità.
0: Ed è diciamo che è una storia che fa un giro immenso e torna nell'alta Valle Maggia, perché arriviamo dal Canada.
2: Esatto, Ruben Berta spunta dal Canada con un bel tubo sotto il braccio e mi dice: io sono mastro birraio, un giovane. Dico: tu sei mastro birraio, saresti capace di dirigere un birrificio? Mi piacerebbe crearlo, mi piacerebbe dirigerlo. E dopo ci siamo conosciuti un po', ha fatto il disegno del birrificio, siamo andati in Germania a scegliere i macchinari, ci siamo guardati negli occhi, perché insomma io potevo essere quasi il suo nonno, padre sicuramente, e siamo detti: sì, partiamo, è un'avventura da fare, partiamo.
0: È un'avventura che stiamo sentendo, che ci sta raccontando a chi sta ascoltando Rete 1, ma anche chi passa da qua, perché siamo a una delle postazioni dove le persone arrivano, e quindi qua si è fermata una persona a ascoltare, vogliamo subito salutarla. Buongiorno.
3: Sì, ciao Alice, tutto bene, tutto molto bello, un ambiente fantastico, ma non solo ticinese, anche svizzeri tedeschi, perché noi ticinesi parliamo Schweizer Twitch. E quindi possiamo integrarci bene anche con i zurighesi, e devo dire che è un ambiente molto bello.
0: Da dove arrivate?
3: Io vengo da Torricella e siamo venuti oggi per passare questa giornata. Sì, eravamo già qui 2 anni fa, però è sempre molto piacevole, molto divertente trovarci con tanta gente che ha voglia di divertirsi, ma soprattutto anche di mangiare bene.
1: Ma qua abbiamo un cognome importante.
3: Qua
1: conosciamo bene il figlio, conosciamo bene,
3: sì,
1: un Trezzini Junior, è vero?
3: Non so, so che probabilmente l'ho educato bene, no scherzo, ma lui ha avuto questa fortuna di accedere a Ticino Wine, e quindi io penso che i vini ticinesi a Zurigo portano un po' di italianità, ma anche soprattutto sì, di tocco ticinese.
1: Stiamo parlando col papà di Ivan Trezzini, che è stato con noi anche fino a poco fa, che è uno degli artefici di Gusta Ticino, nonché direttore di Ticino Wine.
0: E quindi la storia, vi lasciamo continuare, che voi dovete ancora degustare. A dopo, tornate pure qui, ci sono dei gadget che vi daremo a breve. Mentre noi stavamo parlando
1: con Michele, perché parlavamo di birra, quindi come è nata la storia di Ciao Beer, sì. Michele, però a me interessava, è una questione che tiriamo spesso fuori su RSI Food, e cioè il termine artigianale, no? Tutti si fregiano ormai di questo termine artigianale. Michele, cosa ne pensi? Raccontami un po' del mondo della birra artigianale.
2: Beh, diciamo, la birra artigianale, se è veramente artigianale, non si filtra, non si pastorizza, usa veramente dei procedimenti artigianali con le mani, con i prodotti della terra, e si distingue dal grosso oceano delle birre industriali nel gusto, nella chiarezza, nella densità, nella ricchezza degli aromi e dei contenuti naturali.
1: Che poi lo diciamo, Michele, no? Il consumatore può scegliere se bere una birra industriale o una cosiddetta artigianale. Chiaramente deve sapere che il gusto e come, e la produzione sono diversi, quindi anche questo non è un togliere a uno per dare a un altro, ma spiegare come viene fatta la birra, perché sono due mondi completamente diversi. Poi il consumatore sceglie, perché ci sono anche molti che preferiscono la birra industriale con gusti e produzioni diverse.
2: Ma se mi permette, tanti consumatori non scelgono niente, perché la birra, la maggior parte delle birre, diciamolo tra i denti, dalla pancia, viene dettata dall'industria. L'industria convince gli osti, i ristoratori, gli albergatori di scegliere la loro birra. Possono offrirla a dei costi e dei prezzi molto inferiori che noi artigiani. E c'è la Jean qui fait la guerre.
0: E quindi qua abbiamo appena conosciuto una delle persone che sta di una postazione che sta incontrando il mondo, che viene qua a trovarci. Accanto ci ha raggiunto una persona che forse è un indovinello. Io direi proviamo a far sentire un rumore, così capiamo qual è la rappresentata. Sentiamo.
1: Wow!
0: Eccola! La gazzosa ticinese! L'avrete magari indovinato, sembra il gioco misterioso, il rumore misterioso. Buongiorno Kevin Salti, come va?
4: Buongiorno Alice, molto bene, grazie.
0: Allora, direttamente dal Canton Ticino si arriva qua e si presenta la gazzosa, che c'è ovunque, in tutte le postazioni, come abbinamento. Che abbinamenti avete trovato?
4: Allora, abbiamo la gazzosa al mandarino, come alternativa a un Merlot di Delea presso la tappa 3, se non erro. E qui alla tappa 5 presentiamo una novità che introduciamo dopo, e nella tappa 6 invece avremo la gazzosa al pompelmo.
0: Eccola, quindi abbiamo capito che una di quelle bevande, la gazzosa ticinese, soprattutto al limone, sì, ha un secolo di storia e sta variando, sta prendendo delle altre forme. Tra le altre forme ce n'è una lì davanti che, esatto, ha scritto Metz e Metz.
4: Esatto. Allora, questa è, in realtà sembra una novità, ma è anche questo è un prodotto storico, esattamente come la gazzosa, perché ai tempi, quando si faceva la gazzosa, il vino ticinese non era così raffinato come quello di oggigiorno, era un po' più durino, era un po' più amaro, un po' più acidino, e quindi per addolcire la bevanda lo si correggeva un po' con la gazzosa al limone per renderlo più amabile.
1: Ma Kevin, tu sei molto giovane, qua però c'è Michele che annuisce e forse si ricorda anche qualcosa. Ci dici qualcosa del mezzo e mezzo, Michele?
2: Sì, del mezzo e mezzo al grotto ci ciappavi un bicchier da vigna e ti cacciavi dentro la gazzosa.
0: E adesso le fai già tu dentro dalla bottiglia.
2: Perfetto, questo è semplice.
4: Esatto, e questa è la novità. Noi, come abbiamo fatto con la gazzosa Fizzi, l'azienda ha sempre voluto portare un po' la novità e rappresentare il Ticino con questa bibita in nuovi formati. Quindi abbiamo proposto ad esempio il PET, delle bottiglie un po' più eleganti, il design, anche non è la classica bottiglia trasparente, ma è satinata, un po' più elegante, per renderla conosciuta proprio a livello svizzero. E la stessa cosa con il Metz & Metz, che ora è pronto in bottiglia e lo possono comprare anche chi è interessato.
0: Portaci dietro le quinte. C'è qualcuno che ha detto no, però io il mio vino non lo mescolate con la gazzosa?
4: Allora, qua no, io no.

0: 8, quindi qui alla bottega di Mario.
1: Tra l'altro io ve l'ho portato da provare, quindi sì, ve lo faccio assaggiare.
2: Oh, finalmente assaggiamo qualcosa, Ali, perché noi oggi ancora
1: Alice
2: niente.
1: Numero uno, Alice numero
0: abbiamo
1: due.
0: 20 secondi prima del notiziario, quindi lo facciamo. Dici tu, Ali, che tu queste competenze gastronomiche.
2: Beh, no, competenze gastronomiche, insomma, qua c'è veramente un ritorno al passato, no Michele? Io te ne passo un pochino anche a te.
0: Abbiamo 10 secondi.
3: Degustiamo.
0: Alice, cosa mi dici tu?
2: Beh, è una bevanda beverina, accessibile a tutti, come si diceva prima, e dolcina ma non troppo, perché comunque il vino stempera quella parte dolce, ne aggiunge un po' di acidula e direi che è molto godibile per l'estate.
0: Michele Gilardi con una parola.
3: Va benissimo anche con i formaggi da grotto.
2: Grande.
0: È fatta, sono le 15, adesso il notiziario, poi torniamo qui da Zurigo, a tra poco.
4: Rete 1.
5: In studio Lino Bini, l'accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra dovrebbe essere raggiunto e ufficializzato nelle prossime 24 ore con la firma di un protocollo d'intesa, una firma che avverrà a distanza in formato elettronico digitale. A comunicarlo è la premier pakistano Sharif, una tra le principali figure coinvolte nelle trattative, stando al quale una volta sottoscritto il documento le parti avvieranno veri e propri incontri a livello tecnico per affinare i punti concordati ancora in sospeso. Ma nonostante queste premesse, l'esercito israeliano ha annunciato una serie di nuovi attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano. Miliziani che avrebbero risposto lanciando dal canto loro alcuni droni sul nord di Israele, dove sono risuonate le sirene d'allarme. Fronte caldo questo che rientra nelle trattative di pace e che potrebbe influenzarne l'esito. E noi rimaniamo in qualche modo in tema, la flottiglia per Gaza in navigazione anche sulle mano. Nelle scorse ore una ventina di imbarcazioni ha solcato le acque del lago per manifestare sostegno alla causa palestinese in vista del vertice del G7 che si terrà in Francia la settimana prossima. L'iniziativa, partita da Losanna, ha visto la partecipazione di un centinaio di attivisti che denunciavano soprattutto le violenze in corso nella striscia di Gaza per mano dall'esercito israeliano a danno della popolazione palestinese. Alcuni dipendenti di Medici Senza Frontiere si sarebbero resi protagonisti di casi di abusi e sfruttamento sessuale in Chad, lungo il confine con il Sudan. E quanto emerge da un rapporto interno dell'organizzazione, stando al quale tra le vittime vi sarebbero anche ragazze minorenni. L'indagine ha evidenziato in particolare casi di sfruttamento sessuale in cambio di lavoro o addirittura di cibo, acqua e latte. Una sessantina le denunce raccolte, almeno 18 gli operatori coinvolti e licenziati. La politica statunitense in materia di dazi doganali proseguirà anche dopo la fine del mandato del presidente americano Trump. A sostenerlo è la direttrice della segreteria di Stato dell'economia Helen Budliger. A suo avviso, anche qualora alla Casa Bianca dovesse entrare un democratico, difficilmente si adopererà per invertire la rotta e far scomparire la politica adottata dal suo predecessore in merito alla reindustrializzazione degli Stati Uniti. Per la Svizzera quindi meglio concordare per tempo soluzioni quadro favorevoli. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
6: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Erolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. In direzione del Ticino invece, tra Amsteg e Göschren, le code sono di 5 km e ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Göschren è chiusa in direzione del Ticino.
4: Rete 1.
2: E noi siamo tornati da Gusta Ticino qui di fronte alla bottega di Mario, tappa 6 di Gusta Ticino, questa passeggiata gastronomica sotto il sole cocente di Zurigo, e siamo qui di nuovo con Michele Girardi di Ciao Beer. Allora Michele, abbiamo raccontato prima un pochino come nasce Ciao Beer, il fatto della birra artigianale, le materie prime che sono rigorosamente del territorio, ma tu qui sei arrivato anche con un bellissimo libro che noi

0: di RSI Food conosciamo molto bene, che è certo. Birrifici storici ticinesi, e mi dicevi che c'è una bella storia da raccontare della birra Locarno, che è addirittura datata a 1854.
1: Perché la specialina o la birra Locarno è stata la prima birra del Sopraceneri, nata nel 1854 in quel di Gordevio, guarda caso, in Valle Maggia. Lì hanno proceduto a creare le prime birre, sono diventati un po' grandicelli, poi si sono trasferiti al birrificio internazionale di Locarno, in quel di Muralto. Da lì sono diventati molto più grandi, ma negli anni 60-70 sul mercato svizzero sono entrati di peso i grandi birrifici industriali, ossia la concorrenza dalla Calanda, dalla Heineken, dalla Feschlösschen, dalla Eichhoff. E purtroppo i birrifici minori, artigianali, hanno patito e sono praticamente tutti chiusi. È scomparsa la birra Locarno, la birra Bellinzona, la birra Lugano, acquistate da queste grandi catene.
2: E proprio questa birra artigianale la stanno bevendo le persone qua dietro.
0: Sì, perché Alice, Michele ci racconta una storia che poi è la storia di oggi, nel senso che oggi si riparla di birra artigianale perché c'è stato proprio un lavoro da parte dei ticinesi di riprendere quelle che erano le birre un po' dimenticate, Michele, sì. No? Perché aveva preso piede il mondo industriale e c'è questa, diciamo, controrivoluzione della birra artigianale. Si torna al passato. Lascio a te.
2: Al presente io ho davanti a me una fila di persone, tutte vestite uguali, con la stessa camicia. Buongiorno, woher kommen Sie?
3: Io sono di Zurigo.
2: Di Zurigo, possiamo parlare italiano?
3: Di Berna.
2: Di Berna o Zurigo, mi ha capito?
3: Berna.
2: Ok, c'era un po' di confusione. Ma e come mai siete vestiti tutti uguali? Warum seid ihr alle mit demselben Hemd?
3: È una cosa privata.
2: Una cosa privata. Grandi, l'avete organizzato voi donne, come mai? Warum?
4: Io einfach al Scherz.
2: Ah, un po' uno scherzetto, un po' così, bene, li avete obbligati. Come sta andando questo Gusta Ticino? Wie geht es diese Tour?
4: Wunderbar, sehr schön, oder?
5: Das Wetter ist super.
2: Tutto bene, dite. Un prodotto, una cosa che vi ha colpito, was hat euch erstaunt, was ist speziell? Che cosa avete scoperto del Canton Ticino?
4: Ja, di vino und die schöne Orte, was wir kennenlernen unterwegs und auch die Wein, ja.
2: Metz e Metz, l'avevate già provato? Hattet ihr schon in der Vergangenheit Metz e Metz getrunken? Avevate già bevuto il Metz e Metz?
6: Nein.
2: Und wie ist es?
5: Sehr fein.
2: Siete già stati nel Canton Ticino o è un modo per vivere il Ticino qua a Zurigo attraverso il cibo? Wart ihr schon in Canton Tessin?
7: Natürlich schon.
2: Und was habt ihr heute entdeckt? Mehr als was ihr schon in passato?
7: Okay. Die Portionen sind viel kleiner als in Tessin.
2: Però sono tante.
7: und der Wein ist auch super. Ja. Nein, das macht wirklich Spaß. Dankeschön.
2: Come l'avete scoperto questo evento? Wie habt ihr es entdeckt? Guardo questa signora che mi indica l'altra.
5: Nein, sie hat die Idee.
4: Sie vor zwei Jahren.
5: Jan, sie waren schon mal hier und wir sind neu.
2: Quanti eravate? Wie viele wart ihr das erste Mal? Quanti eravate la prima volta? Ci fanno segno in 10, adesso und jetzt? Adesso meno, avete perso due. Di solito tutti aggiungono. Ne hanno perso.
6: Aspetta.
2: Arriveranno anche dopo, qua accanto. E poi abbiamo altre due persone. Buongiorno, da dove venite?
8: Schön.
2: Woher kommen Sie?
8: Aus dem Tessin ursprünglich.
2: Ah, come? Dal Ticino siete venuti? Come mai?
8: Mein Mann ist Tessiner.
2: Ok, e quindi qui... Cosa le fa? Come si sente a provare dei prodotti che vengono dal cantone del suo marito? Wie fühlen Sie sich, dass es etwas zu essen ist und zu trinken, der von einem Ort ist, woher der Mann kommt?
8: Sehr fein.
2: Quale prodotto preferisce, signora? Was für ein Produkt am liebsten?
8: Kann man eigentlich nicht auf eins, es ist mehr oder weniger alles gut. Der Wein ist sehr fein.
2: Vino è molto buono.
8: Prosciutto.
2: Prosciutto, qua sembrano tutti molto felici. Jos Balmelli, tra l'altro anche tu hai raggiunto l'altra postazione, l'ultima.
6: Mamma mia, ragazzi, sono, mi trovo su una sdraio, su una collinetta dove si trova la villa Schöllagut ed è veramente una zona spettacolare, una delle tante zone verdi di Zurigo, una Zurigo meravigliosa, davvero, quest'oggi una Zurigo che parla italiano. Tra poco parliamo anche con chi sa cucinare il risotto, anche, anzi, i migliori del risotto.
4: Sì, perché Joss sono i campioni, no? I campioni che hanno vinto a Locarno.
6: Esatto, sono i campioni del risotto. Vengono dal Locarnese, da Ronco Soprascona, dal Carnevale di Ghel. E adesso stanno cantando assieme. Alcuni, tanti sono seduti. Magari ci sentiamo tra un attimo.
4: Torniamo da te tra poco.
2: Sì, ci ascoltiamo Crazy di Seal e poi arriviamo da te. Arriviamo.

0: alle 15:14 su Rete 1. Io vedo solo gente sorridente, anche te Alice Tognacci.
1: E io rido, Alice Pedrazzini, perché parli con tutti, cioè chiunque, se non ti fermano loro li fermi tu e sei da contenere
0: fino a un secondo prima della diretta. È giusto dire dietro le 15, ma la signora andava, era carinissima e mi diceva che stava approfittando, mi dice devo andare alla 6, ho detto ma vada pure, è che ho fatto tante domande.
1: Vada, che noi raccontiamo invece con Joas cosa sta succedendo
0: a Villa Schöllergut. Ci sente il nostro Joas Balmelli?
2: Vi sento, e come, spero che voi sentiate, certo, me. C'è una, anche una bella colonna sonora di musica popolare ticinese da queste parti e non poteva essere altrimenti. Ci fosse stato K-pop ci saremmo posti delle domande. Ogni anno dovete sapere che a fine agosto a Locarno Gastro Ticino, Gastro Lago Maggiore e Valli e Ticino a Tavola organizzano il campionato ticinese del risotto, che è una competizione che vede sfidarsi chef professionisti e anche gruppi carnevaleschi. Qui alla postazione di questa meravigliosa Villa Schöllergut troviamo il carnevale del Gel da Ronco sopra Ascona, campione ticinese del risotto 2024. Campioni, ragazzi,
1: qua ci sono,
2: ragazzi,
1: anche rombi di Ferrari
2: che... esatto, più o meno, ma no, era una panda quella che è passata prima. Senti, no, sono proprio con Regel, che con grandissima umiltà Regel sta trusando il risotto con una pagaia di quelle che usava Xeno Müller.
0: Allora,
2: alle
0: non
2: sono
0: sicura che si dica pagaia e neanche trusare, ma te lo lasciamo dire a te, Joas.
2: Ecco, grazie, grazie che me lo lasci dire. Sta pagaiando Regel, come sta andando il risotto? Che il tacagio?
3: Una volta cammino giù perché pagaiamo alla grande.
2: Ma che tecnica è? Siete in due a pagaiare, tu come ti chiami?
4: Lia, ciao.
2: Ciao Lia, da dove vieni?
4: Da Ronco.
2: Da Ronco, ovviamente, che domanda. Allora, Regel, ti metti a disposizione, metti a disposizione le tue braccia da reale per truisare risotto, sei umile.
3: Tutto la plebe. Che la plebe ha bisogno d'aiuto, allora che resti, mette in gioco.
2: Ma tu, dalle 10 di mattina stanno trusando, se mi concedete la licenza poetica, stanno trusando il risotto in maniera veramente importante. Stai facendo questo sforzo da 8 ore?
3: 8 ore e mezza, a dire il vero. No, ma no, abbiamo cominciato 11:30.
2: E bisogna considerare, dalle 11:30 sono 3 ore, bisogna considerare che ci sono 38 gradi a Zurigo quest'oggi. Andiamo dal responsabile, Joas. Luca, ognuno Luca Fögeli ha il suo ruolo. Qui puoi citare brevemente chi fa cosa qui.
5: Ma tutti, il re lo mettiamo sotto a trusare, poi abbiamo il presidente del nostro carnevale che ha detto al brodo, e poi tutti gli altri aiutano a servire il risotto, trusare, mettere gli ingredienti, e siamo una bella squadra unita.
2: Siete una bella squadra, sì, e sono belle tutti. Esperienze queste, no? Muoversi in gruppo e far conoscere le nostre delizie anche oltre Alpe è motivo d'orgoglio.
5: Assolutamente, visto veramente che... è bellissimo rappresentare il carnevale di Ronco, portare qualche tradizione del nostro cantone qua a Zurigo.
2: Joas, Alice, ditemi tutto.
1: Visto che insomma magari serve una mano, e visto che tu in questo Gusta Ticino ti sei fatto aiutare da una bicicletta, chiedi se puoi pagaiare un po' anche tu con 38 gradi all'ora.
2: Sei tremenda, Tognacci, sei tremenda. Io mi sono proposto, tu scherzi, ma mi sono proposto per dare una mano ad assaggiare il risotto. Quindi adesso niente, a chiedere se avanza un po' di quel bel fondino che magari la fa anche un po' da crostina, così faccio una degustazione ufficiale e magari posso confermare quanto avete meritato questo titolo di campioni del risotto. Allora, Carnevale Regel, prossima edizione. Cosa ci aspettiamo?
5: Ancora meglio, ancora più carica, più gente, speriamo di dare il massimo come sempre.
2: E viva Ronco sopra Ascona.
5: Ronco del Gel, e viva Ronco.
2: E viva Ronco sopra Gel.
1: Ma che bel finalone di questa uscita di Joas.
0: Il nostro Joas Vingegaard. Deve proseguire o si ferma ancora lì? Noi intanto ci ascoltiamo una canzone, ma dici se tu vuoi proseguire o vuoi fermarti, cosa vuoi fare in questo momento?
2: Io credo di essere stato chiaro, adesso io mi mangio mezzo chilo di risotto e poi proseguo verso la prossima tappa.
0: Ma lo vuoi degustare con noi? Vuoi dirci com'è? Ce l'hai lì davanti?
2: Allora, aspetta che chiedo una forchetta. Scusa, un po' di prova, Svelno Chiugiarada, che mi ha domandato allo studio. Assolutamente, cioè
0: ormai
2: se ne
0: è proprio
2: Luca Fögeli, responsabile, che mi dà un cugiaring di legno. Allora, andiamo a vedere se è ancora
0: dente. Se vuoi, ci ascoltiamo una canzone e torniamo da te.
2: Scusa,
1: Dai, dai.
2: Aspetta, aspetta, ce l'ho. Aspetta che l'assaggio. Allora.
1: Figurati, è velocissimo quando si vuole mangiare.
2: Mamma mia, c'ha un sapore spaziale.
0: Prenditi il tempo.
2: È bello dente, ma secondo me è mo' due minuti. Truisa, mo' due minuti.
0: E allora mettiamo la canzone. Mettiamo la canzone, fra due minuti torniamo da te. Dai, facciamo così. Buona Enea, ai nostri super tecnici. Mandateci una canzone, aiutatelo, sennò si brucia la bocca.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Ed è così che io mi sto immaginando il nostro Joas Balmelli alla villa Schöllergut, che sta diventando quasi una sfida tra me e lui, chi lo pronuncia meglio. Schöllergut, diresti tu, Joas, di fronte a questa villa, su una sdraio, mentre assaggi questo risotto che è il vincitore del campionato ticinese. È così, sfata questo mito che tu adesso ti stai rilassando dopo aver pedalato.
1: Ah, sì, parli io, scusa.
2: Sono in onda.
1: Scusate, sono inciampato in un cavo del gas, niente di grave.
0: Infatti allora non ci immaginavamo così.
1: Un cavo, tra l'altro, un tubo del gas, vabbè. No, mi sto avvicinando, non ho sentito bene quello che hai detto perché si sta cantando qua. Si sta cantando.
3: Ha trovato la sua tappa,
1: Io mi sa che non mi muovo più di qua, ragazzi. Adesso vado a provare il risotto che, come anticipato prima, sta essendo mantecato.
0: Non cadere,
1: la mantecatura del risotto è uno degli atti umani più belli, un atto d'amore quasi.
0: Sì, se lo fanno gli altri non devi farlo
1: sul nostro
0: tu,
1: pianeta. Non so cosa ne pensate.
0: Sì,
1: adesso
0: condivido.
1: Vado ad assaggiare il risotto perfettamente al dente, ma ben cotto, mantecato, è, cioè, è cremosissimo, spettacolare, un bel color giallo zafferano. Adesso lo assaggio, la senti?
0: Sì.
1: Mamma mia. Io, no, ma davvero, vi devo dire, cucinare risotto per tre è una cosa, si dice sempre, no?
0: Sì.
1: Cucinare per 50 è un'altra cosa. Questi qua sono veramente, veramente dei grandi, sono bravissimi.
0: È una squadra, li abbiamo visti, sono organizzatissimi.
1: Sono davvero bravissimi, molto organizzati, molto ben organizzati. Ti come te sacciamo, tra l'altro? Scusa, tu mi hai domandato nome.
0: Ma che sei in diretta?
4: Renato
1: da Costa Soccupati.
4: Ma io, ma in mezzo a questi bambini sono presidente, sì.
1: Ma bambini perché ti le un quai anche te sei
4: in qualche annetto, sì.
1: Quanti vogliamo la cifra?
4: Ma una trentina sicuro, ancora con le Marco Nebbia, la vecchia squadra, no.
1: Il celeberrimo Marco Nebbia.
4: Marco, grande.
1: Irreprensibile,
4: fondatore anche.
1: Ah, non lo sapevo.
4: Sì, più di 65 anni, ecco, certo. Ecco.
1: Complimenti,
4: certo,
1: a voi, ragazzi, ecco, davvero complimenti. Mille, Luca Fögeli, chef in capo.
0: Joas, ho una domanda per il signore.
1: Dimmi.
0: Volevo capire chi glielo fa fare a queste persone, cioè che cosa li motiva a stare molto spesso sotto il sole, al caldo, a girare, a fare fatica, cioè cos'è che li motiva? La squadra, sentivamo che cantano, c'è un bel ambiente, il prodotto finale, cos'è che li motiva
1: cos'è
0: così
1: che
0: tanto?
1: Motiva, quindi Renato, ti sento le...
4: Ma la cosa è chiara, ci guardiamo in giro, noi siamo qui in 15, abbiamo un'allegria, una carica, un'amicizia, e dedichiamo il tempo per queste feste, per farci conoscere, e guardiamo anche i svizzeri tedeschi, guardate come gioiscono della nostra ma certo ci mancherebbe, tanta allegria e simpatia,
1: certo, grazie, certo, mille Renato, niente. Davvero Tites simpaticissimo, davvero grazie mille. Alici, a voi, io cambio postazione.
0: Ma allora sì, noi ci hai detto Alici, Girls Go Wild è il nostro,
3: è il nostro
0: canzone, le ragazze che vanno molto selvagge, che sono molto selvagge, ce l'ascoltiamo. Ascoltiamo LP.

0: Allora, voi state ascoltando Rete 1. Io sono un pochino confusa qui a Zurigo perché pensavo di essere a un certo punto in Ticino, perché sto mangiando i prodotti del Canton Ticino. Guardo davanti a me, c'è Asha. Asha che mi dice: lei è americana, da dove venite con questo cappellino? Fate parte di Gusta Ticino? Venite un po' da dappertutto nel mondo. Dimmi un po' le tue amiche.
1: Allora, lei viene d'America, lei da Germania, dall'Inghilterra, da Scozia, io sono da Gibilterra e lei...
2: Italiana, origine italiana.
0: E dove vivete?
1: Qui in Zurigo.
0: E questa passeggiata che cosa vi sta facendo scoprire?
1: La città di Zurigo e anche da mangiare, il cibo.
2: E beve bene.
0: Cinese, infatti è questo che mi fa strano. Voi dite viviamo anche qui, ma stiamo scoprendo attraverso una passeggiata enogastronomica ticinese il paese, cioè la città, anche il vino.
2: Specialmente il vino, specialmente il vino.
0: Gibilterra, chi è che viene a Gibilterra? Ecco, Gibilterra, cosa c'è di cibo simile al Ticino in Gibilterra?
1: Sai, Gibilterra ha un po' di, come diciamo, un po' di origine da Genova, quindi c'è un po' di italiano anche in Gibilterra, l'architettura, ma di simile direi forse la torta con spinaci, tipo questo genere di cibo.
0: Ah, ecco qui, invece da voi, lei diceva viene da?
2: I miei genitori sono di Napoli.
0: Di Napoli, di Napoli, quindi il cibo...
2: confronto Ticino un po' più speciale a Napoli,
0: però più leggero magari quello ticinese esatto. Tra l'altro io mi sono allontanata dal tavolo. Ali, tu alla tua postazione, dimmi come stai, dove sei, è arrivato qualcuno?
3: Alice, guarda, io sono in postazione e sto benissimo perché è appena arrivata una cara amica, possiamo dire, no? È Sibilla Quadri, direttrice del Centro di Competenze Agroalimentari Ticino. Sibilla Quadri, bentornata, bentrovata.
4: Ciao Ali. Alice.
3: Siamo Alice.
4: Finale. Ma alle due Alici.
3: Sibilla, noi allora lo diciamo, con RSI Food collaboriamo regolarmente con quello che è il nostro progetto Mani Terra Ticino, dove raccontiamo quelle che sono le eccellenze del territorio.
4: Esatto,
3: che è quello, sì, che sta succedendo un po' qui oggi.
4: È proprio, sì, un'interpretazione di quello che facciamo. Esatto.
3: E noi chiamiamo sempre dei ciceroni, li chiamiamo così, che però si fanno rappresentanti di quelle che sono le eccellenze regionali, quindi non ci fermiamo a quella che è una realtà produttiva, ma li facciamo parlare come rappresentanti di eccellenza. Ed è quello che sta succedendo poi oggi, no? Perché
4: esatto,
3: si porta il Ticino oltre Gottardo in questo modo, con dei rappresentanti per tutto il Ticino.
4: Esatto, e prendendo le persone per lo stomaco, diciamo.
3: Ma Sibilla, senti, a parte tutte le cose, no, i racconti istituzionali che possiamo fare, io voglio sapere come stai, perché io ti vedo
4: sono un po' distrutta, devo dire la verità. Ho guidato un furgoncino che è enorme per le mie capacità, ma ce l'ho fatto. Ho dovuto anche fare il passo del Gottardo perché siamo dovuti andare a recuperare il formaggio al caseificio del Gottardo, in parte del formaggio, e poi niente, era chiusa l'entrata, dunque abbiamo fatto il passo e è la prima volta che faccio il passo con un furgone
3: pieno di formaggio.
4: Pieno di formaggio. Avevo paura che non tenessero i freni, niente, è andato tutto bene. Poi ieri sera abbiamo tagliato tutta la notte formaggio.
3: Sibilla, io te lo faccio raccontare perché è un po' la storia che torna, no? Il dietro le quinte di questi produttori che torna, perché comunque l'impegno è tanto, lo diciamo, l'organizzazione è capillare, ma ci vuole tanto, tanto impegno. E arrivate a questo punto che insomma siamo alle 15:33 e quindi noi siamo quasi siamo entrati nell'ultima ora di diretta e le postazioni chiuderanno. Sibilla, tu la tua?
4: La nostra è già chiusa per quello che ce l'ho fatta venire.
3: Infatti,
4: esatto,
3: sei corsa.
4: Sì, esatto, e
0: dicevano prossimamente stanno chiudendo. No, Joss è ancora una.
3: Ecco, l'ultima di Joss che è fra poco, ma insomma possiamo fare un pochino un bilancio di oggi, no Sibilla?
4: Direi che i formaggi, noi la nostra postazione era la numero 2 e abbiamo diciamo offerto una serie di formaggi dal Bichon al formaggio d'Alpe DOP, che è la nostra eccellenza, e da quello che ho sentito le persone erano veramente entusiaste, sorprese, ma anche dalla
5: ricchezza di quello,
0: la diversità,
5: bei piatti, persone sorridenti, vabbè, poi abbiamo avuto una grandissima fortuna anche con il tempo. Credo che rimarrà una giornata memorabile, perché da quello che sto vedendo adesso alla postazione dove siete voi, direte uno, vedo solo gente sorridente.
0: E il 99% delle persone con cui abbiamo parlato erano già state uno dei due anni scorsi.
5: Esatto.
0: E questo forse
5: è un segno.
0: È un termometro.
3: Sì. Quando si dice lì c'è fidelizzare il cliente.
0: Ma anche tu sei tornata.
3: Però sono tornata molto felice, tra l'altro, di tornare.
0: Allora, Sibilla, noi ti ringraziamo perché sei venuta qui, sappiamo che hai dovuto fare tutto di corsa, ti lasciamo tornare a risolvere le ultime cose prima di tornare in Ticino. Ci piace tanto che tu sia venuta qua, perché questa cosa di Ticino a te, veramente il Ticino è venuto qua a loro, a chi è qui, l'hai incarnato molto bene, e voi lo continuate a fare anche con RSI Food, continuate a farlo perché raccontate, divulgate, forse trovare il modo di parlare di cibo.
5: Sì,
0: non è
5: credo che sia importante far conoscere la vastità che abbiamo di prodotti d'eccellenza del territorio. Dunque, grazie mille a voi per averci dato questo spazio.
3: E la rete, facciamo rete, perché così in tanti si possono spostare montagne, anche Gottardo.
0: Musica!

0: 15.39, state ascoltando Rete 1, ti guardo Ali, come è bello quando ci si diverte, sta volando queste sta tre volando. Ore insieme da Zurigo.
1: Te lo dico che come RSI Food queste tre ore dalle 13 insieme di diretta mi facevano paura, ma siamo già alle 15.40, Alice. Joas è già all'ultima tappa.
0: Joas Balmelli Vingegaard, il nostro ciclista.
1: Il nostro ciclista, che chissà, dopo il risotto, Joas non sta rispondendo,
0: toc,
1: aiuto.
0: Toc.
1: Niente, ce lo siamo giocato col risotto. Te l'ho detto, siccome nella tappa del risotto ci sono queste sdraio meravigliose, lui si è spiaggiato, perché questo è successo, ed è rimasto lì. Siamo quasi sicure di questo.
0: Questo è successo da Joss. Noi per fortuna continuiamo ad avere persone che vengono a trovarci. Questo tavolo rotondo ci stanno accogliendo e noi accogliamo, non si capisce chi accoglie chi. La certezza è che noi chiacchieriamo e la certezza è che noi adesso andiamo a Bellinzona, in un certo senso, perché Bellinzona è arrivata qua.
1: E certo, perché siamo con Elisa Civannelli e Alessandro Ferrante di Perbacco. Benvenuti.
2: Grazie, ciao.
0: E beh, in un certo senso è così. Voi cosa avete fatto oggi? Perché avete percorso questi 9 chilometri. Cosa avete fatto? Come avete raccontato questo evento, questa festa della vendemmia che c'è a Bellinzona due volte l'anno, una con i rossi, una con i bianchi, a settembre, all'inizio settembre ci sarà quella dei rossi.
3: Beh,
0: cosa raccontate?
3: Abbiamo
0: qui?
3: Portato la cosa più tipica di Bellinzona, i grotti. Grotti con il nostro vino, i nostri prodotti gastronomici di eccellenza, il risotto e altre buonissime cose, per chi piace il salame e tutte queste cose qui. E quindi
2: e soprattutto abbiamo portato il vino.
3: E il vino.
2: Non dimentichiamocelo.
3: Me l'ero dimenticato.
0: Perché effettivamente, diciamo, quando bisogna raccontare un evento, lo si deve fare portando le sensazioni. E cosa meglio del cibo, lo dicevamo prima, lo può raccontare. E voi che sensazione avete avuto camminando per questo percorso? In che modo avete detto, beh, adesso lo raccontiamo, lo colleghiamo a un evento, perché non automaticamente lo colleghi a quello?
2: Sì, allora, personalmente ho fatto quasi tutto il giro, mi manca solo l'ultima tappa, e veramente vedi queste persone che hanno voglia di fare questa passeggiata, di immergersi nella nostra cultura ticinese, e quindi cioè, noi siamo anche molto felici di portare questo spirito e questa voglia appunto di scoprire questi nuovi prodotti, queste nostre cose che riusciamo a portare.
0: Poi vediamo sulla maglietta c'è proprio scritto Perbacco, festa, esatto, della vendemmia Bellinzona. Quindi vedevano questa maglietta, magari ti hanno chiesto, sei tu che hai tematizzato?
2: Allora, io comunque appunto ero un po' in giro, poi noi abbiamo la nostra postazione, quindi c'erano persone che arrivavano lì alla nostra postazione, chiedevano informazioni, questa festa, dove si svolge, quando, erano molto interessati, molti che ci hanno detto che sarebbero venuti. Quindi diciamo
3: dal 3
2: che
3: al 6 settembre, esatto. Ricordiamo per chi ci ascolta,
0: borgo medievale,
3: 3-4 giorni di festa non stop, e presenteremo circa un centinaio di etichette di vini, tutti del Ticino ovviamente, 40 cantine sempre della nostra regione, sono almeno la metà delle cantine di tutto il Ticino, quindi è una città tutta per Perbacco.
2: E non ci sarà solo vino, ovviamente, ci sarà anche cibo, quindi abbinamento gastronomico con il nostro vino, ci sarà musica, ci sarà festa, quindi è proprio una manifestazione molto sentita, molto bella che riusciamo a fare a Bellinzona.
0: È una manifestazione che conosce molto bene il nostro Joas, che forse perché ti abbiamo chiamato Vingegaard non ti piace, preferivi Pogacar, ciclistone, ci avevi abbandonati.
4: Eccoci, sì,
0: cosa
4: sì,
0: è successo?
4: Quasi Pogacar in retromarcia. Allora, sono arrivato all'ultima postazione dopo una scalata incredibile all'interno del Botanischer Garten, ma sono perduto prima di arrivare qui. Andrea, raccontami in che cosa consiste il tuo progetto Slivo, da dove arriva?
5: Slivo, allora, di ispirazione dai Balcani, dovuto a diversi viaggi tra noi e tra i miei amici.
4: Famosa Slivovica.
5: Esatto, di ispirazione Slivovica, l'abbiamo voluta proprio rappresentare in chiave svizzera.
4: Cioè, in terra della grappa, a te è venuto in mente, a te ad alcuni amici.
5: Esatto, da fare in cibo.
1: Un distillato di prugne,
5: giusto. Allora, è un distillato di prugne, le prugne di Damasco, le Damascene. queste prugne vengono dalla Macedonia, perché è lì che le volevamo, diciamo, era la, come si può dire,
4: la zona, insomma, dove,
5: esatto,
4: si produce nell'Europa
5: dove
4: dell'est,
5: si produce,
4: viene prodotto
5: dell'est, le abbiamo importate in Svizzera, sì, importate in Svizzera, fermentate qua da noi in Svizzera, distillate due volte senza aggiunta di zuccheri. E questo risultato, abbiamo vinto anche medaglia d'oro di Stay Swiss l'anno scorso.
4: Dopo pochissimi anni vi siete già aggiudicati un premio.
5: Sì, medaglia d'oro di Stay Swiss con 93 punti, che comunque è un premio, diciamo, ambito, siamo molto fieri. E dopo, sì, quasi 5 anni di lavoro. Questo è il primo anno che usciamo sul mercato e speriamo di conquistarlo.
4: Questa complimenti, un grandissimo in bocca al lupo per il futuro. Progetti, idee, altre visioni?
5: Assolutamente sì. Partiremo sempre da questo prodotto, svilupperemo altri prodotti derivati da lui. Per esempio con il miele, barrique, eccetera. Quindi sì.
4: E già ci ingolosisci. Ecco. Adesso provo anche Slivo, ragazze. Intanto ricedo a voi.
0: Joss, facciamo così. Noi ci ascoltiamo ancora un brano musicale. Intanto ringraziamo Elisa Civanelli e
1: Alessandro Ferrante.
2: Grazie
1: di
2: a voi.
1: Perlacco.
3: Ci vediamo a settembre.
1: Sì,
2: venite,
1: assolutamente.
2: Numerosi.
3: Tutti.
0: E voi proseguite, avete ancora delle tappe davanti, quindi vi lasciamo.
2: Esatto.
0: E poi torniamo magari che da Giosa a capire come è andata questa degustazione. Non lo mogliamo, perché
1: no,
0: lui ci vuole abbandonare.
1: Anche perché lui è partito dalla grappa, ma c'è il dessert, lui è arrivato alla fine, al dolce, quindi vogliamo sapere che cosa ci propone Gustaticino come dolce.

0: E noi ringraziamo Michele Bonasorta, la regia qua dietro di noi nel carro, Enea Ponzio che ci stanno accompagnando e che ci dicono attenzione 10 secondi perché qua stavamo cantando.
1: Anna. Noi cantiamo, facciamo gli urletti, poi balliamo, qua non camminiamo
0: questo
1: e basta.
0: Questo è un ambiente di festa, questo è un ambiente di festa. Joss Balmelli, se parliamo di festa, anche da voi siete arrivato al momento del dolce, della festa, passeggiata.
2: Sì, anche qui si canta dopo una degustazione di slive, si canta di gioia no. Vedendo l'ultimo passaggio, l'ultima tappa di questa meravigliosa Gusta Ticino, ed è la tappa del dessert. Chiedo a Michael, che è qui per Vanini, di descriverci il dessert, che sembra molto apprezzato dagli astanti.
3: Allora, salve a tutti, mi chiamo Michael. Oggi come proposta di dessert abbiamo fatto qualcosa di utile per queste giornate belle calde, delle fragole belle fresche con una colata di cioccolato caldo. Abbiamo scelto il cioccolato caldo soprattutto perché Vittorio Vanini è una cioccolateria storica di Lugano, nata nel 1871, e oltre al cioccolato, alla cioccolata calda, abbiamo anche tantissimi altri prodotti come cioccolato fresco.
2: Adesso però appunto per farmi capire questo qua, io vedo qua una fontana meravigliosa di cioccolato, come funziona? Tu schiacci il bottone e scende il cioccolato.
3: Esattamente, sì, ci aiutiamo con questa bellissima fontana molto scenografica che ci dà la possibilità di servire direttamente il cioccolato dentro questi nostri bicchieri fatti pieni di fragole.
1: Già, fatti riempire il bicchiere, non andare direttamente sotto la...
2: un bicchiere a mezzo litro però.
1: Per favore.
2: Ci salutiamo tra poco, ciao e grazie Michael.
3: Grazie mille, ciao ciao.
0: Allora Joss, tu ci raggiungerai qua alla postazione perché per davvero sta finendo questo viaggio culinario, enogastronomico. C'è chi ci scrive e dice ma noi non stiamo provando quello che voi descrivete, ma abbiamo la sensazione. Siete in buona compagnia voi ascoltatori e ascoltatrici, anche con Alice. Noi ci stiamo nutrendo delle storie, attraverso, per simbiosi, ma non abbiamo ancora provato
1: l'unico sorsino che ci hanno fatto assaggiare di mezzo e mezzo, perché appunto avevano piacere lo assaggiassimo. Ma Alice, scusa, ma la scena che ci è appena passata sotto gli occhi dei bimbi col trottinette e il cappellino di paglia
0: o il cane, io ho visto invece il cane
1: anche
0: che
1: cani.
0: Sta provando l'ultima parte del cibo che rimaneva, perché la padrona ha detto si è meritato, ha fatto tutto il giro 9 chilometri, anche lui può mangiare un po' di questo cibo ticinese. Gli sta dando anche il prosciutto fortunello, la mia spilla non riceve tutte quelle cose. 15:52, ci ascoltiamo ancora una canzone e poi chiudiamo questo percorso, queste 3 ore insieme da Zurigo qui su Rete 1 con RSI Food e Joss Balmelli.

0: E questa Augusta Ticino sta per terminare, o comunque la diretta su Rete 1 con RSI Food è agli sgoccioli, e quando tu pensi alla fine devi guardare chi c'era all'inizio. Riavvolgendo il nastro sono arrivati loro.
1: Allora riavvolgiamo il nastro, abbiamo cominciato con Emanuela Nicoletti che è tornata, Ivan Trezzini, Fabio Guerra, ragazzi bentornati.
0: Comitato Augusta Ticino, chi è all'origine di tutto questo?
1: E insomma, abbiamo cominciato la diretta alle 13 oggi con voi. Vi ritroviamo adesso, ci potete dire. Allora, intanto vi vediamo più rilassati, ma comunque stravolti, posso dirvelo.
0: Come state?
2: Ma felicissimi di essere arrivati a quest'ora con un sacco di persone contente. Le facce che abbiamo viste, i complimenti che abbiamo ricevuto. A me stanno dando una carica incredibile.
1: Scusate, ti incredibile. Vedo con una verzaschella in mano, tutti quanti state reintegrando.
0: Come stai, Ivan?
3: Occhiaie di felicità.
0: Bravo.
3: Veramente felicissimi. Grazie anche a voi per aver raccontato questa esperienza a Zurigo ticinese, perché è stata veramente emozionante anche sentirvi in radio e sentire tutti i produttori che si potevano raccontare. Grazie.
0: Avete scoperto anche voi qualcosa, Fabio, ascoltando chi è venuto qui? O che Joas, bentornato, sei arrivato anche tu.
4: Eccolo. Sì, ho i carroni in fiamme, ma sono ansioso di sentire cosa ha da dire Guerra, che si muoveva tra le io andavo con la bici elettrica, lui a piedi, me lo trovavo lì prima di me, mi chiedo con cosa ti muovevi, Guerra?
5: No, c'è a trottinetto elettrico. Infatti oggi guardiamo il contapassi e ci stupiremo un po' tutti.
4: Quindi... giornata riuscita, Guerra?
5: Assolutamente sì, va da sé che oggi abbiamo visto 700 facce contente, abbiamo portato nuovamente il Ticino unito e coeso per quello che riguarda l'enogastronomia in terra della Svizzera, di Zurigo, ma anche di tutta la Svizzera interna, perché comunque arrivava gente anche da fuori cantone, e quindi direi missione compiuta.
1: Ne abbiamo intercettati tanti, infatti, Fabio, qua da tutte le mi verrebbe da dire da tutte le parti del mondo a un certo punto.
0: Sì.
1: Quindi è veramente è una prova questa.
4: Davvero.
1: Sì.
0: Prova riuscita. Tra l'altro io vorrei ringraziare anche Fabio, anche in questo momento è qui davanti a noi, un grande applauso a lui. Lui di Ticino Turismo, bravissimo. Com'è andata questa diretta?
6: Grazie mille, è stato un piacere seguirvi, darvi una mano da dietro le quinte, e penso una giornata ben riuscita in tutti i sensi.
0: Bisogna dire come stanno le cose, noi avevamo un butta dentro che eri tu, ci hai permesso di avere tantissime voci, tantissime persone con una tabella molto serrata, e questo fa capire che c'è dietro proprio un'organizzazione per riuscire a raccontare, e forse la parola chiave, Ali, è veramente, e Joas, raccontare, il come lo racconti, perché sta tutto lì, nelle parole che si scelgono, nelle storie che si scelgono, nel volerlo fare.
4: Il racconto è sempre più facile farlo se la storia è davvero interessante, come la storia che abbiamo vissuto oggi con Augusta Ticino. Siamo ai ringraziamenti, ringraziamo i nostri tecnici Enea Ponzio, Michele Bonassorta, ringraziamo di cuore anche Giuliano, che avremmo voluto intervistare in prima battuta,
0: cosa
4: non l'ho raggiunto, lo saluto. Io ringrazio voi due ragazze, Alice Tognacci, Alice Pedrazzini, meravigliose, grazie.
1: Grazie a voi ragazze per questa prima di Food a Augusta Ticino in una veste un po' diversa. Guardo Fabio Guerra perché lui mi conosceva della veste passata di inviata dalle tappe a piedi, e ragazzi grazie ancora. Sì. Io volevo solo dire una cosa,
5: possiamo noi ringraziare voi della RSI che siete venuti a Zurigo a sostenerci, e per noi è importante, e questo è ancora un ulteriore sprono a dirvi arrivederci al 2028.
0: Questo succederà, noi speriamo che continui questa storia di racconto del nostro territorio, perché quando vedi gli altri che ti dicono guarda che quella cosa la fate molto bene, quella cosa è speciale, forse ci risveglia anche a noi questa fierezza, e io sento tanta fierezza da parte di persone scozzesi, persone che vengono, ci diceva Gibilterra, un'altra giapponese che poi non voleva parlare, scappata, insomma da tutto il mondo qui, e ti dicono Dvrtaskala, ecco questa cosa qui, oppure prosciutto, ecco a me va benissimo, ditelo così, e parlano la nostra lingua in quel momento
4: lì. È un'altra cosa che ci ha fatto tanto emozionare, ci ha fatto tanto piacere.

0: Rete 1.
1: In studio Lino Bini, la flottiglia per Gaza in navigazione anche sul Lemano. Nelle scorse ore una ventina di imbarcazioni ha solcato le acque del lago per manifestare sostegno alla causa palestinese in vista del vertice del G7 che si terrà in Francia la settimana prossima. L'iniziativa, partita da Losanna, ha visto la partecipazione di un centinaio di attivisti che denunciavano soprattutto le violenze in corso nella striscia di Gaza per mano dell'esercito israeliano a danno della popolazione palestinese. E noi rimaniamo in qualche modo in tema. L'esercito israeliano ha annunciato una serie di nuovi attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano. Miliziani che avrebbero risposto lanciando dal canto loro alcuni droni sul nord di Israele, dove sono risuonate le sirene d'allarme. Un fronte caldo, questo, che rientra nelle trattative di pace in corso tra Stati Uniti e Iran e che potrebbe in qualche modo influenzarne l'esito. A tal proposito, ricordiamo che secondo quanto annunciato dal premier pakistano Sharif, una tra le principali figure coinvolte nelle trattative in corso tra Washington e Teheran, un'intesa per far cessare le ostilità potrebbe essere raggiunta e ufficializzata nelle prossime 24 ore con la firma di un protocollo d'intesa, una firma che avverrà a distanza in formato elettronico e digitale. Secondo Sharif, una volta sottoscritto il documento, le parti avvieranno veri e propri incontri a livello tecnico per affinare i punti concordati ancora in sospeso. Maggiore prudenza viene espressa comunque dal governo iraniano. Il Ministero degli Esteri di Teheran infatti frena su facili entusiasmi, escludendo che un accordo possa essere raggiunto nelle prossime ore o domani, parlando invece di non meglio precisati prossimi giorni. In Perù, ora, dove il candidato di sinistra Roberto Sanchez ha proposto alla sua rivale di destra Keiko Fujimori di chiedere congiuntamente il riconteggio di tutte le schede del ballottaggio delle presidenziali, dove entrambi figurano testa a testa, divisi solo da una manciata di voti. Con poco più del 98% delle schede scrutinate, ricordiamo, Fujimori ha il 50,01% di preferenze contro il 49,99% di Sanchez. Fino a questa sera, così come anche domani in tutto il paese, è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
2: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono ora segnalate code di 3 km con ritardi di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Airolo è tuttora chiusa in direzione di Lucerna. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti. Nei Grigioni infine, a causa di un veicolo in fiamme, il passo dello Spluga è tuttora chiuso in direzione dell'Italia.
3: Buongiorno, buongiorno, buon sabato Felix con Claudia De Mirkan. Due ore insieme per sfogliare innanzitutto l'agenda per il weekend, per prenderci poi anche una pausa meritata e riflettere sulla necessità di imparare a fermarci, imparare a non fare nulla fino alla noia, e perché no? Dopo il meritato ozio ci concediamo un libro in nero su bianco e poi leggiamo anche online con modalità che vanno oltre la carta. Partiamo dunque coi Beloved Sweet Harmony e poi c'è l'agenda di Felix.
4: Felix.

E allora apriamo l'agenda di Felix con l'unica vera sagra ancora presente nel Luganese. Nel pomeriggio siamo stati più che volentieri a Zurigo a gustare il Ticino e ora torniamo qui nel Luganese Breganzona Estate, che anche in questa 29esima edizione sta riempiendo Piazza Chiattone con un programma iniziato ieri di bella musica e ottimo cibo, un'ampia scelta gastronomica nel pieno rispetto della tradizione popolare ticinese. L'appuntamento è per stasera, tra poco dalle 18:30, l'entrata è gratuita e poi dalle 21 c'è la partita dei mondiali di calcio Qatar-Svizzera su maxi schermo e poi dopo suona la Rufus Band, quindi cena, calcio, musica, beh, più di così che cosa si può volere. Immancabile, torna anche la notte bianca. Oggi, stanotte, per una notte, Locarno resta sveglia e lascia spazio alla cultura, alla musica, all'arte e al divertimento, ovviamente. Concerti live, danze, artisti di strada, bancarelle con specialità gastronomiche e molte altre proposte davvero adatte a tutti. Tutto questo in diverse piazze della città vecchia, tra cui naturalmente anche Piazza Grande. L'apertura dei locali pubblici inoltre è prolungata, non solo ristoranti, bar e commerci, ma anche gallerie d'arte e musei. Tutto il programma lo trovate su nottebiancalocarno.ch. Domani sono le giornate del patrimonio mondiale in Svizzera, i beni dell'UNESCO aprono quindi a tutti e quindi anche la fortezza di Bellinzona con un ricchissimo programma a partire dalle 10 del mattino. Allora vediamo un po', a Castelgrande si comincia con un concerto in corte della New Azan Big Band, poi c'è la visita guidata con Ivo Soldi alla mostra Progetto Castelgrande, sculture e dipinti, e ancora Jabraz, musica al castello, che è bossa nova e samba che si intrecciano con l'eleganza del jazz. Al Castello Montebello invece dalle 14 c'è il cantastorie Andrea Jacot d'Escombe con momenti pensati per i più piccoli. Al Castello Sasso Corbaro alle 10:30 c'è la visita guidata alla mostra Fra Roberto tra le mura e poi c'è anche un aperitivo. Tutti i dettagli su questo ricco programma ai tre castelli li trovate su fortezzabellinzona.ch. E tra poco abbiamo un altro appuntamento nell'agenda di Felix.

0: Gaia, bossa nostra, una partita almeno musicale questa combo tra Italia e Brasile, musicale perché quella calcistica lo sappiamo, non si potrà ahimè disputare quest'anno ai mondiali, ma noi andiamo ora alla scoperta della Valle di Blegno tra storia, cultura e tradizioni con Caterina Righenzi e la sua ospite.
1: Siete già stati a vedere la sfilata della milizia storica di Leontica? Se la risposta è no, dovete assolutamente partecipare. Domenica 21 giugno vi aspetta una giornata speciale fatta di storia, tradizioni, paesaggi meravigliosi, ma soprattutto una guida d'eccezione a raccontarvi tutto questo. La storica dell'arte Patrizia Perencin. Patrizia, ben ritrovata su Rete 1.
2: Buongiorno Kate.
1: Allora, come detto, sarai tu a portare un gruppo di iscritti in questa giornata che racchiude più cose. Siamo naturalmente nella Valle di Blegno, storia, cultura, tradizioni, una visita che ha un programma ben definito. Allora, si parte dalla mattina, raccontaci.
2: Esatto, ho cercato di includere un po' tutto, un po' le tradizioni, la storia della Valle di Blegno, così per fare una giornata bella piena. E appunto si parte la mattina con il ritrovo alle 9 al posteggio degli impianti di risalita del Nara, in caso si possono raggiungere anche comunque con l'autopostale, e poi si va subito a visitare la chiesa di Negrentino, che è appunto una chiesa molto importante, uno dei più importanti monumenti romanici del Canton Ticino, per poi proseguire con la sfilata della milizia storica di Leontica, che è una delle tre celebri milizie napoleoniche insieme ad Aquila e Ponto Valentino, e quindi è veramente un simbolo di identità e memoria collettiva della Valle di Blegno. Poi si prosegue con pranzo al sacco, oppure anche pranzo, di solito fanno polenta sul posto, quindi le persone possono decidere cosa fare, e al pomeriggio si andrà a vedere il mulino di Corzoneso. Quindi dall'associazione è proprio messo in funzione, quindi i partecipanti potranno vederlo, sentire la storia, una testimonianza importante comunque della civiltà contadina, e si finisce con la chiesa dei Santi Nazario e Celso, sempre a Corzoneso. Perché io faccio parte dell'associazione delle guide di Blegno Bellissima, quindi è una passeggiata legata anche a Blegno Bellissima, e l'ho ideata io, però volevo racchiudere appunto volevo che fosse una giornata ricca di storie, di culture, anche non solo vedere una sola cosa, ma appunto variare.
1: Ecco, quali sono le curiosità più importanti e le storie che gravitano attorno alle due chiese che racconterai e spiegherai al gruppo?
2: La chiesa di Negrentino è un monumento romanico importantissimo, si trova sulla strada dell'antica mulattiera che collegava Blegno e la Leventina. È una chiesa dell'undicesimo secolo, è particolare per avere una doppia abside, un luogo energetico, e c'è questo affresco del 1050 con un'ascensione di Cristo che è veramente molto importante, dove si trova a fianco anche quello che dicono sia un polpo, una creatura marina che non si sa bene ancora perché si trovi lì, quindi spiegherò varie chicche, varie cose di questa chiesa. E invece l'altra chiesa va dal Medioevo al Settecento, quindi attraversa secoli di affreschi, architettura, stucchi, e quindi è anche un'altra piccola chicca da vedere che magari non tutti conoscono.
1: E allora l'invito è lasciarsi guidare da Patrizia Perencin in questa giornata dove anche si passeggia, ci si tiene un po' in forma. Quali sono i dettagli della passeggiata, Patrizia, ed è adatta a tutti?
2: La lunghezza circa un 10 km tra andata e ritorno e un dislivello di 350 metri, ma è più o meno adatta a tutti, sì, perché all'inizio avevo fatto un altro giro, ma quello era un po' più complicato e difficile, quindi l'ho semplificata.
1: Le iscrizioni terminano domani, domenica 14 giugno, e quindi avete ancora il tempo di iscrivervi. Dove lo possiamo fare, Patrizia?
2: Scrivendolo alla mia email personale, quindi patrizia.perencin@hotmail.com.
1: e poi tu ogni mese proponi diverse escursioni, passeggiate, visite, sei guida di molti musei nella Svizzera italiana, quindi attraverso le tue newsletter rimaniamo sempre informati su tutto ciò che proponi.
2: Esatto, potete seguirmi sulle guide di Patti su Instagram e potete mandarmi la vostra email, che così vi inserisco nella newsletter mensile.
1: E allora grazie alla storica dell'arte Patrizia Perencin. Vi ricordo la giornata alla scoperta della Valle di Blegno, domenica 21 giugno, tra storia, cultura e tradizioni verrete guidati da lei. Grazie mille, ciao Patrizia, a presto!
2: Grazie Kate, grazie a tutti, buona giornata!

0: Johnny Hallyday, la loi du silence. Ah, beh, un po' di silenzio e tranquillità non fanno male ogni tanto, no? La nulla facenza nella tranquillità del nulla, insomma. Ma ci sono tanti amici e amiche, naturalmente, di Felix che si sentono in colpa se fanno poco o addirittura se si concedono di non fare nulla, vero? Ammettetelo. Una giornata a oziare per molti è addirittura quasi un sacrilegio, no? Eppure ce n'è un gran bisogno, tanto che in alcuni paesi particolarmente attivi, competitivi, produttivi, si sono inventati delle gare, delle sfide proprio a chi resiste a non fare assolutamente niente. Almeno per 90 minuti. E uno dice, beh, 90 minuti è facile, che ci vuole? E sembra forse facile per noi, ma per i coreani del sud è davvero, davvero una sfida ardua. Questa gara a non fare niente si tiene infatti a Seoul e si chiama Space Out Competition ed è nata nel 2014. In pratica centinaia di partecipanti da vari paesi si riuniscono per, diciamo, distrarsi nel nulla per un'ora e mezza. Cioè, non possono parlare, non possono dormire, neppure guardare il telefono o leggere, devono solo fissare il vuoto. E vince qualcuno, vince chi dimostra di essere nella quiete assoluta, cioè col battito cardiaco rilassato e regolare, perché vengono proprio anche monitorati. Questa competizione è stata ideata da un'artista sudcoreana, un po' come performance per ribaltare una mentalità insita in Corea del Sud, dove la cultura spinge le persone a studiare e lavorare tantissimo, molto intensamente, fino ad arrivare addirittura a sacrificare la salute fisica e mentale, ahimè. Un sondaggio governativo ha rilevato che un terzo delle persone sudcoreane fra i 19 e i 34 anni ha sofferto di burnout e molti partecipanti alla gara di relax hanno detto di essersi iscritti proprio per poter avere un'ora e mezza libera in cui sgomberare la mente e riposare. Quindi pare che il livello di competitività in Sud Corea sia talmente alto che per apprezzare un po' di ozio abbiano dovuto trasformarlo in un'attività competitiva, anche questa, wow, paradossale. E noi come siamo messi in quanto a capacità di staccare, rilassarci e oziare? Beh, ve lo dico tra poco.
1: Felix. Thanks.

E allora siamo in grado di goderci il dolce far niente? Prima di scoprirlo vi voglio parlare dei salmoni del Pacifico. E uno dice che c'entra. C'entrano perché i salmoni del Pacifico per deporre le uova saltano e nuotano come forsennati controcorrente e i loro livelli di stress aumentano un sacco per fornire l'energia necessaria a terminare il percorso. Mentre si distruggono di fatica per mandare avanti la specie, sostanzialmente mangiano anche meno e il loro tratto digestivo si atrofizza, il sistema immunitario si indebolisce e alla fine, dopo aver portato finalmente a termine il loro compito, muoiono di stanchezza o di malattia. Ma i salmoni non possono proprio fare a meno di essere sotto stress, glielo impone la natura, sono proprio programmati per morire mentre adempiono a un progetto riproduttivo ed evolutivo. E noi? Noi non è certo la natura a imporci, no? Un sistema stressante, lo abbiamo costruito proprio con le nostre mani, da soli. Dicevamo prima dei sudcoreani, ma anche qui non scherziamo, qui in Svizzera in fatto di stress e cose da fare, siamo sempre meno capaci di prenderci le pause, di oziare senza sentirci in colpa poi, no? Siamo talmente su di giri che a volte anche quando andiamo in vacanza, e adesso è proprio periodo, entriamo in una sorta di tour de force. Il tempo deve essere proficuo, sfruttato sempre al massimo. Sondaggi e studi dicono che nella popolazione svizzera i sintomi da burnout sono in aumento. Un paio di anni fa i dati davano oltre il 30% di chi lavora emotivamente esaurito. La quota non è mai stata così alta e l'esaurimento emotivo è uno degli indicatori proprio del burnout. E quindi forse anche noi non siamo messi molto meglio dei sudcoreani. E in effetti in Europa, almeno stando all'Europa, siamo quelli messi peggio, noi svizzeri. Stando a un sondaggio della Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, il ritmo di lavoro e la pressione per le scadenze in Svizzera sono più elevati che negli altri paesi europei. E fattori come ovviamente le guerre, la pandemia passata, la crisi climatica potrebbero aver contribuito negli ultimi anni a rendere difficile rilassarsi anche al di fuori del posto di lavoro. Stanchezza, incombenze a non finire, preoccupazioni, siamo tutti, no? Più o meno nel vortice. E per fortuna poi, pensiamoci, no? Ci dicevano la tecnologia vi darà una mano, come no? Comunque sta a tutti noi intervenire, prenderci il tempo per staccare, anche senza fare niente, oziare bellamente con la coscienza super pulita, perché si tratta semplicemente di prenderci cura di noi stessi, che poi è proprio nei momenti di nulla che la mente si libera e si concede pensieri spesso innovativi. È risaputo, no? Che artisti e scienziati trovano proprio idee e soluzioni mentre non ci stanno pensando affatto, mentre stanno facendo altro o addirittura mentre non stanno facendo niente. E di questo argomento prima o poi parleremo perché è molto interessante. Intanto buon relax, prendiamolo almeno come un dovere.

Dalla colonna sonora del film The Falcon and the Snowman, il gioco del falco del 1985, erano David Bowie e Pat Metheny Group, This is not America. Ma noi dicevamo, no, stavamo facendo un po' un elogio all'ozio e dicevamo della Space Out Competition di Seoul, questa gara a fare niente, a fare nulla proprio, nata come progetto artistico e sociale. Negli ultimi anni l'evento ha attirato sempre più attenzione, centinaia e centinaia di persone hanno partecipato alle edizioni più recenti, tra loro anche Byung-jin Park, che è un musicista e imprenditore culturale che ha raccontato l'esperienza come un modo per liberare spazio mentale e ritrovare un contatto più autentico con se stesso. Nessuna illuminazione mistica, diceva, nessuna promessa di felicità, solo silenzio, respiro e tempo che smette di essere un nemico. Oh, quello che rende questa competizione interessante anche per noi non è l'esotismo, diciamo, dell'evento, ma proprio il messaggio che porta con sé. Viviamo anche noi, ahimè, in una società che premia chi corre, chi risponde subito, chi riempie ogni vuoto sempre, no? Il tempo libero poi viene spesso vissuto con un senso di colpa. Riposare sembra una concessione quasi, no? Non un diritto. La gara coreana ci ricorda che fermarsi non significa arrendersi, ma proprio recuperare lucidità, che il riposo non è improduttivo, anzi. In effetti molti partecipanti a questa gara raccontano di uscire da quei 90 minuti, che poi non è così tanto, è un'ora e mezza, ma raccontano di uscire più leggeri, più creativi, è come se togliendo il rumore tornasse a emergere qualcosa di essenziale, no? Che c'è dentro di noi. E sulla capacità, perché ormai bisogna esserne proprio capaci, e sulla necessità di prenderci le pause, c'è davvero molta letteratura. Se volete approcciarvi a questa disciplina, chiamiamola così, potreste cominciare da un libro di Hermann Hesse, L'arte dell'ozio, una serie di racconti, aneddoti, appunti di viaggio che non sono un elogio al poltrire, anche se non ci sarebbe nulla di male, ma una ricerca del benessere attraverso le amicizie e l'arte, un po' quello che Hesse faceva a Montagnola, no? Dove si trasferì nel 1919 e morì nel 1962. Poi da questo libro poi piano piano si può passare anche a qualche libro che insegna proprio il fare nulla, il che ogni tanto fa veramente bene. Felix.

Tour de Suisse si ferma in Rotonda. La gara ciclistica più importante della Svizzera torna anche quest'anno con una tappa tutta ticinese, con partenza e arrivo a Locarno. E per la prima volta potremo tifare insieme sia i campioni che le campionesse del ciclismo. In diretta su Rete 1, una volata radiofonica con Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Tour de Suisse, in diretta da Locarno, giovedì 18 giugno dalle 15 alle 18. Rete 1.

radio stabiliamo un contatto ed è un aggancio perfetto per il film che vi voglio consigliare di andare a vedere. È uscito proprio giovedì nelle sale della Svizzera italiana. Disclosure Day di Steven Spielberg con Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo. Allora, dopo incontri ravvicinati del terzo tipo, ET l'extraterrestre e la guerra dei mondi, ecco che il ritorno alla fantascienza, finalmente quella con gli alieni e i dischi volanti di Steven Spielberg, si realizza appunto con Disclosure Day, che trova davvero ampio e meritato spazio nelle sale. Il giorno della rivelazione, così è tradotto, ma lo troviamo con il titolo in inglese, racconta della traumatica scoperta da parte dell'umanità che non siamo soli, anzi, gli alieni sono stabilmente sulla Terra e attraverso la conduttrice del meteo in TV, interpretata da Emily Blunt, che improvvisamente sembra posseduta ed emette strani suoni gutturali, questi alieni si palesano. Uno strano messaggio che cattura l'attenzione di milioni di telespettatori, con persone, eccole, che sembrano sapere cosa stia succedendo. Davvero, secondo me, è imperdibile. Io ancora non l'ho visto, ma lo vorrò vedere, anche perché la fantascienza poi di Steven Spielberg, insomma, non disdegniamo. Noi veniamo a un nuovo pezzo prima dell'informazione delle 17, un pezzo che da un paio di settimane gira in rotazione, no? Come si suol dire. Il nuovo singolo Una possibilità della raffinatissima Malika Ayana. C'è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre, dice Malika, la finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che evoca invece un'attitudine più spensierata. È una possibilità, vuole essere proprio una canzone così. E allora ce l'ascoltiamo e poi c'è l'informazione delle 17.

0: tra le principali figure coinvolte nelle trattative, stando al quale, una volta sottoscritto il documento, le parti avvieranno veri e propri incontri a livello tecnico per affinare i punti concordati ancora in sospeso. Maggiore prudenza sui tempi viene espressa invece dal governo iraniano. Il ministero degli esteri di Teheran infatti frena su facili entusiasmi, escludendo che la firma finale possa avvenire nelle prossime ore o domani, parlando di non meglio precisati prossimi giorni. Nonostante queste premesse, l'esercito israeliano ha annunciato nelle scorse ore una serie di nuovi attacchi contro obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano. Miliziani che avrebbero risposto lanciando dal canto loro alcuni droni sul nord di Israele, dove sono risuonate le sirene d'allarme. Fronte caldo questo che rientra nelle trattative di pace tra Washington e Teheran e che potrebbe influenzarne l'esito. Dall'interno, quasi 800 persone che da bambini hanno subito collocamenti coatti a scopo assistenziale si sono riunite a Langenthal, nel canton Berna. Tra i presenti anche la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, che ha voluto ricordare come gli affidamenti fuori dal nucleo familiare abbiano lasciato nella società svizzera ferite profonde. Una vicenda storica e ingiusta sulla quale non bisogna tacere, ha sottolineato la ministra dell'Interno, spiegando che su quanto accaduto sia fatta piena luce. Si stima siano state decine di migliaia i bambini vittime di gravi maltrattamenti e abusi fino all'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso. Infortunio mortale ieri sera in Valle Maggia. Un 60enne ha perso la vita sui monti sopra Maggia mentre stava effettuando lavori di pulizia di un terreno impervio. Stando a quanto comunica la polizia, l'uomo, domiciliato nella regione, è rimasto vittima di una caduta. Vano l'intervento dei soccorritori. Si è svolta oggi in Ticino una giornata per sensibilizzare i giovani motociclisti sulla guida responsabile. Si tratta di una nuova campagna di prevenzione del cantone realizzata in collaborazione con il TCS e con il sostegno del Fondo Nazionale Sicurezza Stradale. Una cinquantina gli iscritti, tra cui 15 ragazze. Da quando nel 2021 è stata abbassata l'età minima per guidare moto leggere, le statistiche evidenziano un aumento degli incidenti gravi che vedono coinvolti proprio i motociclisti. L'iniziativa di oggi era rivolta soprattutto ai conducenti con poca esperienza. Tra le parole d'ordine: non sopravvalutarsi, conoscere i propri limiti e il mezzo che si guida. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
1: Felix. Le 17:03 minuti, ancora un'oretta con Felix e Claudia De Mircan, e tra poco ci raggiungono anche Rachele Bianchiporro e Nick Mottis con il Club del Libro di Felix, Nero su Bianco.

0: E allora mettiamoci comodi, è il momento del club del libro di Felix e naturalmente anche il titolo che ci propongono oggi Rachele e Nick merita attenzione. Buon ascolto.
1: Nero su bianco. Buon pomeriggio a tutti da Nero su Bianco, un programma per chi ama i libri fatto da due persone che i libri li amano molto. Io sono Rachele Bianchiporre, con me c'è sempre il fido
2: Nick Mottis, buongiorno, ciao Rachele.
1: Buongiorno Nick, allora oggi ci chiniamo su uno dei sei finalisti al premio Strega di quest'anno. Stiamo parlando del romanzo Lo Sbilico di Alcide Pierantozzi e diciamo subito, romanzo però molto vero, in un novero di finalisti, appunto queste sei opere molto caratterizzate in generale diciamo dall'elemento romanzesco in senso classico, cioè quest'anno tutta la critica ha parlato della rivincita della letterarietà. Qui la letterarietà c'è, è tantissima, però c'è anche tanta realtà, realtà su un tema difficile come quello del disagio psichico.
2: Certamente, non si tratta comunque di un saggio, stiamo parlando in ogni caso di un romanzo particolare però perché non segue una trama narrativa, sicuramente insomma non in senso tradizionale. È invece una sorta di diario autobiografico in cui lo scrittore ci parla in maniera molto onesta e molto lucida della sua condizione psichiatrica che è a dir poco complessa, e gli è stata diagnosticata la ADHD, la schizofrenia, il bipolarismo e probabilmente anche altre condizioni che ora è difficile ricordare. Comunque una diagnosi molto molto complessa.
1: Eh sì, il protagonista appunto è proprio lui, Alcide, siamo quindi nei dintorni del memoir, però c'è molto letterarietà e ci arriviamo tra poco anche proprio legato al tema della malattia mentale. Alcide Pierantozzi ha 40 anni, appunto assume psicofarmaci da decenni e oltre che con queste diagnosi lui convive anche con allucinazioni, pensieri suicidari, con una forma anche di ipocondria, no? Che poi trasforma ogni sua sensazione corporea in una possibile catastrofe. E allora ecco che lui è tornato a vivere in Abruzzo, a casa dei genitori, ha una madre malata che è il suo punto d'appoggio e un padre che invece lui chiama senza pietà il negazionista.
2: Esatto, questo è un po' il punto di partenza. Lui inizia questo suo memoir ammettendo che a 40 anni dorme ancora con la mamma. E qui arriviamo già subito alla prima tematica urgente per lo scrittore, che è il racconto della quotidianità del dolore, no? E quindi non solo lui dorme con la mamma, ma ci racconta tutti i vari problemi logistici che la sua condizione comporta. No? Tutte queste questioni che una persona sana non noterebbe neanche, quindi per esempio la sua grandissima sensibilità ai rumori di sottofondo, no? Che fa molta fatica a tollerare.
1: Certo, c'è l'ipersensibilità, però c'è anche qualcosa di molto più sottile, cioè il rendersi conto in questo racconto, come dici tu, molto lucido, molto onesto, molto dettagliato di che cos'è il disagio psichico, che tutti noi abbiamo un patto di accettazione del mondo, per cui sappiamo che ci svegliamo al mattino e ci fidiamo del fatto che ritroveremo le cose esattamente come le avevamo lasciate la sera precedente. Tutto questo per chi convive con diagnosi come quelle narrate nello Sbilico è qualcosa che si incrina molto facilmente, e anche per questo io prima parlavo di letterarietà e di comunque un elemento romanzesco molto presente nel libro, al di là del fatto che si parli di un racconto in prima persona, perché Alcide Pierantozzi è letteralmente ossessionato dalle parole e allora lui colleziona vocaboli, costruisce archivi linguistici, annota le espressioni che trova nei libri e crea parole. Lo Sbilico, che dal titolo al romanzo, è proprio un neologismo che lui ha coniato per descrivere la propria condizione, ma fa tutto questo non per dire ma la letteratura ci può curare, le parole ci possono curare. Sembra quasi che in qualche modo lui voglia pizzicare il mondo, e lo fa attraverso il linguaggio, attraverso le parole, per vedere se il mondo sia ancora lì. Però è verissimo quello che dicevi tu, colpisce tantissimo questo racconto di un'esperienza sensoriale estrema in tutti i sensi, così estrema da portare il mondo esterno, a partire dal padre, come dicevamo poco fa, a non rendersi conto di quelle che sono le esigenze reali di chi vive un certo tipo di disagio.
2: Certo, a me viene in mente per esempio questa scena emblematica, no, di lui che passa l'estate a casa dei suoi genitori nel suo lido, nel suo bagno, dove è solito andare, passare l'estate per leggere, per stare un po' tranquillo, e solamente che quest'estate arriva al suo solito lido, al suo solito bagno, e c'è una musica altissima. Lui chiede di abbassarla, di spegnerla, e viene accolto a dir poco con superficialità, però addirittura quasi lo prendono in giro, no? Si rifiutano di abbassare la musica, anzi la alzano per dargli fastidio, no? E qui ecco che il romanzo diventa veramente anche un po' una lente per leggere il mondo sano, in qualche modo, no? Che non riesce a capire la condizione in cui lui si trova.
1: Non riesce a capirla e di sicuro non la vuole abbracciare, ammettere nel novero delle condizioni con le quali deve interagire.
2: Anzi, esatto.
1: E questo gesto, no, del gerente dello stabilimento balneare, come dicevi tu poco fa, alza addirittura ulteriormente il volume della musica che lui disturba così tanto, è proprio un voler tagliare fuori un certo tipo di condizione dal mondo col quale ci vogliamo confrontare, come se la malattia mentale in qualche modo potesse essere una scelta o qualcosa del quale noi quantomeno possiamo scegliere di non occuparci.
2: Ed è qui che il romanzo parla proprio a tutti, eh? Io mi sono segnato questo passaggio. Lo leggo brevemente. La musichetta che mi guasta l'estate, il bagno turco che non funziona, il pullman che non passa. Sono piccole contrarietà di ogni giorno, piccole carenze nella struttura sociale, piccole truffe, scorrettezze quotidiane in seno alle quali è cresciuta la mia malattia, no? Quindi ecco proprio che c'è anche questa forte critica sociale, di una struttura sociale, appunto, che non solo non lo aiuta, ma sembra fare di tutto per metterlo in difficoltà, no? Lui vive in una zona un po' discosta, periferica, e non ha a disposizione un autobus che lo porti in giro, addirittura non c'è neanche un marciapiede sul quale lui può camminare per raggiungere il centro della città, ed evidentemente non può guidare nella sua condizione, no?
1: Sono assolutamente d'accordo con tutto quello che dici, non vorrei però che dal nostro racconto potesse passare l'impressione, per chi il libro ancora non l'avesse letto, che questo sia un memoir un po' sfogo, diciamo, per una condizione che gli altri non capiscono.
2: Esatto.
1: Perché secondo me il grande merito e veramente l'unicità dello Sbilico è anche il non piangersi addosso in qualche modo. Cioè, Alcide Pierantozzi scrive: in questa storia in cui nulla è inventato, anche a costo di fare schifo. E il fare schifo non lo risparmia neanche a se stesso, non lo risparmia di sicuro al mondo esterno, ma non lo risparmia a se stesso e alla propria malattia. Cioè, lui descrive millimetro per millimetro il proprio disagio, stringendo l'inquadratura e allargando la ferita a più non posso, non con il senso di farci capire quanto possa stare male una persona e voi fuori non ve ne rendete conto. Non c'è questo tipo di compassione. Lui semplicemente annota il diario della propria malattia.
2: Ripetiamo, molto onesto, molto lucido, questo grazie anche alla sua passione e ossessione per le parole, no? Che forse non so se l'abbiamo spiegato prima, ma tutto parte da un episodio quando lui era piccolino, assiste a un incidente stradale, un camion esce di strada, si cappotta, perde una serie di libri, tra cui un dizionario che il piccolo Alcide trova e inizia a leggere, e da qui comincia proprio la sua passione per le parole, che è all'inizio quasi un atto meditativo che lo calma, che lo tranquillizza, ma poi queste parole gli permettono di elaborare quello che sta succedendo dentro di lui e quello che lui vuole esprimere rispetto anche al mondo esterno.
1: Sì, poi diciamo che pur utilizzando le parole come dei chiodi piantati nel muro, non per rassicurare ma proprio per mettere dei puntelli ai quali aggrapparsi e per continuare la propria scalata in qualche modo, questo è un libro che si fa leggere con estrema facilità e anche con estremo piacere, anche con curiosità, perché certo è molto diaristico, però si vuole sapere sempre un po' di più. C'è qualcosa che viene lasciato in sospeso, c'è qualcosa che viene ripreso, cioè comunque non è un racconto lucido ma improvvisato. Alcide Pierantozzi è un grande scrittore che ti prende dalla prima riga e ti accompagna fino all'ultimo. E questo, insomma, farlo con la materia viva della propria sofferenza e senza per questo voler muovere a compassione nessuno, per me è un caso piuttosto unico, diciamo, in un mondo letterario e non solo, che invece con un certo tipo di dolore va un po' a nozze anche in senso voyeuristico, diciamocelo.
2: Siamo proprio agli antipodi di questa tendenza che purtroppo vediamo ogni tanto di quasi romanticizzare questo tipo di condizione, questo tipo di malattia, no?
1: Sì, qui non c'è in nessun modo un autocompiacimento neanche, non è autoassolutorio, non è uno scusarsi, non è uno spiegare, è semplicemente una sorta di diario che va avanti giorno per giorno, chiodo dopo chiodo, dolore dopo dolore, ma senza la volontà di scioccare nessuno né di educare nessuno.
2: Sì, ma infatti su questo lui lo spiega proprio molto bene, quando scrive così: il bambino puzzolente di pomodoro stretto al suo microvocabolario, perché lui teneva un suo vocabolario dove si annotava le parole nuove che leggeva, che imparava, cominciò a mettere in fila la squadra delle sue paure per arbitrarla con le parole.
1: Arbitrarla con le parole, che meraviglia, dice già tutto della bravura di questo scrittore. Se ci riferivamo poco fa a questo piacere per esporre certi dolori e prenderlo, come io l'altro giorno dopo le grandinate nel Mendrisiotto prendevo in mano la grandine nel mio giardino, non è per caso, perché la settimana prossima, per la nostra ultima puntata radiofonica di questa stagione di Nero su Bianco, io ti propongo di andare a rileggere un libro che è ancora oggi, a 10 anni dall'uscita, un grande caso letterario e che però con il dolore estremo, quasi pornografico, potremmo dire, va davvero a nozze.
2: Stai parlando di Una vita come tante di Anya Yanagihara.
1: Questo libro che da 10 anni affascina lettori che si riprendono anche oggi sui social, su TikTok, mentre lo leggono e piangono e si disperano. Io l'avevo letto, non dico 10 anni fa, ma penso 7-8 anni fa. Sono curiosa di vedere come sarà la rilettura. E ti dico di più, non so se me la sento.
2: Io ti faccio una confessione, invece l'ho iniziato diversi anni fa e l'ho abbandonato dopo una quarantina di pagine, per cui è finalmente l'occasione per leggerlo finalmente dall'inizio alla fine, e sottolineo dall'inizio alla fine perché comunque è un romanzo di 1100 e passa pagine.
1: Ma sono sicura che tra chi ci ascolta qualcuno lo abbia letto, lo abbia amato moltissimo o detestato moltissimo, quindi scriveteci, fateci sapere che cosa ne pensate e ascoltateci la prossima settimana, magari rileggetelo in nostra compagnia. Allora, da Rachele Bianchiporro
2: e Nick Mottis,
1: un'ottima prosecuzione di serata e buona lettura a tutti.
0: E io vi ricordo che l'appuntamento in TV con Nero su Bianco, con altri autori e altri titoli, è per domani su RSI La 1 alle 18:30. Noi tra poco parliamo ancora di libri.

0: Ancora libri in Felix con i bestseller segnalati da 5 delle librerie più rappresentative del territorio, da Grono a Mendrisio. Il giallo è sempre protagonista, ma si affacciano nelle top 5 anche libri che hanno a che fare con la fede e l'esistenza, primo tra tutti quello di Papa Leone. Allora, vediamo, dicevamo molti gialli ai piani alti delle classifiche, Cristina Cassar Scalia e Antonio Manzini sono nelle prime posizioni da quando le loro ultime fatiche, che sono Le Terme dell'Indirizzo e I Tramezzini di Rocco Schiavone, sono arrivate appunto sugli scaffali, mentre Alessandro Robecchi con Omicidi RSL e Dario Galimberti con Un uomo nella notte rappresentano due graditi rientri all'interno del genere. La nuova tendenza che sembra delinearsi è però quella che vede in classifica volumi che hanno a che fare con lati diversi della spiritualità. Il Cammino nel deserto di Riccardo Braglia, che dietro il riferimento biblico del titolo nasconde il racconto della sua esperienza personale di imprenditore del settore farmaceutico che si trova a diventare paziente oncologico. E poi la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata a temi molto dibattuti di questi tempi, come l'intelligenza artificiale. Compare nelle classifiche anche Stare in compagnia del malato e dell'anziano, Doni e cura di Massimo Camisasca, fondatore della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo. Il dettaglio delle classifiche di vendita vi ricordo che lo trovate alla pagina cultura di rsi.ch. Noi tra poco abbiamo tutti gli aggiornamenti sulla viabilità con Via Swiss.
1: Felix.

0: Informiamo che in Ticino, a causa di un incidente, la strada tra Sementina e Gudo è stata chiusa in entrambe le direzioni. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono tuttora segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di una ventina di minuti circa. Inoltre l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni infine informiamo che il passo dello Spluga è stato riaperto ed è normalmente transitabile. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Daniele De Matteo.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Jungle Carry On, un trio inglese nato inizialmente come duo, ed erano un duo nel 2013, poi sono diventati in tre nel 2026. Jungle, a proposito di Jungle, parliamo dei più giovani, ma l'associazione è pura, nel senso che proprio per l'aspetto più sanamente selvaggio che gli appartiene. Si dice spesso però che i giovani leggono sempre meno, no? Soprattutto perché stanno attaccati ore e ore allo smartphone a scrollare video e immagini in una buffata di contenuti, a volte, beh, è vero, a volte discutibili. Ebbene, non è sempre così, quindi non è del tutto vero. Primo, perché i libri restano per molti ragazzi qualcosa da apprezzare. Secondo, perché molti di loro sul cellulare sì ci stanno, ma leggono, soprattutto le ragazze. Esiste da qualche annetto una piattaforma che i più giovani conoscono bene, magari i più anziani meno, ma è Wattpad, si chiama così, che permette non solo di leggere ma anche di pubblicare digitalmente romanzi. Pubblicarli anche in corso d'opera, chiunque ci può scrivere e nel contempo può ricevere dei feedback su ciò che ha scritto. È uno strumento per chi non fa lo scrittore di mestiere e a usarlo appunto sono soprattutto i più giovani. Su Wattpad ogni romanzo ha una sua pagina e oltre a leggere si può anche commentare e rispondere ai commenti, anche di piccole porzioni di testo, no? Gli autori possono anche aggiungere immagini, video e tutto quello che gli va per aiutare la lettura. Gli utenti che decidono di seguire, no? Si dice così, un certo romanzo vengono aggiornati sull'andamento della pubblicazione. Cioè, per capirci, il meccanismo di Wattpad non è molto diverso da quello dei video su YouTube, no? Ma in questo caso si basa sulla scrittura e sulla lettura. Wattpad in realtà non è recentissimo, esiste dal 2006. Ormai 20 anni, e per anni vi si trovavano quasi solo le cosiddette fanfiction, una forma di racconto che utilizza storie esistenti per poi svilupparne di nuove, no? Per esempio, che ne so, i protagonisti di Harry Potter o di Twilight, oppure non so, storie di finzioni che riguardano celebrità, no? Le fanfiction sono proprio storie inventate di vicende, relazioni tra personaggi, di solito, non so, film, cartoni animati, quindi personaggi reali con attori reali, ma anche no, anche personaggi dei cartoni, no? Tutti comunque molto conosciuti. Poi col tempo questi racconti hanno lasciato il posto, queste fanfiction, diciamo, hanno lasciato il posto a veri e propri romanzi con personaggi inediti, creando anche un fenomeno editoriale molto ma molto redditizio, e ne parliamo tra poco.
1: Felix.

0: di te.
1: In Felix stiamo parlando di Wattpad, la piattaforma digitale che permette non solo di leggere ma anche di pubblicare e di avere un riscontro online in tempo reale. Dicevamo, Wattpad esiste da 20 anni e dopo un lungo periodo in cui si trovavano soltanto le cosiddette fanfiction, cioè queste storie rielaborate con personaggi famosi, e insomma pian piano il fenomeno ha lasciato il posto a veri e propri romanzi con personaggi nuovi, inediti, mantenendo comunque questo genere che si chiama young adult, cioè storie destinate a un pubblico adolescente o post adolescente. Fino a quanti anni non si sa, perché ormai la post adolescenza può arrivare fino alla fine, sì, in un certo senso ormai possiamo dire di sì. Le trame sono sempre fatte di amori travagliati, no? Più o meno funzionano così: lui, bello e tenebroso, con un carattere difficile dovuto a un vissuto complicato; lei, pura e sensibile, con la sindrome della Croce Rossina, ovviamente convinta che lo salverà. E visto il grande successo di certi racconti su Wattpad, confermato dalle visualizzazioni, no, e dai commenti degli utenti, c'è chi ha pensato bene di farli uscire dalla piattaforma e pubblicarli. Negli ultimi anni il fenomeno è davvero enorme, con naturalmente i conseguenti guadagni. Avrete sentito parlare, no, di Better, The Kissing Booth, Baciami solo un'altra volta, Stigma, Il fabbricante di lacrime, e libri che hanno venduto davvero tantissimi, cioè tantissimo, e poi molti sono diventati anche delle serie TV o dei film che hanno a loro volta riscosso grande successo. A contribuire a questo battage pubblicitario delle storie di Wattpad c'è naturalmente anche, non lo abbiamo detto, ma c'è BookTok, la community di TikTok per gli amanti della lettura, dove anche qui si consiglia, si recensisce. E beh, che dire, dai, per una volta i social spingono a qualcosa di costruttivo, no? Perché indubbiamente leggere fa bene, anche se il contenuto di questi scritti non è, ovviamente non è alta letteratura, Per intenderci, questi libri che escono da Wattpad sono libri paragonabili, non so, al fenomeno degli Harmony negli anni 80, qualcuno se li ricorderà, no? Magari però, dai, da qui poi può venire voglia, no, anche di leggere altro, tipo, non so, un consiglio, ecco, leggetevi questo, ragazzi che da Wattpad volete passare a qualcos'altro, potete leggervi Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust, che è considerato dal Guinness dei primati il romanzo più lungo del mondo. Un po' impegnativo, è 3724 pagine, anche se in realtà ne esiste uno ancora più lungo, si intitola Venmurasu, dello scrittore indiano Jeyamohan, con oltre, io spero che non sia vero, ma presumo di sì, con oltre 26.000 pagine. Vabbè, in ogni caso, che sia online o che sia Venmurasu, buona lettura a tutti, leggere fa bene a qualsiasi età.

Max Gazzè, una musica può fare che era il 1999, questo pezzo partecipò con Max Gazzè, lo portò a Sanremo 27 anni fa. Un altro che ha bazzicato non poco Sanremo è Francesco Gabbani, che è da poco uscito, no, con un nuovo singolo, Summer Funk, è uscito proprio l'8 maggio e questo pezzo apre il tour del decennale di Gabbani, anzi lo ha aperto ieri, perché è partito proprio ieri il tour di Gabbani, che festeggia anche i suoi 10 anni di carriera. Francesco Gabbani definisce questo pezzo come il ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione, ma sceglie comunque di continuare a ballare. Ci piace. Allora balliamo con Francesco Gabbani, Summer Funk, e poi sarà tempo di saluti.

E diciamo che le azzecca sempre, Francesco Gabbani, piacevolissima anche questa summer funk, perfetto tormentone estivo. Amiche e amici di Felix, restate ancora tutti Felix, anche se Felix termina qui. Noi comunque ci risentiamo sabato prossimo, ovviamente a partire dalle 16. Tra poco vi lascio allora in ordine a Stephanie Heinzmann con Mother's Heart, cuore de mamma, poi c'è la meteo e l'informazione con 6 di sera. Da Claudia un'ottima serata e buon weekend.

0: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, domenica 14 giugno. Soltanto qualche velatura sarà presente sui cieli azzurri in tutta la Svizzera. Le temperature in generale saranno comprese tra i 15 e 30 gradi al sud e tra i 12 e i 28 al nord. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo Giada Rossi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
2: Coppa del Mondo di calcio al via anche per la nazionale svizzera questa sera alle 21 a San Francisco, l'esordio contro il Qatar. Buonasera ad Alessandro Broggini, tra poco allora ci collegheremo con la California per sentire le ultime della squadra che scenderà in campo, ma anche per sentire il polso della città che ospiterà sei partite del mondiale più grande mai organizzato.

0: sarebbe, sta cercando di arginare un fenomeno crescente, cioè il numero di ferimenti anche gravi dei motociclisti. L'impennata sarebbe causata anche dall'abbassamento dell'età per ottenere la patente 5 anni fa.
1: Io devo ancora finire di fare le patenti, che appunto adesso bisogna farle a diversi step di potenza, e quindi devo comunque allenare i tragitti lenti, le prese lezioni, tutto ciò che deve essere fatto bene in strada per essere in sicurezza.
0: Questa è una ragazza che oggi ha partecipato alla giornata di sensibilizzazione per i più giovani organizzata dalla polizia cantonale. Insomma, lo sentiremo meglio intervenire e prevenire il prima possibile. Prima di andare a San Francisco, però, una notizia giunta negli ultimi minuti in redazione. John Robbiani, si tratta di un incidente aereo avvenuto questo pomeriggio.
2: Sì, un piccolo aereo è precipitato attorno alle 16:30 in provincia di Como, a Lurate e Cacidio. Aveva 2 persone a bordo. Si tratta di un aereo immatricolato in Svizzera e di proprietà di una scuola di volo attiva a Magadino. Stando ai media italiani, i 2 passeggeri avrebbero riportato ferite molto gravi. E stando alle prime informazioni che siamo riusciti a raccogliere noi, l'aereo era partito questa mattina da Locarno in direzione della Liguria e stava rientrando verso il Ticino quando appunto è caduto di punta su un prato. Si tratta di un velivolo ultraleggero di una Sonaca S201 che può essere utilizzato per l'addestramento. Secondo i media italiani, gli occupanti avrebbero tra i 50 e 60 anni. Questa però è un'informazione che non siamo riusciti ancora a verificare in modo indipendente. Vi aggiorneremo nei prossimi appuntamenti formativi.
0: Gian Robbiani sulle ultime dell'incidente dell'aereo che si è schiantato in Italia, appena fuori dal confine. Adesso, come annunciato, invece andiamo a San Francisco, perché questa sera inizia l'avventura mondiale della nazionale svizzera ai campionati mondiali di calcio. Nella metropoli californiana parliamo prima di tutto di calcio giocato, lo facciamo con l'inviato della nostra redazione sportiva Paolo Laurenti. Tra 3 ore la Svizzera affronta il Qatar, cosa dobbiamo aspettarci per questo inizio, Paolo?
3: Beh, buonasera, intanto direi soprattutto una vittoria, perché il Qatar dovrebbe essere la formazione più debole del nostro girone e un risultato diverso dalla vittoria sarebbe una delusione. La Svizzera si sta preparando ormai da 3 settimane, c'è grande voglia di cominciare finalmente questo torneo che tutti annunciano come voler disputare il migliore Coppa del Mondo della storia della Svizzera, vorrebbe dire raggiungere i quarti di finale come non capita da 72 anni, ma in quel calcio preistorico bastavano 3 partite per raggiungere questo traguardo. Quest'anno, in questa edizione, come dicevate, extra large, serviranno quantomeno 5 partite. Tra l'altro, mondiale si può dire già iniziato bene per la Svizzera, visto il pareggio tra le altre 2 formazioni del girone B, ovvero tra Canada e Bosnia, che si sono annullate, quindi la nazionale di Murat Yakin, in caso di vittoria appunto, balzerebbe già in testa al girone, che è l'obiettivo minimo, perché lo ripeto, questo è un girone sicuramente alla portata. Non credo che le polemiche, anche se forse è un termine esagerato, di questa lunga, in questo lungo avvicinamento, vale a dire Embolo bloccato in Svizzera perché gli era stato proibito di partire dalle autorità statunitensi, l'allarme incendio attorno all'albergo, lo sfogo di Giacca dopo l'amichevole, non credo che abbia intaccato insomma la positività all'interno dell'ambiente rosso crociato, anzi il monito di Giacca credo sia stato opportuno per tenere tutti con l'attenzione ai massimi livelli, quindi speriamo davvero che possa iniziare benissimo tra 3 ore il mondiale della Svizzera con una convincente vittoria con il Qatar.
0: Paolo Laurenti, che ritroveremo tra mezz'ora nello sport in coda a 6 di sera. Veniamo adesso al sostegno, al tifo per la nostra squadra. San Francisco, c'è anche il nostro corrispondente Andrea Vosti, non davanti allo stadio perché per la partita è ancora presto. Cosa ci puoi dire invece della presenza di tifosi dalla Svizzera? Se ne vedono in giro per la città?
4: Buonasera, io mi trovo nelle vicinanze del Pier 39, una delle principali attrazioni turistiche di San Francisco, il molo famoso per i suoi leoni marini, che è anche una delle FIFA fan zone ufficiali. Ebbene, in questo momento, sono appena passate le 9 di mattina, di tifosi ce ne sono davvero pochi, pochissimi in giro, ma anche ieri in città non si aggiravano molti tifosi, men che meno tifosi svizzeri. Sono andato alla FIFA fan zone principale per il debutto della nazionale statunitense,

0: debutto trionfale tra parentesi, e di svizzeri non ho incontrato neppure uno, qualche tifoso catariota con viaggio e ingresso pagati dal governo del Qatar, ma nessuno svizzero. Difficile dire se dei tifosi ce ne siano pochi, di sicuro i prezzi di biglietti e hotel sono un problema davvero per molti tifosi. Per la partita di oggi il prezzo medio è sui $473, circa 380 franchi, mentre una notte in albergo costa sui $350. Insomma, non è proprio un mondiale accessibile a tutti, senza dimenticare il contesto politico piuttosto controverso qui negli Stati Uniti.
1: Tifosi che non si vedono, hai detto, tifosi almeno che non spiccano, diciamo così. La città di San Francisco allora come si è preparata per accogliere questi mondiali? Li sta davvero vivendo o è una manifestazione tra tante, diciamo così?
0: Guarda, l'impressione è che la città stia vivendo con un certo distacco, almeno per adesso, a questo evento calcistico. Camminando nel centro di San Francisco non si ha assolutamente la sensazione che sia in corso il più grande show sportivo della storia. Non ci sono striscioni o simboli che evocano i mondiali di calcio, il numero di prenotamenti è addirittura più basso e inferiore alla media stagionale. Al contrario, ieri c'era una partita di baseball molto sentita della squadra locale dei Giants e in giro c'erano tantissimi tifosi appunto con la maglia dei Giants. Questo si può spiegare forse con due motivi: il fatto che le partite si tengono a Santa Clara, che è a più di un'ora di strada di automobile dal San Francisco, e che la città non c'è una tradizione calcistica come per esempio a Los Angeles. L'interesse per il soccer, come lo chiamano qua, è però molto probabilmente già aumentato dopo la vittoria di ieri degli Stati Uniti contro il Paraguay. Gli americani, lo sappiamo, hanno uno spiccato senso patriottico. Debuttare con un grande 4-1 farà certamente bene all'entusiasmo attorno a questo mondiale di calcio.
1: E allora il tifo lo facciamo noi, lo possiamo fare anche alla TV, lo possiamo fare ascoltando la radio o in streaming, tutto questo offerto dalla RSI. La partita inizia alle 21. Intanto i mondiali di calcio già iniziati continuano a far discutere la politica estera di uno dei tre paesi ospitanti, sto ovviamente parlando degli Stati Uniti. Il caso più noto è il divieto di entrata nel paese dell'arbitro somalo Omar Artan, selezionato dalla FIFA, ma anche le difficoltà percepite da altre nazionali come l'Iraq, l'Iran, e libertà di movimento è stata negata anche ai tifosi di queste, ma anche di altre squadre. Eppure la reazione della FIFA è risultata per alcuni troppo blanda.
2: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar. But again, we don't control everything.
1: Ci dispiace per Omar Artan, ma non possiamo controllare tutto. Queste sono le parole di Gianni Infantino, che è il presidente della FIFA. E continua ancora Infantino: proviamo a discutere e vediamo, a volte però gridare non serve a nulla e bisogna semplicemente restare chill, dice Infantino, restare tranquilli. Allora, il potere dello sport e il potere politico quindi si intrecciano. Come leggere questa trama? Per qualche considerazione in più abbiamo interpellato Andrea Goldstein, economista, esperto di geopolitica e sport. Sentiamolo nel contributo di Laura Dick.
3: I mondiali, le competizioni sportive in generale, sono l'occasione per esercitare il cosiddetto soft power, influenzare gli altri attraverso il proprio modello di Stato e le proprie prestazioni in campo. Ma negli Stati Uniti sembra piuttosto prevalere l'hard power, l'uso della forza, un esempio i controlli alle frontiere. Per Andrea Goldstein, esperto di geopolitica e sport, non è che lo specchio del cambiamento della politica estera americana.
4: Quello che era un paese che garantiva la sicurezza e la pace a livello mondiale in quanto l'unica grande superpotenza, adesso si scontra con una realtà diversa. La politica internazionale degli Stati Uniti della Casa Bianca è tesa a garantire la sicurezza delle frontiere.
3: Garantire la sicurezza alle frontiere si traduce nel contesto del mondiale, nel rinvio dell'arbitro somalo Omar Artan, ma anche in problemi per la nazionale iraniana che entrerà negli Stati Uniti alla fine solo per disputare la partita. Una novità assoluta, sottolinea tra l'altro l'esperto, quello di avere un paese ospite in guerra con un paese che ospiterà. Il mondiale apre un periodo di grandi eventi sportivi in questo paese. Nel 2028 si disputeranno le Olimpiadi a Los Angeles. Secondo Goldstein, i problemi che si stanno verificando ora non potranno che aggravarsi, già solo guardando al numero di paesi coinvolti. Il governo della Casa Bianca sta assumendo una dura linea con relativamente pochi stati, ma alle Olimpiadi ci saranno 200 paesi rappresentati, molti dei quali, sottolinea l'esperto, sono problematici per il presidente Donald Trump.
4: Alle Olimpiadi ci sono più di 200 paesi, tra cui tanti dei paesi che Trump definisce sciiti.
3: Tornando al soft power, all'idea di influenzare stati attraverso lo sport, le conclusioni dell'esperto vedono ancora comunque Europa e America Latina in posizione al momento di predominio se collegate all'ambiente del calcio. Nel corso di questo mondiale vedremo quindi se a imporsi sarà un modello europeo, quello latinoamericano, oppure quello dei nuovi paesi emergenti, come la Corea del Sud, che da subito ha attirato l'attenzione battendo la Repubblica Ceca.
1: La cronaca nazionale adesso: oltre 800 persone si sono riunite oggi a Langenthal per la giornata commemorativa delle vittime dei cosiddetti internamenti coatti. Per capirci, sono uomini e donne considerati diversi, asociali, pericolosi, e sono persone che vennero strappate alle proprie famiglie dallo Stato per essere rinchiuse in istituti o sfruttate come forza lavoro nei campi. Nella cittadina del Canton Berna c'era anche la consigliera federale Elisabeth Bomschneider, che ha ribadito la necessità di riconoscere questa pagina oscura della storia svizzera. Anna Valenti.
5: Bambini collocati in istituto oppure mandati a servizio presso le famiglie d'Oltralpe per lavorare in casa o molto più spesso nelle fattorie. Disciplina ferrea e lavoro pesante erano considerati strumenti per rieducare minori ritenuti difficili, etichettati come asociali. Lo stesso destino toccava ai figli considerati illegittimi, nati da madri giovanissime, internate, costrette ad abortire o a sterilizzazioni forzate. Tra le vittime c'erano anche gli Jenisch e chi venne usato come cavia nelle sperimentazioni farmacologiche. Il comune denominatore: provenire da famiglie povere ed essere sottratti ai propri affetti attraverso decisioni amministrative dello Stato che avrebbero dovuto proteggerli, ma che invece hanno tolto loro diritti, libertà, infliggendo violenze e soprusi. È la pagina buia dei cosiddetti collocamenti coatti, durata in Svizzera fino agli anni Ottanta, riconosciuta solo nel 2013 dal Consiglio federale, che ha chiesto scusa e avviato il percorso sfociato nella legge del 2017, che ha previsto risarcimenti per ogni vittima pari a 25.000 franchi. Una storia ancora da elaborare, ha ricordato oggi la consigliera federale Elisabeth Bomschneider a Langenthal, al raduno annuale organizzato dalla Fondazione Fluri, che da anni accompagna le vittime. La festa estiva è importante perché permette a storie diverse di incontrarsi, di essere condivise, di trovare spazio e riconoscimento, di dare loro una voce, afferma Guido Fluri. 800 le persone presenti, vittime che per anni hanno vissuto nella vergogna e che oggi chiedono soprattutto riconoscimento. All'inizio si parlava di soldi, la richiesta era di 500 milioni, ricorda Guido Fluri. Oggi, dopo 12 anni, per le vittime il denaro non è più il punto centrale. Quello che conta davvero è l'apprezzamento, il sentirsi ascoltati e presi sul serio. E la festa estiva è una parte essenziale di questo processo, sottolinea l'attivista. La consigliera federale Bomschneider ha chiesto che il lavoro di memoria entri nei musei, nelle università, nei libri di storia svizzeri e nelle scuole. Ma le vittime prima di tutto chiedono di poter ricostruire la propria di storia, chiedono dunque trasparenza e pieno accesso agli archivi. Solo così, sottolinea Guido Fluri, possiamo pensare che davvero una storia simile non possa ripetersi mai più.
1: Domani è il 14 giugno e cade, come ormai ogni anno in Svizzera, lo sciopero delle donne, o sciopero femminista. Questa edizione però è diversa dalle altre. A Berna non ci sarà infatti l'ampia manifestazione con corteo come ormai da tradizione, invece una serie di eventi più ridotti in diversi quartieri delle città. La domanda che si pone dunque è: gli organizzatori cominciano ad accusare una certa stanchezza dopo che a molte delle loro rivendicazioni, come ammettono loro stessi, non è ancora stato dato sufficiente ascolto? La risposta nel contributo di Anna Riva.
6: Oltre 500.000 persone in tutto il paese hanno reso lo sciopero femminista del 2019 un avvenimento storico. Cifre da capogiro mai più raggiunte nelle edizioni successive, comunque ben frequentate. Quest'anno però le cose sono molto diverse. Niente manifestazione nel centro di Berna e niente corteo. Piazza Federale si animerà dalle 15 con discorsi e concerti. Il viola, colore associato alle rivendicazioni femministe, sarà più visibile nei quartieri periferici tra gite in bicicletta, pranzi e yoga. Un'edizione sottotono? Niente affatto, dice Sara Möser, portavoce del comitato organizzatore bernese.
7: Innanzitutto quest'anno il 14 giugno cade di domenica e di domenica in centro non c'è nessuno, le persone tendono a restare nei quartieri, è lì che portiamo quindi le nostre attività. Inoltre negli ultimi anni abbiamo sempre potuto organizzare manifestazioni di dimensioni importanti con migliaia di partecipanti su Piazza Federale. Quest'anno vogliamo invece infrangere le aspettative, mostrare che le proteste femministe possono essere di varia natura.
6: E poi, prosegue Möser, gli organizzatori sono già impegnati nella preparazione dello sciopero 2027, che dovrà essere di nuovo molto esteso. Le novità di quest'anno non hanno però lasciato indifferenti gli interessati.
7: Ci sono i delusi ovviamente perché il 14 giugno per molti è diventato un appuntamento importante, ma vogliamo incoraggiare chi è interessato a ragionare in prima persona su altre modalità di attivismo. I media ci chiedono spesso se siamo stanchi, se non riusciamo più a organizzare un evento del genere. Non è così. Certo, diverse persone negli scorsi anni hanno fatto molto, ma la battaglia non è ancora vinta, non oggi, con il ritorno dei movimenti antifemministi.
6: E che cosa dire della critica, ripetuta in continuazione, della tendenziosità dello sciopero? Davvero non si tratta di un'iniziativa esclusivamente di sinistra?
7: Il movimento femminista è multiforme. Noi del comitato organizzatore di Berna abbiamo lavorato alla nostra struttura e oggi ci definiamo un'organizzazione di sinistra che si batte per la solidarietà e la parità. Malgrado ciò, c'è molto spazio per le donne borghesi che invitiamo a collaborare.
6: Möser conta comunque anche quest'anno sulla partecipazione di migliaia di persone. Va detto che l'attenzione mediatica però sarà contesa. Il 14 giugno è infatti anche giornata di votazioni, nella quale si decide tra le altre cose del futuro demografico della Svizzera.
1: E le donne protestano anche in Afghanistan, qui per rivendicazioni molto più basilari. Protestano contro le restrizioni imposte alle donne dal regime talebano. A Herat, nell'ovest del paese, una manifestazione contro il nuovo obbligo di coprire completamente il volto femminile è stata repressa nel sangue il 9 giugno. Due persone sono morte, tra cui un bambino, e almeno una decina è stata arrestata. Come ci racconta Costanza Spocci, con le voci raccolte proprio in Afghanistan, per la sua sicurezza e quella delle donne intervistate, non ha voluto rendere espliciti né i nomi né i luoghi.
8: Spari, urla e persone in fuga. A Herat, nell'ovest dell'Afghanistan, le forze talebane hanno represso una protesta di 70 persone contro l'arresto di una ventina di donne accusate di non rispettare il nuovo codice di abbigliamento che è entrato in vigore il 6 giugno scorso. Armati di bastoni e Kalashnikov, riportano così le fonti locali, i talebani hanno difeso l'ennesima stretta imposta dal Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio. L'obbligo per le donne di coprire interamente il volto, lasciando scoperti soltanto gli occhi. Il decreto per ora è applicato solo a livello provinciale, ma molte donne temono che venga adottato presto in tutto il paese, come racconta un'operatrice sanitaria afghana.
9: Today I'm really very sad.
10: Oggi sono davvero triste. Hanno arrestato molte donne e represso una protesta di persone comuni. Perché sparano alle donne? Davvero, sono così stanca. Viviamo in una gabbia molto buia. Le donne e le ragazze non possono studiare, andare all'università o uscire da sole. Qui una donna non conta nulla. Mi si spezza il cuore perché in ospedale vediamo sempre più ragazze che tentano il suicidio. Quando chiediamo il perché, parlano di problemi familiari, ma anche della mancanza di prospettive. Non possono continuare gli studi, vengono controllate e fermate per strada e chiedono loro perché non indossi la mascherina. È inevitabile che molte cadano nella depressione.
8: I controlli delle squadre del ministero sono già attivi in tutto l'Afghanistan. Nelle zone in cui non si portano burka e chador, che coprono interamente il volto, molte donne girano con le mascherine sanitarie in modo da coprirsi così il viso ed evitare problemi con la polizia morale. Spesso vestirsi solo con l'hijab, il velo, i vestiti larghi e lunghi fino alle caviglie infatti non basta. Lo dice anche un'operatrice sanitaria afghana di 24 anni che racconta quando è stata fermata da una pattuglia talebana.
11: Stop me. Hey girl, stop, stop. I'm coming, what's up?
12: Ehi ragazza, fermati! Dove vai? Cosa fai? Perché sei qui di notte? Mi ha chiesto. Gli faccio vedere il mio tesserino e gli dico: sono un'operatrice sanitaria, smonto dal mio turno in ospedale. E lui: perché non indossi la mascherina? Dov'è la tua mascherina? La mia mascherina era semplicemente abbassata sul mento. Lui inizia a dirmi un sacco di cose orribili. Io non dico nulla. Finché mi urla: vattene, se ti vedo di nuovo qui ti prendo e ti metto in prigione. Ho risposto solo ok e sono andata a casa. E lì ho iniziato a piangere, a piangere. In Afghanistan la donna è sprecata. È solo un paese per uomini. Si stanno mangiando tutti i nostri diritti.
8: Girando per gli ospedali di emergency in Afghanistan, dove alcune e poche donne possono ancora svolgere professioni sanitarie, la preoccupazione per il futuro non solo proprio, ma anche delle prossime generazioni rimane alta. Lo racconta bene un'operatrice di 35 anni.
13: For my daughters, I am too much unhappy for them.
14: Sono davvero preoccupata per le mie figlie. La maggiore sogna di diventare un medico e anche la più piccola, ma quando sento le loro idee per il futuro mi intristisco. Per la maggiore il prossimo sarà l'ultimo anno di scuola. Le è vietato proseguire con l'istruzione secondaria. Questo mi rende davvero infelice. Penso sempre, cosa potrei fare per loro? Quale sarà il loro futuro?
1: In Ucraina, adesso dove la capitale Kiev attende un nuovo attacco aereo russo dopo le ultime minacce del presidente Vladimir Putin. Intanto però la città e i suoi abitanti cercano di fare i conti con i gravi danni già subiti negli ultimi bombardamenti. Il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Madira De Luca, è andato a vedere com'è la situazione nel quartiere più colpito della capitale, dove uno degli ultimi attacchi russi ha distrutto un mercato che prima era molto frequentato.
15: La stazione metro di Lukyanivska è uno dei posti più pericolosi di Kiev. Dall'inizio dell'invasione è già stata bombardata 7 volte. L'ultimo attacco, quasi esattamente un mese fa, ha distrutto il vicino mercato, uno dei più antichi della città. Natalia, che gestisce un banco di ortofrutta, ci racconta che la notte dell'attacco si trovava in un rifugio aereo con i suoi figli poco lontano. La mattina, cessato l'allarme, è andata a vedere i risultati dell'attacco. Dove prima c'erano un centinaio di stalli, magazzini e celle frigorifere, erano rimaste solo rovine carbonizzate, pezzi di lamiera e di vetro. Un mese dopo, la situazione non è cambiata. Ma da qualche settimana, nelle strade intorno alla vecchia struttura, sono spuntate nuove bancarelle.
16: Ми працювали і у нас був товар в суботу. Ми відпрацювали, в неділю було вже все погоріло.
15: Наталія dice che in 2 settimane, tempo di ottenere i nuovi permessi e fare altre scorte, circa metà dei commercianti del mercato originale è riuscita a riaprire.
17: Великі наслідки великі, що для людей, які потребують цього ринку, які купують товари.
15: Svetlana lavora nell'amministrazione municipale e viene qui a fare la spesa ogni giorno. Ci dice che l'impatto dell'attacco è stato devastante, sia per i commercianti che per gli abitanti della zona. Il quartiere non si è ancora ripreso del tutto. Yuri è un ex cuoco che dall'inizio dell'invasione gestiva una bancarella di ferramenta all'interno del mercato. Nell'attacco ha perso tutto, compreso un carico di merce che aveva appena ordinato e che ancora oggi sta cercando di ripagare. Dall'altro lato della strada ci sono i venditori informali. Privi di un permesso ufficiale, sono spesso donne anziane arrivate dalla provincia per vendere prodotti semplici con cui integrare le loro magre pensioni. Natasha, 64 anni, viene a Kiev una volta a settimana per vendere il formaggio fresco, seduta sul marciapiede e con soltanto un ombrellino a ripararla dal sole.
18: роз'їжджалися, порозбивали, бачите, ходить менше людей.
15: Gli affari non vanno bene, ci dice. Ci sono sempre meno persone e ora che hanno colpito il mercato, molti hanno semplicemente smesso di venire. L'Ucraina, come il piccolo mercato di Lukianivska, continua a resistere, ma ad un prezzo che appare ogni giorno sempre più alto.
1: In chiusura di edizione andiamo sulle strade ticinesi, dove la bella stagione, lo sappiamo, fa tirar fuori le moto dai garage. Proprio i motociclisti sono la categoria che conta il maggior numero di feriti in caso di incidente. Anche per questo, da quando 5 anni fa è stata abbassata l'età minima per guidare la moto, il Canton Ticino ha potenziato le campagne di prevenzione. Quest'anno ne è stata organizzata una nuova ed è destinata ai conducenti con poca esperienza. Oggi c'era anche Pervin Cavaciocolo.
19: Fai esperienza con prudenza è lo slogan della nuova campagna all'interno del progetto cantonale Strade Sicure. Ora a 15 anni si può guidare il cosiddetto cinquantino, mentre a 16 anni si può condurre una moto 125. Le statistiche ci dicono che in Ticino il numero di incidenti con il ferimento grave del giovane motociclista è triplicato dal 2024 all'anno scorso. Da qui la necessità di rivolgersi a chi è alle prime armi in sella a una due ruote. Tra la cinquantina di iscritti, anche qualche sorpresa, ci dice Patrick Cruchon, addetto alla prevenzione nella Polizia Cantonale Ticinese.
20: Da una parte siamo contenti perché siamo riusciti anche quest'anno a chiudere le iscrizioni. La campagna è stata inizialmente prevista a tutti quei ragazzi delle scuole medie superiori. Lì non abbiamo avuto proprio il successo che speravamo, però dal 2 di giugno, quando è iniziata ufficialmente la campagna, abbiamo visto un ottimo riscontro. Mi fa particolarmente piacere che quest'anno circa il 30% delle iscrizioni hanno riguardato delle conducenti.
19: Andiamo allora subito da una di loro.
21: Sono Caterina, ho 24 anni. Guido la moto da 3 anni. Prima avevo lo scooter, dopo ho lottato contro la famiglia che non volevano e allora sono passata alla moto. Io devo ancora finire di fare le patenti, che appunto adesso bisogna farle a diverse step di potenza, e quindi mi sono detta devo comunque allenare i tragitti lenti, le prese lezioni, tutto ciò che deve essere fatto bene in strada per essere in sicurezza.
19: Alla giornata odierna ci sono tante ragazze che si sono iscritte. È una cosa che tu vedi anche un po' intorno a te in generale, che ci sono sempre più ragazze che vanno sulle due ruote?
21: Sì, le ragazze stanno per fortuna prendendo sempre più piede in questo mondo un po' maschile, viene chiamato, anche perché è diventato un mezzo di trasporto comunque comodo.
19: La campagna si è svolta con il sostegno del Fondo Nazionale Sicurezza Stradale in collaborazione con il Touring Club Svizzero. Sentiamo ora gli obiettivi proprio del TCS.
22: Io sono Fabrizio Masci, sono istruttore di guida in autoscuola e in più come collaboratore esterno per i corsi facoltativi del TCS. Primariamente è sulla sicurezza stradale. In secondo luogo, far capire cosa vuol dire guidare una moto e anche come gestirla in determinate situazioni. Chiaramente quando si comincia a prendere un po' di confidenza si cerca di andare un po' oltre, ma poi dopo quando si arriva a quel limite magari ci si rende conto che è meglio fare un passo indietro.
19: Si punta a far capire che bisogna acquisire esperienza gradualmente, che bisogna conoscere i propri limiti, il mezzo che si guida ed evitare distrazioni mentre si è in sella. Ad aiutare nella pratica oggi c'era anche Roberto Rolfo, ex pilota professionista nel motomondiale.
23: Lavoriamo come tipologia di corsa principalmente con le moto pit bike, che sono quelle con le ruote da 12 pollici, un po' più piccole moto intermedie, ecco, perché sono un po' più leggere, hanno una velocità ridotta, quindi danno un po' più di tempo per pensare, ovviamente si corrono rischi inferiori, di conseguenza aiutano, hanno aiutato tanti in questi anni a migliorare decisamente più in fretta rispetto all'avere la propria moto, velocità diverse, pesi diversi, quindi l'utilità è proprio questa, mettere in un luogo sicuro, al corrente tutti i partecipanti di quelli che possono essere i rischi della strada.
19: E questo viene fatto anche nei nuovi corsi Moto Start del TCS per i giovani dai 14 anni, per introdurli alle due ruote in un contesto sicuro prima che inizino a circolare in strada.
1: Con questo servizio chiudiamo 6 di sera. Oggi a coordinare questa edizione c'era Gabriele Borer, tra poco ci sarà il magazine culturale come ogni fine della settimana. Prima però lo sport, a domani.
24: Lo sport.
0: Ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Prima di collegarci con il nostro inviato a San Francisco per le ultime su Svizzera-Qatar, apriamo questa edizione con la Formula 1 e George Russell, che ha fatto segnare il miglior tempo delle qualifiche del Gran Premio di Barcellona. Il britannico con la Mercedes ha conquistato dunque la pole position, precedendo Hamilton su Ferrari e il compagno di scuderia leader del mondiale Kimi Antonelli. Da notare il nuovo pesante incidente dell'altro ferrarista Leclerc, che proprio come a Monte Carlo una settimana fa è andato a sbattere contro le barriere. Il fuoripista ad inizio della Q3 relega il monegasco al decimo posto della griglia di partenza. Gran premio che domani avrà inizio alle 15. Veniamo dunque al calcio e alla Svizzera, che alle 21 debutterà nella Coppa del Mondo 2026 affrontando il Qatar. A San Francisco per le ultime notizie ritroviamo Paolo Laurenti. Non ci sono ancora le formazioni, ma dalle indiscrezioni cosa possiamo aspettarci?
2: Intanto buonasera dal Levi's Stadium di Santa Clara. Beh, la sensazione è che Murat Yakin si affiderà al modulo che tanto aveva fatto bene durante le qualificazioni, quindi il 4-2-3-1 con un terzetto offensivo che dovrebbe essere composto da Embolo, Vargas, che dunque ha recuperato dopo aver saltato i primi allenamenti qui a San Diego, e poi Ndoi. C'è un unico dubbio che riguarda Manzambi, ecco, il terzetto alle spalle di Brelembolo dovrebbe essere composto appunto da Ndoye e Vargas, e poi uno tra Rieder e Manzambi. Ebischer probabilmente sarà una carta da giocare nelle partite in cui ci vorrà magari anche un pizzico in più di equilibrio contro Bosnia e Canada. Contro il Qatar invece bisogna andare sicuramente all'attacco, perché è una partita obbligatoriamente da vincere, già tra l'altro per passare in testa al girone, visto che ieri le altre due avversarie si sono annullate a vicenda con il pareggio per 1-1 qui a San Francisco, a 70 km a sud dal downtown di San Francisco. La temperatura si alzerà notevolmente con il sole che splenderà a picco su questo bell'impianto, che tra l'altro si trova a una ventina di chilometri da quello che ospitò nel 94 la Svizzera contro la Colombia nella terza partita, che si rivelò comunque inutile i fini della qualificazione agli ottavi. Quindi finalmente si comincia, c'è tanta attesa. Ieri in conferenza stampa c'è stata anche tanta tranquillità tra i due protagonisti, Murat Yakin e Granit Xhaka, che appunto hanno dispensato sorrisi e battute per una Svizzera che ormai, lo si è ripetuto fino alla noia e bisognerà confermarlo sul campo, si appresta o vuole apprestarsi a disputare la miglior Coppa del Mondo della propria storia.
0: Paolo Laurenti, che ritroveremo in diretta dalle 21 per la cronaca integrale e qui su Rete 1. E il programma odierno prevede anche le prime partite del gruppo C, Brasile-Marocco a New York con inizio a mezzanotte, mentre alle 3 ci sarà l'avvio di Haiti-Scozia, di cui ci parla Lorenzo Boscolo.
3: L'ultima apparizione risale addirittura al secolo scorso ed è una Scozia, quella disegnata da Steve Clark, che si basa molto anche su due elementi fondamentali come Andy Robertson, il capitano del Liverpool, ed il centrocampista fuori classe del Napoli, Scott McTominay. Primo obiettivo è cercare di andare oltre il primo scalino, quello dei gruppi, cosa che non successe in Francia nel 98, sconfitta dal Brasile, sconfitta dal Marocco, pareggio con la Norvegia e ultimo posto. Dunque bisogna oltrepassare la prima fase, Steve Clark. Ne sarò orgoglioso, certo. Non sono in molti ad avere l'opportunità di guidare la propria nazionale ai mondiali, quindi mi sento davvero un privilegiato ad avere a disposizione poi un gruppo fantastico di giocatori che mi ha permesso di partecipare a ben 3 tornei. Probabilmente nei primi 2 non abbiamo dato il meglio di noi, ma ora siamo tutti concentrati su questo e speriamo di riuscire a dare il massimo in campo e soprattutto a realizzare qualcosa che nessuna squadra scozzese ha mai fatto prima. È proprio quello che stiamo cercando di fare. Suona la carica con motivi quasi sentimentali il capitano anche del Liverpool, Andrew Robertson. Noi speriamo di poter ispirare le prossime generazioni. Sappiamo di avere un gruppo molto solido, molto grintoso. Siamo qui dopo 28 anni e non è un caso. È successo grazie ad una squadra che negli ultimi anni è cresciuta, ha fatto divertire. Il calcio nella nostra isola, lo sapete, è molto importante, ma ci sono troppe bambine e troppi bambini che non hanno mai visto un campionato del mondo. E allora è il momento di mostrar loro di che pasta siamo fatti. Non permetteremo a questi bambini, a queste bambine, di dover attendere altri 28 anni. L'obiettivo è di essere presenti ai grandi tornei europei e mondiali ogni 2-4 anni.
0: Chiudiamo questa edizione con il ciclismo. Il quarto posto di Linda Zanetti alla Copenhagen Sprint, la corsa ciclistica World Tour che si svolge tra le strade della capitale danese e in cui a precederla sono state tre olandesi, Vibes, Kohl e Venhoven.
4: In Ticino informiamo che la strada tra Sementina e Gudo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Anche sul resto della rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è scorrevole e non ci sono particolari disagi da segnalare. Da Bien per la redazione di Via Suisse, Daniele De Mattè.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera Magazine.
6: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. In apertura oggi vi presentiamo un nuovo spazio espositivo a Lugano che si chiama Censura. Poi un progetto volto alla socializzazione e all'incontro delle persone per migliorare la salute fisica. Infine torna l'appuntamento estivo Chilometro Zero, il progetto di promozione della lettura proposto dalle biblioteche cantonali in collaborazione con le città di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio, evento che durerà tutta l'estate. La Fondazione De Pietri Art Filein Foundation annuncia l'apertura di Censura, un nuovo spazio espositivo. Il progetto nasce per indagare una delle dinamiche più sottili e pervasive del sistema dell'arte contemporanea, ovvero l'autocensura dell'artista, intesa come processo invisibile che attraversa l'idea, la produzione e la possibilità stessa dell'opera di mostrarsi. Censura si configura come un luogo di osservazione, ascolto e confronto dedicato non soltanto all'opera compiuta, ma a tutto ciò che la precede. Il dubbio, la rinuncia, la negoziazione con il contesto sociale, istituzionale ed economico, il rapporto con il limite e con la libertà espressiva. Al centro della ricerca della fondazione resta la fotografia, intesa non solo come mezzo ma come dispositivo di pensiero, indagine e relazione con il reale. Attorno ad essa Censura costruisce un dialogo aperto con i linguaggi dell'arte contemporanea: video, installazione, pittura, scultura, suono, luce, scrittura, musica e performance, accogliendo pratiche ibride, sperimentali e anche interdisciplinari. Ne parliamo con Veronica Barbato, curatrice del progetto Censura.
7: Censura l'abbiamo creato e pensato per uno dei problemi più grandi che hanno gli artisti. Noi artisti, dico noi perché anch'io sono un artista, io ho conosciuto la fondazione perché sono entrata come artista nella fondazione, c'è sempre il problema di autocensurarsi il proprio lavoro, perché non è vendibile, perché è troppo politico, perché c'è troppo nudo, perché non piace. Quindi noi artisti siamo i primi a censurare il nostro lavoro. Quando la fondazione mi ha proposto di entrare come curatrice per questo spazio, mi è venuto subito in mente di denunciare, tra virgolette, questo argomento.
9: E certo, e perché se un artista si autocensura, doveva finire l'arte.
7: Esatto, bravissima. Infatti è proprio questo, cioè l'artista quando viene presa anche in galleria, la galleria il suo diciamo principale lavoro è vendere, quindi spesso ci fanno modificare la nostra creatività, il nostro lavoro, però a quel punto lì l'artista non ha più la sua creatività al 100%, deve un po' modificarsi. E la fondazione, che è una fondazione non profit, diamo questa libertà in questo spazio di fare quello che vogliono, cioè di veramente di essere gli artisti che sono. Naturalmente c'è una selezione, naturalmente ci sono argomenti che cerchiamo di fare sposare all'interno della fondazione, perché la fondazione è una casa editrice di libri fotografia. Ci sono 5 spazi espositivi, ma principalmente è fotografia. Per non appunto censurare nulla, nello spazio censura portiamo arte a 360 gradi, dalla musica alla performance, al video, alla poesia, qualsiasi cosa faccia parte dell'arte.
9: E chi sono questi artisti? Giovani, immagino.
7: No, in realtà no, non abbiamo, appunto, non dobbiamo censurare nulla, o alcuni li troviamo nelle nostre ricerche, andando in giro nei festival, nelle mostre, sui social. Esempio, Matete, l'artista di Pordenone che ha aperto e ha inaugurato Censura il 30 maggio, io in realtà l'ho corteggiata sui social, su Instagram l'ho scoperta. E dopodiché ci saranno come tema la street art, portiamo all'interno della fondazione la street art e una mostra notturna. La mostra notturna è molto affascinante perché le persone possono venire di notte a vedere la mostra, a volte possono entrare e essere indipendenti, a volte invece possono guardare la mostra attraverso questa porta di vetro che abbiamo fatto costruire apposta. Abbiamo delle idee, cerchiamo di avere delle idee che vanno al di fuori di una solita mostra che va in galleria e ti ritrovi la foto attaccata col chiodo, eccetera, eccetera. Quindi vogliamo veramente lasciare la creatività che scorre.
9: Quindi contro l'autocensura. Che non,
7: esatto.
9: E non c'è niente di peggio per un artista doversi autocensurare. Quindi attualmente esatto. Avete queste mostre.
7: Allora abbiamo 3-4 mostre all'anno per adesso e ora ci abbiamo Matete di Pordenone, poi ci sarà Manuel Walter di Lugano, ci sarà Teo Vasquez da Barcellona che è un artista, è uno street artist, e poi ci sarà Andrea Saltini di Carpi. Vi invito veramente a venirli a conoscere perché sono artisti strepitosi. Vi aspettiamo.
9: Showtable è un'associazione no profit riconosciuta di utilità sociale con sede a Lugano, associazione fondata a Ginevra nel 2014. Showtable ha lo scopo di promuovere a livello di ricerca scientifica il campo degli scambi sociali attraverso convegni specifici. E la promozione di positivi scambi sociali stessi attraverso il sostegno di altre associazioni che offrono attività culturali per il tempo libero, insomma, promuovere le connessioni sociali. Sentiamo Piera Serra, psicologa, psicoterapeuta, autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, docente e responsabile dell'associazione Showtable.
10: Grazie per l'invito e buonasera a tutti e a tutte. Noi nasciamo col desiderio di dedicare parte del nostro tempo libero alla promozione degli scambi sociali. Questo perché molti di noi di origine sono psicoterapeuti e gli scambi sociali sono un fattore formidabile di protezione, non solo da ansia, depressione, ma anche, come ci dice la neuroimmunologia, che studia l'asse ipotalamo, ipofisi, surreni, che è il sistema che collega il cervello alle risposte immunitarie dell'organismo, anche rendono più efficienti il sistema immunitario. perché la mancanza di relazioni sociali buone e sufficienti produce stress. Noi abbiamo bisogno di un senso di appartenenza a un consesso sociale, anche di poche persone, anche pochissime persone, purché ci diano quel senso di appartenenza, di essere accettati, di non essere giudicati, di essere visti, di essere compresi, ascoltati. Ecco, anche poche persone costituiscono un sistema sociale che ci aiuta, e quando c'è scarsità di questo, quando c'è un senso di isolamento sociale, ecco che subentra lo stress, e lo stress quando diventa cronico produce livelli più elevati cronici di cortisolo, che a sua volta, appunto, come ci spiega la psiconeuroimmunologia, produce un calo del sistema immunitario, favorisce le malattie croniche come le malattie cardiovascolari. In poche parole, le relazioni sociali allungano letteralmente la nostra vita. No, aggiungevo che le neuroscienze ultimamente ci dicono che, studiando le diverse regioni del cervello e le connessioni tra le diverse regioni del cervello, hanno toccato con mano il fatto che le relazioni sociali rallentano l'invecchiamento dell'ippocampo, che è la struttura cerebrale coinvolta nella memoria e nell'apprendimento, quindi proteggono dai disturbi cognitivi che possono essere generati da varie cause di invecchiamento precoce cerebrale. Si vive più a lungo e meglio con le relazioni sociali, proprio perché il nostro corpo è predisposto alla connessione sociale.
9: Ecco, voi come associazione avete dei rapporti con altri enti. Chi sono e che cosa fate?
10: Ma noi, diciamo, la prima iniziativa che noi facemmo fu sul suggerimento di Costanza Bergis, che è una dirigente bancaria, che notava che le persone durante la pausa pranzo erano sole, isolate molto spesso, e avrebbero probabilmente, molte di loro avrebbero desiderato avere degli scambi sociali anche nell'ora di pranzo. Allora noi cerchiamo di promuovere, con la collaborazione di ristoranti e bar, i tavoloni comuni e l'uso dei tavoloni comuni per, abitualmente sono dei ristoranti e bar che hanno abitualmente dei tavoli grandi che possono essere condivisi da clienti che non si conoscono tra di loro, che quindi possono in quella occasione avere degli scambi sociali. Poi noi abbiamo avuto anche altre iniziative, sempre di sostegno alle altre associazioni che creano direttamente o indirettamente scambi sociali, perché quando noi ci siamo costituiti alcuni anni fa, abbiamo visto che c'erano già tante belle associazioni nel territorio che riescono a creare degli eventi, quindi abbiamo pensato: noi non creeremo eventi noi per gli scambi sociali, ma cerchiamo di sostenere queste associazioni e farle conoscere a tutti, in modo che chiunque possa sapere che nel proprio territorio esiste, per esempio, un'associazione del bridge. Se tu hai la passione per il bridge, ovviamente, questa è la prima condizione, e poi avere in queste associazioni non soltanto l'insegnamento del bridge, la possibilità di giocare, ma anche uno scambio sociale. Lo stesso per i cori sono fondamentali per l'arte, per la coltivazione delle capacità canore, artistiche, ma anche per offrire degli scambi sociali. Quindi noi abbiamo, per esempio, una piccola fiera con l'aiuto della Fondazione Maghetti e di Special Events Consulting. Noi creiamo tutti gli anni, al quartiere Maghetti appunto, una porte aperte di tutte le associazioni del tempo libero che fanno attività culturali. Queste associazioni non fanno attività culturali per aiutare le persone sole, assolutamente, ma per coltivare, che ne so, può essere il burraco, può essere gioco da tavola, può essere possono essere gli scacchi, ecco, e tante altre questioni artistiche. Però indirettamente poi creano anche degli ambiti di socializzazione.
9: Lei ha citato il burraco, ma io volevo capire: c'è un'età dove si è più soli, isolati, per cui vi riferite o date, diciamo, attenzione a un'età piuttosto che a un'altra, oppure è una questione che riguarda un po' tutti, indipendentemente dall'anno di nascita, ecco?
10: Allora, innanzitutto, sì, tradizionalmente si consideravano gli espatriati, gli anziani, le persone più vulnerabili da un punto di vista dell'isolamento sociale. Adesso abbiamo visto che è un po' trasversale, anche le persone giovani possono soffrire di una incapacità di relazionarsi socialmente o di una scarsità semplicemente di relazioni sociali dal vivo, naturalmente sto parlando, perché quelle relazioni digitali sono tutta un'altra faccenda. Inoltre le neuroscienze ci stanno dicendo che per tutti noi è salubre avere maggiori relazioni sociali. Tutti noi riusciamo a mantenere più giovane il nostro cervello da un punto di vista cognitivo se abbiamo relazioni sociali, quindi non c'è più l'idea di targettizzare, diciamo così, fasce particolari di popolazione.
9: Per concludere, se qualche nostro ascoltatore avesse voglia proprio di partecipare a queste attività, lei ha da fornirci un sito internet?
10: Ma certamente, ciaotable, www.ciaotable.org, e lì c'è anche la nostra email. Noi stiamo diventando sempre di più un movimento partecipativo. Molte persone vengono da noi proprio perché comprendono che aumentando, diventando più abili nel creare, nell'agevolare le relazioni sociali, fanno del bene a se stesse e agli altri. Ultimamente stiamo partendo con una campagna che si chiama Saluto la persona vicino a me, e promuoviamo proprio il saluto alla persona che ci troviamo vicino anche casualmente al bar, nel treno, nel ristorante, alla spiaggia, e con questo spirito, con lo spirito di rendere positive anche le relazioni casuali, anche le relazioni apparentemente di poco conto, perché gli studi ci dicono che anche queste possono essere importanti per il nostro benessere.
9: Torna l'appuntamento estivo Chilometro Zero, il progetto di promozione della lettura proposto dalle biblioteche cantonali in collaborazione con le città di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio. L'evento dura tutta l'estate. La rassegna intende dare possibilità a scrittrici, scrittori ed altre figure professionali legate alla letteratura e alla produzione di libri di incontrare il pubblico negli spazi aperti adiacenti agli istituti. Con noi Stefano Vassere, che ci presenta il programma di questa edizione.
8: Allora, l'edizione di Chilometro Zero è la settima, è una rassegna estiva che si tiene appunto negli spazi adiacenti alle biblioteche. All'inizio, per necessità, si era ai tempi del Covid e facevamo le conferenze all'esterno, e ora quasi, come dire, per virtù. La rassegna ha avuto inizio già dal 1° di giugno con la presentazione delle lettere ai giornali di Claudio Troisi e la musica di Paolo Tomamichel, ma poi a partire appunto da questa data avremo moltissime altre occasioni di incontro con i nostri utenti, con il nostro pubblico. Abbiamo già avuto il 2 giugno una serata dedicata a Jane Austen nel cinema, abbiamo occupato l'apertura delle prime tre serate del Festival Poestate con ospiti come Patrizia Valduga, Riccardo Elda, Anna Rochat, Milo De Angelis. A Mendrisio inizieremo al 18 nella bella cornice esterna di Villa Argentina, quando ospiteremo Sara Catella, che presenterà il suo ultimo libro, Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina. Gli appuntamenti per tutta l'estate prevedono poi, non so, una serata bellinzona dedicata all'opera dell'architetto Aurelio Galfetti. Abbiamo incontri con gli scrittori Fabiano Alborghetti, Lorenzo Sganzini, Begonia Feijo Farina a Mendrisio, poi Matteo Beltrami e Giorgio Genettelli a Bellinzona, una serata sul giallo della Svizzera italiana con tre autori cinesi a Locarno, l'inizio di un ampio ciclo di incontri che poi procederà anche oltre la rassegna dedicata a Franz Kafka fuori dai centenari a Locarno con Daria Biaggi, Giorgio Fontana e altri ospiti, altri esperti di Kafka, una serata dedicata alle versioni cinematografiche dei romanzi di Dario Galimberti curate da Jonathan Zanetta e così via per tutta l'estate. Praticamente la rassegna inizia agli inizi di giugno e finisce alla fine di agosto.
6: Quindi un'estate molto, insomma, impegnativa nel senso buono del termine, con numerosi appuntamenti, ricordiamolo, su tutto il territorio, perché Chilometro Zero appunto coinvolge le varie biblioteche cantonali.
8: Sì, l'idea è quella appunto di proporre in tutte e quattro le sedi cantonali questi appuntamenti in modo da distribuire l'offerta culturale nel sopra, nel sottoceneri e anche in varie localizzazioni al di fuori della biblioteca. Qui a Lugano le facciamo al parco, a Locarno utilizziamo il bel parco retrostante l'edificio della biblioteca cantonale, a Mendrisio, come ha detto, andiamo a Villa Argentina e a Bellinzona appunto un po' dentro, un po' fuori, anche qui approfittando degli edifici che sono edifici di pregio, spesso inseriti in contesti anche molto, molto interessanti dal punto di vista della collocazione. L'idea è appunto quella di alleggerire un po' la promozione di questi contenuti, ma di fornirne molti, in modo che praticamente per tutta l'estate chi volesse può seguire i nostri appuntamenti anche itinerando nelle varie zone del cantone.
6: Direttore Stefano Vassere, direttore delle biblioteche cantonali, io la ringrazio per essere stato con noi e per averci dato, insomma, queste informazioni molto preziose su questa estate che sta per venire. Grazie, direttore. E siamo arrivati al termine di questa puntata, per oggi è tutto, appuntamento a domani. Da Angelica Arbasini l'augurio di una buona serata.
11: Attenzione, in Romandia sull'autostrada A1A, bretella autostradale Losanna Sud, Losanna Maladier, il raccordo di Écublens, tra Losanna e Écublens, un veicolo circola a contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A1A, bretella autostradale Losanna Sud, Losanna Maladier, il raccordo di Écublens, tra Losanna e Écublens, un veicolo circola a contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

Attenzione, in Romandia, sull'autostrada A1A, bretella autostradale, Losanna Sud, Losanna Maladier, il raccordo di Écublens, tra Losanna e Écublens, un veicolo circola a contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A1A, bretella autostradale, Losanna Sud, Losanna Maladier, il raccordo di Écublens, tra Losanna e Écublens, un veicolo circola a contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.

Le 19:13 minuti, un annuncio che riguarda la viabilità. Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano in Romandia sull'autostrada A1 Abrete e l'autostradale Losanna Sud, Losanna Maladier, sul raccordo di Écublens tra Losanna e Écublens. Raccomandiamo, come sempre, prudenza e attenzione alla guida.

si fa così. L'unica energia a costo zero è quella che non usi. Risparmia l'acqua, controlla i consumi elettrici, guida in maniera ecologica, abbassa il riscaldamento. Trovi i consigli per spendere meno risparmiando energia su www.ti.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. James Taylor è una delle icone della musica americana. Nasce e cresce negli Stati Uniti e da bambino prende lezioni di violoncello prima di scegliere la chitarra come strumento definitivo. Inizia da adolescente ad esibirsi nei locali, fino a quando alla fine degli anni 60 vola a Londra e riesce a far avere una demo con alcune sue canzoni a Paul McCartney e George Harrison, che ne restano entusiasti. I Beatles hanno da poco fondato la loro casa discografica, la Apple Records, un progetto rivoluzionario nato per dare la massima libertà creativa alla band e ai nuovi talenti emergenti. Taylor sarà il primo artista non britannico scritturato che debutta così nel 68. Nell'album, accolto molto bene dalla critica, c'è anche Carolina on My Mind, che diventerà uno dei suoi classici. Nel frattempo la Apple inizia il suo declino finanziario che porterà Taylor a cambiare etichetta, tornando negli Stati Uniti anche a causa di problemi di salute.

Nel 75 James Taylor è già una star acclamata. Nel suo sesto album Gorilla riprende un classico del soul della Motown, scritto dal trio di autori Holland, Dozier, Holland per Marvin Gaye. How Sweet It Is to Be Loved by You vede ai cori la moglie Carly Simon e la canzone ottiene addirittura maggiori consensi dell'originale. Nell'estate 2026 Taylor è impegnato nel tour mondiale che il 18 luglio fa tappa anche in Svizzera, ospite del Montreux Jazz Festival. Con la prossima selezione ritroviamo Annie Lennox che, dopo il duo degli Eurythmics, debutta come solista nel 92 con l'album Diva. Precious è il secondo singolo, la cui facciata B è Step by Step, brano che è ripreso da Whitney Houston 4 anni dopo e che diventa una hit internazionale, inclusa nella colonna sonora di Uno sguardo dal cielo, The Preacher's Wife.

su Rete 1 Vintage Café. Dopo Annie Lennox siamo rimasti in Scozia con i Wet Wet Wet, band che debutta nell'87 con un disco da cui sono tratte 4 hit. Abbiamo ascoltato Sweet Little Mystery, canzone che omaggia Van Morrison citando due versi della sua Essence of Wonder. Morrison però non sarà contento e citerà in giudizio il gruppo per violazione del copyright, rivendicando il credito di coautore del brano. Così farà anche John Martin per l'eccessiva somiglianza del ritornello di una sua canzone. Ora andiamo in Italia con Francesco De Gregori, che nel 2024 ha presentato Never Green, progetto ideato per cantare dal vivo una serie delle sue pagine meno conosciute davanti a un pubblico limitato a 200 persone a sera. Replicherà l'iniziativa nel 2026, mentre nel frattempo ne è nato un film documentario e ne sarà tratto un disco live. Nel 2025 il suo storico album Rimmel ha festeggiato i 50 anni dalla pubblicazione. Fra i classici che lo compongono, Piano Bar.

0: Rete 1 Vintage Caffè.
1: In apertura della puntata di oggi abbiamo ascoltato James Taylor con una cover di Marvin Gaye scritta negli anni 60 dal team Holland Dozier Holland, autore di più di 200 canzoni, di cui 25 numero uno nelle classifiche. L'amo Dozier è rimasto attivo anche negli anni 80, collaborando con Phil Collins, con i Simply Red e firmando anche Invisible, singolo incluso nel primo album solista di Alison Moyet, nel quale lei dice di non riconoscersi più. È passato troppo tempo e ci sono troppi modi di dire americani. Ha quindi deciso da molti anni di non includerla più nelle scalette dei suoi concerti. Oltreoceano, ritorniamo con la prossima selezione. You Have Lost That Loving Feeling, brano che diversi autori e critici musicali hanno descritto per la versione dei Righteous Brothers come uno dei migliori dischi mai realizzati e il disco pop definitivo. Negli Stati Uniti la canzone, nelle varie interpretazioni, è stata la più trasmessa alla radio e alla televisione americana nel XX secolo.

0: Il Vintage Café di oggi ha ritrovato i Pretenders con una delle loro hit più famose. Back on the Chain Gang nasce in un momento difficile per il gruppo, dopo la prematura scomparsa del chitarrista e del bassista. Ciò nonostante, il testo racconta del contrasto fra il dolore della perdita e la determinazione per proseguire con il lavoro e con la musica, utilizzando la metafora della Chain Gang, per definizione un gruppo di detenuti incatenati fra di loro per svolgere lavori forzati. La canzone è stata scelta da Martin Scorsese per la colonna sonora di Re per una notte, pellicola dell'83 che vede protagonisti Robert De Niro e Jerry Lewis. Nella raffinata scelta musicale compaiono anche B.B. King, i Talking Heads, Ricky Lee Jones, Ray Charles e Van Morrison.
1: Rete 1.
2: Sono le 20. In studio Roberto Ortelli, un piccolo aereo è precipitato questo pomeriggio attorno alle 16.30 in provincia di Como, all'Urate Cacivio, non molto distante dal confine svizzero con Bizzarrone. A bordo due passeggeri di 55 e 66 anni, come riportato dal quotidiano comasco La Provincia, feriti gravemente. La loro vita è a rischio. Il velivolo, immatricolato in Svizzera e di proprietà di una scuola di volo attiva a Magadino, era partito questa mattina in direzione della Liguria e stava rientrando verso Locarno quando, appunto, è caduto di punta su un prato. E poco fa l'agenzia italiana ANSA ha fornito nuovi dettagli sull'incidente. I due passeggeri gravemente feriti sono un cittadino italiano di 58 anni e un cittadino svizzero di 54. Ricoverati il primo all'ospedale di Niguarda di Milano e il secondo all'ospedale di Circolo di Varese. Secondo le ulteriori nuove informazioni citate dall'agenzia italiana, il velivolo, un biposto ultraleggero utilizzato per i voli addestrativi, era decollato attorno alle 15 da Albenga, in provincia di Savona, in Liguria, ed era diretto all'aeroporto ticinese, appunto, di Magadino Locarno. I due feriti, di cui ancora non sono state rese note le generalità, risultano entrambi, come detto, in gravi condizioni e in prognosi riservata. Migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Losanna e Neuchâtel per lo sciopero femminista, chiedendo una società in cui tutte le persone siano rispettate e trovino il proprio posto. A Losanna a manifestare erano i 9.000 secondo la polizia e 15.000 secondo le organizzatrici. Anche a Neuchâtel, dove in piazza c'erano migliaia di persone, l'accento è stato posto sulle misure di prevenzione e protezione contro i femminicidi e le violenze di genere, nonché sul riconoscimento del lavoro nelle cure e una vera parità di opportunità tra i sessi nel mercato del lavoro. Dall'estero, il presidente statunitense Trump ha dichiarato, come di consueto sul suo social Truth, che domani avverrà la firma dell'accordo con l'Iran, aggiungendo che, subito dopo, lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Da parte iraniana finora nessuna reazione in merito.

0: militare statunitense. Successivamente, sempre mercoledì 17 giugno, Donald Trump farà visita al presidente francese Macron a Parigi. Parliamo di sport, calcio, i mondiali nordamericani, perché nel gruppo B, quello che ieri sera ha visto scendere in campo le prime due squadre del girone, ossia il Canada e la Bosnia, questa sera vedrà scendere in campo alle ore 21 la Svizzera, Santa Clara, vicino San Francisco. Ieri sera ci riferiscono che il nostro inviato Paolo Laurenti sia rimasto veramente impressionato dalla visione della grande prestazione sportiva del centravanti canadese Jonathan David. Gli chiediamo subito lumi e poi gli chiediamo anche le formazioni della nazionale che sono già state diramate. Paolo, ci sei, benvenuto.
1: Intanto buongiorno, perché qui alla San Francisco Bay Arena sono quasi, ci si sta avvicinando alle 12, sono le 11, sotto un sole che davvero picchia moltissimo, ci si attesterà attorno ai 35 gradi, quindi condizioni un po' complicate rispetto a quelle che ha vissuto la nazionale svizzera nel campo di allenamento di San Diego. Beh, ho colto l'ironia del collega in studio sull'attaccante del Canada Jonathan David. Speriamo davvero che non poi si risvegli quando la Svizzera affronterà proprio i padroni di casa a Vancouver il prossimo 24 di giugno. La Svizzera invece deve essere subito sveglia tra circa un'ora, una Svizzera che affronterà appunto il Qatar nella prima partita del girone B qui alla periferia o a sud di San Francisco, e Murat Yakin schiera una formazione a sorpresa. Aveva già stupito due anni fa nel corso della partita di debutto all'Europeo contro l'Ungheria, anche oggi va a schierare una formazione mai utilizzata nella sua gestione, un inedito 4-3-3 così composto, con Kobel in porta, appunto linea difensiva a 4 che poi in fase di possesso palla andrà a 3, con da sinistra a destra Rodriguez, Akanji, Elvedi, e la sorpresa è Denis Zakaria, che dunque sarà il terzino destro, con appunto l'opportunità però di salire per dar manforte alla mediana elvetica. I tre centrocampisti sono Ebischer, Giacca e Froiler, e poi il terzetto d'attacco è composto da Vargas, Brelembolo e Dan Andoje. Per quanto riguarda invece i nostri avversari, che vogliono quantomeno cercare la prima vittoria al mondiale dopo la disastrosa campagna casalinga di 4 anni fa, con 3 sconfitte in 3 partite, l'allenatore spagnolo Lopetegui schiera un 4-2-3-1 che poi evidentemente si trasformerà in un assetto molto più difensivo, con Abunada in porta, Ayub, Pedro, Kuki e Omam sulla linea difensiva, a centrocampo Laie e Yassem, e poi Madibo, Edmilson e Afif, che è un po' la stella catariota alle spalle dell'unica punta che sarà Youssouf. A dirigere l'incontro sarà il signor Said Martinez della Confederazione Honduregna, tutto quasi pronto qui al bellissimo stadio di Santa Clara, pian piano si sta riempiendo, come detto sarà una giornata caldissima, speriamo calda anche di emozioni per i colori rosso crociati. Studio.
0: Grazie a Paolo Laurenti, che risentiremo in diretta dalle 21, anzi anche da qualche minuto prima, per la radiocronaca qui diretta su Rete 1 della partita tra la Svizzera e il Qatar, partita che segna l'esordio della Svizzera ai mondiali nordamericani. E veniamo alle previsioni per domani, che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con qualche velatura. Nelle Alpi orientali sviluppo di alcuni cumuli. Sei minuti dopo le 20, un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità in Ticino. A causa di un veicolo in avaria sull'autostrada A2 segnaliamo disagi e rallentamenti tra Bellinzona Sud e Bellinzona Nord in direzione nord.
2: Rete 1.
3: Nei prossimi minuti ascoltiamo Maxwell, artista che negli anni 90 ha ridefinito il soul, a partire dal suo album di esordio Maxwell's Urban Hang Suite e da uno dei singoli estratti, Ascension Don't Ever Wonder.

0: Vintage Caffè.
1: Quello di Long Train Running è uno degli incipit più famosi del rock. La canzone nasce inizialmente come un brano strumentale, improvvisato durante i concerti e senza un testo. Il produttore ne vede però il potenziale per diventare una grande hit e spinge la band a scrivere le parole e a registrarlo ufficialmente in studio. I Doobie Brothers sono una delle band più longeve della storia. Nati nel 70, festeggiano nel 2026 il 56esimo anno di attività con un nuovo album e un tour condiviso con un'altra leggenda, Carlos Santana. Raff, nome d'arte di Raffaele Riefoli, debutta invece nell'84 con Self Control, tormentone estivo che diventa un successo internazionale anche grazie alla cover di Laura Branigan. 11 anni più tardi pubblica il sesto album, Manifesto, che vede alla batteria Neil Conti dei Prefab Sprout, che già vanta collaborazioni con Annie Lennox e Paul Young, in tempi più recenti con James Blunt. Il brano di punta è Sei la più bella del mondo.

Tre anni dopo il clamoroso successo di Born in the USA, Bruce Springsteen pubblica il suo 8° album, Tunnel of Love. Per lui è un momento di transizione sentimentale tra la fine del primo matrimonio e l'inizio di una nuova relazione. E l'intero disco ruota intorno alle difficoltà e alle disillusioni dei legami affettivi. Il brano che abbiamo ascoltato dal titolo all'album e paragona il matrimonio alle attrazioni imprevedibili di un Luna Park. Per i titoli di coda di questa puntata ascoltiamo una voce unica nella storia del soul, scomparsa prematuramente nel 79 a 31 anni. Minnie Riperton ha lasciato un segno indelebile, soprattutto grazie alla straordinaria estensione vocale di ben 5 ottave e la capacità di raggiungere quello che viene definito il registro di fischio, il più acuto raggiungibile. Stevie Wonder è il produttore e tastierista che l'accompagna in Lovin' You. Il Vintage Café di Rete 1 è come sempre anche in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

Le 20:31 minuti, primi un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità in Ticino sull'autostrada 2 chiasso direzione San Gotardo tra Bellinzona Centro e il raccordo di Bellinzona Nord. Problemi alla circolazione che è difficoltosa a causa della presenza di un veicolo in avaria. In Romandia sull'autostrada 1 Iverdon-Losanna tra la Sarra e Cossonè, persone sulla strada creano in entrambi i sensi di marcia una situazione di pericolo. Raccomandiamo prudenza e attenzione alla guida.

0: sport e musica.
1: Finisce la prima amichevole della Svizzera, l'ultima in territorio rosso crociato. Svizzera batte Giordania 4-1. La Svizzera conclude la sua preparazione pareggiando 1-1 con l'Australia. Anche l'Australia, come la Giordania settimana scorsa, ha infatti approfittato di una disattenzione per segnare alla nazionale e che ha indispettito il capitano Granit Xhaka.
2: Es ist ein Testspiel gewesen. Man hat es gespürt, dass es ein Testspiel gewesen ist. Und, aber so wird es definitiv schwer.
3: Inizia il mondiale per la Svizzera, inizia San Francisco e comincia con il Qatar. Buonasera da Patrick Locatelli, Igor Valli invece a garantire la messa in onda di questa prima serata di sport e musica che dedichiamo appunto al mondiale di calcio per la nostra nazionale, nazionale rosso-crociata, partita che inizierà alle 21 e a cui ci avvicineremo con Paolo Laurenti che da San Francisco ci racconterà la partita con Omar Gargantini che sarà qui in studio con noi. Buonasera Omar.
4: Buonasera a tutti.
3: Per appunto analizzare quella che sarà la prima sfida mondiale nel gruppo B per la nostra Svizzera. Non perdiamo tempo, allora facciamo subito un primo salto a San Francisco da Paolo Laurenti per conoscere le formazioni. Buonasera, buongiorno a te Paolo.
1: Esattamente, visto che qui infatti ci si sta avvicinando a mezzogiorno, ben ritrovati nel momento in cui lo stadio si sta riempiendo, il bellissimo impianto della San Francisco Bay Arena, e mentre le due formazioni sono sul terreno da gioco in ottime condizioni a fare il riscaldamento. Una Svizzera sperimentale, lo diciamo subito, Murat Yakin per questo debutto del mondiale nei tre paesi americani. Scelto un 11 mai provato nel corso della sua esperienza sulla panchina della nazionale. Vado subito a leggere questo 4-3-3 che probabilmente muterà in un 3-4-3, ma lo vedremo nel corso appunto della partita, con Kobel in porta, linea difensiva sulla carta 4 con Rodriguez a sinistra, Kanji Elvedi e Zakaria in qualità di terzino destro, dunque a riposo in panchina Sylvain Wilmer, poi una mediana 3 con Ibischer, Giacca e Freuler e poi un terzetto offensivo composto da Brelembolo con ai suoi fianchi Andoje da una parte e Vargas dall'altra. Ma come detto sarà un modulo, lo ha ripetuto più volte come un ritornello Murat Yakin in questa fase di avvicinamento alla Coppa del Mondo, ho una formazione in grado di essere flessibile, di mutare a dipendenza delle situazioni da gioco, quindi non mi stupirei di vedere una difesa a 3 con Zakaria libero di avanzare sulla corsia di destra. Appunto staremo a vedere, tuttavia ecco, un po' stupisce che contro il Qatar comunque al debutto vari una formazione inedita, anche se l'avversario insomma potrebbe anche permettere questo tipo di decisioni. Oggi è un avversario da battere, un avversario diretto dallo spagnolo Lopetegui, che si schiera anche in questo caso sulla carta con un 4-2-3-1, Abunada in porta, una difesa 4 con Alui, Pedro Miguel, Juhi e Omam schierati in linea, poi Laie e Yassem Gaber a centrocampo, Madibo e Edmilson e la star insomma della squadra FIF alle spalle dell'unica punta che è Youssouf Abdourizag. Questo per quanto riguarda le formazioni. A dirigere l'incontro ci sarà l'hondureño Said Martinez con il messicano Guillermo Pacheco al VAR.
3: Omar, dunque Paolo ci ha avvertito insomma sull'assenza di Widmer che non giocherà, sarà una costante, sarà sempre Zakaria il diciamo a detenere il dossier di quella fascia, di quella posizione, oppure solo perché giochiamo col Qatar?
4: Ma è difficile dire, anche perché appunto già l'europeo Yakin ci aveva un po' spiazzati tutti schierando Ibischer a terzino sinistro con però molta libertà d'azione, diventava un centrocampista aggiunto ed era stata almeno nella prima fase una mossa vincente, aveva schierato due a centravanti, due nomi che nessuno si aspettava. Io credo che molto sia legato anche all'avversario. Questa è una partita in cui dovremo spingere parecchio. Zaccaria fa il braccetto di destra, ma nasce centrocampista, quindi ha una propensione, insomma, ad appoggiare la manovra. Poi dipenderà un po' da come si metteranno le cose, dallo stato di forma dei singoli. È un mondiale che ci auguriamo sia molto lungo anche per la Svizzera, almeno 5-6 partite dovremmo giocarle, quindi è importante avere più soluzioni. Abbiamo visto in Qatar 4 anni fa, all'ottavo di finale col Portogallo, siamo arrivati con mezza squadra malata, d'accordo, ma improvvisando il 3-5-2 e sappiamo tutti com'è finita. Adesso Mourad Yakin sta lavorando su due moduli, parte col 3-4-3, ma non è assolutamente detto che alla prossima partita contro la Bosnia si possa tornare alla difesa 4.
3: Paolo, ci hai raccontato tu le ultime due amichevoli con Giordania e Australia. Vedremo un'altra Svizzera, soprattutto penso a quella che abbiamo visto contro l'Australia, in cui praticamente il secondo tempo non ha mostrato un gran bel gioco.
1: No, ma sicuramente vedremo di quella amichevole la Svizzera dei primi 20 minuti, quella dei titolari, quelli che hanno voglia di dimostrare che certi meccanismi funzionano. Poi, come sempre, abbiamo visto nelle ultime amichevoli con un'infinita concatenazione di cambi, si va a perdere concentrazione, ritmo e appunto questi automatismi che invece i titolari sanno avere e sanno dare. Io oggi però mi sarei aspettato un Manzambi in campo, proprio perché bisogna attaccare lui forse più di Zaccaria, ha una propensione offensiva, l'avversario è anche dei più abbordabili, quindi mi sarei aspettato subito un Manzambi protagonista in campo, mentre nelle altre due partite sulla carta forse da un coefficiente di difficoltà un po' più elevato, dove potrebbe servire anche maggiore equilibrio, ecco che magari un elemento esperto avrebbe fatto più comodo. Poi evidentemente ebbe ragione, come diceva Omar due anni fa quando aveva spiazzato tutti inserendo Ebischer e Dua, magari appunto avrà ragione anche quest'oggi e ammireremo una bella Svizzera.
4: Una cosa veloce, Patrick, su Manzambi. La mia sensazione è che per Mourad Yakin al momento Manzambi sia soprattutto il primo cambio, quello che sai che se viene inserito può spaccarti la partita. Sprecare tra molte virgolette questo jolly già in avvio ci toglieva probabilmente delle soluzioni a partita in corso, che secondo me è importante ad avere.
3: Però faccio l'avvocato del diavolo: serve un giocatore come Manzambi per spaccare una partita contro un Qatar?
4: No, però Manzambi, è vero, hai ragione, però Manzambi ha delle qualità che gli permettono di entrare in campo ed essere spesso e volentieri, per nostra fortuna, decisivo. È uno che entra sempre bene, con l'attitudine giusta. Poi è chiaro che se dovesse continuare questa crescita mondiale facendo, diventerà un titolare. È capitato spesso su più fronti, in più nazionali, che una riserva ha sfruttato la sua chance e poi non è più uscita.
3: Prima di tornare a parlare della partita a cui ci stiamo avvicinando, 18 minuti alla calcio d'inizio, introdurre qualche voce, un brano musicale, Boyzone, Picture of You.

0: Torniamo in California da Paolo Laurenti, e tu che sei lì da qualche giorno, più di qualche giorno, insomma, non l'avvicinamento, comunque più tranquillo per la nazionale, abbiamo seguito un po' tutte le vicissitudini.
1: Sì, è vero, c'è di peggio, però nulla di particolarmente grave, oserei dire. Evidentemente l'attesa e l'avvicinamento è molto molto lungo, di qualcosa bisogna anche pur parlare. I giocatori ci vengono consegnati per le interviste col contagocce, e quindi ci sono tanti temi da ricercare per tenere alta, insomma, l'attenzione. Credo che l'inghippo più grosso sia stato appunto l'impossibilità di Braylon Bolò di raggiungere assieme ai compagni gli Stati Uniti, però 3 giorni di ritardo non sono devastanti anche nel poi voler recuperare il jet lag, il fuso orario che qualche giorno insomma necessita per essere assorbito. Lo sfogo di Giacca è stato pensato dal capitano, certo non concordato con Murat Yakin, che non aveva apprezzato al momento le parole di Giacca, proprio perché probabilmente non ne avevano parlato. Poi c'è stata una discussione tra i due, ma ormai Giacca lo sappiamo che vuole essere il leader e posizionarsi anche al di sopra dell'autorità del proprio allenatore, però era giusto che con un avvicinamento così lungo tenesse alta l'attenzione e la tensione.
2: Il fatto è che la Svizzera, i giocatori della Svizzera hanno sofferto molto il cambiamento di fuso orario, e quindi la prima settimana di lavoro in California è stata, a partire dallo stesso Giacca, abbastanza light, abbastanza laboriosa, perché i giocatori hanno fatto fatica a trovare appunto l'equilibrio abituale. Insomma, ci è voluto un po' per smaltire le 9 ore di fuso orario. Adesso da un paio di giorni si è tornati a lavorare come si deve, e credo quindi che questo tipo di problema sia stato superato, ma ha fatto bene secondo me Giacca a dare un segnale forte in questo senso.
0: Andiamo a sentirlo allora, Grani Giacca, capitano, su quanto ha detto, sul perché insomma ha esternato quel pensiero.
3: Sapete che sono una persona e un giocatore che vuole sempre vincere e disputare prestazioni positive, e nella partita contro l'Australia non avevamo fatto abbastanza, me compreso. Sono state 3 settimane lunghe di preparazione, abbiamo avuto alti e bassi nel calcio, però in pochi giorni tutto può cambiare, e ho la sensazione che la squadra sia ben preparata per il debutto.
0: Queste dunque le parole di Granit Xhaka. Forse Paolo, o meglio, soprattutto in tornei come mondiali ed europei, si cerca sempre l'episodio, si cerca sempre la situazione che dia il là poi al percorso di una nazionale, che faccia fare il click a un gruppo. Questo magari Xhaka l'ha usato proprio per raggiungere questo scopo, questa esternazione.
1: Sì, poi bisogna anche tener conto che la Svizzera ha 11 titolari, poi un paio di pedine, come diceva Omar, c'è Manzambi pronto a luccicare, lui che è la stella emergente del nostro calcio, ancora un paio di soluzioni, ma non ha 26 titolari. Però è importante che anche le riserve rimangano sul pezzo. Abbiamo sentito tanti giocatori dire: no, ma accetto il mio ruolo, mi faccio trovare pronto in caso di necessità. Forse Giacca voleva maggiore concorrenza, maggiore intensità negli allenamenti, non dico per mettere in difficoltà Murat Yakin, ma proprio perché potrebbe essercene bisogno anche di qualche altra alternativa, e allora tutti devono essere davvero al massimo della propria forma fisica, ma soprattutto mentale, di convinzione. Anche perché per Giacca potrebbe, io non lo escluderei, potrebbe essere anche l'ultimo mondiale, anche se poi tra 4 anni non mi stupirei di rivederlo ancora con la maglia della nazionale.
0: E chi lo sa, a breve tra l'altro anticiperemo di qualche minuto l'informazione delle 21 per la messa in onda, insomma per assistere agli inni nazionali e per poi arrivare al calcio d'inizio puntuali. Omar, questa è la squadra più debole del nostro girone, l'obiettivo credo sia nemmeno far passare la metà campo al Qatar.
2: Boh, sei un po' esagerato, un po' drastico. Bisogna vincere possibilmente in maniera convincente. 4 anni fa in Qatar battemmo 1-0 il Camerun in maniera anche un po' laboriosa, con un gol di Embolo solo nella seconda parte, e poi abbiamo vinto anche l'Europeo Under 24. Sappiamo come la prima vittoria ti dia poi la spinta per affrontare il resto della prima fase col piglio giusto, oltre tutto con questo modus una vittoria ti garantisce di fatto il superamento del primo turno. Io credo si debba vincere senza se, senza ma, possibilmente con 2-3 gol di scarto.
0: Vediamo allora come si sviluppa questa prima partita, il debutto della nazionale svizzera. Ve l'ho anticipato, sono le 20:50, adesso è il momento dell'informazione.
4: Rete 1.
5: In studio Roberto Ortelli. Sono un cittadino svizzero ticinese di Lugano di 54 anni e un cittadino italiano residente in Ticino di 58 anni, i passeggeri a bordo del piccolo aereo precipitato questo pomeriggio attorno alle 16:30 in Italia, in provincia di Como, a Lurate Calcivio, località non molto distante dal confine svizzero. Il primo è ricoverato all'ospedale di Guarda di Milano, il secondo all'ospedale di Circolo di Varese. Hanno riportato ferite gravissime, come scrive il quotidiano locale di Como, la provincia. La prognosi sul loro stato di salute è riservata. Secondo le prime informazioni, il velivolo, un biposto ultraleggero utilizzato per i voli addestrativi, era decollato attorno alle 15 di oggi da Albenga, in Liguria, nel Savonese, ed era diretto all'aeroporto ticinese di Locarno Magadino. Dall'estero il presidente Trump ha dichiarato, come di consueto sul suo social Truth, che domani avverrà la firma dell'accordo con l'Iran, aggiungendo che, subito dopo, lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Da parte iraniana finora nessuna reazione in merito. In precedenza il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghaei ha smentito la notizia diffusa dai media arabi relativa alla partenza di una delegazione iraniana con il ministro degli Esteri Araghchi per il Pakistan, prevista per domani, affermando che il team negoziale di Teheran non è in programma di visitare Ginevra o altre località nei prossimi giorni. Intanto in Libano le forze armate israeliane non smettono di attaccare, avanzare e uccidere. Dagli attacchi israeliani delle ultime 24 ore sono stati segnalati almeno 5 morti. L'esercito israeliano ha chiarito di aver attaccato nell'ultima giornata, citiamo, oltre 70 posizioni di Hezbollah, aggiungendo di aver eliminato, citiamo, 7 terroristi appartenenti alla milizia nel giro di una settimana. Da inizio conflitto, secondo il Ministero della Sanità libanese, sono morte almeno 3.756 persone e ferite 11.632. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con qualche velatura. Nelle Alpi orientali, sviluppo di alcuni cumuli.
4: E musica.
0: Ci siamo quasi, squadre che stanno per entrare in campo, e allora direi, per non perderci gli inni, soprattutto il salmo svizzero, ma evidentemente anche l'inno del Qatar, andiamo alla Levi Stadium di Santa Clara da Paolo Laurenti, così tastiamo un po' anche il polso dello stadio, della situazione. Immagino faccia caldo.
1: Caldissimo, caldissimo, sole a picco visto che siamo quasi a mezzogiorno. Lose Yourself a scatenare il pubblico di Eminem, il pubblico della San Francisco Bay Arena, mentre come diceva Patrick Locatelli, le due squadre stanno facendo la loro entrata in campo, anzi bisogna aspettare ancora qualche istante, non c'è il tutto esaurito, infatti vediamo molti seggiolini ancora vuoti, probabilmente qualcuno comunque dovrà ancora prendere posto. 1600 tifosi svizzeri che hanno raggiunto Santa Clara attraverso i canali della Federazione Svizzera di Calcio. Ce ne sarà qualcun altro che invece si è organizzato per conto suo attraverso il portale e la strada della FIFA per acquistare i biglietti. Davvero uno stadio bellissimo, a 25 km da qui si trova invece il Sanford Stadium, dove nel 1994 la nazionale svizzera del 94 appunto giocò la terza partita del proprio girone, perdendo 2-0 contro la Colombia, ma fu una sconfitta indolore visto che poi la Svizzera comunque riuscì a passare agli ottavi di finale, un ostacolo che poi la nazionale svizzera negli ultimi anni non è mai riuscita a superare. L'ambizione è sempre quella di raggiungere i quarti di finale. Svizzera che l'ultima volta li raggiunse nel 54, ma era ormai un calcio preistorico, ci vuole sarebbero solamente tre partite per passare ai quarti. Quest'anno ne serviranno almeno cinque, visto che è stato introdotto anche un turno supplementare, i sedicesimi di finale. Due
2: Paolo, scusami, posso interrompere? Scusa, ti trancio così, ma è una cosa che mi interessava. Questo caldo, ho letto di temperatura attorno ai 35 gradi, non so quanto umido e quanto potrà avere un ruolo in questa partita contro un avversario che al caldo, almeno a quello, è più abituato di noi.
1: Quello certamente non è umido, è un caldo secco, quindi si sente il sole che scalda, però non c'è grandissima umidità. Certamente la Svizzera non si è allenata nel ritiro di San Diego con queste temperature, perché a San Diego, un po' più a sud, è molto più ventilato e appunto il termometro non è mai salito sopra i 24-25 gradi. È vero che si allenava anche lì sotto il sole, ma probabilmente alla lunga forse l'impatto della partita non credo sarà influenzato da questo gran caldo, ma forse alla lunga, nel corso dei 90 minuti, potrebbe andare un po' più a favore ai catarioti, quindi un motivo in più per cercare di partire subito a mille, mettere magari già in sicurezza il risultato. Tra l'altro Qatar, che è sotto la direzione di Lopetegui, ha acciuffato la qualificazione un po' per il rotto della cuffia a questo mondiale ed ha vinto solamente due partite delle 13 dirette dall'allenatore spagnolo, e poi ha avuto anche problemi con la preparazione, perché alcune amichevoli di marzo e maggio sono state cancellate proprio per la situazione instabile a livello geopolitico proprio in quella zona del mondo. Intanto le due squadre stanno entrando in campo, due grandissime bandiere sono stese sul terreno da gioco e, come abbiamo già imparato a conoscere, gli inni nazionali vedranno sul campo tutte durante appunto la musica degli inni nazionali, vedranno tutti i 26 elementi delle due squadre attorno al cerchio di centrocampo. Si gioca Qatar-Svizzera, questo è l'ufficialità della partita, e quindi si parte con l'inno del Qatar.

Pace dell'Emiro, questo è il titolo dell'inno catariota, nutrita presenza appunto di tifosi del Qatar, si è patti alla sinistra della nostra postazione di commento ed ora è il momento del Salmo Svizzero.

0: L'entusiasmo di buona parte di pubblico neutrale, mi viene da dire, comunque buona affluenza, pian piano infatti anche i seggiolini vuoti che avevamo adocchiato si stanno riempiendo. Ribadisco, non ci sarà il tutto esaurito per questa gara inaugurale della Svizzera contro il Qatar. Ieri si è tra l'altro già giocato un primo incontro, quello tra Canada e Bosnia, le due squadre si sono annullate 1-1. Ne approfitto per ripetere le due formazioni, partendo evidentemente da quella svizzera. Capiremo poi l'esatto modulo una volta che i giocatori si saranno disposti in campo. Comunque Kobel in porta, Rodriguez, Akanji, Elvedi e Zaccaria in difesa, poi Jebischer, Giacca e Freuler a centrocampo, Vargas, Embolo e Ndoye a comporre il terzetto maggiormente offensivo. Per quanto riguarda il Qatar, Abunada, poi il Alaoui, Pedro Miguel, Huchi e Omam sulla linea della retrovia, Laie, Yassem Gaber a centrocampo, Madibo e Dimilson Junior e Afif il terzetto alle spalle di Youssouf Abdourizag. Questo l'11 schierato da Lopetegui per questo debutto anche per il tecnico spagnolo, debutto mondiale, lui che avrebbe dovuto dirigere la Spagna nel 2018 in Russia, poi venne allontanato proprio perché era emersa la notizia prima dell'inizio del mondiale che sarebbe andato ad allenare il Real Madrid. La federazione spagnola non aveva un granché apprezzato e quindi venne allontanato dal mondiale russo.
1: Sì Paolo, prima di cederti il microfono per il racconto di questa partita, ricordiamo che c'è un solo precedente, c'è stato un precedente tra Svizzera e Qatar, quello del 14 novembre 2018, tra l'altro a Cornaredo, con la vittoria per 1-0 del Qatar con gol proprio di Afif all'86esimo.
2: Posso dire una cosa che non c'entra niente con la maglia, con l'amichevole contro Qatar?
1: Hai sulla maglietta.
2: Cioè, il bello della radio è che per fortuna chi ci sta ascoltando non vede con che tipo di maglia sta giocando la nostra nazionale. Un verde, boh, sembra quel mare tipo Sardegna. Sì. Cioè la Svizzera o è bianca o è rossa. Loro giocano in casa, scelgono quel rosso granata, noi rispondiamo in bianco. Ecco, queste cose, questo calcio moderno, queste derive del calcio moderno, mi perdoneranno i nostri ascoltatori, a chi ha la mia età proprio non si possono sentire, non si possono vedere.

0: di commento, attaccherà da sinistra verso destra, risponde la Katara con una tenuta interamente bordeaux a richiamare proprio i colori della bandiera, e attaccherà dalla parte opposta a dirigere l'incontro, come detto, l'arbitro honduregno Said Martinez. Classico incitamento a cerchio per le due squadre, e tra poco inizierà il countdown to kickoff, come viene chiamato qui negli Stati Uniti, dove ogni evento sportivo insomma diventa assolutamente più uno show quasi, che coinvolge un po' tutti gli spettatori e passa minimo in secondo piano quello che succede sui vari campi, che sia basket, football americano e in questo caso il calcio. Sarà la Svizzera a battere il calcio d'inizio, vedremo se andrà subito a proporsi in avanti o se inizierà a far girare palla raso terra. Sul pallone c'è Remo Freuler che attende il countdown, lo sentirete anche attraverso il nostro microfono. Il 5, 4, 3, 2, 1, inizia la Coppa del Mondo anche per la nazionale svizzera. Freuler che batte indietro per Akanji, subito un lancio in profondità a cercare la testa di Zakaria, che viene però anticipato dal suo diretto avversario. Tiene viva l'azione nella metà campo avversaria Ebischer. Una Svizzera che dovrebbe dunque schierarsi, sì, con un 4-3-3. Ebischer davanti a Zakaria, un po' più interno, molto largo Ndoye, e Svizzera che fa subito girare palla con Manuel Akanji. Si insiste a sinistra, Riccardo Rodriguez, il lancio per Ebischer dentro la sponda di petto, la conclusione di Embolo ribattuta dagli stinchi di Akuhi. Quindi subito un pericolo portato dal nuovo inserimento di Ebischer, poi Ndoye che prova ad andare sul fondo, viene atterrato, lascia correre però l'arbitro per il contrasto, gioca un po' molle qui, e poi si va in profondità per quanto riguarda il Qatar con Abdulrizag, che viene anticipato dalla buona copertura di Elvedi, che poi si rifugia sui piedi del portiere Gregor Kobel quando se n'è andato il primo minuto di gioco qui alla San Francisco Bay Arena. 0-0 il punteggio, ma subito l'incursione di Ebischer a scompigliare un po' la retroguardia catariota.
1: Sì, direi un ottimo approccio, un segnale anche di quanto è stato preparato, immagino, a tavolino, cioè questi inserimenti dei centrocampisti.
0: Sì, con Ebischer che è una sorta di coltellino svizzero, già aveva fatto piuttosto bene evidenziando forse qualche lacuna difensiva all'europeo, ma Muratiakina davvero sta dando grande fiducia al giocatore del Pisa, anche se poi a Pisa vedremo se resterà visto che è retrocesso in Serie B. Attenzione, pericolo portato però dal Catano, sbaglia Akanji, la conclusione para Kobel, qui leggerezza di Akanji, occasione per Eddie Milson che si è proposto davanti a Kobel, ha fatto partire una puntina, è uscito in maniera attenta Kobel, è rimasto in piedi e in qualche modo è riuscito a trattenere il pallone. Qui però leggerezza di Akanji, come leggero era stato anche nelle due amichevoli in fase di marcatura. Insomma, bisogna trovare la giusta motivazione per affrontare anche un avversario sulla carta debole e facile, appunto sulla carta, però non bisogna davvero concedersi queste distrazioni.
1: Si è andata bene in questo caso anche perché poi Eddie Milson ha calciato male, perché ha proprio sparato su Gregor Kobel. Akanji, che aveva disputato un grandissimo europeo due anni fa, non possiamo prescindere dal miglior Akanji se vogliamo essere ambiziosi a questo mondiale, Paolo.
0: Esattamente, uno dei leader della squadra, un vice capitano, però insomma non deve mai far mancare la concentrazione al 100%, anche se appunto un paio di anni fa era salito sul tetto d'Europa con il Manchester City vincendo la Champions League. Intanto Rodriguez, ancora solita tela di passaggi della Svizzera, viene fermato dalla bandierina del primo assistente in posizione irregolare Freuler, pallone che però era sfilato sui cartelloni di fondo, e quindi si riprenderà con un calcio di punizione. Mi è sfuggito il fischio dell'arbitro, si riprenderà con un calcio di punizione proprio per il fuorigioco ravvisato in partenza su Freuler. Calcio di punizione che sarà battuto da Pedro Miguel, mentre il gruppo di tifosi svizzeri seduti sul secondo anello prova a farsi sentire, il lancio a cercare la testa.

0: Di Omam, terzino sinistro salito sulla linea quasi dell'attacco, primo tentativo della Qatar di cercare di tessere una matassa di passaggi che però si sono già esauriti. Allarga le braccia sconsolato Madibo per l'errore del compagno, quindi risale il campo il Vedi per Ebisher, va allo scatto in profondità sulla destra, Zaccaria è rincorso dall'avversario, in scivolata c'è la buona chiusura di Omam, un po' compassata qua la sgambata di Zaccaria che guadagna quantomeno una rimessa laterale, trova Giacca, pallone di ritorno a Zaccaria e appoggio all'indietro per Elvedi, è chiusa la zona di destra quindi si va a sinistra dove c'è un po' più di spazio, Rodriguez, pallone calciato nel mezzo un po' così a casaccio, riesce a deviare Madibo facendo alzare il pallone, poi preda del portiere del Qatar Abunada. Rodriguez che tra l'altro assieme a Grandi Giacca quest'oggi stabilisce il primato di presenze alla Coppa del Mondo per un giocatore rosso crociato con 13 gettoni, più di qualsiasi altro giocatore. Intanto il rinvio di Abunada, rinuncia alla costruzione dal basso il Qatar, addocchiando l'amichevole, una delle ultime due amichevoli contro l'Irlanda. Il Qatar aveva davvero fatto emergere grandissime lacune tecniche, come in questo caso con il sbagliato rinvio. Attenzione, Ebisher per Ndoye in area di rigore, la conclusione incrociata, la parata di Abunada che riesce ad intervenire su questo pallone, verticalizzazione improvvisa di Ebisher, buono lo scatto di Ndoye, non male anche la conclusione del giocatore del Nottingham Forest che in maglia nazionale sta davvero ritrovando splendore dopo una stagione piuttosto complicata. E poi però sugli sviluppi dell'azione c'è stato un fallo commesso ai danni di Pedro Miguel, ravvisato dall'arbitro. E qui abbiamo visto il rinvio però maldestro della retroguardia della Qatar mentre stava proprio evidenziando le lacune tecniche di questa nazionale. E subito un'occasione per la Svizzera allo scoccare quasi del settimo minuto, però il punteggio è ancora di 0-0. Si vuole velocizzare il gioco ma non si è ancora ripreso. Ora l'arbitro sta facendo il conto alla rovescia per questo calcio di punizione battuto in questo istante da Abunada sulla corsia di a sinistra, cercare Afif che non ha ancora toccato un pallone, anticipato da Zaccaria, poi vince contrasto Ndoye, supera la linea di metà campo, Embolo non ha capito che il compagno avrebbe voluto servirgli il pallone, si è fatto anticipare, poi uno sgambetto ai danni di Laie. Qatar che conquista un altro calcio di punizione mentre sulla nostra testa e sullo stadio volano gli aerei, visto che anche l'aeroporto di San José è davvero vicinissimo a questo impianto che solitamente ospita le partite di NFL dei San Francisco 49ers. Intanto il calcio di punizione che è affidato a Huchi, tutto il Qatar si riversa sul fronte offensivo, pallone però calciato davvero in una zona irraggiungibile da qualsiasi altro compagno e palla che finisce sul fondo, quindi è Kobel che fa ripartire il gioco toccando corto per Nico Elvedi, uno dei tre giocatori che non hanno saltato nemmeno un minuto delle qualificazioni a questo mondiale. Ancora Nico Elvedi con l'avvicinamento al cerchio di centrocampo, alza la sfera toccando per Vargas, lo stop, il controllo e poi l'appoggio indietro per Manu Akanji che avanza di qualche metro, palla al piede, ancora Vargas, chiama palla sulla sinistra, viene ignorato, si va verso Zaccaria, prova a sfondare sulla sinistra, il raddoppio su di lui, resiste a un paio di contrasti, va sul fondo, palla crossata, viene ribattuta da un difensore del Qatar, nella fattispecie Omam, e Svizzera che guadagna il primo corner di questo confronto. Giunto al nono minuto, ci segniamo anche noi a questo primo calcio dalla bandierina.
1: Nelle qualificazioni, Paolo, le prime due partite in casa le abbiamo sbloccate su azione d'angolo, se non ricordo male, quindi è importante far bene questo esercizio.
0: sicuramente con il mancino Rodriguez, quindi a parabola a rientrare sul secondo palo un po' lenta, infatti i difensori del Catariotti riescono a intervenire sul pallone di testa, ma ancora Vargas lato corto dell'area di rigore dalla parte opposta rispetto alla battuta di Rodriguez, serie di finte di Vargas, due uomini su di lui, prova il traversone ribattuto proprio per il raddoppio, attenzione, riparte a Fif, poi si slancia sulla sinistra chiamando palla Eddie Milson, ancora Fif, la sovrapposizione interna per Abdurzaig, ma legge molto bene tutto Michel Ebischer, quindi prezioso anche in fase di copertura, e la Svizzera riesce a riprendere metri con Granit Xhaka. C'è Freuler pronto a ricevere palla, invece si va ancora all'indietro verso Akanji, ecco Freuler coinvolto nell'azione. Sulla sinistra si è defilato come sempre Vargas centralmente per Xhaka, siamo sui 30 metri all'indietro, però ancora il Vedi, ci sono due linee molto corte in copertura da parte della Qatar, quindi si fatica a trovare spazi, prova Xhaka, ancora il Vedi, le due squadre sono racchiuse in una ventina di metri a ridosso dei 16 metri, ancora Akanji per Vargas, la sovrapposizione di Rodriguez, viene servito, possibilità di entrare in area, il cross basso per la conclusione alta di Ndoye, bello schema o bella azione congegnata dalla Svizzera, Rodriguez ha fatto partire un traversone basso all'indietro sul quale si è avventato Ndoye, questa era un'occasione sicuramente da sfruttare meglio, l'occasione che ha ricordato un po' quella sprecata ieri dal Canada da Jonathan David, era un calcio di rigore in movimento, grossa occasione sprecata qui Omar.
1: Assolutamente sì, tutto giusto nei movimenti, nel liberarsi al tiro, almeno la porta andava presa, e la seconda opportunità comunque che capita sui piedi di Ndoye, credo sia solo, spero di non gufarla, solo questione di tempo, Ndoye questa sera segnerà.
0: Sì, sicuramente uno degli elementi più in forma a livello di nazionale, lui che è andato in gol appunto in 5 delle ultime sue 6 presenze, maglia rosso crociana, ancora Svizzera che insiste sulla sinistra con Vargas, si accentra, palla al piede, va a subire fallo, viene atterrato da dietro, non ci sono cartellini gialli ma un calcio di punizione che permette alle torri e ai difensori centrali della Svizzera di salire per magari andare appunto a colpire di testa, a meno che colui che batterà non deciderà di concludere direttamente in rete. Infatti vediamo che rimane in copertura Riccardo Rodriguez, c'è anche Remo Freuler, mentre Lopeteghi si affanna nel dare indicazioni ai suoi giocatori. Murat Yakin più tranquillo, però anche lui in piedi, segue le vicende della propria squadra dall'area tecnica. Sul pallone Vargas, incaricato di questo calcio di punizione, un metro dall'incrocio delle linee dell'area di rigore sulla fascia di sinistra, potrebbe tentare appunto direttamente la conclusione sul destro, con il destro magari sfruttando anche una deviazione. Il fischio dell'arbitro, parte Vargas, chiama lo schema, palla lì e la che rimane davanti ad Abu Nada, si ritrova il pallone tra le mani, forse c'è stato un impercettibile tocco di Ndoye, seconda opportunità per sbloccare il punteggio per la Svizzera, si salva ancora una volta il Qatar, questa volta grazie insomma al riflesso di Abu Nada, nonostante come detto il pallone era comunque sulla sua traiettoria. Dodicesimo minuto, si rimane sullo 0-0, ma il possesso palla esclusivo della nazionale rossocrociata in questa gara di debutto, come era ampiamente auspicabile e pronosticabile. Si insiste molto sulla sinistra con la fascia di Vargas, tenta il traversone, palla che rimbalza dopo la deviazione forse oltre il fondo, no, lasciano correre gli arbitri, la palla ancora in area di rigore della Qatar che poi rilancia nella zona presidiata da Elvedi, che è l'unico giocatore all'interno del cerchio di centrocampo, rimane alto Zakaria che infatti riceve, si sposta e corre molto Ebischer, svaria molto su tutto il fronte della mediana, Ndoye punta all'area di rigore orizzontalmente, poi Ebischer che ha ricevuto da Xhaka, lato corto del rigore, palla corta per Zakaria che non aveva intuito le intenzioni del compagno, guadagna quantomeno una rimessa in attacco la Svizzera, già battuta da Elvedi per Giacca, Ebischer sulla destra, poi Zaccaria alza il pallone nel rigore per la sponda di Embolo, palla per Freuler e forse c'è calcio di rigore, calcio di rigore per la Svizzera, perché dopo la sponda di testa di Embolo è intervenuto Freuler a cercare di deviare anticipato il portiere, che però lo ha travolto in maniera fallosa. Tra l'altro Remo Freuler è rimasto a terra, come del resto anche il portiere Abunada del Qatar, ma l'arbitro fischiato il calcio di rigore e quindi si potrebbe sbloccare dagli 11 metri questa partita di debutto della Svizzera.
1: Sì, a rigore netto, da verificare i posizionamenti. Ho la sensazione che Freuler fosse al di là della linea difensiva del Qatar. Il VAR starà sicuramente guardando, ma il primo fermo immagine che abbiamo visto è più fuori gioco che non fuori gioco.
0: Ecco, non posso controllare sul monitor, perché davvero con il sole che picchia a picco, scusate il gioco di parole, sulla nostra postazione, rende davvero impossibile vedere l'immagine che abbiamo sullo schermo in postazione.
1: La scritta che esce è check penalty, sì. non credo che ci siano dubbi sul fatto che il portiere abbia commesso un fallo nettissimo, perché era in ritardo. Al solito Freuler è bravissimo nel scegliere i tempi degli inserimenti in area di rigore, piuttosto, ripeto, è la posizione di partenza di Freuler che mi sembrava irregolare.
0: Sì, Freuler che già aveva guadagnato un rigore nell'amichevole di San Gallo contro la Giordania, abile in questo tipo di inserimenti, ma abbiamo visto come anche Ebischer sia abile a farsi trovare tra le linee, tra i centrocampisti. Invece Giacca rimane più arretrato in cabina di regia, e Granit Xhaka potrebbe essere lui a battere il calcio di rigore, anche se vediamo nei pressi del dischetto Brel Embolo, mentre rimane sempre impressa sui due schermi giganti la scritta check penalty da parte del VAR, lavoro affidato al messicano Guillermo Pacheco. Tanto Remo Freuler si è rialzato, come si è rialzato anche il portiere Abunada, che ora viene allontanato dall'arbitro, gli viene detto di andare sulla linea. Non credo che ci siano comunicazioni, perché l'arbitro sta insomma dando indicazioni.
1: Infatti sembrerebbe essere confermato il rigore. Ci scusiamo evidentemente, ma qui in studio abbiamo avuto la netta sensazione dall'unico fermo immagine che ci è stato proposto, che Freuler potesse essere al di là della linea difensiva. Meglio così, evidentemente.
0: Sarà Brel Embolo a tentare. Intanto viene ammonito anche Abunada, onestamente non so se per il fallo o se per questa perdita di tempo, questo tentativo di innervosire Brel Embolo, credo più per il fallo. Ecco, check over, quindi è finito il controllo. Si può procedere, batterà con il destro Brel Embolo, rincorsa fatta di 5 passi. Potrebbe sbloccarsi dagli 11 metri la Coppa del Mondo della Nazionale Svizzera. Tutto pronto per questo calcio di rigore. Bisogna sistemare ancora la posizione di qualche giocatore fuori dall'area di rigore, soprattutto di maglia Bordeaux. Il fischio dell'arbitro, parte Embolo, conclusione, spiazza gol! La Svizzera passa in vantaggio qui alla San Francisco Bay Arena al 17° del primo tempo. Calcio di rigore trasformato da Brel Embolo alla terza rete alla Coppa del Mondo. Era importante sbloccare velocemente questa partita. La Svizzera ci è riuscita grazie a un rigore procurato da Remo Freuler e soprattutto trasformato da Brel Embolo, spiazzato in maniera fredda il portiere avversario.
1: Sì, era importante per Embolo trovare subito il gol dopo le traversie per arrivare a questo campionato del mondo. Embolo che già aveva sbloccato lo score della Svizzera 4 anni fa, decidendo la partita inaugurale contro il Camerun.
0: Esattamente, quindi l'euforia del pubblico rosso crociato lì, come detto, sul secondo anello, rivedendo sullo schermo gigante il rigore. Brel Embolo ha atteso che Abunada si spostasse un po' sulla sinistra e lui ha fatto partire il pallone dalla parte opposta. Si è già ripreso a giocare con un lancio lungo intercettato di testa da Riccardo Rodriguez, che poi allontana ulteriormente in direzione di Freuler, anticipato però da Madibo, poi ancora Elvedi al limite della propria area di rigore, che spara direttamente il pallone in tribuna. La rimessa laterale già battuta dai nostri avversari, che manovrano con Pedro Miguel, il lancio in profondità a cercare lo scatto di Eddy Milson, che raggiunge il pallone, è braccato però alle spalle da Riccardo Rodriguez, riesce a toccare per Afif, pallone di ritorno sbagliato da parte della star del calcio catariota alla 129esima presenza, lui che ha segnato 40 gol, anche se il record di gol ce l'ha Ali Almoez, attualmente in panchina, lui che ha segnato 59 gol. Retropassaggio un po' complicato di Giacca, che stava per mettere in difficoltà Elvedi, che comunque è riuscito a toccare in maniera precisa e sicura verso Zaccaria, poi Rodriguez per Gregor Kobel, già decisivo, lo ricordiamo, al secondo minuto, dopo un'incertezza di Akanji, è riuscito ad intercettare un tiro dalla corta distanza di Eddy Milson. Afif prova subito ad attaccare il Qatar, all'indietro però decide di ripartire Huchi, quindi Pedro Miguel, tutti 20, anzi tranne uno della rosa del Qatar, giocano nel proprio paese, l'unico è il difensore attualmente in campo Omam, che gioca in Spagna, seconda divisione. Ancora Qatar, che nel frattempo fa girare palla ma abbondantemente lontano dall'area di rigore della Svizzera, anzi i qatariotti sono ancora all'interno della propria metà campo. Laie fa girare il pallone all'indietro con Abunada, che rilancia in maniera maldestra perché fa finire il pallone direttamente in fallo laterale nei pressi, anzi tra le due aree tecniche, quella di Lopetegui e di Murat Yakin. Ancora Svizzera, Elvedi, Akanji nel cerchio di centrocampo, si fa vedere Remo Freuler, girato di spalle preferisce consegnare la sfera ancora all'indietro verso il compagno di difesa, poi Zaccaria che entra nel campo, cede ad Akanji. Siamo al 21esimo minuto di questo primo tempo. Inserimento di Embolo per Zaccaria, conclusione, la parata di Abunada, una bella combinazione lì sulla corsia di destra, la conclusione però di Zaccaria, non particolarmente avvezzo a trovarsi in questo tipo di circostanze, ha chiuso bene sul primo palo però l'estremo difensore della Qatar, e come dicevamo sarebbe davvero importante mettere al più presto ad assicurare il punteggio in questa assolata giornata di San Francisco. Ora il tentativo di cross di Vargas ha sbagliato, come sbagliato anche l'appoggio facile di piatto di Akanji, che ha messo il pallone fuori dal perimetro giocabile, e quindi, per farla breve, una rimessa con le mani per il Qatar, battuta da Alui in direzione di Laie, e poi attenzione allo scatto di Eddy Milson, chiude davvero molto bene a seguire l'azione Elvedi, e che poi con grande calma tocca per Gregor Kobel, portiere che smista poi sulla destra facendo salire Zaccaria. Cendoie che riceve centrocampo per Giacca, il capitano protegge palla dall'attacco alle spalle di Abdurrizag, poi ancora Ebischer interviene ad anticipare un avversario, Ndoye, possibilità per Embolo che chiama il passaggio, poi però frena la sua corsa in avanti, Ndoye orizzontalmente per Ebischer, Zaccaria sempre a destra, la Svizzera attacca dalla parte più vicina alla panchina di Murat Yakin, si torna in zona centrale, Elvedi, Akanji e Remo Freuler, largo a ricevere a sinistra c'è Vargas, prova a puntare l'area di rigore, serie doppi passi, va sul fondo, però interviene su di lui in maniera fallosa Yassem Gaber, che gli mette praticamente una mano sul volto e viene infatti ammonito, ed è il secondo giallo per la squadra qatariota dopo il portiere Abunada. Anche Yassem Gaber è andato a ricevere il cartellino giallo quando ormai ci stiamo avvicinando alla metà del primo tempo, e quindi all'hydration break, ovvero la pausa per abbeverarsi.
1: E comunque Paolo, in meno di metà primo tempo siamo già arrivati 4-5 volte a liberare un uomo alla conclusione in area di rigore. È un dominio davvero totale quello della Svizzera, che la cosa che mi piace è che dopo aver segnato il gol non ha cambiato di una virgola, insomma la si vuole chiudere il prima possibile questa partita per poi poterla gestire e per poter magari anche far rifiatare qualcuno dei titolarissimi.
0: Esattamente. Esattamente, era questo l'obiettivo, proprio perché fare uno sforzo iniziale per poi magari gestire un po' le energie. Calcio di punizione prima del cooling break, a battere è Vargas, palla forte di testa, respinge un giocatore del Qatar che non appena si girerà riconoscerò il numero. Yassem Gaber, e quindi prima del corner la pausa, appunto l'hydration break, la pausa per dissetarsi.
1: Che dire Patrick, credo partita senso unico, partita che abbiamo già incanalato sui binari congeniali, partita che a maggior ragione dopo aver visto i primi 20 minuti bisogna portare a casa con un margine anche abbastanza importante per mettersi in posizione ideale anche a livello di differenza reti. Non dimentichiamo che sarà il primo criterio in caso di arrivo a pari punti.
2: Sì, aggiungiamo ancora qualche dato magari mentre appunto aspettiamo lo svolgimento del cooling break. 74% di possesso palla della Svizzera, dunque a testimoniare quanto dicevate non c'è stata partita fino adesso. 8 tiri di cui 4 in porta, l'unico tiro per il Qatar è stato quello che aveva visto che è nato meglio dall'errore di Akanji, e poi soprattutto un altro dato è questo, quello dei passaggi. La Svizzera ha completato l'88% dei passaggi, 129 è il totale, mentre il Qatar su soli 48 passaggi ne ha completati solamente il 54%, quindi probabilmente dicevamo microfoni spenti la squadra per il momento più scarsa di questo mondiale.
1: Assieme al Sudafrica, che perlomeno qualche fallo insomma un po' di energia fisica ce l'aveva messa. Mi sembra, Paolo, Qatar addirittura più debole di quello che aveva ospitato il mondiale 4 anni fa, finora unica squadra tra i paesi ospitanti, insomma battuto nella partita inaugurale. Insomma è davvero di una mediocrità incredibile questa formazione.
0: Ripeto, io ho avuto modo di guardare in televisione la prima delle due amichevoli, tra l'altro l'ultima 0-0 con El Salvador, quella persa dai catarioti in Irlanda. L'Irlanda poi il secondo tempo aveva giocato in 10 uomini ma faceva una fatica tremenda a costruire da dietro, si ostinava il Qatar a costruire da dietro senza avere però la capacità tecnica necessaria, e lì insomma avevo un po' intuito come il valore di questa squadra non potesse mettere in difficoltà la Svizzera. Però siamo ancora sull'1-0, basta un episodio come quello vissuto al secondo minuto con comunque la reattiva uscita di Kobel, però sì, la Svizzera deve assolutamente aumentare il proprio bottino, magari già in questi ultimi 20 minuti del primo tempo. La Svizzera che ripartirà con un corner, il secondo del confronto. Svizzera che, lo ricordo, è passata a condurre al 17° del primo tempo grazie a un rigore trasformato da Brelem Bolo. Tanto musica ogni pausa, proprio come vi dicevo, a testimoniare come lo sport qui negli Stati Uniti è vissuto soprattutto come uno show. Le due squadre stanno prendendo posizione all'interno dell'area di rigore del Qatar. Qatar per difendere, la Svizzera per cercare il raddoppio. A battere il corner Ruben Vargas, anche in questo caso parabola a rientrare nel sino, si va corto per Ebischer, schema, pallone di ritorno un po' complicato, Vargas si appoggia a Rodriguez, vertice dell'area di rigore, pallone in mezzo, troppo sotto il portiere Abunada. Rodriguez che insomma si vede non è più nel suo periodo smagliante, anche nell'amichevole contro l'Australia quando si profilava in profondità non è mai riuscito a mettere buoni palloni all'interno della rigore, anche se quest'oggi ne aveva messo uno a onor del vero, Andoje, che ha sparato alto da ottima posizione. L'allontanamento del Qatar e la Svizzera che torna a costruire con Granit Xhaka, Elvedi, il giocatore del Borussia Mönchengladbach che all'interno appunto del proprio club ha battuto a livello di presenze una leggenda come Günter Netzer, ed è tra l'altro anche lo svizzero con maggiori presenze in Bundesliga. Sale pian piano la Svizzera verso l'area di rigore del Qatar. Ebischer con Zaccaria, ora centrale, Embolo la sponda per la sovrapposizione centrale di Remo Freuler, e poi c'è il fallo, attenzione, di Akanji su Abdurizag. Poi ha indietreggiato, perché se il Qatar avesse battuto la punizione in maniera veloce, la Svizzera sarebbe stata un po' scoperta. Ora invece si è tornata a organizzare in fase di non possesso. Calcio di punizione affidato a Pedro Miguel, mentre qui allo stadio si sta provando la ola, che era un po' che insomma non si vedeva negli stadi. Tanto Pedro Miguel che batte in direzione di Afif, arriva però la testa di Elvedi, ed ecco che il Qatar comunque, quando siamo arrivati al 29esimo del primo tempo, guadagna la prima possibilità di calciare un corner. Lo farà da sinistra con Afif, il numero 11, con tutta calma si appresta a posizionare il pallone nei pressi della bandiera del corner. Qatar che attacca, rivolto verso la propria tifoseria, proprio alle spalle del portiere della Svizzera. Corner corto, il traversone di Afif, salta ed arriva sul pallone Pedro Miguel, svetta su tutti, anzi non era Pedro Miguel ma era Laie, mentre è rimasto a terra però un giocatore del Qatar, e vengono chiamati di gran carriera i medici della nazionale asiatica. Onestamente non riesco a riconoscere il giocatore che è rimasto a terra in un contrasto, in un duello aereo su questo
1: Pedro,
0: pallone.
1: Pedro, ma si è scontrato con ha ricevuto una manata al volto da un suo compagno.
0: Ecco, quindi non dovrebbe essere nulla di grave, insomma, lo vediamo muoversi. Mentre sì, qualche giocatore dialoga per dare altre indicazioni, anzi, però c'è anche la Barella che si è alzata dal...
1: Tra l'altro, Paolo, Patrick ha trovato una statistica che è abbastanza dell'incredibile, curiosa, poi andrà, se del caso, sì, poi nei prossimi giorni avrai tutto il tempo, no, nel Buon Retiro di San Diego, di verificarla, ma Patrick...
2: Però sì, abbiamo fatto un controllo incrociato, ma Brelembolo ha segnato il primo rigore per la Svizzera in tutta la storia dei mondiali, evidentemente della nostra nazionale, alla 42esima partita.
0: Cioè la Svizzera
2: non ha mai segnato ai mondiali su rigore.
0: Eh sì, anche la serie degli ottavi di finale contro l'Ucraina.
2: Chiaramente nei tempi regolamentari.
0: No, certo. Buona indicazione, esatto, sarà un bel dato.
1: Hai già lì un pezzo pronto per i prossimi giorni.
0: Esattamente, però non spoileriamo, altrimenti non c'è più la suspense. Tanto però, tornando alle questioni di campo, si è rialzato fortunatamente Pedro Miguel. Siamo arrivati alla mezz'ora del primo tempo, evidentemente poi ci sarà una corposa appendice di recupero già alla fine dei 45 minuti, vuoi per i 3 minuti di pausa per bere, e anche per questa interruzione con l'intervento dei medici. Non pressano alto i catarioti, quindi Svizzera che ha l'opportunità di subito entrare nella metà campo avversaria, con Nicol Vedi che apre sulla destra per Zaccaria, sulla verticale Cendoi, si va invece centralmente Ebischer, pallone di ritorno per Zaccaria in questa inedita posizione di terzino sinistro. Ancora Zaccaria, un dribbling per evitare il suo diretto avversario, si trattava di Eddie Milson che ha cambiato fronte di gioco da destra a sinistra, infatti ha scambiato il suo posizionamento con Afif che ora è a destra, infatti prova a imprimere una leggera pressione, un leggero pressing su Akanji, che però si libera del pallone, si insiste ora a sinistra con Rodriguez, triangolazione con Vargas, non si chiude perché c'è l'intervento in scivolata di Abdurizag che mette in fallo laterale. Ancora Rodriguez con le mani, sale anche Froller che infatti riceve palla, deve evitare un avversario, palla sombrero lì al limite del rigore, liberano però i catarioti alzando la sfera nella zona di Elvedi, di testa preciso e sicuro verso Zaccaria. Elvedi che è tornato davvero in una forma strepitosa, Ora tocco di testa di Vargas all'interno del rigore, dove però era in netto ritardo Brelembolo. In anticipo c'è Abunada, dicevo, Elvedi, che aveva attraversato anche un periodo difficile, aveva anche ci aveva anche rimesso il posto durante gli europei, poi si è fatto seguire anche da un allenatore personale che gli ha curato soprattutto la velocità, ed ecco che ha recuperato insomma la sua titolarità inamovibile, oserei dire, della difesa rosso-crociata. Ma ora in attacco la Svizzera con Vargas, punta l'area dalla sinistra, doppio passo, scarico verso Froiler, alza il pallone di testa, allontana Kuki. Ancora Svizzera però che tiene viva questa azione con Elvedi. L'apertura per Zaccaria, quindi Andoi, anche lui prova a puntare l'uomo per entrare dalla destra, questa volta nell'area di rigore, altro scarico all'indietro per Nico Elvedi. Giacca, si guarda attorno, non tantissimi palloni quelli giocati da Grani Giacca, sui 18 metri Elvedi, l'inserimento per Andoi e conclusione di Mancino. Non era partita male questa palla, indirizzata sul secondo palo, però tra il gol e il tiro di Andoi c'è stato il corpo di Pedro Miguel ad intercettare la sfera, a ribatterla fuori, ma ancora Svizzera che accerchia il Qatar attorno all'area di rigore, si va a sinistra dove c'è Froiler, raggiunto da Vargas, al quale lascia il pallone all'indietro Rodriguez, Akanji, si abbassa anche il capitano Akanji, di nuovo per Remo Froiler sulla sinistra, Rodriguez, quindi Akanji, davvero manovra di accerchiamento, ancora Elvedi prova a sfondare, il tocco corto per Zaccaria. Acquarteriati a protezione della propria area di rigore il Qatar. Giacca, bisogna trovare appunto un inserimento, ci prova Rodriguez a farsi vedere, invece centralmente per Embolo, spalla alla porta, affrontato l'avversario, il tacco per Andoi e conclusione un po' maldestra, sbilanciato anche nel momento di calciare, palla che finisce di molto a lato della porta del Qatar, quando siamo a 10 minuti dal 45esimo. Sempre 1-0 per la Svizzera, rigore trasformato da Brelembolo al 17esimo. Dopo la pausa appunto per bere, Svizzera non è più riuscita ad essere ficcante con il Qatar, che però contemporaneamente ha praticamente rinunciato ad attaccare e si è rifugiato a protezione della propria area di rigore. Ancora Elvedi, intercetta un pallone nella propria metà campo, lascia poi ad Akanji, costruzione affidata in questo caso a Grani Giacca. Porta palla, bel inserimento per Zaccaria, anche in questo caso l'alto corto del rigore, palla nel mezzo, c'è uno scontro fortuito ma falloso tra Brelembolo e Pedro Miguel, l'arbitro se ne è avveduto e ha fatti decretato il fallo per la compagine catariota, che riprenderà con un calcio di punizione nella propria area di rigore. Abunada fa segno chiaramente ai propri compagni di salire, non ci pensa nemmeno nel costruire dal basso.
1: E beh, fa anche bene, abbiamo visto il Sudafrica che ha provato questo tipo di impostazione nella gara inaugurale, cosa che Pastrocchio ha combinato sul gol d'apertura del torneo. Mi sembra così di percepire un ambiente molto da Qatar per quanto riguarda l'ambiente allo stadio, cioè non c'è tifo, è un'atmosfera abbastanza ovattata, mi sembra di percepire. Brava la Svizzera a non farsene condizionare e comunque a continuare a spingere.
0: Sì, c'è appunto, come dicevo, un gruppo di tifosi svizzeri, qualche volta fanno partire il coro, qualche volta si alzano anche i catarioti, che ora però sono tutti seduti, però la maggior parte è pubblico neutro e sappiamo che insomma gli americani non hanno proprio un tifo organizzato, non è nella loro cultura insomma avere dei cori nel proprio repertorio, soprattutto, motivo in più, come dicevo, proprio perché sono un po' spettatori neutrali di questa gara tra Svizzera e Qatar, che vive un'altra interruzione, questa volta per una posizione di fuorigioco di Vargas. Si tenta, come dicevo prima, ancora una volta di far partire la olla per far salire un po' i decibel, forse la volta buona che tutto lo stadio risponde a questo tentativo di olla. Infatti sentirete forse anche attraverso il nostro microfono come si faccia un po' più di rumore, un po' più di noise, come si dice in inglese qui in America, la San Francisco Bay Arena, mentre il gioco prosegue con Brelembolo che viene anticipato, il pallone però arriva sui piedi di Dan Doje, mano sul volto da parte di Eddie Milson sul giocatore svizzero. I due si chiariscono, si rialza Doje che vuole accelerare insomma la ripresa del gioco. Svizzera che vuole aumentare il proprio score, il proprio vantaggio già nel corso del primo tempo. Attacca da sinistra sulla corsia quindi di Vargas e Rodriguez, che si propone sul fondo, infatti riceve, si chiude la triangolazione, prova il tentativo di cross, l'ultimo a toccare dopo un rimpallo sugli stinchi di un avversario è proprio però del 139 volte nazionale Rodriguez, e quindi non c'è calcio d'angolo, semplice rimessa dal fondo che ormai lo sappiamo dovrà essere battuta con maggiore velocità rispetto alla solito, infatti scorre già il pallone tra i piedi del Qatar, che ora decide di partire dal basso prima che però Pedro Miguel scelga una soluzione lunga. Sono Afif lì tra le linee, ma chiude bene, molto attenta la squadra elvetica a raddoppiare sul portatore di palla. Attenzione Kobel, un controllo non ottimale, e poi si salva mettendo in fallo laterale. Ripiega in copertura ancora Freuler, altra rimessa con le mani per il Qatar al 39esimo di questo primo tempo della prima di sei partite che saranno giocate in questo impianto. Pedro Miguel sulla destra per Alouy, verticalmente intercetta Freuler, passaggio facile, Giacca prova ad accelerare per lo scatto di Ndoye, sgambettato ancora una volta dopo aver evitato un avversario con un pregevole gesto tecnico. Homam va a commettere il fallo sul giocatore del Nottingham Forest, quindi calcio di punizione sarà affidato a Granit Xhaka. C'è largo Zakaria che potrebbe avere spazio, infatti viene raggiunto dal pallone servito dal capitano, però non avanza, si torna verso il Vedi, ancora Granit Xhaka, sale di nuovo Rodriguez, Vargas lato corto dell'area di rigore, palla sul destro, l'appoggio corto a raso terra per Rodriguez, a sua volta ritroso per Akanji, si insiste sulla sinistra con Vargas, prova a liberarsi di un uomo, dribbla uno, dribbla il secondo, poi però perde palla e va a commettere anche fallo nel tentativo giusto di impedire una ripartenza. Vargas però ha sbagliato il primo controllo che gli avrebbe potuto permettere anche di andare alla conclusione poco fuori dall'area di rigore. Qatar che dopo aver battuto il calcio di punizione ha già perso il pallone. Zakaria sull'estrema destra per Ndoye, entra nel rigore accentrandosi, a pallone corto Ebisher recupera, all'indietro Akanji, Elvedi, Granit Xhaka defilato un po' sulla destra, ancora Zakaria a ricevere, alza la testa, indietro per Xhaka, al volo Ebisher per Elvedi, ancora Xhaka, non va a crossare la Svizzera, nonostante ieri Muratiakhin avrebbe detto di aspettarsi, aveva detto si sarebbe aspettato anche molti cross, ce ne sono stati col contagocce. Si predilige la soluzione palla terra in questa miriade di passaggi svizzeri, sempre attorno ai 25 metri. Ora prova ad accelerare Ebisher, mette in mezzo sul primo palo un tiro cross che però vede attento Abunada che devia un pallone alto che si sarebbe potuto infilare alle sue spalle in corner. Terza opportunità per sfruttare questo tipo di esercizio per la Svizzera. Da questa parte non va più Rodriguez, ma si ripresenta Ruben Vargas a 4 minuti dal 45esimo, ma non dalla fine del primo tempo. Come detto, ci sarà del recupero da giocare. Solo tre svizzeri fuori dall'area di rigore, sono Giacca, Ebisher e Rodriguez. Parte Vargas alzando il braccio, chiamando lo schema, pallone sul primo palo, al volo arriva la conclusione, partita non benissimo di Brelembolo e poi prova la ripartenza Abdurizag, viene falciato fallosamente da Zakaria ed è il primo cartellino giallo che viene sventolato davanti agli occhi di un calciatore della Svizzera per impedire questo tentativo di ripartenza. Zakaria è il primo ammonito della Svizzera, due già i cartellini gialli per il Qatar, il portiere Abunada e poi il centrocampista Yassem Gaber. Calcio di punizione battuto in questo istante dal Qatar, si defila sulla sinistra con Laie, Poi il lancio in avanti di Kuki, in una zona però bene controllata da Rodriguez. Passaggio indietro per Kobel, forse un po' troppo forte, infatti Kobel ha preferito allontanare al volo di prima mettendo in out. E quindi Qatar con Pedro Miguel ancora nella propria metà campo. Un buon passaggio per Alui che è avanzato, poi la conclusione di Eddie Milson, la parata con i piedi di Kobel. Anche in questo caso uomo di Akanji, nei paraggi di Akanji, però è riuscito a tirare anche spalla alla porta il giocatore brasiliano naturalizzato catariota, e ha testato l'attenzione e i riflessi di Gregor Kobel, che come detto ha spedito la palla, ha deviato la palla nel calcio d'angolo ed è il secondo per il Qatar, pericoloso. Ecco perché serve aumentare il proprio vantaggio, perché basta un'occasione per la beffa. Calcio d'angolo affidato ancora ai piedi di Afif, come ricordavamo l'autore della rete vittoria nell'amichevole del 2018 di Cornaredo. La rincorsa di Afif, alza anche lui il braccio a chiamare lo schema, sei giocatori del Qatar in area di rigore, salta però Ibish ad allontanare parzialmente il tentativo di tiro poi di Homam, che permette però alla Svizzera poi di allontanare con Brelen Bolo di gran carriera, mette la pressione alla UI, altro lancio in avanti, questa volta Kobel ha tutto il tempo per controllare il pallone, però pericolo per la Svizzera, Omar.
1: Sì, abbiamo già concesso due occasioni ad una squadra debole, obiettivamente debole come il Qatar. È un campanello d'allarme su cui varrà la pena riflettere quando l'asticella delle difficoltà andrà ad alzarsi. Nell'insieme, ne stavamo parlando con Patrick qui in studio, è una partita anche difficile da decifrare, perché lo squilibrio di forze è tale che anche per chi e per chi insomma deve segnare di più non è così evidente.
0: No, certamente, se una squadra comunque anche limitata tecnicamente riesce tatticamente a posizionarsi bene in zona difensiva, ecco che serve magari qualche guizzo di qualche singolo. Ecco, mi viene da pensare a Andoje, che ci ha provato ma non è ancora quello delle non è ancora la sua miglior versione. Non dimentichiamo poi intanto il lancio in avanti per Eddie Milson, che interviene prontamente di testa con grande vigore, attaccato all'uomo Elvedi, forse come avrebbe dovuto fare qualche istante fa Manuel Akanji. Dicevo, Svizzera che comunque due reti nelle ultime due amichevoli contro Australia e Giordania le ha comunque concesse con degli errati posizionamenti in fase difensiva. Quindi sì, hai ragione, serve davvero mai far calare il livello di concentrazione e di attenzione. In questo senso Elvedi, che ora cede la palla a Akanji, è sicuramente sul pezzo. Come si dice, sono stati segnalati, se non vado errato, 6 minuti di recupero, mentre la Svizzera prova ad attaccare con Froller, viene atterrato, anzi era Rodriguez in area di rigore, conclusione, la parata su Ndoye, ancora di Abunada, dicevamo ci sta provando comunque Ndoye, mani nei capelli, una bella conclusione a mezz'aria di destro e era sulla traiettoria, però Abunada, sì, vedo confermati i 6 minuti di recupero in questo finale di primo tempo, 1-0 per la Svizzera. Brelen Bolo su calcio di rigore poco dopo il quarto d'ora. Giacca per Elvedi, quindi palla che sbuca lì dalle parti di Brelen Bolo, però sempre raddoppiato, partita complicata, ancora Giacca, mette in mezzo Embolo, arriva forse di testa, no, in uscita alta, e Abunada a fiondarsi sul pallone. Dicevamo partita complicata per Embolo, che comunque ha avuto il merito di fare da sponda per Afroiler quando la Svizzera ha guadagnato il calcio di rigore. Ora Qatar, il lancio lungo di Pedro Miguel a cercare Afif, di testa mette in out Ricardo Rodriguez. Rimessa non ancora battuta dai padroni di casa, per come è definita questa partita Qatar-Svizzera. Si fa vedere Madibo all'indietro, ancora per Pedro Miguel. Il lancio a cambiare gioco, a cercare l'avanzata di Homam, un po' in ritardo Vargas, va sul fondo dopo un controllo maldestro, l'errore qui di Homam, che non è riuscito ad approfittare di troppo spazio concessogli dalla retroguardia della Svizzera. Infatti momentaneamente vediamo come Ebischer stia occupando una posizione di sottopunta, a sinistra si è spostato Ndoye e quindi a destra Vargas, quindi cambio di posizioni dei due laterali. Mentre risale il campo Riccardo Rodriguez, scavalla nella metà campo degli avversari prima di cedere a Freuler, quindi Zaccaria si è aperto, infatti viene visto dal compagno Ebischer. Poi palla filtrante in area per Brelembolo, spalla alla porta, Embolo, arriva Vargas, conclusione a fil di palo, non c'è stata credo la deviazione di Abunada, anzi sì, il tocco di Abunada lì sul primo palo, quindi Svizzera che è capace di accelerare in maniera repentina dovrebbe solamente, e non è poco, affinare un po' la mira. Quindi nel corso del terzo minuto del primo tempo, occasione anche per Vargas dopo che poco fa Ndoye aveva impegnato Abunada, sicuramente il migliore in campo per la formazione catariota, nonostante insomma abbia commesso lui il fallo su Freuler, ma Freuler era praticamente lì davanti alla porta.
1: Però Vargas doveva incrociarla questa conclusione.
0: Sì. Vargas lì nel mezzo, una mischia, pallone che rimane lì, poi in acrobazia Pedro Miguel allontana, si è arrivato forse col pallone un po' sotto il corpo, non l'ho rivisto, però sì, sicuramente l'angolo più aperto era quello alla destra del portiere e non quello che stava già appunto coprendo l'estremo difensore del Qatar. Ancora rimessa per, anzi no, è calcio di punizione per la formazione catariota quando stiamo entrando negli ultimi due minuti di questo primo tempo dominato dalla Svizzera, ma che ha un vantaggio minimo di 1-0, tra l'altro su calcio di rigore trasformato da Brelembolo. Il rilancio lungo di Abunada, di testa svetta a Kanji, poi il pallone arriva sui piedi di Rodriguez che rilancia però su Madibo, quindi ancora Pedro Miguel, di nuovo Madibo, si apre e riceve Laie, sale anche Omam. Tutto il Qatar ora nella metà campo della Svizzera, prova a puntare l'uomo Edimilson, che è Zaccaria, decide di andare palla lunga per Afif, di testa interviene in copertura Ndoye, regalando però una terza opportunità da corner per il Qatar. 4-3 per la Svizzera in termini di corner, proprio sui titoli di coda di questa prima frazione di Qatar-Svizzera. Ancora Afif, sale anche Pedro Miguel per dar man forte ai propri compagni sulle palle aeree, a svettare però è Brelembolo e poi Qatar che addirittura per andare in sicurezza sul pressing di Ndoye chiama in causa il proprio portiere abbondantemente fuori dalla propria area di rigore. Ultimo giro di lancette, Abunada rilancia nella zona di Abdurizag, il vigoroso tentativo di anticipo con il corpo di Zaccaria che ha il merito di spingere nuovamente all'indietro gli avversari. Di nuovo Abunada che ha qualche problema credo nei rinvii, perché il pallone sembra essere sempre svirgolato dal portiere, che invece si è distinto con qualche bel intervento sulle conclusioni dei rossocrociati. Zaccaria, Elvedi e ancora Akanji, sale Riccardo Rodriguez per guadagnare la tre quarti, buon passaggio per Ebischer, conclusione, tentativo, poi Embolo all'indietro per Giaca, salva a 20 centimetri dalla linea Abdurizag, vicinissima la Svizzera alla rete del raddoppio con Grani Giaca che appoggiato di piatto forse avrebbe dovuto imprimere un po' più di potenza con Abunada che era fuori causa e appunto al suo posto a salvare tutto c'è stato un suo compagno. Finisce qui il primo tempo, dominio svizzero, tante occasioni da rete ma il vantaggio è minimo, 1-0 grazie alla rete su rigore trasformato da Brelembolo. Ci risentiamo per la ripresa.
2: D'accordo, grazie Paolo. Omar, prima di avventurarci verso l'informazione delle 22, qualche considerazione? Bisognava fare almeno un gol in più.
1: Sì, l'1-0 non rende assolutamente giustizia alla differenza di valori in campo. Svizzera un po' tanto sprecona, addirittura è servita una palla ferma per sbloccare e questa partita. Bisogna alzare il livello da questo punto di vista, l'ha già detto Paolo in cronaca nel corso del secondo tempo, sul fatto che la si vincerà. Credo che a dispetto della scaramanzia, insomma, di dubbi non ce ne dovrebbero essere, visto il livello del Qatar.
2: C'è giusto il tempo per un brano musicale, poi l'informazione delle 22, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Sono le 22.
1: In studio Roberto Ortelli. Sono un cittadino svizzero ticinese di Lugano di 54 anni e un cittadino italiano residente in Ticino di 58 anni, i passeggeri a bordo del piccolo aereo precipitato questo pomeriggio attorno alle 16.30 in provincia di Como, all'Urateca Civio, località non molto distante dal confine svizzero. Il primo è ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, il secondo all'ospedale di Circolo di Varese. Hanno riportato ferite gravissime, la prognosi sul loro stato di salute è riservata. Secondo le prime informazioni, il velivolo, un biposto ultraleggero utilizzato per i voli addestrativi, era decollato attorno alle 15 di questo pomeriggio da Albenga, in Liguria, in provincia di Savona, ed era diretto all'aeroporto ticinese di Locarno Magadino. Dall'estero il presidente Trump ha dichiarato, come di consueto sul suo social Truth, che domani avverrà la firma dell'accordo con l'Iran, aggiungendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Da parte iraniana finora nessuna reazione in merito. In precedenza il portavoce del ministero degli esteri iraniano Ismail Baghei ha smentito la notizia diffusa dai media arabi relativa alla partenza di una delegazione iraniana con il ministro degli esteri Araghchi per il Pakistan prevista per domani, affermando che il team negoziale di Teheran non ha in programma di visitare Ginevra o altre località nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dai media israeliani, il primo ministro Netanyahu terrà domani sera una riunione del gabinetto di sicurezza, dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato che Washington e Teheran firmeranno domani un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra. E quattro palestinesi sono rimasti intanto feriti da colpi di arma da fuoco israeliani nella zona di Yarmouk, nel centro di Gaza City, come ha scritto Al Jazeera, che ha citato la mezzaluna rossa palestinese. Le previsioni per domani: tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato, con qualche velatura. Nelle Alpi orientali, sviluppo di alcuni cumuli.
2: E musica.
0: Dopo 45 minuti, Svizzera in vantaggio 1-0 sulla Qatar all'esordio mondiale. Fa testo la rete trovata su rigore, il primo nella storia per la Svizzera in una fase finale della mondiale da Brel Embolo dopo 17 minuti. E dunque nel secondo tempo Svizzera avrà la possibilità di allungare contro una Qatar davvero poca cosa in questo primo tempo. Mancano però ancora 8 minuti, 7 minuti, e allora noi ne approfittiamo per ascoltare la musica di Rete 1, Queen, We Will Rock You.

0: Tour de Suisse si ferma in Rotonda. La gara ciclistica più importante della Svizzera torna anche quest'anno con una tappa tutta ticinese, con partenza e arrivo a Locarno. E per la prima volta potremo tifare insieme sia i campioni che le campionesse del ciclismo. In diretta su Rete 1, una volata radiofonica con Capitan Paolo Guglielmoni e il suo scalatore di fiducia Axel Belloni. Tour de Suisse, in diretta da Locarno, giovedì 18 giugno dalle 15 alle 18. Rete 1.
1: Sulla 1 San Gallo in direzione di Berna tra Zurigo, Seebach, Büsisee, pericolo segnalato per oggetti sulla strada.

0: Ci perdonerà sicuramente Lenny Kravitz con la sua Chamber, squadre che stanno rientrando in campo e tribune che si stanno via via ripopolando. Io presumo, immagino che anche Paolo Laurenti sia tornato nella sua postazione, se non si è sciolto per andare magari a fare un giretto. Paolo si sta riprendendo.
1: Ci sono, e perfetto, soprattutto ora posso godere dell'ombra, visto che il sole almeno sulla mia postazione non picchia più, quindi sono affari solamente dei giocatori in campo. No, ci sono soprattutto i giocatori che daranno vita al secondo tempo. Si riparte dopo la pausa sull'1-0 per la formazione rosso-crociata grazie alla rete di Brelen Bolò, che ha trasformato un calcio di rigore. Ora calcio d'inizio del secondo tempo battuto da Fif direttamente nel fallo laterale, come abbiamo visto fare in Champions League al Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Rimessa laterale in favore della Svizzera, il Qatar proverà a chiudere ad impedire ai rossocrociati di uscire dalla zona difensiva come prima azione di questo secondo tempo. Rimessa lunga quella di Zaccaria, ancora Ebischer si lotta lì a centro campo, strattonato però da Eddie Milson, e quindi fallo per i nostri, che sono rientrati dagli spogliatoi con gli stessi 11 che invece avevano dato vita al primo tempo. E quindi Zaccaria, Elvedi, Akanji e Rodriguez per quanto riguarda la cerniera difensiva, centrocampo Giacca, Ebischer e Remo Froiler, il terzetto offensivo Vargas, Ndoye e Brel e Mbolo. Non ci sono cambi nemmeno sul conto della formazione allenata da Lopetegui. Svizzera che è tornata velocemente in possesso del pallone già all'interno del primo minuto di gioco, che ora fa girare palla come ha fatto per buona parte della prima frazione, costruendosi anche tante occasioni da rete per raddoppiare. La mira, vuoi le parate di Abunada hanno fatto un po' a difetto, e quindi la Svizzera si ritrova con un risicato margine di vantaggio e dopo aver rischiato anche in un paio di circostanze di subire la rete. Ma la pezza ce l'ha messa Gregor Kobel, avanza ora a sinistra con Vargas, cerca la triangolazione con Froiler, viene ostacolato però Vargas irregolarmente da lui, un'ostruzione chiara e netta ravvisata dall'arbitro, un fin qui attento Said Martinez dell'Honduras. Calcio di punizione che permette appunto ai rossocrociati di far salire ancora una volta le torri. Akanji non particolarmente preciso nel corso del primo tempo, Elvedi, e poi c'è anche Embolo in grado di staccare, ma anche Zaccaria in grado di staccare per colpire una palla che Vargas calcerà con il destro, parabola a rientrare, quindi anche senza deviazioni potrebbe magari, se c'entrerà lo specchio della porta, entrare in gol. Un uomo in barriera, il solo a FIFA, un metro dentro l'area di rigore, seconda posizione defilata sulla sinistra, palla che arriva lì a Bunada, esce a vuoto, tocca di testa Elvedi, alza sopra la traversa, ma il pallone ha subito poi un altro tocco di un giocatore del Qatar, e quindi Svizzera che potrà battere il quinto corner di questo debutto alla Coppa del Mondo 2026. 4 quelli battuti nel corso del primo tempo. Ancora Vargas, specialista ormai dei calci piazzati, sempre traiettoria a rientrare verso la porta di Abunada, pallone sul secondo palo, Abunada smanaccia, allontana con i pugni dalla parte opposta, ancora corner sì, perché la pallone passa alla destra della bandierina, quindi Vargas si deve fare tutti i 60 metri rotti di campo per passare da sinistra a destra. Quando siamo all'interno del quarto minuto della ripresa, quadrato Murati Akin seduto anche lui all'ombra, stando in piedi, e la porzione di area tecnica è ancora soleggiata. La rincorsa di Vargas, questa volta parabola a uscire a cercare un compagno, però anticipa tutti l'intervento di testa di Madibò, poi la conclusione potente, davvero una staffilata quella partita del piede del capitano Granit Xhaka sopra la traversa, richiedeva una deviazione del portiere, invece palla che non ha subito tocchi, alta sopra la traversa, Svizzera, Omar, che insomma ha subito voluto chiudere il Qatar nella propria zona difensiva, però bisogna trovare questo gol del raddoppio.
2: Sì, si è ripartiti da dove si era finito a livello di canovaccio tattico, però intanto siamo ancora 1-0 e due occasioni abbastanza grosse le abbiamo concesse. Assolutamente la partita va chiusa per non correre nessun tipo di rischio.
1: Ed ecco che allora arriva, potrebbe arrivare, come tra l'altro spiegavi già nelle prepartite, la mossa a partita in corso di Manzambi. Ora forse è ancora presto, però insomma io e Patrick Locatelli invece pensavamo che la Svizzera avesse già potuto mettere la partita al sicuro anzitempo, ma c'è l'opportunità ancora una volta con Vargas che ruba balla, va sul fondo, la frenata, il tentativo di cross però ribattuto dagli stinchi di Alouy. Ancora Vargas che dialoga con Freuler. Il pallone messo in mezzo, non ci arriva, attenzione, un difensore del Qatar si gira su se stesso, una posizione molto molto laterale Ndoye, la conclusione però che non impensierisce per nulla il portiere del Qatar, che è andato completamente a vuoto l'aie, che ha permesso, forse si è un po' sorpreso appunto di ricevere il pallone Ndoye, ha impiegato qualche istante di troppo per andare alla conclusione, mentre viene mostrata la conclusione della distanza di Giacca, e aveva ragione, con i guanti, con la punta dei guanti Abunada aveva toccato, sfiorato il pallone che era partito dai piedi di Giacca con una velocità di 122 km orari come indicato. Ora attenzione Embolo, stava per rubare palla a un difensore, recupera comunque a centrocampo Remo Freuler che decide di far ripartire l'azione da Kanji. Palla al piede a Kanji, una decina di metri per lui prima di aprire il gioco sulla destra, riceve e controlla in acrobazia Ebischer, 1-2 con Ndoye, non si chiude perfettamente, perde palla il giocatore del Pisa, ma è molto vigorosa la pressione di Zaccaria che impedisce al Kadars di aprirsi in avanti. Ndoye va a conquistare l'ennesimo calcio di punizione. Ora iniziano davvero a essere tanti i calci piazzati che bisognerebbe davvero sfruttare per raddoppiare, visto che attraverso i passaggi si fatica a volte a penetrare tra le maglie difensive del Qatar, anche se ripetiamo almeno 5 grosse occasioni nel corso del primo tempo i rossocrociati le avevano create. Questa volta battere Rodriguez con il mancino, quindi potrebbe impensierire anche senza alcun tocco il portiere, serve però centrare lo specchio della porta, che poi qualcosa può succedere anche a questi livelli, insomma una deviazione, un rimpallo, una mancata coordinazione di qualche elemento. Parte Rodriguez, pallone basso lì sul primo palo, prova di spalla a Kanji a toccare, ma c'è un ulteriore tocco, un'ulteriore deviazione di un catariota. Si tratta di Ahuhi, altro corner e siamo a 7. Qatar che praticamente dopo il calcio d'inizio non è più riuscito ad entrare nella metà campo della Svizzera in questi 7 minuti e mezzo di gioco della ripresa. Sempre Rodriguez dalla bandierina, cade a Kanji, strattonato, palla a rientrare, allontanano di testa i catarioti con Pedro Miguel e poi Vargas lascia scorrere il pallone in fallo laterale. Sarà lui stesso a riprendere il gioco, intenzione di prendere una battuta lunga, invece inizia il countdown dell'arbitro, palla rimessa in gioco, palla che arriva direttamente in area di rigore nella zona di Elvedi, circondato da 3 giocatori, non riesce ad arrivare sulla sfera, poi la protegge Zaccaria e poi l'allontanamento senza badare alla precisione è di un catariota che però mette la sfera sui piedi, o il tentativo di farlo sui piedi di Abdulrizag, che davvero ha avuto una maldestra orientamento, un maldestro orientamento, ha perso la cognizione credo dello spazio, perché poteva crearsi una buona opportunità, ma ha evidenziato anche lui grossi limiti dal punto di vista tecnico e quindi la Svizzera può tornare ad imbastire il proprio gioco, dovrebbe forse aumentare un po' il ritmo, perché ora in questo istante tutti stanno praticamente camminando. Porta palla a Kanji, deve frenare la sua avanzata Giacca, preso un attimo in controtempo senza però pericoli. Supera in questo istante la linea di centrocampo a Kanji per Rodriguez, palla però un po' stanca che Rodriguez deve attendere, metterla per terra e poi rigiocarla all'indietro. Insomma, non Akanji deve dare un po' più di ritmo, visto che la regia difensiva è spesso e volentieri affidata al difensore dell'Inter. Sbaglia la sponda di testa ora Ndoye. Embolo prova a mettere un po' di pressione alla UI, che prova a sfuggirgli. Tiene in campo la sfera, ma la Svizzera ora può ripartire. Elvedi orizzontalmente per Ebischer, ancora Giacca, sempre però ancora all'interno della propria metà campo, la suola per Elvedi e di nuovo Manuel Akanji. Ecco, qui in questo caso con la palla recuperata forse si poteva accelerare, chissà che davvero il caldo non inizia a farsi sentire per gli uomini in campo. Vargas, serie di doppi passi, poi si accentra ma non guadagna metri, è costretto al passaggio indietro per Freuler, di nuovo Akanji. Tutti 21 giocatori su 22, fatta eccezione per Kobel nella metà campo del Qatar. Ora passaggio anche in questo caso un po' sbagliato di Giacca verso Ebischer, che non è riuscito a controllare, e la palla è finita in fallo laterale in favore del Qatar. È un po' meno lucida la formazione elvetica, Omar, così in queste prime battute ancora iniziali.
2: Sì, l'impressione è che si sia un po' adagiata al livello del Qatar, insomma sta venendo meno l'intensità, forse quello che hai accennato tu a poco fa, e magari anche le condizioni climatiche stanno un po' condizionando la prestazione dei nostri, però ripeto, è forse un disco rotto, ma non va bene vincere solo 1-0, almeno il secondo per mettersi del tutto al riparo bisogna farlo.
1: Ora il cross di Ebischer intercettato però da Kuki, che mette fuori, poi ancora Abdurizag che prova ad evitare Akanji con un tocchettino, l'esperto difensore rosso crociato però lo anticipa e poi va al lancio per lo spazio trovato da Vargas, che riesce a tenere in campo, ad evitare per meglio dire la rimessa dal fondo, ma è costretto a mettere in out perché non sarebbe più riuscito a controllare il pallone nonostante il cenno d'intesa con il compagno. Quantomeno la Svizzera può cercare di chiudere al Qatar nella propria tre quarti difensiva. Rimessa in questo caso scivolata un po' dalle mani dell'autore, la UI. Quindi la Svizzera che può tornare subito in possesso. Attenzione perché Ndoye si è fatto soffiare il pallone. Madibo prova a ripartire gettando al vento questa buona opportunità, si sbraccia Lopetegui deluso da questa scellerata decisione del proprio centrocampista, mentre l'arbitro ha interrotto il gioco perché era rimasto a terra appunto dopo il contrasto con Ndoye Kuhi, con Embolo che sta applaudendo la squadra però in segno di incitamento. Anche lui ha avuto la stessa impressione che abbiamo avuto noi, insomma Svizzera che sta un po' adagiando al ritmo lento e compassato dei qatarioti, che ora però hanno pronti i primi due cambi.
2: A proposito di Lopetegui, Paolo, sì. L'altro giorno ho letto un'intervista in cui diceva: quando sono arrivato col mio staff in Qatar ci siamo un po' spaventati, insomma, quando abbiamo preso atto di quale fosse il livello, poi però col passare del tempo le cose sono migliorate. Ecco, non oso immaginare come giocasse il Qatar quando è arrivato, se questa è una versione migliore.
1: Boudiaf e Fati sono pronti ad entrare in campo alla prossima interruzione, perché il gioco intanto sta proseguendo con Nico Elvedi, Giacca, tocco corto, anzi era Remo Freuler che ha toccato corto all'indietro, l'apertura ora per Zaccaria che guadagna la tre quarti, ennesimo cross sugli stinchi degli avversari, ora la rincorsa nel tentativo di recuperare Durizag, vi riesce, poi interviene anche di testa Elvedi. Insomma, Zaccaria si vede che però non è nelle sue corde e questo ruolo di esterno destro, insomma, sarà uno dei quesiti che andremo a porre poi a Muratiachini. Intanto mette in mezzo un cross anche Riccardo Rodriguez, che arriva però sulle gambe di Huchi, poco convinto, anche questo traversone di Rodriguez che ci riprova, altro però ribattuta della retroguardia qatariota. Il corner numero 8 per la Svizzera, non appena saranno entrati tre giocatori del Qatar, come già detto, oltre a Boudiaf e Fati c'è anche il numero 7 che è Hamed Alaeldin, ma anche in questo caso Lopetegui decide di aspettare il corner battuto. Abunada che butta fuori il pallone con i pugni, ma aveva subito il fallo di Elvedi e quindi l'arbitro ha decretato il calcio di punizione nell'area di rigore della Qatar. Come detto, i primi tre cambi fuori a lui, che corre appunto perché ormai non bisogna più perdere tempo, anche perché comunque il Qatar è in svantaggio. Dentro Boudiaf, poi fuori anche Yassem Gaber, che è uno dei due ammoniti in casa Qatar, dentro Fatih e poi il terzo elemento che ha abbandonato il campo è Abdurizag, che a mio avviso ha giocato 60 minuti di troppo, davvero impalpabile il suo apporto per la propria squadra, non ne ha praticamente azzeccata una. Al suo posto dunque dentro con il numero 7, come detto, Ala Eldin. Triplice cambio all'ora di gioco del Qatar, sotto per 1-0, a fare testo e a decidere la partita. Dunque la rete di Brennan Bolo, però su calcio di rigore al 17° del primo tempo. Gioco ripartito con la prima conclusione di primo tocco di palla di Ala Eldin. Pedro Miguel, quindi mi sembra di capire che il Qatar si sia disposto con una difesa a tre, sembra essere salito Pedro Miguel sulla corsia di destra, qualche giocatore elvetico sta evidentemente facendo gli esercizi di riscaldamento, ma si stanno scaldando in una porzione di bordo campo che non riesco a vedere dalla mia postazione di commento. Ancora Qatar da dietro, si abbassa anche uno dei nuovi entrati per ricevere palla, Fatih, poi Afif, dipinto e descritto come il giocatore di maggior talento della nazionale qatariota, ma insomma di colpi anche quest'oggi non ne ha mostrati. Kobel ha raggiunto per primo questo lancio in avanti del Qatar e fa ripartire l'azione con Akanji. Reclama palla Zakaria sulla destra, ma ancora Akanji in maniera compassata. Lancio per Rodriguez che deve però controllarlo, quindi si avvicina a lui Boudiaf, non gli porta via palla, poi sguscia Vargas in mezzo a lui, viene atterrato un po' leggero e quindi l'arbitro infatti lascia segno di correre, poi si impegna nel recupero palla, ancora Vargas, doppio passo, va sul fondo, questa volta c'è il fallo per la Svizzera. Buona azione qui da parte di Vargas, sgusciante prima nel recuperare il pallone ai danni di Pedro Miguel e poi a sfuggire a un paio di altri avversari prima di subire palo quasi sulla linea corta dell'area di rigore. Calcio di punizione che permette alla Svizzera insomma magari di inscenare un altro schema che possa portare però il gol del raddoppio. Sempre Vargas con sempre a FIFA fare l'unico uomo in barriera per il Qatar. Dispone appunto la barriera a Bunada per coprire la prima porzione dello specchio della porta. Vargas prende la rincorsa, 5 passi all'indietro. Il fischio dell'arbitro Said, schema per Rodriguez, il traversone, poi tira Elvedi, un po' complicato questo schema, viene ribattuta la sua conclusione, poi ancora Ndoye che controlla in area di rigore, che ha evitato la trappola del fuorigioco, poi si defila fuori dall'area ma sempre in possesso del pallone dalla destra, quindi Giacca di prima per Zakaria, si posiziona sulla tre quarti, lo schieramento elvetico prima di retrocedere con Riccardo Rodriguez, l'elemento più arretrato in compagnia di Ebischer, la Svizzera che deve un po' riposizionarsi, ha il tempo per farlo. Rodriguez cambia fronte di gioco verso Zakaria, anche se c'era forse Vargas sotto la nostra postazione ancor più libero, ed infatti Zakaria che deve controllare una palla aerea viene recuperato da un avversario che li porta via il pallone, poi Ala Eldin, il tocco in avanti, duello fisico a centrocampo, palla che poi sbuca sui piedi di Laie, che ha da centrocampista è sceso sulla linea dei difensori dopo i vari cambi effettuati da Lopetegui. Si muove qualcosa anche sulla panchina della Svizzera ed è pronto Joan Manzambi. Eccolo lì, il giocatore di cui si è parlato tanto, astronascente del calcio elvetico, reduce da una strepitosa stagione con il Freiburg. È lì pronto ad entrare e assieme a lui ci sarà anche Rieder. Tanto Vargas surplus all'indietro per Rodriguez. 64 minuti sul cronometro della San Francisco Bay Arena. Elvedi sul pallone prima di aprire largo per Ebischer. È andato un po' ad esaurirsi, insomma, l'effetto sorpresa anche dei continui movimenti di Ebischer nel proseguo di questa partita. Zaccaria in mezzo a due uomini che lo raddoppiano, riesce a sgusciare, a guadagnare il fondo, deviazione, pallone finito oltre la linea di fondo, dopo però il cross di Zaccaria e quindi ennesimo corner per la Svizzera che ha raggiunto quota 9, il debutto ai mondiali di Joan Manzambi, che prende il posto di Michel Ebischer, e poi Rieder che prende il posto di Ndoye, che si slaccia una protezione al polso, una mimica non contentissimo Ndoye di lasciare il campo, mi sembra di intuire dall'appunto la sua comunicazione non verbale, diciamo così. Quindi ridere Manzambi per Ebischer e Dan Ndoye, il corner subito protagonista a Rieder. Un buon calcio a rientrare ancora con i pugni a Bunada sui piedi di Afif. Poi attenzione alla ripartenza, al tentativo di ripartenza di Aldin, che però ha impiegato troppo tempo nell'addomesticare il pallone. Ora la spinta di Elvedi netta, chiara ai danni di Boudiaf. Se ne accorge l'arbitro. Calcio di punizione per il Qatar. Come interpretare, Omar, questi due cambi?
2: Ma sul primo abbastanza scontato, infatti stavamo parlando qui in studio e avevamo proprio detto Manzambi per Ebischer, pensavo uscisse Vargas piuttosto che Ndoye, poi ci sono delle gestioni insomma da interne anche, non so come stia Ndoye dal punto di vista fisico, magari lo si vuole semplicemente far rifiatare, però è chiaro, in una partita così ci teneva a segnare, a aver avuto mezz'ora in meno degli altri a disposizione, probabilmente un po' gli ha dato fastidio, ma sono reazioni che fanno parte del gioco, insomma, nulla di eclatante, tra l'altro.
1: Sì. No, certo, c'è evidentemente un po' lo sconforto per non più essere protagonista di questa partita. Ci prova Vargas, che ha ricevuto ultimamente un lancio di Elvedi, punta nuovamente l'area dalla sinistra, poi a Jack, conclusione a giro però sul secondo palo, troppo fuori. E quindi intanto c'è Jack che si rivolge alla propria panchina con insomma la solita grinta, quasi aggressività. C'è intanto la pausa proprio per bere, quindi Giacca andrà più vicino per insomma dirimere queste le questioni che aveva da dire verso la propria panchina. La pausa significa che si è giunti a metà ripresa, il risultato è sempre quello del 17° del primo tempo, 1-0 per la Svizzera con la rete su rigore di Braylen Bolo.
0: Omar, visto che abbiamo qualche minuto di tempo, diamo magari uno sguardo, e siccome sulla partita non c'è molto da dire francamente rispetto a quello che avete già detto, guardiamo magari alle prossime partite, quelle di questa notte è la prima notte con diverse partite, a mezzanotte Brasile-Marocco, tra l'altro commenterai tu, e poi ci sono partite forse un po' meno interessanti come Haiti-Scozia alle 3 e Australia-Turchia alle 6, finalmente la prima big, per noi chiaramente conta alla Svizzera, però la prima big a scendere in campo.
2: Sì, il Brasile oltretutto contro il Marocco, per il momento ancora campione d'Africa, in attesa che in terza istanza si stabilisca se vince.
0: E semifinalista 4 anni fa.
2: Esatto, questo è sulla carta è una delle partite più attrattive, con più appeal di questa prima fase, che come era troppo facile prevedere avrà molti Svizzera e Qatar, ai noi, però Brasile e Marocco merita di essere visto. Scozia Haiti ha il suo perché per due motivi: gioca del Cura del Lugano nelle file di Haiti, quindi lo seguiremo con simpatia, e poi la Tartan Army, insomma i tifosi della Scozia che hanno invaso Boston col solito clima festaiolo solo per i tifosi, la la Scozia va seguita con affetto, Scozia che torna tra l'altro al mondiale dopo un'assenza molto lunga, l'ultima ripetizione nel 98 se non vado errato in Francia, sì, quando già giocò contro Marocco e contro Brasile. Poi è di prima mattina, per chi farà tardi, insomma, c'è Turchia contro Australia. Della Turchia si dice un gran bene, vedremo se davvero questa squadra, la squadra di Montella, ha il potenziale per essere una delle sorprese dopo essere arrivata al mondiale soltanto dai playoff, in un girone peraltro in cui c'era la Spagna e dove non aveva obiettivamente nessuna chance. Insomma, un motivo di interesse lo si trova sempre, poi magari la realtà ci dirà che non è valso la pena fare la
0: che era meglio Haiti, Scozia di Brasile e Marocco.
2: Esatto.
0: E poi in serata, tra l'altro, toccherà a Germania Curaçao e Olanda Giappone, altre due pretendenti al titolo, anche se pure il Giappone, l'allenatore del Giappone ha detto puntiamo a vincere il titolo, noi possiamo vincerlo. Beh, si è ripreso a giocare, allora andiamo da Paolo Laurenti.
1: Non ancora, per essere precisi, ma è imminente la ripresa del gioco affidata a Bunada, il portiere del Qatar, battuto solamente dal rigore di Brelembolo, mentre Giacomo l'abbiamo visto parlare a livello di posizioni, credo sulle palle ferme, visto che un po' è mutato lo schieramento elvetico con l'inserimento di Manzambi e Rieder, con Patrick Foletti responsabile, insomma, di dare queste indicazioni. Non si è ancora ripreso, sentirete le note di Madonna con gli spettatori che non aspettano altro che essere inquadrati dalle telecamere e poi mostrati sugli schermi gigante, in tipico stile nordamericano. Bisogna, credo, esaurire i 3 minuti precisi dell'hydration break e ora si può tornare a giocare questo Qatar-Svizzera 1-0, come detto, per gli elvetici. Il rilancio in avanti del Qatar, la testa di Rodriguez, forse ha spinto le palle, attenzione perché Afif ruba palla a Xhaka, Afif sui 25 metri, interviene con ottima scelta di tempo da parte di Zakaria, qui però Afif è andato via troppo facilmente al nostro capitano, che insomma deve metterci un po' più di garra, come lui stesso si aveva avvertito la squadra dopo l'amichevole contro l'Australia. Torna ad attaccare la Svizzera, lo fa però come del resto in questa ripresa in maniera un po' compassata e lenta. Elvedi, Manzambi che ha preso letteralmente il posto di Ndoye sulla corsia di destra, mentre Rieder va a prendere la sua naturale posizione tra le linee, sguscia infatti lo stesso Rieder in mezzo ai due giocatori del Qatar, tenta la conclusione al limite dell'area ma viene ancora una volta rimpallato da una chiusura del giocatore numero 16 Ehuhi, e quindi svanisce questa possibilità per la Svizzera. Qui è però buon disimpegno da parte di Rieder, che è riuscito a smarcarsi tra le linee in mezzo a due giocatori. Calcio di punizione, lasciano scorrere un po' di tempo i giocatori qatarioti con Abunada che serve Laie, che come detto ormai nel corso della ripresa ha preso il posto del centrale Pedro Miguel, che è andato invece a defilarsi sulla destra. Pallone ora a Kobel, Elvedi, c'è un po' di spazio la Svizzera, un po' sbilanciato in avanti il Qatar, ha preso un po' i riferimenti e quindi può attaccare Rodriguez, c'è Granit Xhaka per Remo Freuler, anticipato, non c'è fallo, quindi attenzione da Fif che riceve palla davanti alla panchina di Yakin, prova a duellare in velocità con Akanji che gli taglia la strada, e poi l'ultimo tocco è proprio di Fif con la punta del piede, rimessa in favore dei rossocrociati quando pian piano ci si sta avvicinando all'ultimo quarto d'ora del primo tempo. Dicevamo la vigilia che la vittoria, un risultato diverso dalla vittoria, sarebbe stato deludente, ma anche questa vittoria per il momento solo su calcio di rigore, insomma, non può far urlare di gioia l'ambiente rossocrociato, anche se poi la Svizzera sarebbe già primatista del proprio girone, visto il pareggio tra Canada e Bosnia. Intanto sale ancora Akanji, i ritmi rimangono bassi per il momento anche dopo l'entrata di Rieder e Manzambi, nonostante l'accelerazione di qualche istante fa proprio di Rieder. Elvedi, si fa vedere Freuler, c'è Manzambi che addomestica la palla con il petto, chiuso da due uomini, e quindi ecco all'indietro Zakaria. Akanji nel cerchio di centrocampo preferisce mantenere il pallone a terra, servendo sulla sinistra Rodriguez che si propone in avanti, lo ignora però Vargas, si preferiscono vie centrali Freuler, Zaccaria, scambio di posizione tra i due, palla al piede, Zaccaria prova ad incunearsi ma di fronte a sé ha un muro Bordeaux e quindi di nuovo Freuler, largo Manzambi, palla filtrante per Rieder, gli porta via palla Boudiaf, poi all'indietro ancora per Omam, Boudiaf, ancora uno dei tre entrati dalla panchina della Qatar. E qui escono bene da una zona di pressione della Svizzera i Qatarioti con Laie. Poi ad avanzare Huchi, quindi Madibo. Prima azione manovrata della Qatar che trova spazio sulla sinistra. Manzambi deve ripiegare, si accentra. Poi Manzambi sporca la possibilità a un avversario in area di rigore. Si lotta, quattro uomini svizzeri. Il pallone però rimane ancora lì con Boudiaf, fatti conclusione dalla distanza alta sopra la traversa, questa volta il tiro partito dal piede di Boudiaf, prima appunto azione mi viene da dire della ripresa manovrata da parte della Qatar, ora subito la verticalizzazione di Akanji, Imbolo però anticipato da due, recupera palla però Rieder, c'è spazio per Vargas, Vargas in area sul secondo palo, telefonato questa conclusione, si era capito in netto anticipo che Vargas avrebbe tentato la conclusione di piatto sul secondo palo, nemmeno arrivata la palla sul secondo palo, conclusione centrale parata di Abunada, qui davvero lettura troppo facile per il portiere della Qatar su, perché il corpo si era davvero allargato, indietreggiato Vargas proprio per colpire con il piatto, ma rimaniamo con l'inserimento di Embolo su ottimo passaggio di Manzambi a tagliare verticalmente la difesa della Qatar, il tocchettino però di Embolo è riuscito a superare Abunada ma non inquadrare lo specchio della porta del Qatar.
2: Qualche fiammata un po' estemporanea, però il conto delle occasioni sprecate si allunga a dismisura e siamo sempre lì 1-0.
1: Vargas davvero doveva sicuramente fare meglio qui, Brela Imbolo era forse troppo a ridosso del portiere, un po' defilato sulla sinistra, quindi ha cercato di anticipare il portiere avversario senza, come detto, inquadrare la porta, molto più grossa a mio avviso l'occasione sprecata da Vargas. Entrati ufficialmente ormai da un minuto nell'ultimo quarto d'ora dei tempi regolamentari, recuperi ovvero esclusi, il Qatar ora prova a chiudere la Svizzera nella propria metà campo, fa girare palla comunque ancora lontano dai 16 metri elvetici, giro palla che coinvolge Madibo e poi si va verso destra, Kuki, c'è Afif che reclama il pallone, infatti lo riceve, chiuso però dal raddoppio di Vargas e Rodriguez, ancora indietro per Kuki, si muove ancora qualcosa sulla panchina rosso-crociata anche se non abbiamo ancora addocchiato altri giocatori elvetici pronti già ad entrare. Attenzione alla sovrapposizione di Eddie Milson, punta l'area, mette in mezzo, è troppo solo ancora una volta un giocatore Ala Edin che poi non si avventa a tentare il colpo di testa, ha lasciato scorrere la palla, ma anche in questo caso a mio avviso Akanji gli aveva concesso troppo spazio, fortunatamente ha mal calibrato i tempi dello stacco il giocatore del Qatar e non è riuscito ad arrivare sulla sfera. Mentre c'è un altro giocatore del Qatar pronto ad entrare, mentre il gioco prosegue con Vargas sulla sinistra, all'indietro nuovamente per Rodriguez, c'è Rieder che continua a mettersi tra le linee, vuole la palla, ha un po' di spazio per ricevere, ma invece viene ancora una volta ignorato anche da Kanji, Elvedi. Fa partire un taglio, un lancio tagliato, mani nei capelli Elvedi perché aveva capito che né la precisione né la potenza erano quelle necessarie per raggiungere o Freuler o Vargas. È pronto, come detto, un giocatore del Qatar, Manai, ma soprattutto è pronto Zeki Amdouni, la terza mossa sul fronte rosso-crociato. Vedremo se la spende già in questo momento. Yakin sta continuando a dare indicazioni ad Amdouni, fuori Vargas, quindi cambia due terzi dell'attacco, se non tre quarti, tenendo conto anche di Ebischer che dava manforte al reparto offensivo. Dentro Amdouni che ha recuperato in extremis, mi viene da dire, per la Coppa del Mondo, e fuori Vargas. Hamdouni, che contro l'Australia insomma non aveva però ben impressionato nel primo tempo, anzi nei 60 minuti che gli erano stati concessi, proprio per riprendere un po' il ritmo, visto che in Premier League aveva giocato solamente le ultime tre partite, ma a scampoli, insomma meno, quasi un'ora distribuite però in tre partite con il Barley. Intanto è Manai che ha preso il posto di Madibo per quanto riguarda invece il Qatar, che ha già utilizzato quattro sostituzioni. Sì, il timido pressing di Reader.
2: Ma Paolo, poi, comunque sì, indicazioni già abbastanza chiare un po' sulle gerarchie. Okafor parte anche stavolta decisamente dalle retrovie, insomma, per nelle idee tattiche di Muradi Akin, e anche Yashari, che al momento è solo, penso, un backup o di Freuler o di Giacca, insomma, no?
1: Sì, sicuramente, esattamente. Okafor, che nelle primi mesi di gestione di Yakin era visto quasi come numero 9, poi però chiaramente poco prima della partenza per la California Yakin ha detto di vederlo come laterale di sinistra, posizione però, come sottolineavi, ora occupata da Hamdouni. Sul pallone prova a puntare l'uomo, poi desiste, non si è sentito sicuro nel cercare l'uno contro uno, poi altro pallone sbagliato da Granit Xhaka, che anche lui, nonostante poi si fosse sfogato dopo l'Australia, insomma non sta disputando una partita memorabile in questo assolato pomeriggio di Santa Clara.
2: Ma forse non sono neanche le partite più congeniali per Granit Xhaka, che ha bisogno di un certo spessore del livello della partita per poter emergere, per dare il meglio di sé, per essere davvero stimolato. Ricordiamo, in diverse partite di qualificazione contro avversari del livello del Qatar, perdersi un po', insomma, no, nelle pieghe della partita.
1: No, certo, poi però appunto loro viene da chiedersi perché lo sfogo dopo un amichevole contro l'Australia, altro insomma avversario di non certo primissimo blasone. C'è ancora tempo per la Svizzera, che conduce 1-0 qui alla San Francisco Bay Arena, 10 minuti dal 90esimo. Rodriguez per Giacca, Hamdouni riesce a sfuggire al proprio uomo, Manzambi sui 18 metri, tenta la conclusione di poco a lato, ma è questo che serve alla Svizzera, questo tipo di iniziative. Manzambi che si prende sulle spalle la responsabilità di calciare anche dalla distanza, senza però aver inquadrato lo specchio della porta, insomma non bada ai fronzoli Manzambi. Qui si vede comunque anche la personalità, perché a volte scegliere un passaggio corto è più comodo che tentare la conclusione dalla distanza, Omar.
2: Ah beh, assolutamente sì, dal punto di vista della personalità Manzambi ha dimostrato fin dalle primissime partite in rossocrociato di essere prontissimo, di avere qualcosa in più rispetto ai suoi coetanei. Dici bene, bisogna anche provare la soluzione dalla distanza, bisogna anche avere il coraggio di andare oltre il compitino.
1: Anche perché la soluzione della distanza negli ultimi anni, mi viene da dire, si è persa un po' di vista, si predilige sempre a entrare nel rigore palla al piede. Ancora Svizzera con Manzambi che riceve da Reader, 18 metri in posizione centrale, ora non si capisce o sbaglia quantomeno il passaggio verso Giacca, poi però si impegna nel tentativo di recuperare palla, ha il merito di sporcare il tentativo di ripartenza degli avversari. Ora sul pallone c'è Giacca, lo cede subito a Manzambi, all'indietro verso Akanji, che è l'elemento di movimento più arretrato della compagine elvetica. Elvedi, Manzambi si posiziona a centrocampo, riesce a girarsi, svaria molto, può aprire per Rodriguez, viene ignorato, si scusa infatti con il compagno, preferisce ripartire da Akanji, poi Giacca che cincischia, riesce a tenere il possesso del pallone, Manzambi, poi Hamdouni che indietreggia, prova a sfuggire a un uomo, vi riesce sui 18 metri per Freuler, lascia scorrere, c'è Zaccaria, lato corto del rigore, crossa in caduta, altro pallone crossato sugli stinchi. Ecco, scelta anche in questo caso a mio avviso non particolarmente felice per il momento quella di Zaccaria, quale laterale di destra, sempre il giocatore del Monaco per Freuler. Elvedi si insiste su Zaccaria, è affrontato da un uomo, quindi si riparte da Elvedi, Manzambi, Elvedi. L'unico vantaggio di questo prolungato possesso palla, che scorrono i secondi verso il 90esimo, Svizzera avanti, lo ricordo, 1-0, sbaglia ora Akanji che poi non fa nulla per recuperare la posizione, si attarda, poi però palla che dopo un paio di rimbalzi finisce tra le mani di Abunada, che fa ripartire la sua squadra verso l'Eldin, mentre vengono segnalati 67.966 spettatori in questo impianto che ne può contenere un massimo di 70. Attenzione all'incursione, Elvedi è in anticipo su Eldin, c'è anche Kobel attento, infatti è lui ad arrivare sul pallone, ma anche in questo caso la sponda decisiva che ha permesso al Qatar di verticalizzare è stata di Afife. In ritardo Akanji, attenzione Embolo in mezzo a due, in area di rigore Embolo che maldestramente non riesce né a tirare né a servire Anduni, che avrebbe tranquillamente appoggiato in porta, a porta vuota, su questa bella verticalizzazione di Granit Xhaka. Insomma, c'è un po' di imprecisione da parte nella parte conclusiva dell'azione di questa nazionale svizzera.
2: Eh beh, un po' mi sembra un'analisi molto buonista da parte tua.
1: Sì, Brelen Bolo che in questa partita non ha toccato tantissimi palloni, sempre raddoppiato, sempre in mezzo a due uomini, forse si è stupito di godere di un certo tipo di libertà in questa azione poco fa commentata in diretta. 5 minuti dal 90esimo con la Svizzera in totale controllo del possesso palla, ma che non riesce davvero a sbloccarsi per segnare il gol della certezza, diciamo così. Manzambi, opportunità su 18 metri, tenta la conclusione, però davanti a sé aveva addirittura tre uomini che infatti lo hanno schermato. Pallone rilanciato dalla parte opposta con Elvedi.
0: Paolo, le statistiche dicono 23 conclusioni per la Svizzera, poi non tutte in porta, solamente 7, però comunque certo, siamo a 23
1: tentativi, almeno un paio erano da sfruttare in maniera migliore sicuramente in questa ripresa, soprattutto quella di Vargas alla mezz'ora di gioco. Ancora Rodriguez sul pallone per Anduni, solita finta ad andare largo prima di accentrarsi, soprattutto prima di subire fallo con Lopetegui scatenato che reclama per questo fallo che a suo avviso non c'era, con lo stesso Lopetegui che è pronto ad inserire anche Hassan Aliaidos. Ma anche Muaim è pronto ad entrare con Ajaka che ora fa il velo però per un avversario. Afif recupera palla, c'è lo scatto in avanti di Milson, palla indietro per Madibo, ancora Afif, ora il Qatar che prova a guadagnare un po' di geometrie nella tre quarti offensiva. Ancora il Qatar che è comunque stato spinto un po' all'indietro, baricentro che è tornato a ridosso della linea di centrocampo prima di una nuova accelerazione. Il cross nel mezzo, salta di testa ora a Kanji, a FIFA però ha un po' di spazio per puntare l'area. Anduni è costretto a retrocedere, il tentativo di cross sporcato da Anduni, palla che si impenna, riesce in una presa non particolarmente facile Kobel, palla che sarebbe entrata in porta se non fosse intervenuto, ha calcolato bene, non si è fatto soprattutto ingannare dal sole che gli batteva negli occhi il portiere della Svizzera. A tre minuti dal termine, come detto, con Muaim che per la Svizzera dovrebbe essere il quarto uomo ad entrare in campo. Ma seguiamo questa manovra, ancora una volta un errore da parte di Brelen Bolo in appoggio su Rieder. Abunada, il pallone servito a Kuki in mezzo a due uomini. Anduni prova a rubargli palla, vi riesce, poi la scivolata fallosa da parte di Kuki, è intervenuto sul pallone ma in maniera un po' troppo grintosa, diciamo così, poteva mettere in pericolo l'incolumità di Anduni su questo tackle e l'arbitro ha fischiato il fallo e ora permette agli ultimi cambi di entrare in campo. Dentro, oltre a Muaim, Yashari, prima però c'è la sostituzione catariota che toglie dal campo uno stremato Eddie Milson al suo posto con la maglia numero 10 Hassan Aliaidos, mentre per la Svizzera a lasciare il terreno da gioco è Remo Freuler, dentro Yashari e poi ruolo per ruolo fuori Riccardo Rodriguez e dentro Muaim. mosse anche, come diceva, come ipotizzavamo con Omar Garantini, magari anche per dare un po' di sollievo, di riposo a due giocatori che hanno speso molte energie come Rodriguez e Freuler. Primo pallone toccato sia da Yashari sia da Muaim. Ancora Yashari per Hamdouni, l'apertura imprecisa per Muaim che non è riuscito ad impedire la palla di finire in fallo laterale. Mentre vengono annunciate appunto dallo speaker le sostituzioni, ormai sembra, Omar, che ci si attenda solamente il fischio finale di questa partita condotta dalla Svizzera. Però attenzione all'incursione di Afif. Afif mette in mezzo il tiro, la parata debole, il tiro partito dal numero 7 alla Eldin, però anche in questo caso troppa libertà, troppo spazio concesso prima da Afif e poi dall'autore del tiro fortunatamente debole del numero 7 del Qatar.
2: Sì, diverse ombre in questo debutto, al netto di un risultato che non è ancora al sicuro al 100%, perché l'abbiamo appena visto, basterebbe un episodio per addirittura rovinare questo debutto, però una prestazione non convincente da parte della Svizzera, molto, molto minimalista, oltre che troppo sprecona.
1: Sì, ricca anche di tanti errori tecnici in fase di appoggio e di passaggio. Ora prova ad alzare ancora la sfera a Kanji, buon passaggio per Brelembolo che protegge bene il pallone, mezza luna fuori dalla rigore, poi a Zaccaria arriva rimorchio, il traversone in mezzo sul quale in questo frangente non ci ha creduto Rieder, perché la palla di Zaccaria ha attraversato tutta l'area piccola della porta. Sul secondo palo era Rieder che forse appunto non ci ha creduto, un pizzico di convenzione in più avrebbe permesso forse di lanciarsi in scivolata per deviare alle spalle di Abunaga.
2: Era molto forte il cross, era molto forte e soprattutto credo abbia visto il pallone all'ultimo perché è coperto dall'avversario.
1: Sì, una lettura che mi sento di condividere. Primo cross ben messo però da Zaccaria quando ormai siamo al 91esimo. Segnalati 6 minuti di recupero, 6 minuti per mantenere alta la concentrazione o per provare a segnare finalmente anche la seconda rete. Rieder perde il contrasto, Brelembolo, il rilancio in avanti del Qatar di testa. Ci arriva Zaccaria che mette il pallone sui piedi di Amanzambi, ha defilato sulla sinistra, prova l'uno contro uno, sguscia in mezzo due uomini, fa tutto da solo Manzambi, poi per mezzo a 4 non riesce più a trovare spazi. Afif sul plus, gli viene soffiato però il pallone, ancora Giacca che trova Hamdouni tra le linee sui 18 metri, conclusione ancora una volta però ribattuta a Kanji, va in anticipo su alla Eldin, ma l'ultimo a toccare è proprio quest'ultimo, quindi rimessa con le mani affidata a Nico Elvedi, all'indietro per Akanji. Di nuovo, anzi non è Elvedi ma è Muaim, ho confuso insomma due giocatori molto simili da questa strutturalmente e anche con i capelli, da questa posizione di commento, ma evidentemente sulla corsia di a sinistra in questo caso c'è Muaim che si accentra servendo Yashari, viene incontro Manzambi, si preferisce andare verso Zaccaria, poi a palla potentissima verso Embolò che viene intercettata però da Rieder, anzi no, anche da un avversario che Madibo che tocca, anzi era Fatih che tocca per ultimo, quindi dalla parte opposta da dove è iniziata questa azione. Rimessa laterale per la Svizzera, Zaccaria con le mani, due dei sei minuti sono già trascorsi di questa gara inaugurale per la Svizzera Coppa del Mondo, il lancio in mezzo all'area di rigore di Yashari e in anticipo uscendo con le mani a Bunada su Hamdouni che non ha nemmeno tentato lo stacco perché non ci sarebbe comunque arrivato con il vantaggio appunto del portiere di poter intervenire con le mani, poi va lungo nella zona di Muaim, controlla di petto, sbaglia il passaggio verso Hamdouni che si impegna nel tentativo di recuperare palla, il merito di fermare Manai mettendo la palla in fallo laterale con Yakin che continua a sbarciarsi per sistemare le posizioni in campo in questa fase di non possesso, fase cruciale perché mancano 3 minuti al 90esimo e ogni errore insomma potrebbe costare davvero carissimo. Qatar che coinvolge nuovamente Abunada, il proprio portiere, con i piedi per Laie, Quindi il lancio a cercare Pedro Miguel, stacca meglio di Muaim, poi però protegge Akanji il pallone su Manai, palla che finisce nuovamente in fallo laterale. Scambio di palla con Akanji che lascia Muaim, deve rimettere velocemente perché stava per terminare il contro la rovescia dell'arbitro Said, di testa Yashari per Homam, quindi Afif prova ad andarsene sulla destra, Homam mette in mezzo il pallone, attenzione il gol, il pareggio del Qatar, ecco ciò che non doveva capitare, salta di testa Huhi su Muaim all'interno dell'area piccola, imparabile questo colpo di testa ravvicinato per Kobel, e al quinto minuto di recupero ecco la frittata, pareggio il Qatar, pareggio insperato, ma ormai lo si capiva, la Svizzera ha rallentato troppo, ha sprecato troppo concedendo la possibilità al Qatar di rendersi pericoloso. Una beffa, Svizzera 1, Qatar 1, quando ormai forse non c'è più tempo per raddrizzare la barca, forse non c'è più tempo per tornare in vantaggio, e vediamo come tutto l'11 rosso crociato in campo sia sconfortato davvero da questa rete del pareggio.
2: Erroraccio di Muaim, qui a Muaim sì, debolissimo nel duello aereo, però alla fine insomma la Svizzera non deve prendersela con nessuno, deve prendersela con se stessa, allora, per certo, le troppe occasioni sprecate e per questo secondo tempo obiettivamente troppo povero di intensità.
1: E quindi 1-1 Qatar, vicino al primo punto della sua storia ai mondiali, alla seconda partecipazione, la prima da squadra qualificata, visto che 4 anni fa il torneo lo aveva ospitato perdendo 3 partite contro Ecuador, Senegal e Olanda. Ci sarà forse un'aggiunta al recupero, ma insomma anche la comunicazione non verbale degli elvetici in campo insomma non è confortante. Sarà Giacca il capitano a dare avvio all'ultima azione, mentre scadono i 6 minuti di recupero. Come detto, dopo il gol ci sarà forse un minuto aggiuntivo. Intanto l'assalto ora dei rossocrociati, Zaccaria per Manzambi, riesce a liberarsi di un uomo, vuole accentrarsi, fa tutto da solo, Manzambi mette in mezzo, guadagna un corner ed è il numero 10 per la compagine rossocrociata. Un pareggio che era davvero impronosticabile per la qualità dei valori in campo. Attenzione a Rieder che batte questo corner sul primo palo, non si azzarda l'uscita a Bunada, respingono fuori ancora i giocatori del Qatar, altra possibilità per Rieder di mettere il pallone in mezzo, questa volta esce in maniera precisa Bunada, conclusione poi totalmente da dimenticare al volo di Yashari che manda il pallone qua.

0: al rigore trasformato da Prelembolo e poi riacciuffati al quarto minuto dei sei di recupero dal colpo di testa di Huchi, che è saltato in testa a Muheim dopo una prestazione desolante soprattutto nel corso del secondo tempo. Il primo la Svizzera aveva sprecato davvero troppo, non inizia sicuramente nel migliore dei modi la Coppa del Mondo della Nazionale di Moore, di Akin, e per il momento dalla San Francisco Bay Arena è tutto.
1: Grazie Paolo. Dunque, finale che Omar non ci aspettavamo, e soprattutto Qatar che rimane imbattuto contro la Svizzera.
2: Sì, perché ci aveva battuti a Lugano in amichevole, ha pareggiato questa sera, è la prima vera sorpresa di questo campionato del mondo. Finora avevamo avuto risultati abbastanza in linea con le aspettative, e questo potrebbe anche dare un contraccolpo importante, o la sveglia o alimentare quel fuoco di perplessità e di paura che Granit Xhaka, sì, aveva acceso dopo l'amichevole contro l'Australia. Quattro squadre con un punto in classifica, dunque serviranno due partite per decidere cosa succederà, insomma, poi a livello di eliminazione diretta, ma noi abbiamo già affrontato quella che sulla carta è la squadra più debole del girone. La prossima sarà con la Bosnia che viene da tre pareggi consecutivi contro Galles, contro... ha battuto l'Italia, sì, un pareggio contro il Canada, è una squadra scorbutica e avremo ancora più pressione addosso.
1: E dunque è finita così 1-1. Intanto grazie Omar Gargantini, ti lasciamo andare che tra meno di un'ora commenti Brasile contro Marocco. È andata così 1-1 dunque tra Qatar e Svizzera, lo ricordavamo, ve lo ripeto volentieri, prossima partita della nazionale il 18 di giugno, sempre alle 21 contro la Bosnia Erzegovina, però si giocherà in quella di Los Angeles. Grazie per essere rimasti all'ascolto, grazie anche a Igor Valli che ha garantito la messa in onda di Sport e Musica.
3: Sport e musica. Rete 1.
1: Sono le 23 e 6 minuti.
4: In studio Roberto Ortelli, in apertura ancora al calcio con l'esordio ai mondiali nordamericani della Svizzera questa sera, che è stata fermata sull'1-1 in pieno recupero, il pareggio del Qatar, come ci racconta in tempo reale, a caldo, il nostro inviato Paolo Laurenti.
0: E non è andata assolutamente come ci sarebbe potuti aspettare, come sarebbe dovuta andare. Svizzera beffata, ma anche per sue colpe, dalla Qatar, che ha conquistato il primo punto storico nella storia della Coppa del Mondo. Svizzera che aveva anche approcciato bene questa sfida di debutto contro i qatarioti, sbloccando il risultato al 17° del primo tempo grazie a un rigore procurato da Freuler e poi trasformato da Brelembolo. È andata a guadagnarsi altre opportunità per raddoppiare, però sprecando malamente diverse opportunità, soprattutto con Ndoye e Vargas. Nella ripresa poi però c'è stato un netto calo del ritmo, gioco compassato e lento, quello proposto dalla formazione di Murat Yakin, che si è un po' adagiata al ritmo e anche alla qualità messa in campo dai qatarioti, che poi nei minuti conclusivi sono riusciti a pareggiare con Huchi, che è saltato in testa nell'area piccola a Muheim, colpevole di assolutamente non averla difeso bene, e Gregor Kober è stato battuto, poi non c'è stato più tempo per raddrizzare la barca. Quindi nel girone B tutte le squadre sono appaiate un punto, dopo che anche Canada e Bosnia si erano lasciate in parità. Euforia catariota, sicuramente delusione in casa rossocrociata, perché serviva sicuramente una vittoria contro la formazione più debole del girone. La sveglia di Granit Xhaka non ha dunque sortito effetti, la Svizzera sicuramente dovrà fare molto ma molto meglio nelle prossime due partite contro Canada e Bosnia Erzegovina. Studio.
4: Grazie a Paolo Laurenti dalla San Francisco Bay Arena. Le altre notizie: ora il presidente statunitense Trump ha dichiarato, come di consueto sul suo social Truth, che domani avverrà la firma dell'accordo con l'Iran, aggiungendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Da parte iraniana finora nessuna reazione in merito a questo messaggio. In precedenza il portavoce del ministero degli esteri iraniano Ismail Baghei ha smentito la notizia diffusa dai media arabi relativa alla partenza di una delegazione iraniana col ministro degli esteri Araghchi per il Pakistan, prevista per domani, affermando che il team negoziale di Teheran non ha in programma di visitare Ginevra o altre località nei prossimi giorni. In serata il primo ministro del Qatar ha parlato con il suo omologo pakistano per offrire il suo sostegno al ruolo di Islamabad come mediatore tra Stati Uniti e

0: Khan, lo scrive Sky News UK. Donald Trump parteciperà ad una sessione di lavoro del G7 di Evian, località francese sul lato francese del lago Lemano, che inizierà dopodomani, lunedì, per terminare mercoledì. Il presidente statunitense incontrerà il suo omologo ucraino Zelensky e successivamente farà poi visita al presidente francese Macron a Parigi, mercoledì 17 giugno. E secondo i media dell'Arabia Saudita, al G7 di Evian parteciperà anche il presidente siriano Ahmad al-Sharia in qualità di rappresentante della Repubblica Araba Siriana, una prima questa situazione, Repubblica Araba Siriana che sarà paese ospitato in Francia. Le previsioni per domani annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con qualche velatura. Nelle Alpi orientali, sviluppo di alcuni cumuli.
1: Rete 1.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Esordio con beffa della Svizzera ai mondiali nordamericani di calcio. I rossocrociati raggiunti dal Qatar in pieno recupero dopo aver controllato senza problemi tutta la partita. Accordo di pace che sembra davvero vicino tra Iran e Stati Uniti. Trump ha annunciato la firma nella giornata di oggi. Teheran nega che una propria delegazione sia in partenza per Ginevra o per qualsiasi altra destinazione. E Israele si mostra contraria all'accordo. Una seconda lingua nazionale dalle elementari. Ovunque la proposta del Consiglio federale suscita malumori nella Svizzera tedesca. Mettere la Svizzera al riparo dalle conseguenze di una penuria energetica è l'obiettivo che ha spinto il Consiglio federale ad approvare il messaggio per la costruzione di 4 centrali a gas di riserva. Domenica 14 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, la Svizzera ha esordito nel mondiale nordamericano di calcio pareggiando 1-1 contro il Qatar, un risultato che sa di beffa per una partita sempre sotto controllo da parte dei rossocrociati. Le riflessioni a bocce ferme dalla redazione sportiva con Patrick Locatelli.
2: Sì, è un risultato clamoroso, l'avremmo detto prima della partita, lo diciamo al suo termine. Tante, troppe, 26 per la precisione, le occasioni avute dalla Svizzera, i famosi expected goals, le reti attese superano il 3,2, quindi tanta la molle di gioco creata dai rossocrociati, a cui però è mancato il veleno che è rimasto nella coda. Non è un dramma, ma certamente complica il percorso della nostra nazionale, che sulla carta ha affrontato l'avversario più modesto e ora dovrà far tesoro di questa sveglia, l'ennesima dopo quella di Capitana Giacca, per cambiare rotta contro la Bosnia, tanto per cominciare. Poi ci sarà anche il Canada, che è uno dei paesi che stanno organizzando questo mondiale, dunque avrà la spinta del proprio pubblico. È una Svizzera che al di là del risultato non ha certamente convinto e ha pagato l'inefficacia e la poca convinzione sotto porta, un risultato inatteso, dunque lo ripetiamo, sorprendente. Qatar che tra l'altro rimane imbattuto contro la Svizzera, un pareggio e una vittoria in amichevole a Lugano. Sentiamo le parole di un abbacchiato Remo Freuler.
3: È difficile, dobbiamo fare il secondo gol, perché un gol può sempre succedere, come alla fine un'azione bastava per loro e adesso siamo qua con il pareggio. Secondo tempo potevamo giocare un po' più veloce, attaccare un po' più gli spazi come era il primo tempo, lì 1-2 che siamo quasi arrivati facile davanti alla porta, che mancava un po' il secondo tempo, e poi dobbiamo essere concreti davanti, no? Adesso dobbiamo analizzare la partita, come è successo nel finale, perché credo che c'è stato un rimesso per noi a 2 minuti della fine della partita. Lì dobbiamo gestire molto meglio la palla, o devi prendere un altro fallo laterale, di essere più furbo, più esperto, no? E quello.
2: E prima di ricederti il microfono, Roberto, a parte ricordare che la Svizzera tornerà in campo il 18 a Los Angeles contro la Bosnia, sempre alle 21, segnalo che da mezzanotte sono in campo a Brasile e Marocco, alle 3 si sfideranno Haiti, Scozia, e per i più temerari alle 6 ci sarà anche Australia contro Turchia.
1: Grazie a Patrick Locatelli che ha fatto il punto su quanto accaduto in serata. Parliamo di altre notizie, le notizie della giornata che è appena trascorsa. Giornata in cui un piccolo aereo si è schiantato attorno alle 16.30 in provincia di Como, a Lurate Cacivio, località non molto distante dal confine svizzero. Il velivolo, immatricolato in Svizzera e di proprietà di una scuola di volo attiva a Magadino, era partito ieri mattina in direzione della Liguria, verso Albenga, comune in provincia di Savona, e da lì stava rientrando appunto nel pomeriggio verso Locarno, quando è caduto di punta su un prato nella località di Lurate Cacivio. A bordo del velivolo 2 persone, un cittadino svizzero ticinese di Lugano di 54 anni e un cittadino italiano residente in Ticino di 58 anni. Il primo, come riportato dall'agenzia italiana ANSA, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, il secondo all'ospedale di Circolo di Varese. Entrambi hanno riportato ferite gravissime. La prognosi per tutti e due è riservata.

0: principio tra Stati Uniti e Iran, con i dettagli più controversi da negoziare poi nei successivi 60 giorni. I mediatori pakistani avevano a metà giornata ipotizzato una firma in formato digitale entro 24 ore, quindi all'ora di pranzo di domenica. Ma successivamente il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che l'accordo non sarà firmato domenica, senza però escludere che quello che viene chiamato memorandum di Islamabad possa essere siglato nei prossimi giorni. Sembra ormai assodato che il tutto non avverrà a Ginevra, come ipotizzato dai media americani nei giorni scorsi. Si procederà ad una firma digitale in remoto e poi a negoziati in Pakistan. Era stato in primo luogo il presidente americano Trump a parlare di una firma dell'accordo domenica, in concomitanza con il suo 80° compleanno e a ridosso del G7 di Evian, pur sussistendo differenze nelle versioni del compromesso diffuse dai media. Si tratta di capire quando sarà pienamente ripristinato il transito commerciale nello stretto di Hormuz, chi lo controllerà, quando sarà rimosso il blocco americano ai porti iraniani, quando saranno sbloccati i fondi iraniani congelati e allentate le sanzioni, che tipo di controllo ci sarà sul programma nucleare iraniano, su quello missilistico e sul sostegno che Teheran fornisce alle milizie armate, in primo luogo in Libano. Qui intanto la guerra è andata avanti, Israele ha bombardato decine di postazioni di Hezbollah nel sud del paese, almeno 2 persone sono state uccise.
1: E da parte iraniana, come detto, finora nessuna reazione. In merito, in precedenza, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha smentito la notizia diffusa dai media arabi relativa alla partenza di una delegazione iraniana con il ministro degli Esteri Araghchi per il Pakistan, prevista per la giornata di oggi, domenica, affermando che il team negoziale di Teheran non ha in programma di visitare Ginevra o altre località nei prossimi giorni. E in Israele, secondo quanto riportato da media israeliani, il primo ministro Netanyahu stasera terrà una riunione del gabinetto di sicurezza dopo che il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato che gli Stati Uniti d'Iran oggi firmeranno un memorandum d'intesa per porre fine alla guerra. Dall'interno c'è delusione e incomprensione dalla Svizzera tedesca dopo la proposta del Consiglio federale di sancire per legge l'insegnamento di una seconda lingua nazionale già alle elementari. Le reazioni sono arrivate dai cantoni come Zurigo, che invece hanno già deciso di posticipare l'introduzione del francese per dare la priorità al tedesco nella formazione di base, come ci spiega Monica Fornasi.
2: L'insegnamento delle lingue nella scuola dell'obbligo è di competenza cantonale, questo il Consiglio federale non lo contesta, ma dal suo punto di vista obbligare per legge a insegnare una seconda lingua nazionale alle elementari significa garantire, oltre alla reciproca comprensione e conoscenza, anche l'armonizzazione della formazione di base per facilitare la mobilità intercantonale, per esempio, armonizzazione di cui parlano anche la Costituzione e il concordato ARM per i cantoni che vi hanno aderito. Ma Zurigo per primo e poi Svitto, San Gallo, Appenzello Esterno e Turgovia con i rispettivi parlamenti hanno già deciso di posticipare l'insegnamento del francese alle medie. Basilea Campagna, Sciaffusa e anche Berna ne stanno discutendo. È deplorevole questo modo di procedere del governo federale per Katrin Widler, gran consigliera del centro che a Zurigo aveva sostenuto la proposta poi accettata dalla maggioranza del Parlamento, che ricorda i motivi principali della decisione. Per molti allievi già il tedesco è una seconda lingua e i risultati finora ottenuti nell'apprendimento del francese sono praticamente nulli. Ma le critiche arrivano anche dai cantoni che non fanno parte di ARMOS, come Argovia, che ha deciso di spostare l'introduzione del francese di 1-2 anni alla 6ª o 7ª classe. Il Consiglio federale è molto contraddittorio, secondo la responsabile dell'istruzione argoviese Martina Bircher. Da una parte si ritira da alcuni ambiti, come lo sport, sostenendo che la scuola primaria è responsabilità dei cantoni. Dall'altra ora vuole fare pressione sui cantoni e interferire con l'insegnamento delle lingue. E comunque Martina Bircher ritiene sbagliata già la questione di fondo. È lo stesso obiettivo che dobbiamo tutti avere, cioè che tutti gli studenti si diplomino con una buona padronanza delle lingue. Poco importa quindi quando si inizia a studiarle.
1: Mettere la Svizzera al riparo delle conseguenze di una penuria energetica, questo lo

0: L'obiettivo che ha spinto il Consiglio federale ad approvare venerdì il messaggio per la costruzione di 4 centrali a gas di riserva. Una scelta che, secondo l'esecutivo, rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento, ma che ambientalisti e parte della politica criticano duramente. Ci racconta tutto da Berna Anna Valenti.
1: 84 miliardi di danni economici e l'impatto che potrebbe avere sulla Svizzera anche solo un calo del 30% di elettricità disponibile durante i mesi invernali. Uno scenario elaborato dalla Commissione federale dell'energia nel suo piano per la sicurezza dell'approvvigionamento. Ed è proprio per evitare una situazione del genere che il Consiglio federale ha deciso di costruire 4 centrali a gas di riserva. Gli impianti sorgeranno in Vallese, Basilea Campagna e 2 in Canton Argovia. Garantiranno complessivamente oltre 580 megawatt di potenza attivabili appunto solo in caso di emergenza. Le centrali operative dal 2030 al 2045 sono una sorta di polizza assicurativa per il sistema elettrico svizzero. E se le preoccupazioni per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico continuano ad aumentare, il messaggio approvato dal Consiglio federale nelle scorse ore solleva però molte controversie. Per i costi in primis, il governo chiede al Parlamento un credito di 2,3 miliardi di franchi per la costruzione delle infrastrutture, che potrebbero non essere mai usate, un inutile lusso, secondo ambientalisti e sinistra. Il Consiglio federale sottolinea che l'operazione sarà neutra per il bilancio statale perché il finanziamento avverrà aumentando leggermente le tariffe pagate dai consumatori. Scetticismo però anche a destra. Le nuove centrali dovrebbero funzionare con gas naturale, con combustibili sintetici prodotti con elettricità rinnovabile, dunque neutri sul piano climatico. Ma la Svizzera ne produce davvero poco e questa possibile dipendenza dall'estero, insieme alla vulnerabilità delle forniture e l'incertezza sui costi, non piace proprio all'UDC. Insomma, attenzioni all'orizzonte nella discussione parlamentare che si terrà in autunno.
0: E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, domenica 14 giugno, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con qualche velatura. Nelle Alpi orientali, sviluppo di alcuni cumuli. Le temperature saranno comprese tra 15 e 30 gradi a sud delle Alpi, tra 12 e 28 gradi a nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e da Roberto Conti in regia tecnica. A tutti voi la nostra più cordiale e serena buonanotte.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto che...

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: Mezzanotte e 48 minuti, un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. Sull'autostrada A3, Basilea, direzione Zurigo, la tratta è chiusa tra Effingen e Brugg a causa di un incidente. Autostrada A1A, bretella autostradale Losanna Sud, raccordo di Écublens in direzione di Losanna Maladier, tra il raccordo di Écublens e Losanna Mallet, problemi di traffico, quindi circolazione difficoltosa a causa di un incidente. Raccomandiamo, ovunque voi siate, prudenza e attenzione alla guida. Buon viaggio e buonanotte con la Rete 1.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: È l'una, in studio Roberto Ortelli. Un piccolo aereo immatricolato in Svizzera e di proprietà di una scuola di volo attiva a Magadino si è schiantato ieri attorno alle 16.30 in Italia, in provincia di Como, a Lurate Calcivio, località non molto distante dal confine svizzero. Il velivolo era partito ieri mattina in direzione della Liguria, verso Albenga, comune in provincia di Savona, e stava rientrando verso Locarno, quando appunto è caduto di punta su un prato. A bordo due persone, un cittadino svizzero ticinese di Lugano di 54 anni e un cittadino italiano di Roma residente in Ticino di 58 anni. Il primo, come riportato dall'agenzia italiana ANSA, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, il secondo all'ospedale di Circolo di Varese. Entrambi hanno riportato ferite gravissime. La prognosi per entrambi è riservata. Il presidente Trump ha dichiarato, come di consueto, sul suo social Truth, che domani, oggi, avverrà la firma dell'accordo con l'Iran, aggiungendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Da parte iraniana finora nessuna reazione in merito. In precedenza il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha smentito la notizia diffusa dai media arabi relativa alla partenza di una delegazione iraniana con il ministro degli Esteri Araghchi per il Pakistan prevista per oggi, affermando che il team negoziale di Teheran non ha in programma di visitare Ginevra o altre località nei prossimi giorni. In serata il primo ministro del Qatar ha parlato con il suo omologo pakistano per offrire il suo sostegno al ruolo di Islamabad come mediatore tra Stati Uniti e Iran, come ha scritto Sky News UK. E Donald Trump parteciperà ad una sessione di lavoro del G7 di Evian, località francese sul lato francese del lago Lemano, che inizierà domani, lunedì, per terminare mercoledì. Il presidente statunitense incontrerà il suo omologo Zelensky e successivamente farà visita al presidente francese Macron a Parigi, mercoledì 17 giugno. E secondo i media dell'Arabia Saudita, al G7 di Evian parteciperà anche il presidente siriano Ahmad al-Sharaa, in qualità di rappresentante della Repubblica Araba Siriana, paese ospite in Francia. Sport calcio, la Svizzera ha esordito nel mondiale nordamericano di calcio pareggiando 1-1 contro il Qatar. Vantaggio elvetico su rigore con Embolo e pareggio in pieno recupero catariota con un colpo di testa di Kuki. Un risultato che sta di beffa per una partita sempre sotto controllo da parte dei rossocrociati che ora giovedì 18 giugno affronteranno il Canada a Los Angeles. In questo momento per il gruppo C a New York è terminato il primo tempo tra Brasile e Marocco sul risultato di 1-1, incontro che potete seguire in diretta TV su RSI da 2 e in streaming sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Infine le previsioni per oggi, domenica 14 giugno, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con qualche velatura. Nelle Alpi orientali sviluppo di alcuni cumuli.
0: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: Rete 1.
1: Studio Alberto Andreani con le notizie delle due. Sport in apertura con i mondiali di calcio 2026 e il clamoroso 1-1 tra Svizzera e Qatar. In vantaggio nel primo tempo, gli uomini di Yakin hanno infatti subito il gol del pareggio a pochi minuti dal termine e in pieno recupero. Mondiale dunque tutto in salita per i rossocrociati. Attualmente in campo per il gruppo C sono invece Brasile e Marocco fermi sull'1-1 ma con ancora 4 minuti di recupero da giocare. A seguire, fra un'ora, Haiti contro Scozia. Per il resto dell'attualità, Donald Trump alla prova dei fatti entro 24 ore sulla firma di un accordo con l'Iran annunciato a